0: aderendo alla mia sentenza, prevede in tutti i casi informazione alla vittima. Allora il problema posto dalla falsa denuncia, dalla calunnia dell'acido, che abbiamo visto il video, è quello che non è un problema che attiene a questa legge, è un problema che attiene alle indagini. E qual è la ratio, se noi dobbiamo prendere un insegnamento da questa vicenda? Non sempre la parola della vittima è oro colato. Ma noi lo diciamo sempre, noi forse lo dimentichiamo. È pur vero che nei reati di violenza sessuale la vittima è teste e solo la sua parola può essere determinante per la condanna, ma la sensibilità della vittima deve essere fatta con rigore. È quello che hanno fatto in questo caso qui. Hanno visto che la sensibilità della vittima non c'era perché i fatti dicevano diversamente, perché lei era meno ustionata con l'acido del marito, hanno sentito il marito, hanno fatto le indagini e hanno detto la vittima non è attendibile, anzi, più che non è attendibile, in questo caso hanno detto ha fatto una calunnia. Ecco, ma è, diciamo così, bravi gli inquirenti, ma è una questione normale di fatto che non attiene a questa legge qui. Noi abbiamo una tradizione secolare in Italia delle misure di prevenzione antimafia, la sorveglianza speciale, l'obbligo di soggiorno. Questa legge estende di pari passo anche ai reati di natura sessuale, la sorveglianza speciale, eccetera. Li considera pericolosi come mafiosi, cioè questo è il concetto. È giusto, non è giusto, ma secondo me è proporzionale al bene che noi dobbiamo tutelare. Il bene che noi dobbiamo tutelare è la vita, ragazzi, cioè non è che stiamo a scherzare di tutelare un bene di secondario aspetto, è la vita. E se noi con la vita delle persone utilizziamo degli strumenti di prevenzione, l'ammonimento, il divieto di avvicinamento, un obbligo di dimora, una sorveglianza speciale, non credo. Naturalmente anche questi strumenti violano i diritti della persona, naturalmente non devono essere applicati a caso, devono essere applicati senza. Ma poi dopo c'è da dire anche questo, anche contro questi provvedimenti c'è il ricorso al giudice, non è che una volta applicato non c'è un ricorso a un giudice, attenzione, quei provvedimenti dovranno e possono essere vagliati dall'autorità giudiziaria, sarebbe illegittimo se non ci fosse il controllo anche successivo dell'autorità giudiziaria.
1: Ma è questo il punto.
0: Il controllo successivo dell'autorità giudiziaria.
2: Angelo Matteo, ti devo interrompere, scusami, ma siamo in chiusura di trasmissione e facciamo in tempo solo per i saluti. Faremo anche un'altra trasmissione. Tra l'altro io avevo invitato anche due presidenti di associazione donne per parlare di questo tema, purtroppo non sono potute venire, verranno la prossima volta. Qualcuno penserà che noi abbiamo invitato solo i maschietti per chissà quale motivo, no? Abbiamo invitato anche due rappresentanti femminili, non sono potute venire, verranno la prossima puntata. Intanto io manca ormai 30 secondi.
0: Posso solo concordare con l'avvocato Bruno?
2: Sì, sì. Poi...
0: No, volevo solo concordare con l'avvocato Bruno che la legislazione non deve essere mai dettata dall'emotività del momento, tutto qui.
2: Esatto, bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito, è volato via come sempre, perché il dibattito è sempre stato molto bello e molto interessante. Io ringrazio l'avvocato Mario Capalonga, grazie avvocato per essere stato con noi, naturalmente ringrazio Marco Strano, grazie Marco, ci vediamo anche alla prossima puntata con te e anche a te Alessandro, ormai ospite fisso. Hai sostituito Francesco e sei diventato il mio braccio destro, ti ringrazio per essere stato con noi. A tutti cari amici il mio ringraziamento, perché siamo molto seguiti, ogni anno cresciamo di numero come spettatori, per cui non mi resta che veramente ringraziarvi di cuore e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

0: Amici di motori a 360 gradi, di Sky 809, dei 12 emittenti regionali collegate di Video Brescia, ben trovati. Oggi sarà una puntata di cultura nel mondo dell'auto perché Bruno Giacomelli in questi giorni sta presentando il suo libro, un libro che racconta tutta la sua vita partendo proprio da Brescia ed è per arrivare a essere un pilota di Formula 1 con l'Alfa Romeo Ingegner Chitti. Oltre 70 Gran Premi che ha fatto il bresciano. È un racconto veloce che scivola via, si riavvolge il tempo della Formula 1. Pensare che lui è partito da Brescia con una due cavalli e arrivò in Inghilterra e non sapeva la lingua, imparò la lingua e ha imparato tutto. È diventato quello che è diventato, il servizio.
1: Innanzitutto grazie per la partecipazione, volevo ringraziare in primis l'ex pilota di Formula 1 Bruno Giacomelli che ci ha dato la sua disponibilità, l'avvocato Andrea Bononi, presidente di Olimpia Team, il professor Sangalli, il sportivo, amante dello sport, insegnante dei giovani che ci racconterà anche tutta la sua esperienza. Per ultimo, non per ultimo, Attilio Tantini che è il nostro giornalista sportivo, nonché l'anima giornalistica della nostra associazione. Grazie a tutti, direi di dare la parola a loro e iniziamo questo pomeriggio.
2: È un piacere ritrovare Bruno Giacomelli, ve lo ricordavo altro bioco con gli altri azzurri, pieno di donne, come al solito, e anche il professor Sangalli con il quale abbiamo condiviso certe volte mi ha battuto, certe volte l'ho battuto nel mondo della pallacanestro, però alla fine quello che c'è sempre supportato è stata la passione per lo sport. La passione per lo sport si coniuga in tante sfaccettature. Vorrei che proprio il professor Sangalli volesse dedicare l'apertura a un pilota che è venuto a mancare proprio oggi.
3: È un momento, oggi è un giorno di gioia per i cambiati, per quello che si dirà sullo sport, eccetera, eccetera. Purtroppo ieri è stata funestata la giornata dalla notizia della perdita di Alex Zanardi, che è stato veramente un esempio, un pilastro, prima come pilota e poi come persona rappresentante delle persone con disabilità, ottenendo risultati eccezionali.
4: E, come hai detto giustamente, era doveroso ricordarlo oggi, anche se è un giorno di festa, però la vita è così. È stato un pilastro, è stato un bravissimo pilota innanzitutto, ma soprattutto ha dimostrato insomma, che con la volontà si possono raggiungere risultati eccezionali.
2: L'artico sportivo, Bruno Giacomelli, noi siamo in qualche modo vincolati alla presentazione del libro perché verrà fatto in maniera ufficiale. In maniera ufficiosa Bruno è un amico, anche lui tantissimi anni che lo conosco, e abbiamo fatto serate simpatiche, culinarie, non solo culinarie, ho visto correre, ma hanno colpito come bresciano quando andò in Inghilterra e è partito tutto a Brescia, da un certo Edo, un consulente di lavoro, che ha creduto in lui, poi tantissime sono state le persone che hanno creduto fino ad arrivare all'ingegner Chitti, il tempo dell'Alfa Romeo, di questo poi lo troverete prossimamente, non possiamo dirlo, nelle librerie e leggerete quanta passione, quanto amore ha messo per questo sport. E ha raccolto forse meno di quello che lui ha seminato, meno di quello che lui si meritava, perché sicuramente è stato un campione cristallino, dalla classe grandissima, che ha dato onore e spessore a Brescia.
3: E volevo chiedere a Bruno, perché oggi i Sinner, i grandi campioni di Formula 1, i grandi campioni, diciamo, in assoluto, hanno tutti il team e quindi si parla di preparazioni specifiche, alta tecnologia, intelligenza artificiale, mental coach, eccetera. Volevo capire cosa faceva Bruno prima di salire sulla sua monoposto, perché io quando vado 80 all'ora con la Vespa ho un po' paura. pensare di essere a 350 all'ora, che preparazione mentale e fisica, se posso usare il termine, a quei tempi.
4: Il mental coach, per esempio, alla nostra epoca non c'era il mental coach, e la diversità la facevi tu col tuo carattere, il tuo percorso di vita, i tuoi genitori che ti hanno creato, dove magari hai ereditato alcune caratteristiche. Il mental coach non esisteva, non sapevamo neanche cosa. Quando tu hai 13-14 anni, andare via da casa, insomma, è una cosa un po', una scelta abbastanza ardita, diciamo, ecco, come quando andai in Inghilterra e non parlavo una parola di inglese, però ho avuto un'occasione fantastica e l'inglese poi l'ho imparato.
2: Prima il professor Sagnalli ti ha chiesto cosa pensavi o cosa avresti pensato andando a 300 ore. Da uomo della strada, cosa pensavi prima della partenza della mandolina? Una parte della Formula 1 è anche questa.

0: Lei è ripreso con un'altra cosa, è occupato la domanda sibillina.
1: No, anche lì. No,
2: la domanda della legge la conosciamo i piloti, è una parte importante della pista.
0: Dipende dai momenti. Comunque no, il pilota, non tutti, anche lì siamo diversi, però ci sono dei piloti che ti possono anche raccontare sulla linea di partenza una barzelletta. Poi quando si abbassa la visiera entra in un'altra dimensione e lì cambia tutto.
3: Con noi Bruno Giacomelli, pilota di Formula 1, il primo pilota bresciano che è dato in Formula 1. Tra poco nelle librerie uscirà la tua fatica letterale, che dove racconti i tuoi esordi, da dove sei partito, sì, e i sacrifici che hai fatto.
0: Beh, dove racconto, ciao a tutti innanzitutto, dove racconto la mia vita, diciamo, di sportivo, perché non scendo nel privato, racconto la mia storia, è una storia molto particolare, dove tu parlavi di sacrifici, in realtà non mi è costata nessuna fatica.
3: Stavo pensando in Inghilterra quando sei partito, sì, con i due cavalli.
0: Però, c'era tanto entusiasmo e è stato un percorso fantastico che ricordo sempre carinamente, insomma, cioè, voglio dire, ecco, non mi è costato assolutamente fatica.
3: Sempre un bresciano creduto in te fin dall'inizio, amico Edo, che ti ha capito e ti ha in qualche modo aiutato ad affrontare questa grande avventura.
0: Edo sicuramente è stato fondamentale nella mia crescita sportiva, come lo sono stato in primis i miei genitori, che non mi hanno mai spinto, non mi hanno mai ostacolato, però sono stati fantastici, perché senza di loro all'inizio non avrei potuto assolutamente fare niente, perché la mia famiglia era una famiglia di origini modeste, però sono stati fantastici. Poi Edo, senza di lui sicuramente sarebbe stato impossibile.
3: Però tante persone ti hanno aiutato per arrivare poi all'ingegner Chiti nei tempi dell'Alfa,
0: assolutamente.
3: Però prima di arrivare altro.
0: Sì, diciamo che durante questo mio percorso tante persone mi hanno aiutato, dovrei fare un lunghissimo elenco, a partire da Sandro Angeleri quando andai alla March, gli sponsor, la Scaini, Max Mosley, Robin Herd e così via, insomma, ecco, diciamo che i risultati mi hanno sicuramente aiutato a far sì che le persone si accorgessero di me e mi aiutassero in qualche modo, perché il nostro è uno sport che costa tanto, sono necessari dei grandi investimenti, è uno sport così, è uno sport tanto affascinante, ma veramente tanto difficile, dove la componente macchina, autovettura è fondamentale, dunque non è il gioco del calcio per intenderci.
3: Assolutamente.
0: Ecco, cioè,
3: come giudichi la Formula 1 di oggi? Ti piace?
0: Ma la Formula 1 di oggi ovviamente non mi piace, mi piacciono le vetture, perché sono delle astronavi, tutto sommato. Sono
3: dal la punto macchina vista che comanda l'uomo, non è l'uomo che
0: sì, comanda. Dal punto di vista tecnologico sono fantastiche, cioè come, ecco, è l'aspetto tecnologico che mi affascina, ed è sempre stata così un po' per me, no? Mi ha sempre affascinato sin da ragazzo l'aspetto tecnico, scientifico, tecnologico di questo sport. La Formula 1 di oggi dal punto di vista sportivo non mi piace nella maniera più assoluta, e lì dovremmo spendere troppo tempo per spiegare.
3: Troppe puntate, magari avremo occasione per parlarne.
0: Per spiegare il perché e il per come delle cose, no? Non sono l'unico, ovviamente, piloti della mia generazione la pensano tutti un po' allo stesso modo.
3: In altre nazioni, Francia, Germania, Inghilterra, piloti che hanno fatto la storia vengono in qualche modo presi come punto di riferimento e essere per i giovani. In Italia peccato che la federazione questo non lo faccia, perché di solo la tua esperienza potresti trasmettere ai giovani.
0: Sì, io diciamo che all'inizio

0: quando vinse il campionato di Formula Italia nel 1975, la federazione, l'AXAI, la Federazione Sportiva Automobilistica Italiana, mi aiutò all'inizio. E adesso non lo so, non è che segua molto, è un percorso difficile, non è come nel calcio dove i giocatori sin da piccoli entrano in questo
1: giovanile.
0: Esatto. Qua un pilota, tra virgolette, si deve arrangiare da solo, no?
1: Uno sport individuale.
0: È uno sport individuale, ma soprattutto non c'è la federazione che segue i giovani dall'inizio. Non è appunto come in altri sport, ecco, dove gli atleti sono seguiti sin da piccoli. Qua uno si deve arrangiare e la cosa diventa sempre, è sempre più difficile.
1: Bene, noi ringraziamo l'amico Bruno Giacomelli del suo tempo, speriamo di averlo ancora nostro ospite. Non è facile catturarlo davanti alle telecamere, preferisce continuare in maniera silenziosa la sua passione, ma mai dire mai. Grazie Bruno,
0: grazie a voi.
1: A voi la linea.
2: Pubblicità.
3: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
4: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
5: Ogni anno, sulle strade italiane, muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Secondo servizio della puntata, il nostro amico Roberto Fada è andato a trovare chi ha fatto la Dakar, quali sono stati i momenti più interessanti e vediamo il servizio. L'appuntamento è per la settimana prossima con altre novità. Grazie e buona serata.
3: Amici di Motori a 360 gradi, siamo a Rogno, ospiti di Ciro De Petri alla sua manifestazione. Riusciti quest'anno, per questo anno zero, ad avere qui bellissime moto. Qui alle nostre spalle vedete la rappresentazione di tre moto che hanno fatto Dakar, che fanno parte del Club del Leonessa, anche lei partner della manifestazione, e sulla base delle presenze vedrete moto che hanno fatto la storia della Dakar, della vera Dakar, quella che chiamano ormai Parigi-Dakar, ormai la chiamano Dakar ma non è più lo stesso spirito. E siamo qui al Bivacco Dakar, e praticamente questa manifestazione organizzata da Ciro De Petri, che ha richiamato grandi personaggi della Dakar, e facciamoci dire da lui. Allora, grande partecipazione, appena partiti per la passeggiata che gli hai organizzato, direi sta andando alla grande.
4: Sì, innanzitutto sono venuti tanti amici

0: campioni della Dakar dei miei tempi, a partire da Cyril Neveune a 25 dalla Francia, Gilles Picard, Carlos Mas dalla Spagna, poi campioni italiani partendo da Gio Sala, Teruzzi, Andreini, Winkler, Birbes, adesso rischierò di dimenticarmele.
1: La bella manifestazione che sei riuscito a mettere insieme, tanta gente, tanto interesse.
0: Sì, e poi questa vuole essere la prima di l'anno prossimo, la faremo a settembre. Perché settembre? Perché siamo sicuri che al Maniva non c'è la neve e quindi voglio fare un percorso più lungo, facilissimo per tutti, però un evento un po' più lungo per tutti. Questa è stata un po' la prova, diciamo che il fulcro sono stati i protagonisti, il giro è stato un po' condizionato perché i permessi all'ultimo momento del fuoristrada non è facile averli e quindi abbiamo dovuto fare tre gruppi per non rompere le balle.
1: Certo, chiaramente per evitare problematiche. Siamo con un altro grande protagonista, amico di Ciro, ma sicuramente che fa parte del gruppo storico degli italiani che vincevano tutto la Parigi-Dakar. È sempre bello ritrovarsi qua con tutti gli amici ed avere questo spirito dakariano che viene a essere ripreso.
2: Sì, anche perché non ce n'è più praticamente in giro ormai, siamo rimasti in pochi.
1: Gli elefanti che tenete.
2: Sì. E poi non so, c'è gente come Acerbis.
1: Franco Acerbis, che due veramente colonne che sono state e sono ancora, perché che ne dicano loro, sono coloro che portano avanti delle tradizioni. Allora direi che comunque stavamo parlando di passione e passione è un filo che tra di voi non si spezzerà mai.
2: Sì, dicevamo con Neveu prima, con De Petri eccetera, che siamo dei privilegiati noi, perché noi abbiamo fatto una Parigi-Dakar veramente pericolosa, non dico altro, non voglio far paragoni perché non sono carini da fare eccetera, però noi eravamo veramente un po' esposti e un po' a vita persa, no? E quindi siamo ancora qui a raccontarcela, e con Carlos Mas anche, che è stato mio competitor nell'88, ci stavamo dicendo che siamo veramente delle persone fortunate, guarda, possiamo raccontarlo, possiamo ricordarci, siamo dei privilegiati.
1: E in questo momento storico e la fratellanza e lo spirito di unione che vi ha dato Dakar, penso che sarebbe veramente un messaggio da portare.
3: Sì, sì, evidente nella storicità di oggi, la conoscenza dei vari rapporti tra persone è l'unica alternativa ad astio, a negatività, e quando c'è la fatica comune, il sudore comune crea aggregazione.
2: Sai, la nostra più che altro è una specie di amore che abbiamo tra di noi, quindi lo dico senza, no?
1: È una grande famiglia che veramente...
2: Sì, siamo veramente una grande famiglia. Poi è curioso come dopo tantissimi anni, perché comunque io ho fatto la Dakar alla fine degli anni 80 e anche loro, ancora oggi noi siamo considerati un po' il riferimento della Parigi-Dakar. Bruno Birbes, per esempio... Che mi chiamava papà, sì, perché
4: lui,
2: io...
4: Lui è mio papà.
2: Alla fine delle tappe, io ero pilota ufficiale, rubavo dal mio camion della Honda i ricambi, le gomme, e le portavo a lui, che era pilota privato, perché arrivava certe sere che aveva finito le gomme, eccetera, eccetera.
1: Allora, Bruno, direi che la fratellanza, perché mi sembrate i tre moschettieri che si ritrovano.
4: Io ringrazio sempre chi mi ha aiutato, lui per primo. La Dakar che ho finito nell'88, dicono una delle più dure Dakar, e lo ammetto.
2: La più dura.
4: 180 moto partite, 32 arrivate, si dice già da solo che è dura. E grazie a tante persone, grazie al mio amico che mi ha aiutato a arrivare a Dakar, arrivare sul Lago Rosa e a piangere con l'emozione.
1: Siamo con uno dei grandi ospiti qui da Ciro De Petri, Cyril Neveu, plurivincitore, 5 volte vincitore della Parigi-Dakar, a cui chiediamo le impressioni di poter rispolverare e ricordare un po' di grandi avventure fatte. Allora, c'est une grande sensazione ritornare e vivere quelle sono le vostre avventure alla Parigi-Dakar, la Real Parigi-Dakar.
5: felice di rincontrare i vecchi amici che hanno partecipato alla Parigi-Dakar, tra cui Terucci, incontrare anche vecchi amici, tra cui Ciro De Petri. Mi fa piacere di avere dei buoni ricordi che abbiamo potuto avere per questa Dakar, e soprattutto è simpatico riscoprire le persone in forma che ancora vanno sulle loro moto, sono delle palle di fuoco, ecco.
1: Après les 30 records que tu as à la Dakar, qu'est-ce qui est les plus forts que tu vas à recorder?
6: Oh, beh, ça restera,
5: resterà la mia vittoria, perché su 13 partecipazioni ho vinto 5 volte. Evidentemente la prima rimane nella memoria perché era completamente inattesa e mi ha permesso di essere professionista della moto. E l'ultima con la battaglia con Auriol, che è stata abbastanza torrida. E dopo ho avuto il piacere di correre con moto italiane come Cagiva, è stata la mia ultima corsa e non mi dispiace affatto di aver finito la mia carriera con questa moto.
1: Alberto Porta, allora, belle manifestazioni queste che fanno rivedere grandi campioni che si ritrovano e si raccontano le mattate che hanno fatto negli anni.
7: Sì, ciao a tutti, è una bellissima manifestazione, ma non penso che sia solo un'operazione nostalgia.
1: No.
7: Visti tutti i motociclisti che sono in giro per le valli, qua sia su asfalto che in fuoristrada a farsi un bel giro, è il segno, la testimonianza diretta del fatto che c'è ancora grandissima passione intorno a queste meravigliose gare che sono i Rally Ride, la Dakar soprattutto.
1: Siamo con uno dei grandi protagonisti delle Dakar e non solo Parigi-Dakar, perché ti abbiamo visto molto attivo nelle Afriche Coreis, quindi ormai riesci a bastonare ancora i ragazzini nonostante loro dicano che
8: Oddio, forse bastonare i ragazzini è una parola un po' grossa. Diciamo che sono della generazione precedente, quindi ho fatto le Dakar negli anni 90. Io credo sia sempre vero, perché alla fine è una gara impegnativa con tanti chilometri, molte ore in sella, quindi non credo che sia una gara non vera.
1: Non è una passeggiata.
8: Quindi sia prima che dopo sono solo cambiati gli schemi organizzativi, le situazioni che si vivono in gara, comunque è sempre una gara importante.
1: Penso che Aldo Hinkler sia riuscito a fare una delle avventure più dure, e dove ci hanno detto che addirittura avevi scritto due righe da lasciare a casa.
9: Sì. Ma sì, sì, adesso tutti mi ricordano per quello. Io avrei preferito vincere una speciale.
1: Esatto.
9: Quello lì ha vinto una speciale. No, quello lì che si è perso. Cioè,
1: no, beh, chiaro.
9: Però è stata veramente una bella avventura. Ecco, devo ricordarla perché è andata bene, è stato bello come situazione.
1: Parlavamo con gli altri tuoi dakariani e la vostra Parigi-Dakar era vera avventura completa al 100%.
9: Ma io tra l'altro sono uno di quelli che l'ha fatta nei tempi vecchi.
1: Esatto, l'hai fatta adesso con tuo figlio.
9: Con mio figlio, quindi posso fare veramente un paragoni veramente così.
1: Quali sono state le differenze vere di prima?
9: Prima, una volta, era una vera avventura, proprio un'avventura pura con la A maiuscola, perché non conoscevi niente, non sapevi niente, è tutto un mistero, tutta una conoscenza. Cioè, quando sono partito dal primo anno da Parigi, non sapevo dove andavo, no? Adesso con i mondi di internet che sai tutto di tutto, anche con Google Maps vedi tutto, cioè, e quindi una volta era proprio un'avventura, adesso è veramente una gara molto complessa, cioè nel senso che anche è difficile. C'è adesso il vantaggio della sicurezza, che è veramente estrema, perché sanno tutto dove sei, dove, come, e c'hai il telefono satellitare sul roadbook, quindi c'è una sicurezza veramente altissima.
10: Pubblicità. Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza.

0: naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso.

0: E gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali

0: della legge 13 e l'IVA agevolata al 4% per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente E in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile

0: modo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come sempre in apertura propone la rubrica Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Acquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale.

0: con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. È quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutallipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano. Ed ora un servizio dedicato al nuovo consiglio d'amministrazione della Proloco di Castel San Lorenzo, presieduta da Gianfranco Miano.
1: Questo nuovo gruppo nasce dall'idea di fare una Proloco nuova, una Proloco moderna per l'appunto. E oggi ci troviamo qua per istituire la Proloco Kids, che è una Proloco che ha 50 anni di storia e per cui iniziamo a ricostruire, a rimodernizzare partendo proprio dai bambini. Diciamo che noi ripartiamo dalla storia per l'appunto, dai progetti che già erano in essere, quindi dalle sagre storiche, dagli eventi storici, e vogliamo rimodernizzarli, rinvigorirli e dare un progetto. Noi non facciamo sagre, non facciamo feste, noi facciamo dei progetti e intendiamo portarli avanti in maniera in chiave moderna, diciamo.
0: Insomma, c'è grande interesse da parte del paese, questa non è una cosa che si può dare per scontata sempre ovunque. L'interesse per la Proloco è testimoniato dal fatto che alle elezioni c'era praticamente tutto il paese. Come l'hai visto questo movimento, insomma, questo interesse, questa attenzione verso le sorti della Proloco?
1: Questa domanda pensavo la evitassimo, però inevitabilmente ci siamo arrivati. Sì, c'è stata una forte affluenza sia nel voto che nel tesseramento, ma l'obiettivo è stato, diciamo, centrato perché è stata coinvolta la comunità di Castel San Lorenzo e non solo. Non a caso abbiamo anche richieste dall'esterno del nostro paese per la Proloco Kids, ma non solo. E diciamo che l'obiettivo nostro è proprio quello di coinvolgere la comunità. Ora siamo un gruppo unito che lavora in sinergia, con i progetti e con quello che vogliamo portare avanti. Abbiamo calendarizzato tutta l'estate, faremo da luglio fino a settembre tanti eventi, tante manifestazioni, ma partiremo il primo giugno. Quindi il primo giugno daremo vita a un evento che per ringraziare i soci che hanno fondato la Proloco, perché queste persone sono felici di essere coinvolti e di partecipare, e daremo un ringraziamento anche ai presidenti che si sono succeduti negli anni e che hanno mantenuto viva ovviamente questa Proloco.
0: L'obiettivo ovviamente è quello di far conoscere sempre di più e di valorizzare il patrimonio straordinario di Castel San Lorenzo, naturalmente i sapori, i prodotti, ma anche i luoghi, no? Perché comunque attraverso gli eventi si riscoprono e si valorizzano luoghi come ad esempio il centro storico, dove comunemente, insomma, in un paese c'è meno gente, meno movimento, invece voi portate lì anche gli eventi.
1: Sì, noi daremo un equilibrio, perché è vero che va valorizzato il luogo, ma va data anche una linfa alle attività commerciali che ogni giorno lottano per questi territori contro lo spopolamento e quant'altro. Quindi noi alcuni eventi li indirizzeremo su altri luoghi, che quello in via Roma soprattutto, la maggior parte, ripeto, per dare anche manforte a chi ci crede e chi resiste in questi territori. Poi per quanto riguarda invece l'enogastronomia, anche qua daremo centralità al prodotto. Noi abbiamo, grazie alla la consigliera Rosa Mendola, abbiamo scritto un progetto che andremo a proporre negli istituti alberghieri. Ora l'abbiamo proposto a Condursi Terme, l'abbiamo proposto a

0: ad Aspida, a Casino Vicilento, tutti istituti comprensivi ovviamente. E l'idea, ripeto, l'idea nostra è quella di lavorare su progetti.
1: Francesca, insomma, tanta partecipazione questa sera, c'è grande interesse da parte dei bambini e delle famiglie.
2: Sì, allora siamo felici di vedere questa grande partecipazione da parte di tutti. La Prologo Kids è praticamente è un modo per avvicinare i bambini alle associazioni, farli partecipare ai laboratori e cose varie insieme a tutti noi, creare un unico gruppo, un'unica armonia e fare di tutto del bene per il nostro paese.
1: Gianfranco, tornando dunque alla Prologo Kids, questa sera c'è grande partecipazione, come ricordava Francesca, ed è, credo, motivo di soddisfazione.
0: Certamente, motivo di soddisfazione, perché questo era un progetto già partito qualche mese fa, prima che noi ci insediassimo come Prologo. L'obiettivo è fare rete con i genitori e i ragazzi di questo paese, coinvolgerli attivamente, far sì che siano anche i genitori costruiscono questa Prologo Kids. Logicamente, per essere attiva, per rendere il progetto attivo, noi abbiamo bisogno di tutti, a partire prima dai ragazzi dell'associazione, che ora qua non sono presenti. Abbiamo comunque Michela, Rosa e Francesca, che sono i referenti del progetto, ma insieme a loro c'è Giovanni Peduto, Maddalena Mucciolo, insieme anche ai non eletti, che sono Veronica Venturillo, Pasquale Pepa, i revisori Adriano Limbo, Gianluca Mucciolo, Antonio Scorzelli e Nicola, che è qua con noi anch'esso.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al museo a cielo aperto di Eredita.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo delle frittelle con i fiori di zucca. Prima preparo la pastella, in una terrina metto della farina, aggiungo del sale, acqua frizzante e mescolo. Metto anche un uovo e mescolo ancora. Poi preparo i fiori di zucca che lavo accuratamente, li sminuzzo e aggiungo anche una mozzarella tagliata a pezzetti. E mescolo ancora. In una padella metto dell'olio di semi, quando è caldo friggo le frittelle. E le frittelle sono pronte.
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere su vocidacilento.it. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

la Cupra Raval vuole dimostrare che le cosiddette piccole bombe, che facevano impazzire i giovani sportivi negli anni 80 e 90, chi non ricorda le 1 Turbo, le R5 Turbo e le 205 GT, possono tornare d'attualità. Però, e questo è l'oggetto della discussione, devono avere il motore elettrico. E in questo senso, la Raval VZ sembra centrare l'obiettivo. Innanzitutto, colpisce per il design aggressivo. Le superfici tese, le proporzioni compatte ma muscolose e gli sbalzi ridotti le danno una presenza stradale impattante, nonostante sia lunga solo poco più di 4 metri. E su strada mostra un carattere diverso da quello che ci si aspetterebbe da un'elettrica pensata soprattutto per l'uso urbano. L'accelerazione permessa dai 226 cavalli è immediata e vigorosa, con uno 0-100 km/h coperto in meno di 7 secondi, e la potenza viene scaricata a terra con efficacia e precisione. Tra le curve si apprezzano assetto e sterzo. Quest'ultimo è ben calibrato, l'avantreno entra rapido in curva e il differenziale elettronico limita il sottosterzo nelle accelerazioni più decise. Sul misto la VZ cambia direzione rapidamente, grazie anche al telaio rigido e alle sospensioni efficaci e con molte possibilità di regolazione. E nonostante i cerchi da 19 pollici, il comfort resta accettabile sullo sconnesso. Mentre in città convince per maneggevolezza e visibilità, grazie anche alla dotazione di telecamere e sensori. E la frenata rigenerativa, regolabile tramite palette al volante, rende fluida la guida nel traffico. Dentro ci sono materiali convincenti, sedili sportivi, un grande display centrale da 12,9 pollici e un'illuminazione scenografica. E grazie agli ingombri ridotti della meccanica elettrica, abitabilità e bagagliaio sono superiori a quelli che ci si aspetterebbe da un'auto di queste dimensioni. Ma c'è anche qualche comando a sfioramento di troppo, poco intuitivo, e ai veri sportivi non piacerà la seduta rialzata, inevitabile a causa della batteria sotto il pianale. Senza contare che il pavimento alto costringe anche chi siede dietro a viaggiare con le gambe piegate. E comunque, per un'auto come la Raval VZ che invoglia una guida impegnata, resta il nocciolo dell'autonomia. La Cupra indica un raggio d'azione di 440 km, ma se ce la si vuole godere per quello che sa dare, i 300 km sono già un buon risultato. E il prezzo dell'edizione di lancio della VZ, che è l'unica a offrire il controllo elettronico del differenziale e dell'assetto, è notevole, 46.600 euro. Non proprio un livello a portata di giovani tasche.

La Kia ci riprova con la soluzione Trifuel, già utilizzata per la Niro, e adesso la propone anche sulla Sportage, che è il suo modello più venduto in Italia. Trifuel, letteralmente, sta per triplo carburante, perché c'è un motore termico che funziona a benzina ma prevalentemente a GPL, e in più, un motore elettrico alimentato da una batteria che non ha necessità di essere ricaricata dall'esterno, perché a questo provvedono l'energia recuperata nelle decelerazioni. E all'occorrenza quella fornita dal motore termico in funzione di generatore. L'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente la spesa per il carburante senza rinunciare a prestazioni e autonomia. E infatti, dal punto di vista economico, i numeri rappresentano il vero punto di forza di questa soluzione, perché secondo Kia, con la Trifuel, si spendono meno di 6 euro ogni 100 km contro gli oltre 10 della sorella solo full hybrid. Dal momento che il GPL

costa meno di un euro al litro. Certo, rispetto alla normale Sportage Full Hybrid occorre stanziare 2.000 euro in più al momento dell'acquisto, ma sempre secondo la casa coreana, in 10 anni e 200.000 km si arrivano a risparmiare 8.200 euro sulla spesa complessiva carburante. E queste cifre includono già il costo per la sostituzione del serbatoio del gas, che per la legge italiana deve avvenire ogni 10 anni per ragioni di sicurezza. Senza dimenticare un'altra comodità, con il pieno sia di benzina sia di gas l'autonomia totale della Trifuel può arrivare a 1.500 km. Il motore termico è un 1.6 turbo da 177 cavalli, mentre quello elettrico ne mette a disposizione altri 65. In tutto, quelli effettivamente disponibili sono 237, vale a dire solo un paio in meno rispetto alla sorella solo full hybrid. Si tratta di una differenza irrilevante, così come poco incisivo l'aumento di peso dovuto alla presenza dell'impianto di alimentazione a GPL. Di conseguenza, su strada le prestazioni della Sportage Trifuel non cambiano. Si tratta quindi di una crossover veloce e scattante, che riesce ad essere anche divertente pur considerando l'assetto rialzato e regolato soprattutto in funzione del comfort. E resta molto versatile anche se la presenza del serbatoio del gas riduce la capacità del vano bagagli di una trentina di litri. L'erogazione è decisamente omogenea e il cambio automatico a 6 marce, che è di serie, rende tutto ancora più fluido. Però non c'è la possibilità di selezionare manualmente le marce, perché le palette dietro il volante servono per regolare il livello di recupero energetico nelle decelerazioni e di conseguenza la quantità di freno motore. Per il resto, la Trifuel si guida come qualsiasi altra auto, perché la selezione del carburante da utilizzare è automatica. La vettura compie i primi metri in elettrico e poi utilizza il GPL fino a quando non si esaurisce, dopodiché passa alla benzina. I prezzi, come anticipato, sono leggermente superiori a quelli della Sportage Full Hybrid. Partono da 40.000 euro per la business e arrivano a 44.750 euro nel caso della versione Black Edition, che per ora è specifica per la Trifuel. L'impianto a GPL è progettato e installato dall'italiana Westport Fuel Systems, che collabora con Kia da 30 anni ed è coperto dalla stessa garanzia ufficiale dell'auto.

I tedeschi, si sa, anche quando sbagliano devono atteggiarsi a vincitori, e la Cayenne Turbo Electric ne è un esempio. Porsche è uno dei costruttori che ha sovrastimato di più la transizione verso l'auto elettrica. Ha investito tantissimo e poi ha dovuto ridimensionare i programmi, ritrovandosi in un 2025 nero per quanto riguarda vendite e fatturato. Nonostante questo, vuole dimostrare di avere una marcia in più nel campo dell'auto elettrica e la nuova Cayenne a batteria, che affianca ma non sostituisce quella benzina, va in questa direzione. La versione battezzata Turbo, anche se il turbocompressore è una prerogativa solo dei motori termici, è un mostro da 1156 cavalli e 1500 Nm e da oltre 2600 kg, ma quasi 3300 a pieno carico, che non ha rivali tra le SUV. Dal vivo colpisce soprattutto per le dimensioni, visto che sfiora i 5 metri di lunghezza e i 2 metri di larghezza, che non sono esattamente misure adatte a cimentarsi nel traffico, anche se le proporzioni ben calibrate ne mascherano un po' l'immensità. Il design, che evolve ma non stravolge quello delle altre Cayenne, è determinato dai fari Matrix LED sottili, dalla fascia luminosa posteriore continua e da tanti dettagli aerodinamici attivi, pensati per migliorare l'efficienza. Dentro, invece, il cambiamento è più evidente, perché l'abitacolo abbandona l'impostazione classica Porsche a favore di una digitalizzazione estrema. Ci sono tre schermi a dominare la plancia, con quello centrale al quale sono delegate un po' troppe funzioni. Naturalmente lo spazio non manca, dietro si viaggia comodamente in tre e il bagagliaio posteriore è enorme. E poi c'è anche un vano anteriore abbondante per alloggiare i cavi di ricarica e altro ancora. Però il vero tema resta il comportamento stradale quando si forza il ritmo tra le curve. Come sempre Porsche è bravissima nella regolazione dell'assetto e nell'ottimizzazione dei controlli elettronici, ma non può combattere contro la fisica e l'inerzia, al di là di un'accelerazione sul dritto che lascia letteralmente senza fiato e di una spinta che sembra non voler mai finire, si fa sentire sui percorsi misti. E poi c'è anche la sensazione di artificiosità di un sound riprodotto dagli altoparlanti, che imita quello di un 8 cilindri, ma con un risultato non perfetto. Al contrario, sono ineccepibili lo sterzo e i freni. Un campo, quest'ultimo, nel quale a Stoccarda ottengono risultati eccelsi da sempre. La questione autonomia, naturalmente, ha aspetti contrastanti. L'enorme batteria da 113 kWh promette oltre 600 km in condizioni ottimali, ma se ci si vogliono godere troppo spesso gli oltre 1100 cavalli, o se si usa molto questa Cayenne in autostrada, difficilmente si arriva a 400 km. Naturalmente, trattandosi di una SUV anche se non specializzata, quest'auto deve sapersi difendere anche fuori strada. Qui si disimpegna meglio del previsto, grazie alla trazione integrale molto ben assistita dall'elettronica e alla gestione precisissima dell'erogazione della coppia. Oltre naturalmente all'assetto pneumatico adattivo, che può alzarsi fino a 25 cm da terra. Al netto di questo però, peso, dimensioni e pneumatici stradali la rendono più adatta agli sterrati veloci con fondi compatti. Il prezzo della Turbo è naturalmente alto, perché occorrono almeno 170.000 euro, al netto delle infinite personalizzazioni possibili. Ma la versione base, da 442 cavalli, si ferma alla soglia dei 110.000 euro.

oltre a essere l'auto largamente più venduta da nuova in Italia, con immatricolazioni più che doppie rispetto alla seconda classificata Jeep Avenger, la Fiat Panda è altrettanto largamente la vettura più ricercata sul mercato dell'usato. È quanto emerge da una ricerca effettuata da Subito Motori, la piattaforma web del gruppo Subito dedicata alla compravendita di auto di seconda mano. E i risultati dello studio, costruito sulla base di oltre 700 milioni di ricerche effettuate dagli utenti, sono attendibili, perché stiamo parlando di uno dei canali più frequentati da chi deve acquistare un'auto, ma non può, o non vuole, rivolgersi al nuovo. Gli italiani, si scopre, orientano le proprie ricerche soprattutto verso modelli pratici, affidabili, adatti a un utilizzo quotidiano e, come vedremo, possibilmente di un marchio nazionale. E la Panda rispecchia tutte queste caratteristiche, oltre ad avere costi di gestione contenuti e una capacità di adattarsi anche ai percorsi extraurbani, che la rende adatta sia ai giovani, sia alle famiglie. Al secondo posto c'è la Fiat 500, che unisce dimensioni compatte e stile iconico. E nonostante il passare degli anni, continua a conquistare chi cerca un'auto cittadina dal design distintivo e dalla forte personalità. Sul terzo gradino del podio troviamo la Volkswagen Golf, che è da sempre un punto di riferimento del segmento C, per comfort, qualità costruttiva e versatilità. La quarta posizione è occupata dalla Smart Fortwo, ricercatissima sul mercato dell'usato da chi vive nelle grandi città, dopo che l'azienda costruttrice ha interrotto la produzione 2 anni fa per dedicarsi a prodotti, per così dire, meno tascabili. Subito dietro, al quinto posto, si torna a parlare italiano con la Panda 4x4, anch'essa ormai dismessa dalla Fiat, con grandi rimpianti da parte di chi vive nelle località montane e cerca un'auto piccola ma capace di affrontare strade difficili. Sesta posizione per l'Audi A3, una delle compatte premium più richieste sul mercato dell'usato, perché unisce eleganza, qualità degli interni e piacere di guida. Al settimo posto compare la Volkswagen Polo, un altro modello compatto, versatile e affidabile, che piace soprattutto ai neopatentati per la facilità di utilizzo, per i consumi contenuti e anche perché è comunque considerata la sorella neppure tanto minore della Golf. Il cuore Alfa batte anche nel petto degli appassionati che non possono permettersi un modello nuovo e questo fa sì che all'ottavo posto della classifica ci sia la Giulietta, benché sia fuori produzione ormai da 6 anni, che ancora oggi abbina al carattere sportivo uno stile attuale e riconducibile alla tradizione del biscione. Ma ancora più sorprendente è la presenza tra le top 10 della Fiat Punto, che non è più prodotta addirittura da 8 anni. Ma nella sua vita è stata venduta in 9 milioni di esemplari, ed evidentemente sono ancora in tanti che ne vorrebbero una per le sue doti di economicità e semplicità di gestione. Chiude la classifica delle magnifiche 10, la Fiat 500X, cioè la crossover della famiglia 500, che combina uno stile moderno con spazio e comfort, quindi viene apprezzata da chi vuole un'auto compatta ma versatile, adatta ai viaggi e alla famiglia.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975

0: 39 08 20.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
3: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
4: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale tornando ad occuparci della morte di Nicola Scarascia, l'uomo di 52 anni trovato privo di vita a Scanzano Jonico. Dopo l'autopsia realizzata nei giorni scorsi si affaccia all'ipotesi dell'omicidio. Vediamo.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di Nicola Scarascia, il 52enne di Scanzano Jonico ritrovato senza vita martedì mattina nei pressi del canale di Fossovalle, in una zona impervia alle spalle della ferrovia, 4 giorni dopo la sua scomparsa. La procura di Matera ha iscritto un uomo nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Gli investigatori, sin dalle prime ore successive al ritrovamento del cadavere, avevano concentrato l'attenzione sulla pista della morte violenta. A rafforzare questa ipotesi sarebbero stati gli elementi emersi dall'autopsia eseguita dal medico legale Sara Sablone del Policlinico di Bari presso l'obitorio dell'ospedale di Policoro. Secondo quanto trapelato, l'esame medico legale avrebbe evidenziato segni compatibili con un possibile soffocamento. Sarebbero stati inoltre riscontrati segni sui polsi della vittima, mentre sarebbero state escluse ferite da arma da fuoco o da taglio. L'inchiesta, coordinata dal PM Annunziata Cazzette e affidata ai carabinieri della compagnia di Policoro, prosegue con il massimo riserbo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli né sull'identità dell'indagato né sul possibile movente del delitto. Restano ancora numerosi gli interrogativi da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il luogo del ritrovamento coincida con quello dell'omicidio oppure se il corpo sia stato trasportato successivamente nei pressi del canale in un tentativo di occultamento. Sempre più concreta invece l'ipotesi che il decesso risalga alle ore immediatamente successive alla scomparsa. Dell'uomo si erano perse le tracce venerdì 8 maggio. Scarascia era stato visto per l'ultima volta nei pressi di una farmacia nel quartiere Santa Sofia di Scanzano Jonico, dove era domiciliato. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata sotto casa. Subito dopo la denuncia di scomparsa erano scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, con il supporto dei volontari del gruppo Lucano di Protezione Civile, ANPAS e delle unità cinofile K9 di Bernarda, ricerche che si sono concluse tragicamente. Negli ultimi giorni gli investigatori hanno ascoltato diverse persone per ricostruire nel dettaglio gli ultimi movimenti e incontri della vittima. Scarascia viveva da anni in Germania ed era tornato in Basilicata per aiutare la sorella in lavori di ristrutturazione edilizia. Poco prima di sparire avrebbe prelevato anche una cospicua somma di denaro.
0: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, la Questura di Salerno ha dato esecuzione a diversi provvedimenti per contrastare i fenomeni di illegalità nella provincia. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, con personale della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, ha adottato diverse misure di prevenzione finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità e al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio provinciale. In particolare, il questore della provincia di Salerno ha emesso 2 provvedimenti di DASP urbano, della durata di 12 mesi, nei confronti di 2 persone accusate di aver avuto condotte moleste in locali di pubblico intrattenimento. Il primo provvedimento è stato adottato nei confronti di un soggetto segnalato per ubriachezza molesta nel comune di Casalvelino, con divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali presenti nel territorio comunale. Analoga misura è stata emessa nei confronti di un soggetto allontanato dalla polizia locale nel comune di Capaccio Pestum, per ubriachezza molesta e vendita abusiva di merce non alimentare, con divieto di frequentazione delle aree interessate dai locali di pubblico trattenimento per la durata di 1 anno. Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, inoltre, è stato emesso un divieto di ritorno per 2 anni nel comune di Salerno, nei confronti di un soggetto residente ad Agropoli, dedito all'attività illecita di parcheggiatore abusivo nei pressi della nuova cittadella giudiziaria. Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione personali, su proposta del questore di Salerno, il tribunale competente ha disposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di 1 anno, nei confronti di un soggetto dedito all'attività di parcheggiatore abusivo, più volte sanzionato e già destinatario di DASP urbano. E restiamo in tema con altri provvedimenti scattati nel Salernitano per rapine, droga e aggressioni. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.
0: È stata aperta un'inchiesta in merito alla morte di una neonata all'ospedale di Sarno. Gli inquirenti ora vogliono chiarire se la bambina sia morta durante il parto o successivamente e chiarire eventuali responsabilità. Sentiamo.
1: È la procura di Nola a coordinare le indagini sulla morte della neonata di origini cinesi arrivata senza vita all'ospedale di Sarno nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul caso stanno lavorando anche i carabinieri della locale stazione, chiamati a ricostruire ogni dettaglio di una vicenda che è ancora avvolta nel mistero. La piccola era stata trasportata in ospedale dalla madre, una ragazza di appena 16 anni, accompagnata dai familiari. Nonostante i tentativi di rianimazione protratti per circa 40 minuti, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Secondo una prima ricostruzione, la neonata sarebbe venuta alla luce poche ore prima nel bagno dell'abitazione di famiglia. La madre avrebbe trovato la figlia insieme alla bambina, ancora con il cordone ombelicale attaccato, e sarebbe stata stessa la minorenne a reciderlo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause del decesso e anche la dinamica dei fatti. Sul corpo della piccola è stato disposto l'esame autoptico e la salma è stata sequestrata. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza o traumi. Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe essere legata alla presenza di aria nei polmoni, ma saranno solo gli esami medico-legali a stabilire con precisione cosa sia accaduto. Tra gli aspetti al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione della giovane madre, che secondo quanto emerso non sarebbe stata consapevole della gravidanza. Inoltre i carabinieri hanno effettuato verifiche per risalire all'identità del padre della neonata.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99€. Colonna portapiante libreria a 75€. Letto contenitore a 459,99€. Scaffale portapiante libreria a 55€. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99€. Sedia a 35€. Fioriera a 45€. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99€. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca ma ci spostiamo in Basilicata dove la Guardia di Finanza ha sequestrato delle banconote false per un valore di 2.500 euro. Vediamo. Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza hanno sequestrato 61 banconote false nell'ambito di un'attività a contrasto del fenomeno del falso nummario. I finanzieri potentini, partendo anche dal singolo detentore della banconota contraffatta, hanno ricostruito l'intera filiera del falso per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio. Tra le banconote sequestrate, 22 sono da 50 euro per un valore di 1.100 euro e 29 da 20 euro per un valore totale di 580 euro. Figurano anche tagli da 100 euro, con 8 esemplari corrispondenti a 800 euro e 2 banconote da 10 euro. Le banconote sequestrate hanno un valore complessivo di 2.500 euro. Le indagini sono state supportate dal Centro Nazionale Analisi della Banca d'Italia, che rimette periodicamente al Comando Provinciale del Corpo di Potenza le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Potenza. Prosegue così la lotta alla criminalità economico-finanziaria e la tutela alla sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento da parte della Guardia di Finanza, a tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali e a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell'utilizzo della valuta. Polemiche a Rocca d'Aspide durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale dopo alcune frasi shock attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio. Sentiamo.
1: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate.

0: Onda!
1: A Rocca d'Aspide si accende lo scontro politico dopo quanto accaduto durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Al centro delle polemiche le dichiarazioni attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio nei confronti del gruppo di opposizione Direzione Futura. Parole che hanno provocato una dura presa di posizione da parte dei consiglieri di minoranza. Secondo quanto denunciato dall'opposizione, Auricchio avrebbe utilizzato espressioni ritenute violente e incompatibili con il ruolo istituzionale, pronunciando la frase: a questi bisogna spezzargli le ossa con le denunce, sono dei deviati mentali. Dichiarazioni che il gruppo consiliare ha definito un attacco diretto alla democrazia e al rispetto delle istituzioni.
0: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo le ossa con le denunce, non facciamo niente. Questi sono deviati mentali.
1: Nel comunicato Direzione Futura punta il dito anche contro il silenzio dell'aula consiliare, sottolineando come né il Presidente del Consiglio né gli altri consiglieri presenti abbiano preso pubblicamente le distanze dall'accaduto. Una mancanza che, secondo l'opposizione, avrebbe finito per legittimare un linguaggio vergognoso. La vicenda assume ancora maggiore rilevanza politica alla luce della recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti dello stesso Auricchio. La prima sezione penale ha infatti condannato il vice sindaco per diffamazione aggravata ai danni dell'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Rocca d'Aspide, Tommasino Iovino. La querela era stata presentata proprio dall'ex maresciallo. Il tribunale ha disposto per Auricchio una multa da 300 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Il legale di Iovino ha annunciato l'intenzione di avviare un'azione civile per il risarcimento dei danni. Dal canto suo, Auricchio ha già annunciato ricorso in appello. Il clima politico a Rocca d'Aspide resta dunque particolarmente teso. L'opposizione ribadisce la volontà di proseguire con dignità, trasparenza e rispetto delle istituzioni, chiedendo una condanna unanime dei toni utilizzati durante il Consiglio Comunale.
2: Questa mattina la base nautica della Lega Navale di Palinuro è stata intitolata a due sub cilentani che persero la vita nel 2016 durante un'immersione. Scopriamo tutto nel prossimo servizio.
1: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Cala Fetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
3: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
1: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Cala Fetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
3: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera, che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un amico e per un amico il suo viaggio si è compiuto. Ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
1: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna A mare per il mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili,

0: promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con il passaggio del Giro d'Italia nel Salernitano in occasione della sesta tappa. Vediamo.
1: Salerno si è trasformata in una grande festa a cielo aperto per il passaggio del Giro d'Italia 2026. La sesta tappa della Corsa Rosa, la Pestum Napoli di 142 km, ha attraversato l'intero perimetro costiero della città, regalando entusiasmo, colori ed una straordinaria vetrina televisiva al territorio. Migliaia di persone hanno accolto il gruppo lungo le strade cittadine, tra famiglie, studenti e appassionati armati di palloncini rosa e bandiere. Da Pastena a Torrione fino al lungomare Trieste, la città ha accompagnato il passaggio dei corridori con applausi, cori, nonostante il cielo incerto. Il gruppo ha attraversato il centro cittadino passando per via Posidonia, piazza della Concordia, piazza della Libertà e il Borgo Antico, offrendo immagini spettacolari trasmesse in diretta Rai. Le riprese dall'elicottero hanno esaltato il contrasto tra il mare del Golfo di Salerno, il rosa della corsa e il profilo architettonico della città. Grande curiosità anche per la presenza dell'allenatore della Salernitana Serse Cosmi, ospite sul lungomare cittadino. Al tecnico granata è stata donata una maglia speciale del Giro dall'ex ciclista Stefano Allocchio, vincitore della tappa di Salerno nel 1985 ed oggi direttore di corsa. Un omaggio legato anche alla storia del suo nome, ispirato a Serse Coppi, fratello del leggendario Fausto. La corsa ha poi lasciato Salerno attraverso via Benedetto Croce, dirigendosi verso Vietri sul Mare e la costiera amalfitana. Nonostante le restrizioni al traffico e le modifiche alla viabilità, la macchina organizzativa ha retto senza particolari criticità. Sul piano sportivo, la tappa si è conclusa a Napoli con il successo di Davide Ballerini, autore della prima vittoria italiana in questa edizione del Giro. Decisiva, una volata finale condizionata dalla pioggia e da una caduta provocata dal pavé nell'ultima curva. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, mentre non sono mancati momenti di tensione. Due giovani di 19 e 20 anni hanno tentato di ostacolare il gruppo invadendo la carreggiata. Sono stati poi fermati dalla polizia e denunciati per aver messo in pericolo l'incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva e rischiano il DASPO.
0: Sono 5 le bandiere blu assegnate alla Basilicata per l'estate 2026. Scopriamo quali sono le località scelte nel prossimo servizio.
1: La Basilicata si conferma tra le regioni italiane simbolo del turismo sostenibile e della qualità ambientale. Anche per il 2026 la Foundation for Environment Education ha assegnato la bandiera blu a 5 comuni lucani. Ottengono il riconoscimento Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri. Per Maratea sono state premiate le spiagge di Marina di Santa Teresa, Calaficarra, Macarru e Licini Nera, Castrocucco Secca di Castrocucco e Acqua Fredda. Conferme anche per Lido di Metaponto, Marina di Pisticci, Lido Nord e Sud di Policoro e Nova Siri Lido. Riconoscimento confermato anche per Marina di Policoro. La bandiera blu viene assegnata sulla base di rigorosi criteri ambientali. Soddisfatto il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, non è un risultato scontato ma la certificazione della maturità raggiunta da amministratori e operatori balneari. In un anno in cui diverse località italiane hanno perso il riconoscimento, la Basilicata conferma la validità di un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle risorse naturali. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza dei servizi pubblici e dell'educazione ambientale per garantire spiagge sicure, accessibili e sostenibili.
0: E adesso tocca alle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da

0: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola è inserita in una circolazione depressionaria che determina condizioni di instabilità con precipitazioni sparse anche sulla nostra regione. Nelle prossime 24 ore avremo una complicazione, tra virgolette, a causa della discesa di una saccatura colma di aria fredda con annessa perturbazione che nelle ore centrali di venerdì 15 maggio la ritroveremo in prossimità della Corsica, con il minimo al suolo sul Golfo Ligure, in movimento verso sud-est. Un attimo solo, l'analisi in quota, sempre prevista per domani alle ore 13, per farvi notare l'ampia circolazione depressionaria a carattere freddo che dalla Scandinavia si allunga verso il sud della Francia. Da qui il vortice depressionario in quota evolverà lentamente verso est-sud-est nelle successive 24-36 ore. Osservate l'anticiclone di blocco in pieno oceano Atlantico che convoglia correnti di aria relativamente fredda dal nord Europa verso la penisola iberica e poi queste correnti si presenteranno da ovest sulla nostra penisola. Vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni partendo da venerdì 15 maggio. Sulla nostra regione avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sparso segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino. La ventilazione debole o a tratti moderata, dapprima da est e da sud-est, tenderà poi nel corso della serata e ancor più in nottata a disporsi da libeccio e a rinforzare nel corso della notte. Le temperature inizialmente tenderanno ad aumentare, soprattutto nei valori massimi, segnale questo della disposizione delle correnti meridionali, con mare da molto mosso localmente agitato dalla serata. Per quanto riguarda il tempo previsto per sabato 16 maggio, questa cartina è centrata per le ore del mattino, avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto sull'intero territorio regionale con precipitazioni diffuse anche temporalesche a carattere anche di forte intensità localmente e non si escludono anche qualche grandinata soprattutto nelle aree centro-meridionali della regione e in modo particolare sul Cilento interno e Vallo di Diano. Nel corso del pomeriggio e ancora più in serata avremo ampie schiarite con quindi cessazione o riduzione dei fenomeni ad iniziare dal settore settentrionale della regione, dunque andremo verso un miglioramento nel corso del pomeriggio sera. La ventilazione tra moderata e forte, soprattutto al mattino, da ovest, tenderà poi nel corso del pomeriggio sera a disporsi da nord-ovest, sempre con intensità tra moderata, con locali raffiche anche di forte intensità. Il mare molto mosso o agitato, soprattutto a largo, e non si escludono anche qualche possibile mareggiata lungo la costa. Le temperature in sensibile diminuzione soprattutto nel corso del pomeriggio e in serata potremmo avere anche una sensazione di fresco o di freddo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, per la giornata di domenica avremo, dopo il passaggio del fronte perturbato verso est-sud-est, un miglioramento netto, soprattutto lungo le aree costiere, con cessazione dei fenomeni, qualche piovasco limitatamente alle prime ore della giornata potrebbe verificarsi nelle aree interne. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, soprattutto nei valori massimi, per ventilazione ancora moderata da nord-ovest, ma tendente a diminuire di intensità. Il mare ancora mosso. Bene, questa situazione poi per i primi giorni della prossima settimana rimarrà stazionaria, non avremo un'alta pressione che si insedierà in maniera stabile sulla nostra penisola, dunque ancora qualche incertezza. Probabilmente dopo il 20, quindi dopo la metà della prossima settimana, potremmo essere interessati dall'espansione di un campo di alta pressione proveniente dal Nord Africa, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadionews.it.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: In occasione del 25 aprile è doveroso ricordare l'impegno di chi ha combattuto contro l'oppressione. La Camera del Lavoro di Bergamo festeggia 125 anni, più di un secolo di lotta di un territorio operoso, segnato da fabbriche, crisi e ripartenze. Il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi è stato presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III. CGIL porta due proposte di legge d'iniziativa popolare in Cassazione. Al centro ci sono la sanità pubblica e il sistema degli appalti.
1: In occasione del 25 aprile, il segretario della CGIL Maurizio Landini ha pronunciato un discorso molto sentito su cosa significa oggi resistenza.
2: La lotta di resistenza, la resistenza, non è stata solo una cosa fatta da chi a un certo punto ha preso in mano le armi. È stato un vero e proprio processo di trasformazione culturale e sociale del paese. E se la lotta è stata vinta, se i fascisti e i nazisti sono stati sconfitti, non è stato solo con le armi, ma è stato grazie alla partecipazione di tante persone, uomini e donne. Dobbiamo sapere che se la Costituzione c'è, con tutto quello che qui è stato raccontato, è grazie a quella lotta. Lo slogan "Oro è sempre resistenza". Rendiamo chiaro che la resistenza non vuol dire semplicemente resistere al cambiamento. La resistenza è invece un processo di trasformazione e di cambiamento sociale. Ed è un processo culturale ed un processo sociale. Noi, questa è la cosa che dobbiamo imparare, che prima di noi si sono battute. Loro hanno avuto il coraggio di osare. Non sapevano come andava a finire. Ma sapevano che se non l'avessero fatto era finita prima ancora di cominciare, che la solidarietà, la fratellanza tra uguali, siamo tutti capaci di farla ed è la cosa più semplice del mondo. La vera solidarietà, la vera fratellanza è se quelli che stanno meglio sono pronti a batterci per quelli che stanno peggio per i loro diritti. Allora questo è il nuovo internazionalismo che noi dobbiamo fare andare e penso che siamo sulla strada giusta. Viva il 25 aprile, viva la democrazia, viva la nostra Costituzione e permettetemi, viva la CGIL!
0: Per la prima volta, nel contratto collettivo, per chi è in somministrazione, entrano misure dedicate alle donne vittime di molestie e violenza. Pensate per accompagnare l'uscita da situazioni di abuso e sostenere percorsi di autonomia. Il sistema bilaterale mette a disposizione contributi economici mensili, differenziati per chi è occupata e per chi non lo è, accessibili a chi è inserita in percorsi certificati di protezione. A questo si aggiunge un'estensione del congedo retribuito dopo quello previsto dall'INPS, con un ulteriore mese coperto e l'avvio di percorsi di riqualificazione professionale con indennità di frequenza. Le richieste possono essere presentate accedendo all'area riservata My Ebitemp nel sito www.ebitemp.it.

0: C'è un faro che illumina Bergamo da più di un secolo per quanto riguarda il lavoro e i diritti. È la storia della Camera del Lavoro, nata 125 anni fa e cresciuta insieme alle trasformazioni di un territorio operoso segnato da fabbriche, crisi e ripartenze.
1: Il 21 aprile del 1901 è nata la Camera del Lavoro di Bergamo. Ed è nata proprio qui, in queste stanze, quelle della Società del Mutuo Soccorso di Bergamo. Oggi, a 125 anni da quella data, abbiamo deciso di tornare qui, in questo luogo, per festeggiare, per fare una festa e per ricordare lo spirito con cui è nata la nostra Camera del Lavoro.

0: Una storia che non si ferma alle celebrazioni, ma continua a vivere nelle parole e nelle scelte di oggi, tra sfide nuove e diritti da difendere.
1: Lavoro, diritti e pace. L'altro contributo importante che ha avuto anche la CGIL così come oggi è quello di continuare a pensare che abbiamo la necessità di vivere in contesti di pace e dove purtroppo ancora adesso assistiamo invece alla guerra e ai conflitti come se fosse di fatto la soluzione.
2: Mi ha molto colpito una frase che c'è nel primo statuto della nostra Camera del Lavoro che dice che tra gli obiettivi c'è quello di rappresentare i bisogni delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori in tutte le contingenze della loro vita. Questo fa capire come già 125 anni fa uno degli obiettivi di una Camera del Lavoro era quello, sì, assolutamente, di migliorare le condizioni di lavoro, ma in realtà di rispondere a tutti i bisogni della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

0: È stato tradotto in italiano e presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi.
1: Il 2025 ha registrato molteplici violazioni del diritto internazionale, applicazione selettiva degli standard internazionali e una crescente manifestazione di disprezzo verso queste norme. Questo è stato attuato da pochi stati, quelli che noi chiamiamo gli stati predatori, Russia, Israele e Stati Uniti. Ma combinato a questo attacco predatorio c'è dall'altra parte la condiscendenza di molti altri stati, Unione Europea inclusa, che hanno avuto un atteggiamento arrendevole nei confronti di tutto quello che continuava a succedere nel mondo.
0: In una situazione del genere, la posizione italiana non è consolante.
2: Rispetto all'Italia siamo messi male, non da oggi, ma anche e soprattutto oggi. Siamo in una deriva sicuritaria che produce a ciclo continuo norme, provvedimenti, decreti che limitano sempre di più la libertà di protesta pacifica. Insieme a questo segnaliamo provvedimenti ai danni delle persone migranti e richiedenti asilo rifugiate, la persistenza della tortura. L'Europa dovrebbe essere l'apripista di una nuova stagione dei diritti umani.
3: La società civile ha gli anticorpi, la società civile che resiste rappresenta l'umanità che vogliamo conservare e il futuro che vogliamo costruire.

Il 2 ottobre 1925, tra gli stucchi di Palazzo Vidoni, si consuma l'atto finale di un dramma iniziato nelle piazze. Quando la Confindustria e il sindacato fascista si stringono la mano, riconoscendosi reciprocamente come unici interlocutori, non stanno solo firmando un accordo. Stanno dichiarando guerra alla storia stessa del movimento operaio italiano. Quel patto è il sigillo burocratico su un logoramento iniziato anni prima, durante il cosiddetto Biennio Nero. Tutto comincia nell'eco delle lotte del Biennio Rosso. Dal 1921 le squadre d'azione avevano iniziato a colpire sistematicamente le sedi del sindacalismo. Le camere del lavoro venivano assaltate, le case del popolo date alle fiamme e le cooperative saccheggiate. Dietro i manganelli delle squadracce si muovevano gli interessi dei grandi agrari, decisi a recuperare il potere perduto durante gli scioperi. E spesso la mano dei fascisti era guidata o protetta dal silenzio complice di magistrati e forze dell'ordine. Mentre i dirigenti della CGDL venivano perseguitati o uccisi, il fascismo si preparava alla conquista totale dello Stato. È il 3 aprile 1926, quando viene varata la legge che cambia per

sempre il volto del lavoro. Per la CGIL e per ogni voce libera lo spazio si chiude. Il pluralismo viene cancellato in favore del sindacato unico fascista e di un'architettura ambiziosa quanto soffocante. Le corporazioni. Sulla carta avrebbero dovuto

riforma la Carta del Lavoro, che affermava che il lavoro non era più terreno di conflitto e di rivendicazione, ma un dovere verso la nazione. La lotta di classe veniva dichiarata superata, sostituita da una collaborazione obbligatoria dentro le corporazioni, strutture che avrebbero dovuto riunire imprenditori e operai sotto la guida dello Stato. Ma il prezzo di quell'armonia era altissimo. Non esistevano più sindacati indipendenti, non esisteva più contrattazione libera, non esisteva più il diritto di sciopero. Negli anni successivi, la realtà smentì presto la propaganda. La crisi del 1929 portò licenziamenti, disoccupazione, salari in calo. Senza libertà sindacale e senza strumenti di lotta, i lavoratori si trovarono più soli e più deboli.

Alla Fenice di Venezia la tensione si scioglie dopo mesi difficili. La revoca della collaborazione con Beatrice Venezzi è per lavoratori e sindacati il risultato di una mobilitazione compatta. In platea tornano gli applausi, mentre dietro le quinte resta il bisogno di fare chiarezza su una vicenda che ha esposto il teatro a fratture interne e a un evidente danno d'immagine. A pesare sono state soprattutto le dichiarazioni pubbliche della direttrice, giudicate offensive e lesive della professionalità di orchestra e coro. Da lì una presa di distanza progressiva fino alla decisione finale del sovrintendente Nicola Colabianchi, sostenuta anche dal ministro della Cultura. Un cambio di rotta che arriva però dopo settimane di contrapposizioni, durante le quali la gestione della nomina è stata contestata nel merito e nel metodo. Per SLC e CGL il punto non è solo l'esito, ma il percorso che ha portato fin qui. La vicenda apre interrogativi sulle responsabilità e sulla gestione delle scelte artistiche, soprattutto in un contesto dove la condivisione è parte integrante del lavoro. Un teatro d'opera vive di equilibri delicati, dove ogni decisione incide sul clima e sulla qualità della produzione. Resta poi un nodo ancora da sciogliere: l'eventuale esistenza di un contratto e le possibili conseguenze economiche per la fondazione. Un aspetto che alimenta ulteriori preoccupazioni mentre si guarda alla necessità di ricostruire relazioni interne solide e trasparenti. Più che una conclusione, è l'inizio di una nuova fase. La vittoria veneziana potrebbe dare una nuova spinta alla difesa del lavoro culturale, che passa anche dal riconoscimento delle professionalità che lo rendono possibile.

0: All'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza la sicurezza sul lavoro diventa esperienza concreta. Il 28 aprile, nella giornata mondiale dedicata al tema, si è concluso il percorso La sicurezza prima di tutto, promosso da CGL, FLC e Inca e rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Un lavoro nato dentro i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, tra formazione sui rischi, diritti e prevenzione e trasformato poi in podcast e video realizzati dalle classi. Al centro la consapevolezza di chi si affaccia al lavoro, anche durante i tirocini. Tutele e dignità non sono opzionali. In palio, per le scuole vincitrici, un riconoscimento che premia l'impegno e la sensibilità su un tema che riguarda tutti.
1: Fondimpresa e Primo Maggio si incontrano nel segno del futuro. Con il mondo del lavoro che cambia rapidamente, la formazione continua diventa una leva decisiva per diritti, occupazione e crescita. Ne parla il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina.
2: Il Primo Maggio evoca le radici, le lotte per i diritti dei lavoratori, ma anche si intravede negli occhi e nell'entusiasmo di chi vi partecipa anche un desiderio di futuro, un desiderio di consolidare, come dire, il proprio percorso. In quegli occhi, soprattutto giovani, si capisce lo sforzo che oggi bisogna affrontare in un mondo così complesso, così dinamico, pieno di grandi contraddizioni, perché naturalmente il mondo del lavoro contiene anche tante contraddizioni tra salari non sempre all'altezza delle proprie aspettative e del lavoro che ci è legato. Però proprio in quell'entusiasmo io credo che si può costruire un percorso nuovo, un percorso diverso, in cui grazie anche alla formazione si può immaginare di guadagnare terreno, di saper affrontare con più decisione, con più sicurezza un mondo così complesso. E noi abbiamo un dovere molto importante, lo sentiamo come lavoratori

0: Ducati ha avviato un piano di sviluppo con il Comune di Bologna che punta ad ampliare e riqualificare lo storico stabilimento di Borgo Panigale, trasformandolo in un hub sempre più avanzato. Il progetto, inserito nella strategia industriale del gruppo, prevede oltre 300 assunzioni tra produzione, ricerca e funzioni tecniche. Le opportunità riguardano ingegneri, tecnici e profili della logistica, con inserimenti ancora aperti. Per candidarsi basta consultare la sezione Lavora con noi sul sito ducati.com.
1: Il governo ha presentato il documento di finanza pubblica 2026, fotografando un paese chiamato a muoversi tra crescita debole, tensioni internazionali e margini di bilancio sempre più stretti. Il quadro globale, segnato anche dal conflitto in Medio Oriente e dal rincaro delle materie prime energetiche, impone scelte prudenti e una continua capacità di adattamento. Il documento si concentra soprattutto sul percorso già avviato con il piano strutturale di bilancio 2025-2029, rendicontando i risultati del 2025 e tracciando le prospettive per gli anni successivi. La crescita resta contenuta. Il PIL è atteso allo 0,6% nel 2026, leggermente sotto le previsioni precedenti, con un andamento simile anche nel 2027 e un lieve rafforzamento nel biennio successivo. Numeri che raccontano un'economia dove ogni scostamento può incidere sull'intero sistema. Sul fronte dei conti pubblici, il deficit del 2025 si attesta al 3,1%, influenzato ancora dall'impatto dei bonus edilizi, ma comunque in miglioramento rispetto alle stime più pessimistiche. Il percorso resta orientato alla riduzione, dal 2,9% atteso nel 2026 fino al 2,1% del 2029. Anche il debito, dopo un picco nel breve periodo, è previsto in graduale discesa negli anni successivi, ma si parla comunque di previsioni, non di certezze, e che indicano in ogni caso dei livelli elevati. Più che i numeri, sarà decisiva la capacità di trasformare previsioni prudenti in politiche concrete, tenendo insieme stabilità dei conti e tenuta sociale.

0: A fine aprile la Colombia è diventata un punto d'incontro per chi vuole accelerare la transizione energetica. Il 28 e 29 si è tenuta la prima conferenza internazionale, dedicata all'uscita dai combustibili fossili, con il sostegno di oltre 80 paesi. Non un tavolo negoziale, ma un laboratorio operativo. Governi, territori, comunità, lavoratori e imprese si sono confrontati per individuare percorsi concreti verso economie più sostenibili. L'obiettivo è trasformare gli impegni in azioni, offrendo indicazioni utili anche alla roadmap della COP30. Un passaggio importante, anche se resta aperta la necessità di scelte globali più vincolanti.
1: Ritmi serrati, precarietà, pressioni continue, relazioni difficili. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo stress lavorativo provoca ogni anno oltre 840.000 morti nel mondo. Dietro questi numeri ci sono malattie cardiovascolari e disturbi mentali che in casi estremi possono far arrivare al suicidio. Un impatto che si traduce anche in quasi 45 milioni di anni di vita persi e in un costo economico pari all'1,37% del PIL globale. Il rapporto dell'OIL mette al centro il cosiddetto ambiente di lavoro psicosociale, non solo le mansioni, ma il modo in cui il lavoro è organizzato, gestito e vissuto. Conta la qualità delle attività, la chiarezza dei ruoli, il carico di lavoro, il livello di autonomia, ma anche le regole che governano orari, valutazioni, sicurezza e relazioni. Quando le richieste superano le risorse o quando mancano tutele adeguate, l'intreccio di questi fili si annoda e si formano i rischi. Le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro stanno accelerando queste dinamiche. Digitalizzazione, lavoro da remoto e nuove forme di impiego ridefiniscono tempi e confini, creando opportunità ma anche nuove fragilità. Per questo, la prevenzione deve intervenire sull'organizzazione del lavoro, integrando politiche di salute e sicurezza che rafforzino anche il confronto tra imprese e lavoratori. Perché il benessere non è un elemento accessorio,

0: A Firenze parte il corso gratuito per tecnico del restauro dei beni culturali, dedicato ai materiali lapidei e musivi e rivolto a disoccupati e inattivi, con un percorso che unisce formazione e tutela del patrimonio. Il triennio alterna teoria, laboratorio e stage in imprese del settore, fino al conseguimento di una qualifica riconosciuta dal Ministero della Cultura e valida per l'inserimento nel settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 maggio. Basta compilare la scheda pubblicata sul sito Pegaso Network e inviarla via mail.
1: La CGIL ha presentato due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Temi centrali: la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente sui diritti, qualità dei servizi e condizioni di lavoro. La raccolta firme partirà il 15 e 16 maggio con due giornate straordinarie di mobilitazione.
2: Noi lanciamo una raccolta di firme e vogliamo depositare queste nostre proposte nel mese di settembre, prima che venga predisposta e presentata la legge di bilancio. Quindi non è semplicemente un'operazione, diciamo così, di marketing, è un'operazione che chiede che vengano già presi dei provvedimenti, vengano cambiate delle leggi, vengano fatte degli investimenti a partire dalla legge di bilancio che il governo deve presentare quest'anno per il prossimo anno.
1: Per migliorare il sistema sanitario nazionale è necessario tornare ad investire in sanità, un settore che ha subito molti tagli nel recente passato.
2: Uno, che non è il momento di investire in armi, è il momento di investire in salute, in sicurezza, sui diritti fondamentali delle persone. Secondo, c'è un tema che si chiama riforma fiscale. Noi nella proposta di legge indichiamo anche dove si vanno a prendere le risorse che chiediamo vengano investite. Nel nostro paese c'è un'evasione fiscale che non ha precedenti e soprattutto in questi anni è aumentata la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati, mentre è calata la tassazione sui profitti, sulle rendite finanziarie, sulle rendite immobiliari. E noi dentro alla proposta di legge indichiamo anche un'idea di riforma fiscale che nei prossimi settimane, per quello che riguarda la CGIL, verrà messa a punto anche un'organica proposta di riforma fiscale da mettere in campo già nei prossimi mesi. E uno dei temi naturalmente è andare a prendere i soldi dove sono e introdurre un principio di progressività, così come oggi esiste sugli stipendi e sulle pensioni, su tutte le altre forme di reddito.
0: Mobilitarsi diventa fondamentale per far sentire la propria voce. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Federica.
4: Pasquale.
3: Giornalista. Logorroica.
4: Fastidioso.
3: Scombussolato.
4: Sì. Rompiscatole.
3: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
4: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
3: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
4: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
3: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
4: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?
5: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci.

0: PK Home Solutions ha i finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche. Per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione, i consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il Montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
0: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.

0: Makeup Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
0: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
0: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consente

0: consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre

0: in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: è l'area del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono storia, tradizioni, cultura e un ambiente straordinario. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Un mosaico di territori uniti dal legame profondo con l'Etna. Il suo paesaggio lunare, ricco di colate laviche e boschi secolari, ospita una biodiversità sorprendente che cambia con l'altitudine. Un ecosistema fragile e affascinante, da tutelare e da valorizzare.
1: Guardi, il nostro è un territorio meraviglioso che lega il Simeto, quindi con la sua oasi, all'Etna. È un meraviglioso percorso contornato dalle nostre campagne, dai nostri vigneti, frutteti, all'interno castelli e beni monumentali. Per valorizzare l'Etna dobbiamo continuare a investire energie e risorse. Noi stiamo portando avanti tanti finanziamenti per le strutture ricettive, per agevolare i percorsi che si devono fare sull'Etna, un rapporto di collaborazione con il Parco dell'Etna che va a difesa di questo monumento, lo chiamo così, questo monumento importantissimo per noi. Non fermarsi mai, ogni occasione è buona per valorizzare la bellezza, la maestosità della nostra Etna.
0: Prima ancora di diventare oggetto di valorizzazione e tutela, l'Etna ha modellato per millenni questo territorio, trasformandolo con la sua forza e rendendolo unico. Per questo, il fuoco del vulcano è un elemento fortemente identitario per le persone che abitano in questa zona della Sicilia.
2: Siamo all'interno del sistema Etna, perché l'Etna parte dal Simeto, dall'altro lato è bloccato dal fiume Alcantara e quindi tutto in mezzo c'è questo grande conetto cono vulcanico, l'Etna, appunto, che poi nei millenni ha avuto una serie di trasformazioni. Difatti questo che abbiamo attualmente è alto circa 3.400 metri, è l'ultimo, diciamo, di un periodo di trasformazioni. Gli studiosi parlano di un cratere che prima era alto 5.000 metri, poi è collassato. Perché? Perché c'è stato, come dire, un collasso delle argille sottostanti rispetto alla massa lavica, che a volte spessa anche fino a 50 metri, di queste colate enormi, laviche fatte 100 milioni di anni fa e forse più, e che hanno determinato questo dolce declino che arriva, diciamo, da qui fino via via fino verso Catania. L'Etna è un sistema vivo, un vulcano che tuttora vive e quindi ha trasformato sempre il territorio, però, come ci dicevano prima i nostri saggi, le ceneri dell'Etna hanno fatto sì che questo territorio fosse fertile, fosse abitabile.
0: Per questo motivo il vulcano non è visto con timore, ma piuttosto con un profondo rispetto e ammirazione.
3: Non abbiamo paura della montagna. La montagna fa parte di noi. Quando ci sono le eruzioni, per altri dice è un qualcosa di meraviglioso, ma noi lo viviamo ogni giorno, e vedere quella bellezza dell'Etna, sia con quando è innevata che ha il suo manto, ossia anche quando non è innevata, ma bisogna viverla, perché il contrasto molto bello è anche il periodo di aprile, perché nella nostra zona ci sono delle ginestre non a cespuglio ma arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford. Vedere il contrasto terra nera con il fiore giallo, ti manca il fiato a vedere questo bellissimo paesaggio. È un paesaggio lunare per noi. Bisogna viverlo per capirlo.

0: Il nostro viaggio alla scoperta del Parco dell'Etna parte quindi da Bronte, luogo che custodisce un paesaggio incontaminato, un vero paradiso per gli amanti del trekking e della natura. Dal piano dei Grilli si snoda un sentiero immerso tra antiche colate laviche, boschi secolari e macchia mediterranea. Un percorso suggestivo che regala panorami spettacolari sul territorio circostante e conduce fino al rifugio di Monte Ruvolo, perfetto per una sosta o un picnic immersi nel verde. Da qui si può quindi raggiungere la sommità del monte, situata a quota 1410 metri di altitudine. Si tratta di un cono secondario, oggi spento, che domina il paesaggio con la sua forma regolare e il terreno cosparso di frammenti lavici. Lungo il cammino, la ginestra arborea cattura lo sguardo con il suo giallo brillante che punteggia il nero delle rocce laviche. Queste piante non solo resistono, ma prosperano nel suolo vulcanico ricco di minerali, offrendo uno spettacolo di colori e biodiversità. Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia nel Parco dell'Etna, sempre partendo dal piano dei Grilli, è particolarmente suggestivo il percorso che porta alla Grotta della Neve, nota anche come Niviera del Collegio. Questa cavità vulcanica, un tempo utilizzata come ghiacciaia naturale, rappresenta un esempio antico di sfruttamento delle risorse del vulcano. È ancora possibile ammirarne la struttura e immaginare come un tempo la neve venisse raccolta e conservata al suo interno. Lasciandoci alle spalle le colate dell'Etna, il paesaggio si ammorbidisce. Arriviamo a Maniace, un piccolo comune immerso nel verde, e ci addentriamo tra le prime alture del Parco dei Nebrodi, la più grande area naturale protetta della Sicilia, avvolta da foreste fitte e silenziose.
1: L'Etna ce l'abbiamo di fronte, noi invece siamo adagiati sui Nebrodi. I Nebrodi e l'Etna si guardano, sono innamorati, a distanza sì, ma sono innamorati. Molte persone che vengono a visitare i nostri luoghi scelgono il vulcano Etna, ma scelgono anche i Nebrodi, perché è una riserva naturale dove la natura veramente è protetta e ci sono dei percorsi, ci sono anche delle zone in cui uno può fare richiesta per visitare, fare una scampagnata. La maggior parte vengono con le bici, mountain bike, i quad, diciamo le moto. C'è un'attività bellissima sui Monti Nebrodi.
0: Un itinerario da non perdere per gli amanti della natura è il Sentiero delle Sorgenti, un percorso ad anello che parte e si conclude nel paese di Maniace. L'itinerario, lungo circa 18 chilometri, si sviluppa sul versante sud del Parco dei Nebrodi, in un territorio dolcemente ondulato, ricco di sorgenti e di una vegetazione tipica di questi luoghi, boschi di roverella, cerri maestosi e, salendo di quota, faggi e agrifoglio. Camminando tra pascoli d'altura e foreste, con lo sguardo rivolto verso l'Etna che domina l'orizzonte, si raggiunge l'obelisco di Nelson, situato nel territorio di Bronte. L'obelisco fu fatto erigere dal duca di Nelson nel 1905 in memoria del padre, scomparso l'anno precedente. Questo luogo, dove la natura incontra la storia, offre uno spettacolare panorama sui Nebrodi. Tra le altre testimonianze del passato che possiamo ammirare nel territorio di Maniace, di particolare rilievo sono le Grotte della Saracena, uno degli indizi più significativi della presenza di antiche civiltà in queste terre. Si tratta di ambienti scavati nella roccia in un'alta rupe di arenaria, adiacente un'ansa del fiume della Saracena, affluente del Simeto che scende dai Nebrodi. Probabilmente di origine preistorica, queste grotte hanno continuato ad essere utilizzate in epoche diverse, sia come abitazioni che con scopi militari. Tracce e reperti di interesse archeologico si ritrovano anche nel vicino territorio di Maletto, il paese alle falde dell'Etna, che con i suoi 1000 metri di altitudine è il comune più alto della provincia di Catania. Il vulcano qui è una presenza familiare. I malettesi lo vivono senza timore e lo scelgono come meta per escursioni e picnic, riconoscendolo come parte della propria identità.
2: Noi possiamo scegliere di andare nei Nebrodi, perché abbiamo i Nebrodi di fronte o l'Etna, ma quasi sempre si va verso il vulcano, quindi nessuna paura nei confronti del vulcano. Per quanto riguarda i percorsi naturalistici, abbiamo vari livelli di itinerari, livello facile a livello più difficile, quindi sono percorribili da bambini o anche persone allenate. In sintesi dico che ci sono dei rifugi importanti da poter visitare, come il rifugio di Monte Maletto, il rifugio

0: Poggio di Montescavo, Monte Spagnolo, e delle grotte come la Grotta del Cernaro, non distante dal comune di Maletto, o la Grotta del Gelo, più impegnativa da raggiungere, dove vi è un ghiaccio per tutto il periodo dell'anno. Quindi si tratta di un ghiacciaio perenne, il ghiacciaio più a sud d'Europa o dell'emisfero boreale.
1: Nel territorio di Maletto è facile perdersi nella bellezza della natura. Numerosi sono i percorsi che si possono intraprendere a piedi o in mountain bike, attraversando i boschi che circondano il paese o dirigendosi verso le cosiddette favare, piccoli ruscelli che in primavera affiorano dalle rocce. In origine i torrentelli facevano parte di un unico fiume, il cui corso è stato interrotto da un'eruzione. Durante lo scioglimento delle nevi, il corso d'acqua originario si insinua tra le rocce sottoterra per emergere proprio nei pressi di Maletto, allagando la piana in uno spettacolo unico d'acqua e rive fiorite. Da questo angolo di pace e di bellezza, lo sguardo abbraccia l'Etna in tutto il suo splendore. Un altro affaccio straordinario sul vulcano si apre spostandosi verso sud, ad Adrano, una delle città più antiche della Sicilia, dove la pietra lavica si intreccia con la storia e il paesaggio rurale si alterna a tesori naturali e architettonici.
2: Adrano è ingastonata tra, la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti, più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo, e poi abbiamo l'Etna che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi.
1: A pochi chilometri dal centro abitato, l'Etna regala infatti uno dei suoi affacci più suggestivi, l'altopiano del Prato Fiorito, una distesa d'altura dove la vegetazione spontanea si fonde con le formazioni laviche, creando un paesaggio di grande fascino. Qui la ginestra dell'Etna esplode in primavera con il suo giallo acceso, mentre lo sguardo si apre verso la valle del Simeto. Ed è proprio nel cuore della valle che si erge uno dei gioielli più rappresentativi del territorio, il Ponte dei Saraceni. Realizzato in pietra lavica, con origini antiche e rimaneggiamenti medievali, collega da secoli le due sponde del fiume Simeto. La sua arcata centrale a schiena d'asino e i solidi basamenti in pietra etnea lo rendono uno dei monumenti più iconici e affascinanti della Sicilia interna.
3: Ponte dei Saraceni, che si trova al confine fra i comuni di Adrano e Centuripe, lo si chiama così Ponte dei Saraceni perché, insomma, per comodità è stato così, ma pare che sia stato costruito dai Normanni, quindi un po' dopo, attorno al 1100-1200. È caratteristico perché è fatto su delle rocce, diciamo, nel letto del fiume, ed è molto bello, ha delle arcate particolari, è un po' il simbolo di questa zona.
1: Questo gioiello architettonico si trova all'interno della riserva integrale delle forre laviche del Simeto, che si estende nei territori di Adrano e Centuripe, raggiungendo anche Bronte e Randazzo. La riserva è caratterizzata da spettacolari gole scavate nei millenni dal fiume Simeto, tra le antiche colate laviche dell'Etna. Attraversando il Ponte dei Saraceni si entra nel territorio di Centuripe, dove il paesaggio muta, mantenendo però lo stesso legame profondo con la terra e con la storia. Vista dall'alto, la cittadina svela la sua iconica forma a stella marina, o, secondo altri, quella di un uomo disteso, da cui deriva il soprannome di Gigante di Sicilia. Ma Centuripe è molto più della sua forma. È un territorio ricco di sostanza, con una storia millenaria.
4: Il paese di Centuripe, l'antica Kentoripa, è stato, diciamo così, fondato nell'VIII secolo avanti Cristo, e grazie ad alcune caratteristiche, oggi il comune è conosciuto come il Balcone della Sicilia.
1: Alle pendici dell'Etna e dei Monti Erei, Centuripe si affaccia sui calanchi del Cannizzola, una delle riserve naturali più affascinanti della Sicilia, un deserto pietrificato incastonato nella valle del Simeto. Questo paesaggio, di straordinario valore geomorfologico, è stato modellato nel tempo da millenni di storia.

La geologia dell'area, caratterizzata da strati di argilla, calcare e marna, ha dato origine a forme scolpite dall'erosione, che conferiscono ai calanchi il loro aspetto lunare e suggestivo. Proprio per questa atmosfera,

0: La lontananza dal vulcano non lo mette però al riparo dalle alte temperature. È considerato infatti il comune più caldo d'Europa. Situato nella valle del Dittaino, in un territorio contraddistinto soprattutto da pianure assolate, vanta un prezioso polmone verde dove cercare frescura anche nelle giornate più torride. Si tratta del Parco San Prospero, situato in Contrada Censi, nella parte alta di Catenanuova, un'area di circa 4 ettari, attrezzata con spazi per il tempo libero come parchi giochi e punti di ristoro completi di tavoli, panche e barbecue in pietra utili per le scampagnate. Un tempo appartenuto al principe fondatore del paese, oggi il parco è di proprietà comunale e rappresenta un importante luogo di aggregazione per la comunità. Caratterizzato da oltre 2000 alberi di conifere, oltre che abeti, pini e cipressi, è attraversato da vialetti ombreggiati, ideali per passeggiate e momenti di relax. Lasciata Catenanuova e la piana del Dittaino, ci dirigiamo verso est, fino a raggiungere un territorio che prende la luce in pieno volto. Biancavilla, affacciata sul versante sud-occidentale del vulcano, è stata ribattezzata la Porta del Sole dell'Etna, un paese che ha fatto della sua esposizione e del suo rapporto con l'ambiente una parte essenziale della propria identità. Nel cuore del centro abitato, nei pressi di Piazza Don Pino Puglisi, si trova uno dei luoghi più evocativi del paese, il Belvedere. Non si affaccia sul vulcano, ma sorprende per il panorama aperto sulla valle del Simeto, che da qui si svela in tutta la sua ampiezza, in uno spazio sospeso tra cielo e terra. Il legame con l'Etna, però, resta centrale nella vita della comunità.
1: È un rapporto viscerale, forte, e lo abbiamo anche riscontrato nell'ultima colata lavica che ha attraversato il territorio di Biancavilla, arrivando fino a 1500 metri di altezza. Un rapporto di ammirazione. Non c'è stata una grande preoccupazione, ma c'è stata certamente una condivisione di qualcosa che la natura ci regala e di cui noi siamo felici protagonisti in questo versante sud-ovest dell'Etna.
0: Biancavilla si trova lungo uno degli accessi più diretti alla zona sommitale dell'Etna. Un luogo luminoso, contraddistinto da un microclima favorevole che incide su paesaggio, agricoltura, turismo e attività all'aria aperta. In questa prospettiva si inserisce il recupero e la valorizzazione della casermetta di Piano Mirio, che si trova a 1540 metri di altitudine. Riqualificata dopo anni di incuria e di abbandono, oggi la struttura vanta un'area esterna per picnic e un fabbricato di 120 metri quadrati con cisterna annessa. Un'area pensata per diventare punto di partenza per escursioni e iniziative all'aperto. Un punto di accoglienza per tutti gli amanti della natura.
1: Biancavilla è la Porta del Sole perché è diventato il quartier generale dell'Etna. Lo abbiamo fatto anche ristrutturando un'area attrezzata importante che è quella di Piano Mirio, perché vogliamo giocarci le nostre carte con i nostri prodotti migliori, che sono le eccellenze agricole e questo terroir che è fantastico.
0: Un terreno fertile e generoso che accomuna tutti i paesi alle pendici dell'Etna, tra cui Santa Maria di Licodia, un borgo piccolo ma dalla storia millenaria. Si tratta infatti di uno dei centri più antichi della zona, con un territorio che conserva tracce di insediamenti preistorici. Tra gli itinerari più suggestivi spicca la passeggiata del Pepe, un sentiero dal grande valore storico e archeologico. Immerso nel verde, segue l'antico tracciato di una via rurale e attraversa un'area che un tempo ospitava una necropoli di epoca ellenica e romana. Ancora oggi, camminando lungo il percorso, ci si può imbattere in frammenti di ceramica affioranti dal terreno, come testimoni silenziosi di un passato lontano. Il nome evocativo del sentiero deriva dal sommacco, una pianta aromatica dal profumo pungente, utilizzata in antichità per la concia delle pelli e a scopo medicinale. Santa Maria di Licodia custodisce dunque un legame profondo con la storia, ma anche con la natura e il vulcano.

0: Un rapporto che, come spiega il sindaco Giovanni Buttò, è tutt'altro che simbolico.
1: Il rapporto di Santa Maria con Diacolletta è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché è quello che ci caratterizza, è quello che ci dà anche molte cose.
0: Un legame fatto di confini condivisi, risorse naturali e di un profondo senso di appartenenza che accomuna tutti i paesi di questa parte della Sicilia. Proseguendo il nostro viaggio, ci avviciniamo nuovamente al vulcano e raggiungiamo Ragalna, il comune più alto del versante sud dell'Etna, conosciuto anche come la terrazza del vulcano. Qui il paesaggio cambia ancora. La pietra lavica si trasforma in sentieri di bosco, in itinerari naturalistici e scorci mozzafiato che affacciano direttamente sul cratere sommitale. Uno dei luoghi simbolo è Piano Vetore, punto di partenza per escursioni e camminate all'interno del Parco dell'Etna. Un polmone verde dove convivono pini, ginestre e colate antiche, perfetto per chi cerca il contatto con la natura.
2: Questa è la parte più alta del nostro territorio di Ragalna, la parte più bella perché è la parte incontaminata, la parte di montagna, dove da qui partono tante attrattive turistiche. Come possiamo ammirare alle nostre spalle abbiamo tutte le colate più giovani. Di fronte a noi troviamo un parco attrezzato dove si può fare del picnic. Un altro punto importante proprio alla nostra destra è il sentiero Montenero degli Zeppini. Questo è stato il primo sentiero natura riconosciuto in Sicilia e all'interno del sentiero si possono fare delle passeggiate in bici, si possono fare delle passeggiate a cavallo e si trovano tanti rifugi.
0: Un paradiso per gli amanti della natura, ma non solo. Ragalna è un centro d'eccellenza anche per gli appassionati di scienza e astronomia. A Serra la Nave, a quota 1800 metri sul livello del mare, sorge infatti l'Osservatorio Astrofisico, gestito dall'Università di Catania. Qui ogni notte, telescopi automatici e manuali puntano verso le stelle per raccogliere dati e immagini.
3: Noi come Osservatorio Astrofisico di Catania in realtà siamo facente parte di un istituto più grande che è l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'Osservatorio ovviamente partecipa a parecchi network scientifici e collaborazioni internazionali con colleghi da altre parti del mondo e ogni tanto, ovviamente essendo vicini, almeno in linea d'aria, essendo vicino al cratere, ai due crateri sommitali, le eruzioni ci fanno vedere degli spettacoli non indifferenti dal punto di vista della bellezza del fenomeno. A parte la bellezza, non sono pericolosi perché comunque siamo protetti alla Valle del Bove. La maggior parte delle colate va a finire là dentro, per cui ci resta solo lo spettacolo.
0: Uno spettacolo a cui si può assistere in modo del tutto gratuito prenotando una visita.
3: E noi abbiamo una serie di attività soprattutto durante l'estate, perché chiaramente è il periodo più, insomma, favorevole per stare qui fuori all'aperto. I gruppi organizzati, ma anche le singole persone, possono chiamare al nostro ufficio divulgazione per prenotare una visita. La visita ovviamente è gratuita, per cui le persone si prenotano, vengono accolte qui a gruppette di 40-50, credo massimo, persone, vengono portate dai colleghi a fare un giro per l'osservatorio, quindi a mostrare i vari strumenti, fino ad arrivare alla parte finale, che è quella più interessante, che è chiaramente la visita notturna, dove con il telescopio divulgativo, appunto fatto apposta per questo, vengono mostrati gli oggetti notturni che in quel periodo ci sono. Tipicamente la Luna, qualche pianeta, se siamo in periodi in cui i pianeti sono visibili, qualche oggetto di profondo cielo.
0: Scendendo dalla zona dell'osservatorio si arriva al Teseo Screpolato, una delle opere più importanti della mostra di Igor Mitorai all'interno del Parco dell'Etna. Realizzata in bronzo, raffigura il volto mutilato dell'eroe greco, frammentato e scavato come una rovina antica. Un simbolo universale di forza interrotta, bellezza spezzata, memoria. Attorno alla statua, l'intera area naturalistica di Ragalna si presenta come uno dei contesti ambientali più suggestivi e integri del vulcano.
2: Scendendo ancora più avanti troviamo il vivaio dell'Etna, gestito lì dalla forestale, dove lì all'interno si coltivano tutte le piante autoctone del nostro territorio. Abbiamo la quercia, la ginestra, la roverella, il castagno. Scendendo verso la parte più abitata del nostro territorio, da lì parte il sentiero 785, un sentiero naturalistico gestito dal CAI, dove si snoda da Piazza Rocca, partendo per Monte Arso, e da lì arriva proprio fino a quasi alle spalle del Teseo Screvolato.
0: Sentieri ben segnati, aree attrezzate, colate laviche, boschi di pino e ginestra selvatica si alternano in equilibrio perfetto tra accessibilità e tutela. Un equilibrio che ritroviamo anche a Belpasso, una cittadina che regala una delle visuali più spettacolari sui crateri sommitali dell'Etna.
4: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna, sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: Sul territorio di Belpasso si snodano alcuni dei percorsi escursionistici più suggestivi del versante sud-ovest dell'Etna, meta ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura del vulcano. Uno di questi percorsi è quello che conduce a Monte Manfre, a 1460 metri di altitudine. Il percorso, lungo 14 chilometri, comincia dal paese e consente di vedere come il paesaggio urbanizzato muta in campagna coltivata, campi incolti, boschi e lava solidificata. Lungo il cammino, rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. L'antichissimo cratere di Monte Manfre presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Da qui ci spingiamo ancora più a sud, verso l'ultima tappa del nostro viaggio, Paternò. Questo paese si distende lungo il corso del fiume Simeto, custodendo uno dei tratti più fertili e ricchi di biodiversità. Nel cuore di questo paesaggio si trova l'oasi di Ponte Barca, una zona umida riconosciuta per il suo straordinario valore ecologico. Ogni anno l'oasi accoglie numerose specie di uccelli migratori, tra cui gli eleganti fenicotteri, che qui trovano rifugio e nutrimento. È un'area preziosa per l'equilibrio ambientale, sempre più al centro di progetti di tutela e valorizzazione.
5: Il nostro territorio è ricchissimo di corsi d'acqua. Una di queste zone ricche d'acqua è la zona delle Salinelle, chiamate così perché è una zona molto arida innanzitutto, sembrerebbe desertica, però ci sono queste pozzanghere d'acqua dove si vede ribollire qualcosa. In realtà è un fenomeno di vulcanismo secondario correlato sempre ai fenomeni dell'Etna, cioè c'è questa falda acquifera dove la degassazione del sottosuolo fa gorgogliare, fa uscire fuori queste bolle di anidride solforosa. Spesso però sono accompagnate dei parossismi, quindi fuoriuscita di acqua, fuoriuscita di fango, delle vere e proprie colate di fango che determinano la creazione di vulcanelli di fango. E molti vengono proprio a studiarle, a vederle, anche perché pare che ci siano delle correlazioni tra le manifestazioni di queste salinelle e poi quelli che sono i fenomeni eruttivi a livello del cratere centrale dell'Etna.
0: A Paternò la ricchezza vitale dell'acqua si unisce così alla forza primordiale del fuoco che caratterizza la terra etnea. Anche qui il vulcano è visto con profondo rispetto, come una presenza familiare e rassicurante.
5: Per noi l'Etna non è stata mai chiamata il vulcano, non viene mai visto con un occhio di terrore, per noi è la montagna. Guardandola da Paternò sembra veramente una collina, una dolce collina, che si ammanta di bianco durante il periodo invernale, in estate è tutta con questi colori azzurrognoli, grigiastri, in base poi alla vegetazione che si viene a sviluppare.
0: Così si racconta qui l'Etna, non come un vulcano da temere, ma come una montagna da vivere. Una presenza familiare che veglia sui paesi, nutre la terra, scolpisce i paesaggi. Attorno alla montagna si snoda un territorio ricco di bellezze. Borghi di pietra, vallate e sorgenti, calanchi e panorami lunari, con una natura che sorprende a ogni passo. È questa la forza del Gall Etna, un mosaico di bellezza tutto da scoprire e da vivere.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento, che come sempre in apertura propone la rubrica Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Acquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. E quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutalipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano.

0: Ed ora un servizio dedicato al nuovo consiglio d'amministrazione della Proloco di Castel San Lorenzo, presieduta da Gianfranco Miano.
1: Questo nuovo gruppo nasce dall'idea di fare una Proloco nuova, una Proloco moderna per l'appunto, e oggi ci troviamo qua per istituire la Proloco Kids, che è una Proloco che ha 50 anni di storia e per cui iniziamo a ricostruire, a rimodernizzare partendo proprio dai bambini. Diciamo che noi ripartiamo dalla storia per l'appunto, dai progetti che già erano in essere, quindi dalle sagre storiche, dagli eventi storici, e vogliamo rimodernizzarli, rinvigorirli e dare un progetto. Noi non facciamo sagre, non facciamo feste, noi facciamo dei progetti e intendiamo portarli avanti in maniera in chiave moderna, diciamo.
0: Insomma, c'è grande interesse da parte del paese, questa non è una cosa che si può dare per scontata sempre ovunque. L'interesse per la Proloco è testimoniato dal fatto che alle elezioni c'era praticamente tutto il paese. Come l'hai visto questo movimento, insomma, questo interesse, questa attenzione verso le sorti della Proloco?
1: Questa domanda pensavo la evitassimo, però inevitabilmente ci siamo arrivati. Sì, c'è stata una forte affluenza sia nel voto che nel tesseramento, ma l'obiettivo è stato, diciamo, centrato perché è stata coinvolta la comunità di Castel San Lorenzo e non solo. Non a caso abbiamo anche richieste dall'esterno del nostro paese per la Proloco Kids, ma non solo. E diciamo che l'obiettivo nostro è proprio quello di coinvolgere la comunità. Ora siamo un gruppo unito che lavora in sinergia con i progetti e con quello che vogliamo portare avanti. Abbiamo calendarizzato tutta l'estate, faremo da luglio fino a settembre tanti eventi, tante manifestazioni, ma partiremo il primo giugno, quindi il primo giugno daremo vita a un evento che per ringraziare i soci che hanno fondato la Proloco, perché queste persone sono felici di essere coinvolti e di partecipare, e daremo un ringraziamento anche ai presidenti che si sono succeduti negli anni e che hanno mantenuto viva ovviamente questa Proloco.
0: L'obiettivo ovviamente è quello di far conoscere sempre di più e di valorizzare il patrimonio straordinario di Castel San Lorenzo, naturalmente i sapori, i prodotti, ma anche i luoghi, no? Perché comunque attraverso gli eventi si riscoprono e si valorizzano luoghi come ad esempio il centro storico, dove comunemente, insomma, in un paese c'è meno gente, meno movimento, invece voi portate lì anche gli eventi.
1: Sì, noi daremo un equilibrio, perché è vero che va valorizzato il luogo, ma va data anche nuova linfa alle attività commerciali che ogni giorno lottano per questi territori contro lo spopolamento e quant'altro. Quindi noi alcuni eventi li indirizzeremo su altri luoghi, che quello in via Roma soprattutto, la maggior parte, ripeto, per dare anche manforte a chi ci crede e chi resiste in questi territori. Poi per quanto riguarda invece l'enogastronomia, anche qua daremo centralità al prodotto. Noi abbiamo, grazie alla consigliera Rosa Mendola, abbiamo scritto un progetto che andremo a proporre negli istituti alberghieri. Ora l'abbiamo proposto a Condursi Terme, l'abbiamo proposto a Rocca d'Aspita, a Castel Nuovo Cilento, tutti istituti comprensivi ovviamente. L'idea nostra è quella di lavorare su progetti.
0: Francesca, insomma, tanta partecipazione questa sera, c'è grande interesse da parte dei bambini e delle famiglie.
2: Sì, allora siamo felici di vedere questa grande partecipazione da parte di tutti. La Proloco Kids è praticamente è un modo per avvicinare i bambini alle associazioni, farli partecipare ai laboratori e cose varie insieme a tutti noi, e creare un unico gruppo, un'unica armonia e fare di tutto del bene per il nostro paese.
0: Gianfranco, tornando dunque alla Proloco Kids, questa sera c'è grande partecipazione, come ricordava Francesca, ed è, credo, motivo di soddisfazione.
1: Certamente, motivo di soddisfazione, perché questo era un progetto già partito qualche mese fa, prima che noi ci insediassimo come Proloco. L'obiettivo è fare rete con i genitori e i ragazzi di questo paese, coinvolgerli attivamente, far sì che siano anche i genitori costruiscono questa Proloco Kids. Logicamente, per essere attiva, per rendere il progetto attivo, noi abbiamo bisogno di tutti, a partire prima dai ragazzi dell'associazione, che ora quando sono presenti abbiamo comunque Michela, Rosa e Francesca, che sono i referenti del progetto, ma insieme a loro c'è Giovanni Peduto, Maddalena Mucciolo, insieme anche ai non eletti, che sono Veronica Venturillo, Pasquale Pepa, i revisori Adriano Limbo, Gianluca Mucciolo, Antonio Scorzelli e Nicola, che è qua con noi anch'esso.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo...

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo delle frittelle con i fiori di zucca. Prima preparo la pastella, in una terrina metto della farina, aggiungo del sale, acqua frizzante e mescolo. Metto anche un uovo e mescolo ancora. Poi preparo i fiori di zucca che lavo accuratamente, li sminuzzo e aggiungo anche una mozzarella tagliata a pezzetti. E mescolo ancora. In una padella metto dell'olio di semi, quando è caldo friggo le frittelle. E le frittelle sono pronte.
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Benvenuti alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chon, ormai dovreste conoscermi perché questa è la penultima puntata, ma non dovete dispiacervi perché poi chi vorrà proseguire la pratica, a parte rivedere tutte le puntate, potrà anche andare sulla pagina Facebook Gaia Yoga Official e vedere dove insegno dal vivo online e perché no magari continuare a praticare insieme. Perché mi trovo così in piedi oggi? Perché abbiamo, diciamo, imparato l'ABC dello scioglimento yoga da seduti. Allora, oggi voglio insegnarvi invece come fare anche le asanas in piedi. Non mi vedete perfettamente le gambe, ma diciamo che l'importante è appoggiare i piedi a terra. Ovviamente niente tacchi o comunque niente scarpe scomode, ok? Come sempre abbigliamento comodo, io ho già tolto orecchini, anelli, tutto quello che poteva darmi fastidio e adesso cominciamo. E allora anche da qui chiudiamo gli occhi. Se c'è qualche rumore che arriva dall'esterno o anche qualche pensiero che mi distrae, io lo allontano concentrandomi ancora di più sul mio respiro, sull'aria che entra e l'aria che esce. Io inspiro, mi gonfio come un palloncino, espiro e mi svuoto, mi svuoto, mi svuoto. Ancora, inspira, riempiti d'aria, espira e svuotati d'aria. E ora, come sempre, sciogliamo il corpo.

torniamo dritti. Attenzione, siamo già in un periodo dell'anno caldo. Quando è troppo caldo o comunque se soffro di pressione bassa, mi raccomando, gira la testa un po' più piano. E se quando apri gli occhi hai luccichi, un attimo, un buon bicchiere d'acqua, nel senso che non è una gara mai, se non con noi stessi, cioè cerchiamo di spronarci sì, ma assolutamente in comfort zone, cioè cerchiamo comunque di sentire, lo dico perché tante persone in questo periodo dell'anno iniziano a soffrire troppo il caldo, quindi vai più gradualmente. Però sciogliere il collo è importante anche d'estate, perché d'estate da un lato siamo più sciolti, il corpo è più sciolto, dall'altro lato freddo, caldo, aria condizionata, ventilatori, questa parte è spesso molto rigida. Quindi anche dai piedi la sciogliamo. Una cosa, se qualcuno di voi comunque non si sente a suo agio a fare questa lezione in piedi, si può sedere e tutta la prima parte la potrà seguire appunto sulla sedia. Da qui. Adesso una spalla sale, una scende e giù. Una sale, una scende e giù. Abbiamo sperimentato puntata dopo puntata, quindi dovremo già riuscire a farlo come sto facendo io, abbastanza ampio. Se invece vedi questo video per la prima volta o mi hai trovata per caso, accennalo solo. Cioè anche questo. L'importante è che una spalla vada giù, l'altra salga senza fare questo. Quindi destra sale, l'altra scende, o così o anche più grande, abbiamo detto. O così o anche più grande, un po' più veloce. Tac, tac, tac, tac. Perfetto. Poi spalla destra avanti, in alto, indietro e stop. Sinistra avanti, in alto, indietro e stop. Dovete sapere che anche dei miei allievi storici dal vivo, spesso quando io dico indietro, io sono ancora qua e loro hanno già finito. Tendiamo tutti a correre, ma lo yoga dovrebbe anche insegnarti un po' a rallentare. Quindi ti chiedo di seguire il mio ritmo, non perché sia il mio, ma perché è il ritmo giusto per le spalle. Quindi avanti, in alto, indietro e giù. Avanti, in alto, indietro e giù. Errore molto tipico è fare questo, invece qui dovresti proprio solo

siamo già abbastanza allenati, lo facciamo un po' più velocemente. Cioè, dopo averlo fatto lentamente, esserci sciolti, lo facciamo un po' più in velocità, sempre visualizzando un infinito. Quindi è come se avessi questo 8 e quindi tac, tac, tac, tac, ricreo il mio infinito. E ora, come facevamo anche a terra, gomiti a punta. Non è questo, ma è questo e tac, allungo, allungo, allungo. E scendo. E inspiro, allungo. Espiro tutto, quasi come delle ali di un gabbiano. Inspiro, espiro, allungo, allungo, allungo, allungo e scendo. Lo so, un po' mi mimetizzo tutta in rosa, ma ormai a fine serie dovreste già essere capacissimi, giusto? Bene. E adesso vai, tac, ruota i palmi verso l'alto e saliamo, saliamo, saliamo e scendiamo. Ormai dovremmo aver imparato. Spingiamo correttamente una mano all'altra e salgono le braccia senza fare questo, ma è questo, e scendo giù, scendo giù, scendo giù, e ancora a lungo, salgono le braccia, piuttosto staccale, e scendi, scendi, scendi, e ancora vai, stai a lunga, espira, vieni giù, vieni giù. Bene, quindi quello che facciamo di solito anche a terra, quella variante, la difficoltà di essere dritti, di non stare troppo inarcati, di avere l'appoggio della pianta. Quindi da qui apri il braccio destro, che non è qua, non è qua, è all'altezza della tua spalla, le dita non sono tutte accartocciate, ma si allunga. Guardo a destra e oltre e tu. Inspiro, espiro, appunto allungo tutto, guardo. Ripeti, allunga a destra, guarda oltre la mano destra per quanto lo permetta il tuo collo e ritorno. Sinistra, stessa cosa, lungo, lungo, lungo, ritorno. Attenzione, ora andremo a fare, come si dice, il raggio del sole in alto. Qual è il rischio, soprattutto per le donne, di fare tac? L'ho esagerato, ma in realtà è molto comune. Quindi, pianta dei piedi giù, postura controllata, allungo, guardo la mano in alto, diagonale, e torno, e l'altra allungo, allungo, allungo, e torno. Ripetiamo, allunga, quindi vedi il braccio crea una diagonale, le dita sono belle allungate, torno giù, stessa cosa di qua, allungo, allungo, allungo, e torno giù. E adesso i raggi sotto, quindi allungo, non è qui, non è qui, è qua. Allungo, questo aiuta molto a spingere giù anche la spalla. Guardiamo giù senza venire avanti, quindi solo lo sguardo, un pochino il collo. E torno. E scendo, tiro giù quella spalla, allungo il braccio. E torno. Ok, ora simboleggiamo un po', rappresentiamo tutto il nostro sole, dove il centro di quella palla, di quella sfera del sole è il torace, quindi larghi, belle spalle larghe, respiro profondo, inspiro e tac, vado a ricordare tutti i raggi di questo sole. Se ti fanno male le braccia, ho obbligato le spalle, ti fermi qui, se no scendi fino a giù e veloce. Salgo, inspiro, espiro, e facciamo solo alcuni dei raggi, ma ne immaginiamo tantissimi. Ancora, salgo, e apro, apro i miei raggi, apro, apro, apro, apro, apro, e scendo giù, perfetto. Ora di nuovo, mani all'altezza del cuore, apro un po' di più le gambe. Mi raccomando, incolla correttamente i piedi a terra. Ok. Da qui io piego le gambe, guardo avanti, non esagerare appunto se ti può girare la testa, e allungo le mie ali indietro, allungo, allungo, allungo. Ritorno. Devi proprio spingere bene la pianta del piede a terra. È come quando facevamo preghiera ribaltata,

ritorno. Ok, adesso sciogliamo anche un po' le mani, facciamo questi movimenti, chiudiamo, apriamo, chiudiamo, apriamo, chiudiamo, apriamo, sciogliamo i polsi, soprattutto chi lavora molto in ufficio.

andiamo lievemente un po' a destra, un po' a sinistra, in modo da comunque essere dritti ma non essere rigidi. È il momento di fare la nostra luna. Abbiamo fatto il sole, facciamo la luna. Quindi immagina un'altra sfera, ma non quella del sole, appunto, quella della luna, che sale sopra la mia testa. E vedete, a parlare anche mi distraggo, dovevamo piegare le gambe, quindi piego le gambe, sale la luna, sale sulla mia testa e va a destra. E centro, sinistra, e centro, destra un po' di più, un po' di più, e centro, sinistra un po' di più, centro. La luna scende, mentre la luna scende io mi addrizzo e la luna si dice scende nel mare, scende, scende, scende. Ok, allora ho fatto questo esercizio rapidamente perché siamo alla fine del nostro percorso yoga e in teoria dovreste già averla imparata. Se ti è sembrato troppo veloce vai a rivedere le altre puntate e scrivimi e te la proverò a spiegare un po' meglio, ma assolutamente tutti dobbiamo ricordarci di piegare abbastanza le gambe, poi di immaginare davvero questa sfera. Dopotutto la luna ha le fasi lunari, infatti sale, cala, ritorna, prova a immaginare quello se ti aiuta. Non siamo a danza, quindi non devi avere le gambe spalancate da ballerina, non devi avere le braccia morbide da ballerina, ma immaginare questa sfera che di nuovo facciamo insieme, sale, va a destra. Attenzione, non è questo, non è questo, cerca proprio di immaginarla. Vengo su e vado dall'altra parte e risalgo. Adesso vado un po' più giù, sempre non ti chiudere, quindi apri il lato e ritorno. E l'altra, ritorno. Scende la mia luna, salgo io, scendo le braccia. Ok, com'è andata con la luna? Se ti va, scrivimelo, fammelo sapere anche alla pagina Gaia Yoga Official. Io amo molto la luna, amo molto i suoi simboli, organizzo meditazioni sulla luna, ma perché nello yoga è tanto importante il sole, è tanto importante la luna come simbolo? Perché il sole è la forza, è l'energia, si fa spesso il saluto al sole, anche se in realtà, devo dire, molti non sarebbero pronti a livello fisico a fare il saluto al sole, ecco perché non lo propongo, ma propongo delle piccole parti, che in realtà poi il saluto al sole è una coreografia, no? Di più asana. Ma il sole che cos'è? È la forza, è l'energia, è anche il saper decidere a volte, essere un po' dominanti, e invece la luna è l'accoglienza, è anche la dolcezza, è saper raccogliere, saper stare a volte un passo indietro o anche comunque in ombra ma in senso positivo, cioè saper accogliere le nostre ombre, guardarle, imparare a interpretare un po' anche i nostri sogni. E allora un'altra luna che facciamo, piedi paralleli, mani unite, questa l'abbiamo già fatta varie volte anche a sedere, ma in piedi si fa ancora di più, salgo, vado a destra, torno con una mezza luna, una C, vado a sinistra, torno e dovresti ripetere destra, torno, sinistra, torno. Errori molto comuni, questo, soprattutto le ragazze, oppure chiudermi troppo, quindi piuttosto stai con la punta della C, diciamo, sarà un pochino più piegata, ma mi raccomando qua, dovresti proprio allungare, fare questo e questo. Se da poco fai yoga o appunto ti sembra ancora molto difficile, piuttosto fai questo e immagina però di avere come una puntina sulla testa per non chiuderti, ma stare appunto così, quindi vai a destra grande, torna, vai a sinistra grande, torna. Se invece riesci, ripetiamo insieme, sale la mia luna, tac, una C verso destra, torno, una C verso sinistra, torno, scendono le braccia e di nuovo sciolgo. Adesso sì che il movimento si fa un po' più largo,
le braccia si staccano un po'. Bene. Altra cosa che abbiamo imparato è che a volte lo sguardo frontale non segue il movimento, non è come a danza che io cado e enfatizzo il movimento, ma sono centrato. Altre volte, al contrario, invece, io decido di seguirlo, però deve essere una decisione, non deve essere a caso. Facciamo questo, infatti. Braccio destro, il mio corpo è fermo, è la spalla che verrà avanti e lo sguardo seguirà il braccio, ok? Quindi guardo la mano che viene avanti, sale, fa tutto un giro, cade indietro e torna. Sinistra allungo, quindi non sono io che la seguo, è il braccio che va avanti, si allunga, fa tutto il giro, io lo seguo con lo sguardo e ritorno. Se per oggi è troppo faticoso, farai un giro più piccolo, ovviamente. Guardate che differenza, sentitela, provatela nel fare questo. Cosa succede? Io ho un po' staccato i piedi, mi sono deconcentrata, quindi piuttosto fai appunto un cerchietto più piccolino, ma molto concentrato. Quindi segui, segui, segui con lo sguardo. Perfetto. Adesso siamo arrivati un po', non dico alla fine, ma quasi, perché è il momento di ripassare l'albero. Prima di ripassare l'albero andiamo a concentrarci sul respiro di pancia. Se ti serve appoggia le mani sulla tua pancia, puoi anche chiudere gli occhi un momento. L'aria entra

sopra il mio respiro. E adesso portiamo il peso a sinistra, stacchiamo la gamba destra, poggiamo la pianta del piede a contatto con la coscia e salgono le braccia. E guardiamo avanti, mi raccomando non chiudere gli occhi nelle posizioni di equilibrio. Ritorno giù, ritorno giù, ritorno giù. Noi lo ripeto, l'abbiamo fatto tante volte, però è importante fare sempre respiro, cambio di peso e ginocchio largo, cioè non fare questo, piuttosto tieni la gamba un po' più bassa e sempre le braccia salgono e guarda avanti e ritorna giù. Questa asana, che ha tante varianti, è molto importante, molto sottovalutata, ma molto importante, perché intanto ci abitua a stare scalzi, ad aprire la pianta del piede che sempre soffre un po'. D'inverno a freddo tendiamo a tenere troppo le scarpe, d'estate spesso ci gonfiamo i piedi, quindi comunque già si torna, si dice un po' il grounding, al contatto con la terra. Poi mi aiuta a livello di postura, perché un albero tutto storto non va. Poi mi ricorda la respirazione corretta, mi ricorda anche di rallentare. Non solo, se ho avuto una giornata faticosa, pesante, mi sento chiamata o chiamato di qua e di là da mille impegni, quest'asana ti può veramente aiutare a centrarti. Quindi ti invito a ripeterla, prova, prova e riprova anche per chi è ancora un po' traballante. Poi, se vuoi capire di più della respirazione corretta, anche di come utilizzare la visualizzazione, ti ricordo il mio manuale di yoga. Nel manuale di yoga ci sono un sacco di indicazioni proprio sulla parte che non è la parte fisica, che magari quella l'hai già imparata in palestra o in un corso, ma ci sono tante indicazioni sui colori,

delle visualizzazioni come quella che stiamo per fare. Siamo arrivati appunto un po' a conclusione del nostro viaggio nello yoga, quindi sarai sicuramente già bravissimo, già bravissima. Puoi sciogliere gli occhi, puoi anche sederti, arrivato a questo punto. Ti chiedo di metterti comodo, comoda. Io sto in piedi per una questione tecnica di video per il momento, ma ti invito davvero a prenderti un momento per te stesso, te stessa. Quindi, occhi chiusi, concentrati di nuovo sul respiro. Puoi partire dalla pancia che si gonfia e si svuota. Ancora la pancia si gonfia e si svuota. E poi puoi proseguire gonfiando lo stomaco e sgonfiandolo. Gonfia tutto il petto e poi lo svuoti. Tutto il tuo corpo si gonfia come un pallone.

0: fare un bel respiro profondo, risvegliarci, risciogliere un po' le mani, risciogliere i piedi e prepararti al risveglio. Spero che questa piccola lezione ti sia piaciuta. Ogni volta ovviamente a lezione si fanno varie asanas, è sempre un mix un po' di teoria e pratica. Ci sono tante puntate online dove puoi andare a rivedere alcune delle principali asanas o alcune delle principali visualizzazioni che io guido. La prossima settimana ci sarà l'ultima puntata di questo progetto Gusto Yoga, ma non si ferma il progetto Gaia Yoga, quindi se hai ancora dubbi o curiosità, continua a seguirmi. Grazie a tutti di aver seguito, quindi alla prossima settimana, sempre su questo canale, sempre con Gusto Yoga, come si dice, buona pratica a tutti, namaste.
1: Questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po'.

0: essendo logorroica, ha detto già lei, eh.
1: Chiamare difesa il riarmo. Da Papa Leone XIV arriva un nuovo appello per la cessazione dei conflitti e delle guerre. Durante la visita all'Università di Roma, la Sapienza parla agli studenti e ribadisce il suo messaggio per una pace disarmata e disarmante. Il pontefice sottolinea che nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme e invita a non chiamare difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, arricchendo le elite. Prevost si è soffermato sull'uso dell'intelligenza artificiale in ambito militare. Occorre vigilare affinché non si deresponsabilizzino le scelte umane, peggiorando i conflitti. Infine, l'invito ai giovani ad essere artigiani della pace. Il Tribunale USA ha sospeso le sanzioni contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. È lei stessa ad annunciarlo su X, riportando le motivazioni del giudice Richard Leon, che sottolineano come proteggere la libertà di espressione è sempre nell'interesse pubblico. Le sanzioni erano state imposte dall'amministrazione americana a luglio 2025 in seguito alla raccomandazione non vincolante alla Corte Penale Internazionale di perseguire i crimini di guerra contro i cittadini israeliani e americani da parte di Albanese, accusata di antisemitismo e sostegno al terrorismo. Per PD e AVS la sospensione delle sanzioni è una bellissima notizia. Fermare il DDL Malan di riforma della caccia, uno scempio che calpesta diritti riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, violando le direttive europee ed esponendo l'Italia a una onerosa procedura di infrazione. Movimento 5 Stelle e associazioni ambientaliste chiamano all'azione con una conferenza stampa al Senato e un flash mob al Pantheon contro quello che è già stato ribattezzato DDL Sparatutto. Se passasse, denunciano, si sparerà anche di notte e sulle spiagge. L'UE ha inviato una lettera avvertendo del rischio, ma, sottolineano le associazioni, la maggioranza l'ha ignorata e nascosta. Per questo il Movimento 5 Stelle ha scritto al Presidente della Repubblica chiedendo un intervento. Le opposizioni chiedono che si sblocchi lo stallo in commissione di vigilanza RAI, ferma da mesi per le assenze della maggioranza. Nell'aula della Camera il deputato di AVS Filiberto Zaratti ricorda che il collega Roberto Giachetti è al decimo giorno di sciopero della fame per chiedere di mettere fine allo scandalo della mancata elezione del presidente RAI. Il parlamentare si dice preoccupato per le sue condizioni di salute e chiede che la premier Giorgia Meloni vada in aula a riferire. Alla richiesta di informativa si sono uniti PD, Movimento 5 Stelle, Azione e Italia Viva. Un mese fa il presidente Mattarella ha definito inaccettabile che la commissione di vigilanza non possa esercitare i suoi compiti.
2: La riforma non smantella la figura del medico di famiglia. Stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo ad una interrogazione durante il question time alla Camera. Mentre i pronto soccorso sono spesso intasati da codici bianchi e verdi, ha proseguito Schillaci, i medici di famiglia sono sempre meno. La professione ha perso attrattività negli anni e chi rimane regge spesso in maniera eroica un modello non più adeguato alla domanda di salute del nostro tempo. Secondo il ministro, quindi, il medico di famiglia deve tornare a essere il garante della salute dei cittadini, non solo il gestore di malattie acute. Ma affinché ciò avvenga ha bisogno di una squadra, di strumenti digitali e di un contesto organizzativo che sostenga il suo lavoro, ha concluso Schillaci. Si è inserita al Ministero della Salute la cabina di regia nazionale per l'attuazione dello spazio europeo dei dati sanitari, regolamento UE entrato in vigore il 26 marzo 2025. Obiettivo: garantire ai cittadini continuità delle cure e pieno controllo sui propri dati sanitari anche all'estero.

0: permettendo al contempo a ricercatori e autorità di accedere a dati aggregati e anonimizzati. La cabina di regia coordinerà le attività nazionali assicurando l'allineamento tra ministeri, regioni ed enti tecnici, monitorando avanzamento e scadenze. L'Italia punta un ruolo di primo piano, il commento del ministro Schillaci, grazie a infrastrutture digitali avanzate e fondi PNRR, valorizzando competenze interistituzionali e promuovendo lo scambio di best practice a livello europeo. L'antivirus non è un virus nuovo, il contagio uomo-uomo è raro, ma già documentato nella forma respiratoria, soprattutto in Sud America. Così il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della CIMIT e membro del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato dalla Dire in merito al focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera polare Ondius. L'infezione, trasmessa dai roditori, si è diffusa tra passeggeri e membri dell'equipaggio. L'ambiente chiuso della nave e dell'aereo ha favorito la diffusione, ha proseguito Andreoni, secondo cui i casi restano limitati e compatibili con le caratteristiche note della malattia. Non ci sono segnali di virus altamente trasmissibile o con caratteristiche pandemiche. Secondo Andreoni, quindi, monitorare è importante, ma non indica un'emergenza sanitaria internazionale. L'AIFA ha approvato la rimborsabilità in Italia di pirtobrutinib, farmaco di Lilly per la leucemia linfatica cronica recidivante o refrattaria. Il trattamento è destinato a pazienti già trattati con inibitori covalenti della tirosina chinasi di Bruton. La leucemia linfatica cronica è il tumore del sangue più comune negli adulti in Occidente, con circa 3.000 nuovi casi stimati ogni anno in Italia. La malattia colpisce prevalentemente gli anziani, il 40% delle diagnosi avviene oltre i 75 anni, l'età media è di circa 70 anni. Si manifesta con proliferazione di linfociti B clonali e aumento di linfonodi e milza. Nonostante i progressi terapeutici, molti pazienti sviluppano recidive o resistenze ai trattamenti. Dal dolore pelvico all'endometriosi, dalla diastasi addominale alla fibromialgia, l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio tende la mano alle donne e agli uomini che soffrono di queste malattie invisibili. Oggi ha spiegato durante un evento alla Camera la presidente di OFI Lazio, Anna Maria Servadio, il fisioterapista è forse uno dei maggiori esperti nel trattamento del dolore non farmacologico. È un momento importante in Italia per quanto riguarda la fibromialgia perché si sta avviando il riconoscimento della patologia e il suo inserimento all'interno dei LEA, ma bisogna fare di più. Poi un messaggio di vicinanza alle tante donne che combattono contro queste malattie. Quando vi viene detto che è normale sentire dolore, che è normale essere affaticate, non fermatevi al primo parere, ma sentitene un altro le parole di Servadio. La riforma della disabilità ha generato un cambio culturale nelle persone e noi dobbiamo intercettarlo. Con queste parole Nazaro Pagano, presidente di ANMIC, ha aperto l'assemblea della rete associativa a Roma, che si è svolta la settimana scorsa all'Hotel Capannelle. Un momento di confronto su temi centrali come la riforma, il disegno di legge sui caregiver e il futuro del terzo settore. Non è solo una scelta organizzativa, ma una necessità strategica, ha sottolineato Pagano, invitando i 122 delegati presenti a partecipare attivamente. L'obiettivo, secondo il presidente di ANMIC, è prepararsi al congresso di novembre e lanciare le linee guida per i 70 anni dell'associazione nel 2026. Un'occasione per celebrare il passato, ma con lo sguardo fermo verso il futuro, ha concluso Pagano.
1: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. torna a Roma per la sua nona edizione Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa.

0: Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Watercult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demelkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in 3 parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane. A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
1: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
0: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione Foxiv. Decisivi i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5 per 1000 in favore di Foxiv per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi, una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico che si è conclusa a 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto

0: L'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
1: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
0: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron, in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
1: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
2: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
0: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna Foxiv Abbiamo Riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale tornando ad occuparci della morte di Nicola Scarascia, l'uomo di 52 anni trovato privo di vita a Scanzano Jonico. Dopo l'autopsia realizzata nei giorni scorsi si affaccia all'ipotesi dell'omicidio. Vediamo.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di Nicola Scarascia, il 52enne di Scanzano Jonico ritrovato senza vita martedì mattina nei pressi del canale di Fossovalle, in una zona impervia alle spalle della ferrovia, 4 giorni dopo la sua scomparsa. La procura di Matera ha iscritto un uomo nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Gli investigatori, sin dalle prime ore successive al ritrovamento del cadavere, avevano concentrato l'attenzione sulla pista della morte violenta. A rafforzare queste ipotesi sarebbero stati gli elementi emersi dall'autopsia eseguita dal medico legale Sara Sablone del Policlinico di Bari presso l'obitorio dell'ospedale di Policoro. Secondo quanto trapelato, l'esame medico legale avrebbe evidenziato segni compatibili con un possibile soffocamento. Sarebbero stati inoltre riscontrati segni sui polsi della vittima, mentre sarebbero state escluse ferite da arma da fuoco o da taglio. L'inchiesta, coordinata dal PM Annunziata Cazzette e affidata ai carabinieri della compagnia di Policoro, prosegue con il massimo riservo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli né sull'identità dell'indagato né sul possibile movente del delitto. Restano ancora numerosi gli interrogativi da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il luogo del ritrovamento coincida con quello dell'omicidio oppure se il corpo sia stato trasportato successivamente nei pressi del canale in un tentativo di occultamento.

0: occultamento. Sempre più concreta invece l'ipotesi che il decesso risalga alle ore immediatamente successive alla scomparsa. Dell'uomo si erano perse le tracce venerdì 8 maggio. Scarash era stato visto per l'ultima volta nei pressi di una farmacia nel quartiere Santa Sofia di Scanzano Ionico, dove era domiciliato. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata sotto casa. Subito dopo la denuncia di scomparsa erano scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, con il supporto dei volontari del gruppo Lucano di Protezione Civile, ANPAS e delle unità cinofile K9 di Bernarda. Ricerche che si sono concluse tragicamente. Negli ultimi giorni gli investigatori hanno ascoltato diverse persone per ricostruire nel dettaglio gli ultimi movimenti e incontri della vittima. Scarascia viveva da anni in Germania ed era tornato in Basilicata per aiutare la sorella in lavori di ristrutturazione edilizia. Poco prima di sparire avrebbe prelevato anche una cospicua somma di denaro.
1: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, la Questura di Salerno ha dato esecuzione a diversi provvedimenti per contrastare i fenomeni di illegalità nella provincia. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, con personale della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, ha adottato diverse misure di prevenzione finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità e al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio provinciale. In particolare, il questore della provincia di Salerno ha emesso due provvedimenti di DASP urbano, della durata di 12 mesi, nei confronti di due persone accusate di aver avuto condotte moleste in locali di pubblico intrattenimento. Il primo provvedimento è stato adottato nei confronti di un soggetto segnalato per ubriachezza molesta nel comune di Casalvelino, con divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali presenti nel territorio comunale. Analoga misura è stata emessa nei confronti di un soggetto allontanato dalla polizia locale nel comune di Capaccio Pestum, per ubriachezza molesta e vendita abusiva di merce non alimentare, con divieto di frequentazione delle aree interessate dai locali di pubblico trattenimento per la durata di un anno. Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, inoltre, è stato emesso un divieto di ritorno per 2 anni nel comune di Salerno, nei confronti di un soggetto residente ad Agropoli, dedito all'attività illecita di parcheggiatore abusivo nei pressi della nuova cittadella giudiziaria. Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione personali, su proposta del questore di Salerno, il tribunale competente ha disposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di un anno, nei confronti di un soggetto dedito all'attività di parcheggiatore abusivo, più volte sanzionato e già destinatario di DASP urbano. E restiamo in tema con altri provvedimenti scattati nel Salernitano per rapine, droga e aggressioni. Ce ne parla Federica Pistone.
0: Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della videosorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato

0: di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.
1: È stata aperta un'inchiesta in merito alla morte di una neonata all'ospedale di Sarno. Gli inquirenti ora vogliono chiarire se la bambina sia morta durante il parto o successivamente e chiarire eventuali responsabilità. Sentiamo.
0: È la procura di Nola a coordinare le indagini sulla morte della neonata di origini cinesi arrivata senza vita all'ospedale di Sarno nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul caso stanno lavorando anche i carabinieri della locale stazione, chiamati a ricostruire ogni dettaglio di una vicenda che è ancora avvolta nel mistero. La piccola era stata trasportata in ospedale dalla madre, una ragazza di appena 16 anni, accompagnata dai familiari. Nonostante i tentativi di rianimazione protratti per circa 40 minuti, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Secondo una prima ricostruzione, la neonata sarebbe venuta alla luce poche ore prima nel bagno dell'abitazione di famiglia. La madre avrebbe trovato la figlia insieme alla bambina, ancora con il cordone ombelicale attaccato, e sarebbe stata stessa la minorenne a reciderlo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause del decesso e anche la dinamica dei fatti. Sul corpo della piccola è stato disposto l'esame autoptico e la salma è stata sequestrata. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza o traumi. Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe essere legata alla presenza di aria nei polmoni, ma saranno solo gli esami medico-legali a stabilire con precisione cosa sia accaduto. Tra gli aspetti al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione della giovane madre, che secondo quanto emerso non sarebbe stata consapevole della gravidanza. Inoltre i carabinieri hanno effettuato verifiche per risalire all'identità del padre della neonata.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia News, proseguiamo con la cronaca ma ci spostiamo in Basilicata dove la Guardia di Finanza ha sequestrato delle banconote false per un valore di 2.500 euro. Vediamo. Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza hanno sequestrato 61 banconote false nell'ambito di un'attività a contrasto del fenomeno del falso nummario. I finanzieri potentini, partendo anche dal singolo detentore della banconota contraffatta, hanno ricostruito l'intera filiera del falso per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio. Tra le banconote sequestrate, 22 sono da 50 euro per un valore di 1.100 euro e 29 da 20 euro per un valore totale di 580 euro. Figurano anche tagli da 100 euro, con 8 esemplari corrispondenti a 800 euro e 2 banconote da 10 euro. Le banconote sequestrate hanno un valore complessivo di 2.500 euro. Le indagini sono state supportate dal Centro Nazionale Analisi della Banca d'Italia, che rimette periodicamente al Comando Provinciale del Corpo di Potenza le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Potenza. Prosegue così la lotta alla criminalità economico-finanziaria e la tutela alla sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento da parte della Guardia di Finanza, a tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali e a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell'utilizzo della valuta. Polemiche a Rocca d'Aspide durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale dopo alcune frasi shock attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio. Sentiamo.
1: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se loro spezzammo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
2: A Rocca d'Aspide si accende lo scontro politico dopo quanto accaduto durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Al centro delle polemiche le dichiarazioni attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio nei confronti del gruppo di opposizione Direzione Futura. Parole che hanno provocato una dura presa di posizione da parte dei consiglieri di minoranza. Secondo quanto denunciato dall'opposizione, Auricchio avrebbe utilizzato espressioni ritenute violente e incompatibili con il ruolo istituzionale, pronunciando la frase: a questi bisogna spezzargli le ossa con le denunce, sono dei deviati mentali. Dichiarazioni che il gruppo consiliare ha definito un attacco diretto alla democrazia e al rispetto delle istituzioni.
1: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
2: Nel comunicato Direzione Futura punta il dito anche contro il silenzio dell'aula consiliare, sottolineando come né il Presidente del Consiglio né gli altri consiglieri presenti abbiano preso pubblicamente le distanze dall'accaduto. Una mancanza che, secondo l'opposizione, avrebbe finito per legittimare un linguaggio vergognoso. La vicenda assume ancora maggiore rilevanza politica alla luce della recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti dello stesso Auricchio. La prima sezione penale ha infatti condannato il vice sindaco per diffamazione aggravata ai danni dell'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Rocca d'Aspide, Tommasino Iovino. La querela era stata presentata proprio dall'ex maresciallo. Il tribunale ha disposto per Auricchio una multa da 300 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Il legale di Iovino ha annunciato l'intenzione di avviare un'azione civile per il risarcimento dei danni. Dal canto suo, Auricchio ha già annunciato ricorso in appello. Il clima politico a Rocca d'Aspide resta dunque particolarmente teso. L'opposizione ribadisce la volontà di proseguire con dignità, trasparenza e rispetto delle istituzioni, chiedendo una condanna unanime dei toni utilizzati durante il Consiglio Comunale.
0: Questa mattina la base nautica della Lega Navale di Palinuro è stata intitolata a due sub cilentani che persero la vita nel 2016 durante un'immersione. Scopriamo tutto nel prossimo servizio.
2: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Cala Fetente. alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
3: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
2: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tangredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Cala Fetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono

0: Ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna A Mare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.
2: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con il passaggio del Giro d'Italia nel Salernitano in occasione della sesta tappa. Vediamo.
1: Salerno si è trasformata in una grande festa a cielo aperto per il passaggio del Giro d'Italia 2026. La sesta tappa della Corsa Rosa, la Pestum Napoli di 142 km, ha attraversato l'intero perimetro costiero della città, regalando entusiasmo, colori ed una straordinaria vetrina televisiva al territorio. Migliaia di persone hanno accolto il gruppo lungo le strade cittadine, tra famiglie, studenti e appassionati armati di palloncini rosa e bandiere. Da Pastena a Torrione fino al lungomare Trieste, la città ha accompagnato il passaggio dei corridori con applausi, cori, nonostante il cielo incerto. Il gruppo ha attraversato il centro cittadino passando per via Posidonia, piazza della Concordia, piazza della Libertà e il Borgo Antico, offrendo immagini spettacolari trasmesse in diretta Rai. Le riprese dall'elicottero hanno esaltato il contrasto tra il mare del Golfo di Salerno, il rosa della corsa e il profilo architettonico della città. Grande curiosità anche per la presenza dell'allenatore della Salernitana Serse Cosmi, ospite sul lungomare cittadino. Al tecnico granata è stata donata una maglia speciale del Giro dall'ex ciclista Stefano Allocchio, vincitore della tappa di Salerno nel 1985 ed oggi direttore di corsa. Un omaggio legato anche alla storia del suo nome, ispirato a Serse Coppi, fratello del leggendario Fausto. La corsa ha poi lasciato Salerno attraverso via Benedetto Croce, dirigendosi verso Vietri sul Mare e la costiera amalfitana. Nonostante le restrizioni al traffico e le modifiche alla viabilità, la macchina organizzativa ha retto senza particolari criticità. Sul piano sportivo, la tappa si è conclusa a Napoli con il successo di Davide Ballerini, autore della prima vittoria italiana in questa edizione del Giro. Decisiva, una volata finale condizionata dalla pioggia e da una caduta provocata dal pavé nell'ultima curva. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, mentre non sono mancati momenti di tensione. Due giovani di 19 e 20 anni hanno tentato di ostacolare il gruppo invadendo la carreggiata. Sono stati poi fermati dalla polizia e denunciati per aver messo in pericolo l'incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva e rischiano il DASPO.
0: Sono 5 le bandiere blu assegnate alla Basilicata per l'estate 2026. Scopriamo quali sono le località scelte nel prossimo servizio.
1: La Basilicata si conferma tra le regioni italiane simbolo del turismo sostenibile e della qualità ambientale. Anche per il 2026 la Foundation for Environment Education ha assegnato la bandiera blu a 5 comuni lucani. Ottengono il riconoscimento Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri. Per Maratea sono state premiate le spiagge di Marina di Santa Teresa, Calaficarra, Macarru e Licini Nera, Castrocucco Secca di Castrocucchi e Acqua Fredda. Conferme anche per Lido di Metaponto, Marina di Pisticci, Lido Nord e Sud di Policoro e Nova Siri Lido. Riconoscimento confermato anche per Marina di Policoro. La bandiera blu viene assegnata sulla base di rigorosi criteri ambientali. Soddisfatto il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, non è un risultato scontato ma la certificazione della maturità raggiunta da amministratori e operatori balneari. In un anno in cui diverse località italiane hanno perso il riconoscimento, la Basilicata conferma la validità di un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle risorse naturali. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza dei servizi pubblici e dell'educazione ambientale per garantire spiagge sicure, accessibili e sostenibili.
0: E adesso tocca alle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola è inserita in una circolazione depressionaria che determina condizioni di instabilità con precipitazioni sparse anche sulla nostra regione. Nelle prossime 24 ore avremo una complicazione, tra virgolette, a causa della discesa di una saccatura colma di aria fredda con annessa perturbazione che nelle ore centrali di venerdì 15 maggio la ritroveremo in prossimità della Corsica, con il minimo al suolo sul Golfo Ligure, in movimento verso sud-est. Un attimo solo, l'analisi in quota, sempre prevista per domani alle ore 13, per farvi notare l'ampia circolazione depressionaria a carattere freddo che dalla Scandinavia si allunga verso il sud della Francia. Da qui il vortice depressionario in quota evolverà lentamente verso est-sud-est nelle successive 24-36 ore. Osservate l'anticiclone di blocco in pieno oceano Atlantico che convoglia correnti di aria relativamente fredda dal nord Europa verso la penisola iberica e poi queste correnti si presenteranno da ovest sulla nostra penisola. Vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni partendo da venerdì 15 maggio. Sulla nostra regione avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sparso segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino. La ventilazione debole o a tratti moderata dapprima da est e da sud-est tenderà poi nel corso della serata e ancor più in nottata a disporsi da libeccio e a rinforzare nel corso della notte. Le temperature inizialmente tenderanno ad aumentare soprattutto nei valori massimi, segnale questo della disposizione delle correnti meridionali con mare da molto mosso localmente agitato dalla serata. Per quanto riguarda il tempo previsto per sabato 16 maggio, questa cartina è centrata per le ore del mattino, avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto sull'intero territorio regionale con precipitazioni diffuse anche temporalesche a carattere anche di forte intensità localmente e non si escludono anche qualche grandinata soprattutto nelle aree centro-meridionali della regione e in modo particolare sul Cilento interno e Vallo di Diano. Nel corso del pomeriggio e ancora più in serata avremo ampie schiarite con quindi cessazione o riduzione dei fenomeni ad iniziare dal settore settentrionale della regione, dunque andremo verso un miglioramento nel corso del pomeriggio.

0: sera. La ventilazione, tra moderata e forte, soprattutto al mattino, da ovest, tenderà poi nel corso del pomeriggio sera a disporsi da nord-ovest, sempre con intensità tra moderata, con locali raffiche anche di forte intensità. Il mare molto mosso o agitato, soprattutto al largo, e non si escludono anche qualche possibile mareggiata lungo la costa. Le temperature in sensibile diminuzione, soprattutto nel corso del pomeriggio, e in serata potremmo avere anche una sensazione di fresco o di freddo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, per la giornata di domenica avremo, dopo il passaggio del fronte perturbato verso est-sud-est, un miglioramento netto, soprattutto lungo le aree costiere, con cessazione dei fenomeni, qualche piovasco limitatamente alle prime ore della giornata potrebbe verificarsi nelle aree interne. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, soprattutto nei valori massimi, per ventilazione ancora moderata da nord-ovest, ma tendente a diminuire di intensità. Il mare ancora mosso. Bene, questa situazione poi per i primi giorni della prossima settimana rimarrà stazionaria, non avremo un'alta pressione che si insedierà in maniera stabile sulla nostra penisola, dunque ancora qualche incertezza. Probabilmente dopo il 20, quindi dopo la metà della prossima settimana, potremmo essere interessati dall'espansione di un campo di alta pressione proveniente dal Nord Africa, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante.

0: di nome Falada.
1: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
2: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
2: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
2: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete! Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva!»
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
2: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»
3: «Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani!»
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
1: «Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta!»
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
2: «Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!»
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
2: «Oh, no! No, no!»
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
4: «Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti! E se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare!»
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
4: «Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica!»
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
5: «Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.»
4: «Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.»
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoverssi.
2: «Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?»
1: «Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.»
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
6: «Come luccicano i tuoi capelli! Voglio anche io dei fermagli dorati!»
4: «Ehi! Lascia stare i miei capelli! Con la forza di un toro!

0: Corrado! Vento venticello! Soffia su Corrado e rubagli il cappello!
1: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli, nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
2: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
3: Perché, Corrado?
2: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
1: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
0: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
1: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli, nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
0: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
3: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
1: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
3: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
1: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
4: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
3: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
1: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
4: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
3: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
1: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
3: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
1: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva in

0: Faccetto Rosso le si avvicinò e le disse: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
1: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
0: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
1: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare.
0: Vado io e torno prima di sera».
2: «D'accordo, però copriti bene».
0: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
1: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto!»
3: «Va bene, mamma!»
0: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
4: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici».
0: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
5: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare».
0: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
3: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
0: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
3: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
0: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
3: «Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!»
0: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
3: «Qualcuno mi sente? Mi sono persa!»
0: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
3: «Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!»
5: «Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male! Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti!»
0: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
5: «Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?»
3: «Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa».
5: «Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?»
0: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
3: «Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada».
5: «Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi».

0: Il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo dentro di sé stava escogitando un piano.
1: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
0: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
1: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
0: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
2: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
1: Davvero?
0: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso.
2: Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato.
0: La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna.
2: Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
1: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
1: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
2: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
1: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
2: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
1: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
1: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
2: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
1: È per sentirti meglio, bambina mia.
2: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
1: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
2: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
1: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
2: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
1: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
0: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
2: Aiuto! Aiuto!
1: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
0: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
2: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
3: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
0: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
3: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo.

0: Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
1: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
0: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
2: Così, il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
3: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
2: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
1: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
2: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più. Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.
4: Federica
5: Pasquale.
4: Giornalista.
5: Giornalista.
4: Logorroica.
5: Fastidioso.
4: Scombussolato.
5: Sì. Rompiscatole.
4: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
5: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
4: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
5: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
4: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
5: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale tornando ad occuparci della morte di Nicola Scarascia, l'uomo di 52 anni trovato privo di vita a Scanzano Jonico. Dopo l'autopsia realizzata nei giorni scorsi si affaccia l'ipotesi dell'omicidio. Vediamo.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di Nicola Scarascia, il 52enne di Scanzano Jonico ritrovato senza vita martedì mattina nei pressi del canale di Fossovalle, in una zona impervia alle spalle della ferrovia, 4 giorni dopo la sua scomparsa. La procura di Matera ha iscritto un uomo nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Gli investigatori, sin dalle prime ore successive al ritrovamento del cadavere, avevano concentrato l'attenzione sulla pista della morte violenta. A rafforzare questa ipotesi sarebbero stati gli elementi emersi dall'autopsia eseguita dal medico legale Sara Sablone del Policlinico di Bari presso l'obitorio dell'ospedale di Policoro. Secondo quanto trapelato, l'esame medico legale avrebbe evidenziato segni compatibili con un possibile soffocamento. Sarebbero stati inoltre riscontrati segni sui polsi della vittima, mentre sarebbero state escluse ferite da arma da fuoco o da taglio. L'inchiesta, coordinata dal PM Annunziata Cazzette e affidata ai carabinieri della compagnia di Policoro, prosegue con il massimo riservo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli né sull'identità dell'indagato né sul possibile movente del delitto. Restano ancora numerosi gli interrogativi da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il luogo del ritrovamento coincida con quello dell'omicidio oppure se il corpo sia stato trasportato successivamente nei pressi del canale in un tentativo di occultamento. Sempre più concreta invece l'ipotesi che il decesso risalga alle ore immediatamente successive alla scomparsa. Dell'uomo si erano perse le tracce venerdì 8 maggio. Scarascia era stato visto per l'ultima volta nei pressi di una farmacia nel quartiere Santa Sofia di Scanzano Jonico, dove era domiciliato. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata sotto casa. Subito dopo la denuncia di scomparsa erano scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, con il supporto dei volontari del gruppo Lucano di Protezione Civile, ANPAS e delle unità cinofile K9 di Bernarda. Ricerche che si sono concluse tragicamente. Negli ultimi giorni gli investigatori hanno ascoltato diverse persone per ricostruire nel dettaglio gli ultimi movimenti e incontri della vittima. Scarascia viveva da anni in Germania ed era tornato in Basilicata per aiutare la sorella in lavori di ristrutturazione edilizia. Poco prima di sparire avrebbe prelevato anche una cospicua somma di denaro.
0: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro.

0: 342 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. La Questura di Salerno ha dato esecuzione a diversi provvedimenti per contrastare i fenomeni di illegalità nella provincia. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, con personale della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, ha adottato diverse misure di prevenzione finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità e al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio provinciale. In particolare, il questore della provincia di Salerno ha emesso due provvedimenti di DASP urbano, della durata di 12 mesi, nei confronti di due persone accusate di aver avuto condotte moleste in locali di pubblico intrattenimento. Il primo provvedimento è stato adottato nei confronti di un soggetto segnalato per ubriachezza molesta nel comune di Casalvelino, con divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali presenti nel territorio comunale. Analoga misura è stata emessa nei confronti di un soggetto allontanato dalla polizia locale nel comune di Capaccio Pestum, per ubriachezza molesta e vendita abusiva di merce non alimentare, con divieto di frequentazione delle aree interessate dai locali di pubblico trattenimento per la durata di un anno. Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, inoltre, è stato emesso un divieto di ritorno per 2 anni nel comune di Salerno, nei confronti di un soggetto residente ad Agropoli, dedito all'attività illecita di parcheggiatore abusivo nei pressi della nuova cittadella giudiziaria. Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione personali, su proposta del questore di Salerno, il tribunale competente ha disposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di un anno, nei confronti di un soggetto dedito all'attività di parcheggiatore abusivo, più volte sanzionato e già destinatario di DASP urbano. E restiamo in tema con altri provvedimenti scattati nel Salernitano per rapine, droga e aggressioni. Ce ne parla Federica Pistone.
2: Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato 2 cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi 2 indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.
1: È stata aperta un'inchiesta in merito alla morte di una neonata all'ospedale di Sarno. Gli inquirenti ora vogliono chiarire se la bambina sia morta durante il parto o successivamente e chiarire eventuali responsabilità. Sentiamo.
2: È la procura di Nola a coordinare le indagini sulla morte della neonata di origini cinesi arrivata senza vita all'ospedale di Sarno nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul caso stanno lavorando anche i carabinieri della locale stazione chiamati a ricostruire ogni dettaglio di una vicenda che è ancora avvolta nel mistero. La piccola era stata trasportata

0: portata in ospedale dalla madre, una ragazza di appena 16 anni accompagnata dai familiari. Nonostante i tentativi di rianimazione protratti per circa 40 minuti, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Secondo una prima ricostruzione, la neonata sarebbe venuta alla luce poche ore prima nel bagno dell'abitazione di famiglia. La madre avrebbe trovato la figlia insieme alla bambina, ancora con il cordone ombelicale attaccato, e sarebbe stata stessa la minorenne a reciderlo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause del decesso e anche la dinamica dei fatti. Sul corpo della piccola è stato disposto l'esame autoptico e la salma è stata sequestrata. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza o traumi. Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe essere legata alla presenza di aria nei polmoni, ma saranno solo gli esami medico-legali a stabilire con precisione cosa sia accaduto. Tra gli aspetti al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione della giovane madre, che secondo quanto emerso non sarebbe stata consapevole della gravidanza. Inoltre i carabinieri hanno effettuato verifiche per risalire all'identità del padre della neonata.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia News, proseguiamo con la cronaca ma ci spostiamo in Basilicata dove la Guardia di Finanza ha sequestrato delle banconote false per un valore di 2.500 euro. Vediamo. Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza hanno sequestrato 61 banconote false nell'ambito di un'attività a contrasto del fenomeno del falso nummario. I finanzieri potentini, partendo anche dal singolo detentore della banconota contraffatta, hanno ricostruito l'intera filiera del falso per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio. Tra le banconote sequestrate, 22 sono da 50 euro per un valore di 1.100 euro e 29 da 20 euro per un valore totale di 580 euro. Figurano anche tagli da 100 euro, con 8 esemplari corrispondenti a 800 euro e 2 banconote da 10 euro. Le banconote sequestrate hanno un valore complessivo di 2.500 euro. Le indagini sono state supportate dal Centro Nazionale Analisi della Banca d'Italia, che rimette periodicamente al Comando Provinciale del Corpo di Potenza le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Potenza. Prosegue così la lotta alla criminalità economico-finanziaria e la tutela alla sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento da parte della Guardia di Finanza, a tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali e a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell'utilizzo della valuta. Polemiche a Rocca d'Aspide durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale dopo alcune frasi shock attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio. Sentiamo.
1: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate,
2: A Rocca d'Aspide si accende lo scontro politico dopo quanto accaduto durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Al centro delle polemiche le dichiarazioni attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio nei confronti del gruppo di opposizione Direzione Futura. Parole che hanno provocato una dura presa di posizione da parte dei consiglieri di minoranza. Secondo quanto denunciato dall'opposizione, Auricchio avrebbe utilizzato espressioni ritenute violente e incompatibili con il ruolo istituzionale, pronunciando la frase: a questi bisogna spezzargli le ossa con le denunce.

0: sono dei deviati mentali. Dichiarazioni che il gruppo consiliare ha definito un attacco diretto alla democrazia e al rispetto delle istituzioni.
1: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
0: Nel comunicato Direzione Futura punta il dito anche contro il silenzio dell'aula consiliare, sottolineando come né il Presidente del Consiglio né gli altri consiglieri presenti abbiano preso pubblicamente le distanze dall'accaduto. Una mancanza che, secondo l'opposizione, avrebbe finito per legittimare un linguaggio vergognoso. La vicenda assume ancora maggiore rilevanza politica alla luce della recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti dello stesso Auricchio. La prima sezione penale ha infatti condannato il vice sindaco per diffamazione aggravata ai danni dell'ex comandante della stazione dei carabinieri di Rocca d'Aspide, Tommasino Iovino. La querela era stata presentata proprio dall'ex maresciallo. Il tribunale ha disposto per Auricchio una multa da 300 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Il legale di Iovino ha annunciato l'intenzione di avviare un'azione civile per il risarcimento dei danni. Dal canto suo, Auricchio ha già annunciato ricorso in appello. Il clima politico a Rocca d'Aspide resta dunque particolarmente teso. L'opposizione ribadisce la volontà di proseguire con dignità, trasparenza e rispetto delle istituzioni, chiedendo una condanna unanime dei toni utilizzati durante il Consiglio Comunale.
2: Questa mattina la base nautica della Lega Navale di Palinuro è stata intitolata a due sub cilentani che persero la vita nel 2016 durante un'immersione. Scopriamo tutto nel prossimo servizio.
0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
3: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
3: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto ha amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con il passaggio del Giro d'Italia nel Salernitano in occasione della sesta tappa. Vediamo!
1: Salerno si è trasformata in una grande festa a cielo aperto per il passaggio del Giro d'Italia 2026. La sesta tappa della Corsa Rosa, la Pestum Napoli di 142 km, ha attraversato l'intero perimetro costiero della città, regalando entusiasmo, colori ed una straordinaria vetrina televisiva al territorio. Migliaia di persone hanno accolto il gruppo lungo le strade cittadine, tra famiglie, studenti e appassionati armati di palloncini rosa e bandiere. Da Pastena a Torrione fino al lungomare Trieste, la città ha accompagnato il passaggio dei corridori con applausi, cori, nonostante il cielo incerto. Il gruppo ha attraversato il centro cittadino passando per via Posidonia, piazza della Concordia, piazza della Libertà e il Borgo Antico, offrendo immagini spettacolari trasmesse in diretta Rai. Le riprese dall'elicottero hanno esaltato il contrasto tra il mare del Golfo di Salerno, il rosa della corsa e il profilo architettonico della città. Grande curiosità anche per la presenza dell'allenatore della Salernitana Serse Cosmi, ospite sul lungomare cittadino. Al tecnico granata è stata donata una maglia speciale del Giro dall'ex ciclista Stefano Allocchio, vincitore della tappa di Salerno nel 1985 ed oggi direttore di corsa. Un omaggio legato anche alla storia del suo nome, ispirato a Serse Coppi, fratello del leggendario Fausto. La corsa ha poi lasciato Salerno attraverso via Benedetto Croce, dirigendosi verso Vietri sul Mare e la costiera Amalfitana. Nonostante le restrizioni al traffico e le modifiche alla viabilità, la macchina organizzativa ha retto senza particolari criticità. Sul piano sportivo, la tappa si è conclusa a Napoli con il successo di Davide Ballerini, autore della prima vittoria italiana in questa edizione del Giro. Decisiva, una volata finale condizionata dalla pioggia e da una caduta provocata dal pavé nell'ultima curva. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, mentre non sono mancati momenti di tensione. Due giovani di 19 e 20 anni hanno tentato di ostacolare il gruppo invadendo la carreggiata. Sono stati poi fermati dalla polizia e denunciati per aver messo in pericolo l'incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva e rischiano il DASPO.
0: Sono 5 le bandiere blu assegnate alla Basilicata per l'estate 2026. Scopriamo quali sono le località scelte nel prossimo servizio.
1: La Basilicata si conferma tra le regioni italiane simbolo del turismo sostenibile e della qualità ambientale. Anche per il 2026 la Foundation for Environment Education ha assegnato la bandiera blu a 5 comuni lucani. Ottengono il riconoscimento Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri. Per Maratea sono state premiate le spiagge di Marina di Santa Teresa, Calaficarra, Macarru in Licininera, Castro Cucco Secca di Castro Cucchi e Acqua Fredda. Conferme anche per Lido di Metaponto, Marina di Pisticci, Lido Nord e Sud di Policoro e Nova Siri Lido. Riconoscimento confermato anche per Marina di Policoro. La bandiera blu viene assegnata sulla base di rigorosi criteri ambientali. Soddisfatto il presidente della regione Basilicata.

0: Vito Bardi. Non è un risultato scontato, ma la certificazione della maturità raggiunta da amministratori e operatori balneari. In un anno in cui diverse località italiane hanno perso il riconoscimento, la Basilicata conferma la validità di un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle risorse naturali. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza dei servizi pubblici e dell'educazione ambientale per garantire spiagge sicure, accessibili e sostenibili.
1: E adesso tocca alle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola è inserita in una circolazione depressionaria che determina condizioni di instabilità con precipitazioni sparse anche sulla nostra regione. Nelle prossime 24 ore avremo una complicazione, tra virgolette, a causa della discesa di una seccatura colma di aria fredda con annessa perturbazione che nelle ore centrali di venerdì 15 maggio la ritroveremo in prossimità della Corsica, con il minimo al suolo sul Golfo Ligure, in movimento verso sud-est. Un attimo solo, l'analisi in quota, sempre prevista per domani alle ore 13, per farvi notare l'ampia circolazione depressionaria a carattere freddo che dalla Scandinavia si allunga verso il sud della Francia. Da qui il vortice depressionario in quota evolverà lentamente verso est-sud-est nelle successive 24-36 ore. Osservate l'anticiclone di blocco in pieno oceano Atlantico che convoglia correnti di aria relativamente fredda dal nord Europa verso la penisola iberica e poi queste correnti si presenteranno da ovest sulla nostra penisola. Vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni partendo da venerdì 15 maggio. Sulla nostra regione avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sparso segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino. La ventilazione debole o a tratti moderata dapprima da est e da sud-est tenderà poi nel corso della serata e ancor più in nottata a disporsi da libeccio e a rinforzare nel corso della notte. Le temperature inizialmente tenderanno ad aumentare soprattutto nei valori massimi, segnale questo della disposizione delle correnti meridionali con mare da molto mosso localmente agitato dalla serata. Per quanto riguarda il tempo previsto per sabato 16 maggio, questa cartina è centrata per le ore del mattino, avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto sull'intero territorio regionale con precipitazioni diffuse anche temporalesche a carattere anche di forte intensità localmente e non si escludono anche qualche grandinata soprattutto nelle aree centro-meridionali della regione e in modo particolare sul Cilento interno e Vallo di Diano. Nel corso del pomeriggio e ancor più in serata avremo ampie schiarite con quindi cessazione o riduzione dei fenomeni ad iniziare dal settore settentrionale della regione, dunque andremo verso un miglioramento nel corso del pomeriggio sera. La ventilazione tra moderata e forte, soprattutto al mattino, da ovest tenderà poi nel corso del pomeriggio sera a disporsi da nord-ovest, sempre con intensità tra moderata, con locali raffiche anche di forte intensità. Il mare molto mosso o agitato, soprattutto a largo, e non si escludono anche qualche possibile mareggiata lungo la costa. Le temperature in sensibile diminuzione soprattutto nel corso del pomeriggio e in serata potremmo avere anche una sensazione di fresco o di freddo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, per la giornata di domenica avremo, dopo il passaggio del fronte perturbato verso est-sud-est, un miglioramento netto, soprattutto lungo le aree costiere, con cessazione dei fenomeni, qualche piovasco limitatamente alle prime ore della giornata potrebbe verificarsi nelle aree interne. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, soprattutto nei valori massimi, per ventilazione ancora moderata da nord-ovest, ma tendente a diminuire di intensità. Il mare ancora mosso. Bene, questa situazione poi per i primi giorni della prossima settimana rimarrà stazionaria, non avremo un'alta pressione che si insedierà in maniera stabile sulla nostra penisola, dunque ancora qualche incertezza. Probabilmente dopo il 20, quindi dopo la metà della prossima settimana, potremmo essere

0: interessati dall'espansione di un campo di alta pressione proveniente dal Nord Africa, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: In occasione del 25 aprile è doveroso ricordare l'impegno di chi ha combattuto contro l'oppressione. La Camera del Lavoro di Bergamo festeggia 125 anni, più di un secolo di lotta di un territorio operoso, segnato da fabbriche, crisi e ripartenze. Il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi è stato presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III. CGIL porta due proposte di legge d'iniziativa popolare in Cassazione. Al centro ci sono la sanità pubblica e il sistema degli appalti.
1: In occasione del 25 aprile, il segretario della CGIL Maurizio Landini ha pronunciato un discorso molto sentito su cosa significa oggi resistenza.
2: La lotta di resistenza, la resistenza, non è stata solo una cosa fatta da chi a un certo punto ha preso in mano le armi. È stato un vero e proprio processo di trasformazione culturale e sociale del paese. E se la lotta è stata vinta, se i fascisti e i nazisti sono stati sconfitti, non è stato solo con le armi, ma è stato grazie alla partecipazione di tante persone, uomini e donne. Dobbiamo sapere che se la Costituzione c'è, con tutto quello che qui è stato raccontato, è grazie a quella lotta. Lo slogan "Oro è sempre resistenza". Rendiamo chiaro che la resistenza non vuol dire semplicemente resistere al cambiamento. La resistenza è invece un processo di trasformazione e di cambiamento sociale. Ed è un processo culturale ed un processo sociale. Noi, questa è la cosa che dobbiamo imparare, che prima di noi si sono battute. Loro hanno avuto il coraggio di osare. Non sapevano come andava a finire, ma sapevano che se non l'avessero fatto era finita prima ancora di cominciare. Che la solidarietà, la fratellanza tra uguali, siamo tutti capaci di farla ed è la cosa più semplice del mondo. La vera solidarietà, la vera fratellanza è se quelli che stanno meglio sono pronti a batterci per quelli che stanno peggio per i loro diritti. Allora questo è il nuovo internazionalismo che noi dobbiamo fare andare e penso che siamo sulla strada giusta. Viva il 25 aprile, viva la democrazia, viva la nostra Costituzione e permettetemi, viva la CGIL.
0: Per la prima volta, nel contratto collettivo per chi è in somministrazione entrano misure dedicate alle donne vittime di molestie e violenza, pensate per accompagnare l'uscita da situazioni di abuso e sostenere percorsi di autonomia. Il sistema bilaterale mette a disposizione contributi economici mensili, differenziati per chi è occupata e per chi non lo è, accessibili a chi è inserita in percorsi certificati di protezione. A questo si aggiunge un'estensione del congedo retribuito dopo quello previsto dall'INPS, con un ulteriore mese coperto e l'avvio di percorsi di riqualificazione professionale con indennità di frequenza. Le richieste possono essere presentate accedendo all'area riservata My EbiTemp nel sito www.ebitemp.it.

0: C'è un faro che illumina Bergamo da più di un secolo per quanto riguarda il lavoro e i diritti. È la storia della Camera del Lavoro, nata 125 anni fa e cresciuta insieme alle trasformazioni di un territorio operoso segnato da fabbriche, crisi e ripartenze.
1: Il 21 aprile.

0: Nel 1901 è nata la Camera del Lavoro di Bergamo ed è nata proprio qui in queste stanze, quelle della Società del Mutuo Soccorso di Bergamo. Oggi, a 125 anni da quella data, abbiamo deciso di tornare qui, in questo luogo, per festeggiare, per fare una festa e per ricordare lo spirito con cui è nata la nostra Camera del Lavoro.
1: Una storia che non si ferma alle celebrazioni, ma continua a vivere nelle parole e nelle scelte di oggi, tra sfide nuove e diritti da difendere.
2: Lavoro, diritti e pace. L'altro contributo importante che ha avuto anche la CGIL così come oggi è quello di continuare a pensare che abbiamo la necessità di vivere in contesti di pace e dove purtroppo ancora adesso assistiamo invece alla guerra e ai conflitti come se fosse di fatto la soluzione.
0: Mi ha molto colpito una frase che c'è nel primo statuto della nostra Camera del Lavoro che dice che tra gli obiettivi c'è quello di rappresentare i bisogni delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori in tutte le contingenze della loro vita. Questo fa capire come già 125 anni fa uno degli obiettivi di una Camera del Lavoro era quello, sì, assolutamente, di migliorare le condizioni di lavoro, ma in realtà di rispondere a tutti i bisogni della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

0: È stato tradotto in italiano e presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi.
1: Il 2025 ha registrato molteplici violazioni del diritto internazionale, applicazione selettiva degli standard internazionali e una crescente manifestazione di disprezzo verso queste norme. Questo è stato attuato da pochi stati, quelli che noi chiamiamo gli stati predatori, Russia, Israele e Stati Uniti, ma combinato a questo attacco predatorio c'è dall'altra parte la condiscendenza di molti altri stati, Unione Europea inclusa, che hanno avuto un atteggiamento arrendevole nei confronti di tutto quello che continuava a succedere nel mondo.
0: In una situazione del genere, la posizione italiana non è consolante.
2: Rispetto all'Italia siamo messi male, non da oggi, ma anche e soprattutto oggi. Siamo in una deriva securitaria che produce a ciclo continuo norme, provvedimenti, decreti che limitano sempre di più la libertà di protesta pacifica. Insieme a questo segnaliamo provvedimenti ai danni delle persone migranti e richiedenti asilo rifugiate, la persistenza della tortura. L'Europa dovrebbe essere l'apripista di una nuova stagione dei diritti umani.
3: La società civile ha gli anticorpi, la società civile che resiste rappresenta l'umanità che vogliamo conservare e il futuro che vogliamo costruire.

Il 2 ottobre 1925, tra gli stucchi di Palazzo Vidoni, si consuma l'atto finale di un dramma iniziato nelle piazze. Quando la Confindustria e il sindacato fascista si stringono la mano, riconoscendosi reciprocamente come unici interlocutori, non stanno solo firmando un accordo. Stanno dichiarando guerra alla storia stessa del movimento operaio italiano. Quel patto è il sigillo burocratico su un logoramento iniziato anni prima, durante il cosiddetto Biennio Nero. Tutto comincia nell'eco delle lotte del Biennio Rosso. Dal 1921 le squadre d'azione avevano iniziato a colpire sistematicamente le sedi del sindacalismo. Le camere del lavoro venivano assaltate, le case del popolo date alle fiamme e le cooperative saccheggiate. Dietro i manganelli delle squadracce si muovevano gli interessi dei grandi agrari, decisi a recuperare il potere perduto durante gli scioperi. E spesso la mano dei

I fascisti era guidata o protetta dal silenzio complice di magistrati e forze dell'ordine. Mentre i dirigenti della CGDL venivano perseguitati o uccisi, il fascismo si preparava alla conquista totale dello Stato. È il 3 aprile 1926, quando viene varata la legge che cambia per sempre il volto del lavoro. Per la CGL e per ogni voce libera, lo spazio

imporre un'armonia forzata. La produzione cala, la disoccupazione dilaga e i salari vengono tagliati senza pietà. Il padronato, rappresentato da una Confindustria che difende gelosamente i propri privilegi, coglie l'occasione per estromettere il sindacato dai luoghi di produzione. Nel 1927 prende forma la Carta del Lavoro, che affermava che il lavoro non era più terreno di conflitto e di rivendicazione, ma un dovere verso la nazione. La lotta di classe veniva dichiarata superata, sostituita da una collaborazione obbligatoria dentro le corporazioni, strutture che avrebbero dovuto riunire imprenditori e operai sotto la guida dello Stato. Ma il prezzo di quell'armonia era altissimo. Non esistevano più sindacati indipendenti, non esisteva più contrattazione libera, non esisteva più il diritto di sciopero. Negli anni successivi, la realtà smentì presto la propaganda. La crisi del 1929 portò licenziamenti, disoccupazione, salari in calo. Senza libertà sindacale e senza strumenti di lotta, i lavoratori si trovarono più soli e più deboli.

Alla Fenice di Venezia la tensione si scioglie dopo mesi difficili. La revoca della collaborazione con Beatrice Venezzi è per lavoratori e sindacati il risultato di una mobilitazione compatta. In platea tornano gli applausi, mentre dietro le quinte resta il bisogno di fare chiarezza su una vicenda che ha esposto il teatro a fratture interne e a un evidente danno d'immagine. A pesare sono state soprattutto le dichiarazioni pubbliche della direttrice, giudicate offensive e lesive della professionalità di orchestra e coro. Da lì una presa di distanza progressiva fino alla decisione finale del sovraintendente Nicola Colabianchi, sostenuta anche dal ministro della Cultura. Un cambio di rotta che arriva però dopo settimane di contrapposizioni, durante le quali la gestione della nomina è stata contestata nel merito e nel metodo. Per SLC e CGL il punto non è solo l'esito, ma il percorso che ha portato fin qui. La vicenda apre interrogativi sulle responsabilità e sulla gestione delle scelte artistiche, soprattutto in un contesto dove la condivisione è parte integrante del lavoro. Un teatro d'opera vive di equilibri delicati, dove ogni decisione incide sul clima e sulla qualità della produzione. Resta poi un nodo ancora da sciogliere: l'eventuale esistenza di un contratto e le possibili conseguenze economiche per la fondazione. Un aspetto che alimenta ulteriori preoccupazioni mentre si guarda alla necessità di ricostruire relazioni interne solide e trasparenti. Più che una conclusione, è l'inizio di una nuova fase. La vittoria veneziana potrebbe dare una nuova spinta alla difesa del lavoro culturale, che passa anche dal riconoscimento delle professionalità che lo rendono possibile.

0: All'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza la sicurezza sul lavoro diventa esperienza concreta. Il 28 aprile, nella giornata mondiale dedicata al tema, si è concluso il percorso La sicurezza prima di tutto, promosso da CGIL, FLC e Inca e rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Un lavoro nato dentro i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, trasformazione sui rischi, diritti e prevenzione e trasformato poi in podcast e video realizzati dalle classi. Al centro la consapevolezza di chi si affaccia al lavoro, anche durante i tirocini. Tutele e dignità non sono opzionali. In palio, per le scuole vincitrici, un riconoscimento che premia l'impegno e la sensibilità su un tema che riguarda tutti.
1: Fondimpresa e Primo Maggio si incontrano nel segno del futuro. Con il mondo del lavoro che cambia rapidamente, la formazione continua diventa una leva decisiva per diritti, occupazione e crescita. Ne parla il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina.
2: Il Primo Maggio evoca le radici, le lotte per i diritti dei lavoratori, ma anche si intravede negli occhi e nell'entusiasmo di chi vi partecipa anche un desiderio di futuro, un desiderio di consolidare, come dire, il proprio percorso. In quegli occhi, soprattutto giovani, si capisce lo sforzo che oggi bisogna affrontare in un mondo così complesso, così dinamico, pieno di grandi contraddizioni, perché naturalmente il mondo del lavoro contiene anche tante contraddizioni tra salari non sempre all'altezza delle proprie aspettative e del lavoro che ci è legato. Però proprio in quell'entusiasmo io credo che si può costruire

Un percorso nuovo, un percorso diverso in cui grazie anche alla formazione si può immaginare di guadagnare terreno, di saper affrontare con più decisione, con più sicurezza un mondo così complesso. E noi abbiamo un dovere molto importante, lo sentiamo come lavoratori di fondo impresa, di assicurare un futuro diverso, un futuro che sia più completo e che dia certezze per il benessere soprattutto, ripeto, dei nostri giovani.

0: Ducati ha avviato un piano di sviluppo con il comune di Bologna che punta ad ampliare e riqualificare lo storico stabilimento di Borgo Panigale, trasformandolo in un hub sempre più avanzato. Il progetto, inserito nella strategia industriale del gruppo, prevede oltre 300 assunzioni tra produzione, ricerca e funzioni tecniche. Le opportunità riguardano ingegneri, tecnici e profili della logistica, con inserimenti ancora aperti. Per candidarsi basta consultare la sezione Lavora con noi sul sito ducati.com.
1: Il governo ha presentato il documento di finanza pubblica 2026, fotografando un paese chiamato a muoversi tra crescita debole, tensioni internazionali e margini di bilancio sempre più stretti. Il quadro globale, segnato anche dal conflitto in Medio Oriente e dal rincaro delle materie prime energetiche, impone scelte prudenti e una continua capacità di adattamento. Il documento si concentra soprattutto sul percorso già avviato con il piano strutturale di bilancio 2025-2029, rendicontando i risultati del 2025 e tracciando le prospettive per gli anni successivi. La crescita resta contenuta. Il PIL è atteso allo 0,6% nel 2026, leggermente sotto le previsioni precedenti, con un andamento simile anche nel 2027 e un lieve rafforzamento nel biennio successivo. Numeri che raccontano un'economia dove ogni scostamento può incidere sull'intero sistema. Sul fronte dei conti pubblici, il deficit del 2025 si attesta al 3,1%, influenzato ancora dall'impatto dei bonus edilizi, ma comunque in miglioramento rispetto alle stime più pessimistiche. Il percorso resta orientato alla riduzione, dal 2,9% atteso nel 2026 fino al 2,1% del 2029. Anche il debito, dopo un picco nel breve periodo, è previsto in graduale discesa negli anni successivi, ma si parla comunque di previsioni, non di certezze, e che indicano in ogni caso dei livelli elevati. Più che i numeri, sarà decisiva la capacità di trasformare previsioni prudenti in politiche concrete, tenendo insieme stabilità dei conti e tenuta sociale.

0: A fine aprile la Colombia è diventata un punto d'incontro per chi vuole accelerare la transizione energetica. Il 28 e 29 si è tenuta la prima conferenza internazionale, dedicata all'uscita dai combustibili fossili, con il sostegno di oltre 80 paesi. Non un tavolo negoziale, ma un laboratorio operativo. Governi, territori, comunità, lavoratori e imprese si sono confrontati per individuare percorsi concreti verso economie più sostenibili. L'obiettivo è trasformare gli impegni in azioni, offrendo indicazioni utili anche alla roadmap della COP30. Un passaggio importante, anche se resta aperta, la necessità di scelte globali più vincolanti.
1: Ritmi serrati, precarietà, pressioni continue, relazioni difficili. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo stress lavorativo provoca ogni anno oltre 840.000 morti nel mondo. Dietro questi numeri ci sono malattie cardiovascolari e disturbi mentali che in casi estremi possono far arrivare al suicidio. Un impatto che si traduce anche in quasi 45 milioni di anni di vita persi e in un costo economico pari all'1,37% del PIL globale. Il rapporto dell'OIL mette al centro il cosiddetto ambiente di lavoro psicosociale, non solo le mansioni, ma il modo in cui il lavoro è organizzato, gestito e vissuto. Conta la qualità delle attività, la chiarezza dei ruoli, il carico di lavoro, il livello di autonomia, ma anche le regole che governano orari, valutazioni, sicurezza e relazioni. Quando le richieste superano le risorse o quando mancano tutele adeguate, l'intreccio di questi fili si annoda e si formano i rischi. Le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro stanno accelerando queste dinamiche. Digitalizzazione,

Lavoro da remoto e nuove forme di impiego ridefiniscono tempi e confini, creando opportunità ma anche nuove fragilità. Per questo, la prevenzione deve intervenire sull'organizzazione del lavoro, integrando politiche di salute e sicurezza che rafforzino anche il confronto tra imprese e lavoratori. Perché il benessere non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per poter lavorare bene.

0: A Firenze parte il corso gratuito per tecnico del restauro dei beni culturali, dedicato ai materiali lapidei e musivi e rivolto a disoccupati e inattivi, con un percorso che unisce formazione e tutela del patrimonio. Il triennio alterna teoria, laboratorio e stage in imprese del settore, fino al conseguimento di una qualifica riconosciuta dal Ministero della Cultura e valida per l'inserimento nel settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 maggio. Basta compilare la scheda pubblicata sul sito Pegaso Network e inviarla via mail.
1: La CGIL ha presentato due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Temi centrali: la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente sui diritti, qualità dei servizi e condizioni di lavoro. La raccolta firme partirà il 15 e 16 maggio con due giornate straordinarie di mobilitazione.
2: Noi lanciamo una raccolta di firme e vogliamo depositare queste nostre proposte nel mese di settembre, prima che venga predisposta e presentata la legge di bilancio. Quindi non è semplicemente un'operazione, diciamo così, di marketing, è un'operazione che chiede che vengano già presi dei provvedimenti, vengano cambiate delle leggi, vengano fatte degli investimenti a partire dalla legge di bilancio che il governo deve presentare quest'anno per il prossimo anno.
1: Per migliorare il sistema sanitario nazionale è necessario tornare ad investire in sanità, un settore che ha subito molti tagli nel recente passato.
2: Uno, che non è il momento di investire in armi, è il momento di investire in salute, in sicurezza, sui diritti fondamentali delle persone. Secondo, c'è un tema che si chiama riforma fiscale. Noi nella proposta di legge indichiamo anche dove si vanno a prendere le risorse che chiediamo vengano investite. Nel nostro paese c'è un'evasione fiscale che non ha precedenti e soprattutto in questi anni è aumentata la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati, mentre è calata la tassazione sui profitti, sulle rendite finanziarie, sulle rendite immobiliari. E noi dentro alla proposta di legge indichiamo anche un'idea di riforma fiscale che nei prossimi settimane, per quello che riguarda la CGIL, verrà messa a punto anche un'organica proposta di riforma fiscale da mettere in campo già nei prossimi mesi. E uno dei temi naturalmente è andare a prendere i soldi dove sono e introdurre un principio di progressività, così come oggi esiste sugli stipendi e sulle pensioni, su tutte le altre forme di reddito.
0: Mobilitarsi diventa fondamentale per far sentire la propria voce. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
4: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
3: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
4: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
3: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
4: Chiaro, diretto, essenziale.
3: Non perderlo!

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno.

0: bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure, con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato.

0: Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso! Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.
3: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che come sempre in apertura propone la rubrica Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Acquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. E quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutallipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano.
0: Ed ora un servizio dedicato al nuovo consiglio d'amministrazione della Proloco di Castel San Lorenzo, presieduta da Gianfranco Miano.
2: Questo nuovo gruppo nasce dall'idea di fare una Proloco nuova, una Proloco moderna per l'appunto, e oggi ci troviamo qua per istituire la Proloco Kids, che è una Proloco che ha 50 anni di storia e per cui iniziamo a ricostruire, a rimodernizzare partendo proprio dai bambini. Diciamo che noi ripartiamo dalla storia per l'appunto, dai progetti che già erano in essere, quindi dalle sagre storiche, dagli eventi storici, e vogliamo rimodernizzarli, rinvigorirli e dare un progetto. Noi non facciamo sagre, non facciamo

0: pezzi, noi facciamo dei progetti e intendiamo portarli avanti in maniera in chiave moderna, diciamo.
1: Insomma, c'è grande interesse da parte del paese, questa non è una cosa che si può dare per scontata sempre ovunque. L'interesse per la Proloco è testimoniato dal fatto che alle elezioni c'era praticamente tutto il paese. Come l'hai visto questo movimento, insomma, questo interesse, questa attenzione verso le sorti della Proloco?
0: Questa domanda pensavo la evitassimo, però inevitabilmente ci siamo arrivati. Sì, c'è stata una forte affluenza sia nel voto che nel tesseramento, ma l'obiettivo è stato, diciamo, centrato perché è stata coinvolta la comunità di Castel San Lorenzo e non solo. Non a caso abbiamo anche richieste dall'esterno del nostro paese per la Proloco Kids, ma non solo. E diciamo che l'obiettivo nostro è proprio quello di coinvolgere la comunità. Ora siamo un gruppo unito che lavora in sinergia con i progetti e con quello che vogliamo portare avanti. Abbiamo calendarizzato tutta l'estate, faremo da luglio fino a settembre tanti eventi, tante manifestazioni, ma partiremo il primo giugno. Quindi il primo giugno daremo vita a un evento che per ringraziare i soci che hanno fondato la Proloco, perché queste persone sono felici di essere coinvolti e di partecipare, e daremo un ringraziamento anche ai presidenti che si sono succeduti negli anni e che hanno mantenuto viva ovviamente questa Proloco.
1: L'obiettivo ovviamente è quello di far conoscere sempre di più e di valorizzare il patrimonio straordinario di Castel San Lorenzo, naturalmente i sapori, i prodotti, ma anche i luoghi, no? Perché comunque attraverso gli eventi si riscoprono e si valorizzano luoghi come ad esempio il centro storico, dove comunemente, insomma, in un paese c'è meno gente, meno movimento, invece voi portate lì anche gli eventi.
0: Sì, noi daremo un equilibrio, perché è vero che va valorizzato il luogo, ma va data anche nuova linfa alle attività commerciali che ogni giorno lottano per questi territori contro lo spopolamento e quant'altro. Quindi noi alcuni eventi li indirizzeremo su altri luoghi, che quello in via Roma soprattutto, la maggior parte, ripeto, per dare anche manforte a chi ci crede e chi resiste in questi territori. Poi per quanto riguarda invece l'enogastronomia, anche qua daremo centralità al prodotto. Noi abbiamo, grazie alla consigliera Rosa Mendola, abbiamo scritto un progetto che andremo a proporre negli istituti alberghieri. Ora l'abbiamo proposto a Condursi Terme, l'abbiamo proposto a Rocca d'Aspita, a Castel Nuovo Cilento, tutti istituti comprensivi ovviamente. L'idea nostra è quella di lavorare su progetti.
1: Francesca, insomma, tanta partecipazione questa sera, c'è grande interesse da parte dei bambini e delle famiglie.
2: Sì, allora siamo felici di vedere questa grande partecipazione da parte di tutti. La Proloco Kids è praticamente è un modo per avvicinare i bambini alle associazioni, farli partecipare ai laboratori e cose varie insieme a tutti noi, e creare un unico gruppo, un'unica armonia e fare di tutto del bene per il nostro paese.
1: Gianfranco, tornando dunque alla Proloco Kids, questa sera c'è grande partecipazione, come ricordava Francesca, ed è, credo, motivo di soddisfazione.
0: Certamente, motivo di soddisfazione, perché questo era un progetto già partito qualche mese fa, prima che noi ci insediassimo come Proloco. L'obiettivo è fare rete con i genitori e i ragazzi di questo paese, coinvolgerli attivamente, far sì che siano anche i genitori costruiscono questa Proloco Kids. Logicamente, per essere attiva, per rendere il progetto attivo, noi abbiamo bisogno di tutti, a partire prima dai ragazzi dell'associazione, che ora qua non sono presenti. Abbiamo comunque Michela, Rosa e Francesca, che sono i referenti del progetto, ma insieme a loro c'è Giovanni Peduto, Maddalena Mucciolo, insieme anche ai non eletti, che sono Veronica Venturillo, Pasquale Pepa, i revisori Adriano Limbo, Gianluca Mucciolo, Antonio Scorzelli e Nicola, che è qua con noi anch'esso.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al museo a cielo aperto di Eredità.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo delle frittelle con i fiori di zucca. Prima preparo la pastella, in una terrina metto della farina, aggiungo del sale, acqua frizzante e mescolo. Metto anche un uovo e mescolo ancora. Poi preparo i fiori di zucca che lavo accuratamente, li sminuzzo e aggiungo anche una mozzarella tagliata a pezzetti. E mescolo ancora. In una padella metto dell'olio di semi, quando è caldo friggo le frittelle. E le frittelle sono pronte.
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Basilicata prende il nome da Basilicos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata era un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante forra. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna Prima d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella, visibile da qualunque punto si arrivi. È il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

Vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Valvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello.

risalente, nel nucleo originario, all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano, nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 km a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Le commissioni attività produttive e ambiente della Camera hanno respinto la proposta di nomina governativa dell'ingegner Giorgio Graditi come componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione ISIN. Erano necessari 31 voti, ma la maggioranza si è fermata a quota 28. Per la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, la bocciatura rappresenta l'ennesima certificazione di una maggioranza che non c'è più, divisa e incapace persino di sostenere le scelte del governo su temi strategici per il paese. La Commissione Affari Costituzionali ha proseguito il ciclo di audizioni informali sulla legge elettorale. La base di lavoro è lo Stabilicum, che introduce un sistema proporzionale corretto da un significativo premio di maggioranza. Annunciare di voler procedere dritti, come fatto da Matteo Salvini, significa ignorare deliberatamente quanto sta emergendo in modo chiaro dalle audizioni in corso, ha affermato Simona Bonafè, capogruppo del PD in commissione. Si insiste invece su una forzatura, accelerando su un impianto che solleva critiche diffuse e motivate, ha stigmatizzato la DEM. All'inizio della prossima settimana è previsto un vertice del centrodestra sul tema. Nel giorno del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 5 operai intossicati all'interno di un impianto fognario, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, presieduta da Chiara Gribaudo, ha approvato all'unanimità la relazione sull'incidente. Il documento, frutto di audizioni, sopralluoghi e analisi tecniche approfondite, ricostruisce la tragedia e denuncia diversi elementi, dalla trappola degli appalti e dei subappalti alla carenza di ispettori fino all'insufficienza della formazione. Con questa relazione trasformiamo il monito che proviene da Casteldaccia in un'occasione concreta di cambiamento, ha detto Gribaudo. Il piano carceri da attuare entro il 2027 rimane su un obiettivo di 10.600 nuovi posti. Il commissario con il Ministero dei Trasporti ne copre la realizzazione di circa 6.000. Gli altri sono di competenza del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria. Sia DAP che MIT completano il quadro generale. Lo ha detto Marco Doglio, commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nel corso dell'audizione in commissione giustizia alla Camera. I 10.600 nuovi posti sono una considerevole risposta al problema del sovraffollamento carcerario, ha aggiunto Doglio, spiegando che il programma è ora in fase di piena attuazione operativa.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: consigli una farmacia ben fornita?
1: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
0: Anche prodotti per bambini?
1: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
0: Non ci credo!
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
0: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale tornando ad occuparci della morte di Nicola Scarascia, l'uomo di 52 anni trovato privo di vita a Scanzano Jonico. Dopo l'autopsia realizzata nei giorni scorsi si affaccia l'ipotesi dell'omicidio, vediamo.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di Nicola Scarascia, il 52enne di Scanzano Jonico ritrovato senza vita martedì mattina nei pressi del canale di Fossovalle, in una zona impervia alle spalle della ferrovia, 4 giorni dopo la sua scomparsa. La procura di Matera ha iscritto un uomo nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Gli investigatori, sin dalle prime ore successive al ritrovamento del cadavere, avevano concentrato l'attenzione sulla pista della morte violenta. A rafforzare questa ipotesi sarebbero stati gli elementi emersi dall'autopsia eseguita dal medico legale Sara Sablone del Policlinico di Bari presso l'obitorio dell'ospedale di Policoro. Secondo quanto trapelato, l'esame medico legale avrebbe evidenziato segni compatibili con un possibile soffocamento. Sarebbero stati inoltre riscontrati segni sui polsi della vittima, mentre sarebbero state escluse ferite da arma da fuoco o da taglio. L'inchiesta, coordinata dal PM Annunziata Cazzette e affidata ai carabinieri della compagnia di Policoro, prosegue con il massimo riserbo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli né sull'identità dell'indagato né sul possibile movente del delitto. Restano ancora numerosi gli interrogativi da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il luogo del ritrovamento coincida con quello dell'omicidio oppure se il corpo sia stato trasportato successivamente nei pressi del canale in un tentativo di occultamento. Sempre più concreta invece l'ipotesi che il decesso risalga alle ore immediatamente successive alla scomparsa. Dell'uomo si erano perse le tracce venerdì 8 maggio. Scarascia era stato visto per l'ultima volta nei pressi di una farmacia nel quartiere Santa Sofia di Scanzano Jonico, dove era domiciliato. La sua auto era stata ritrovata parcheggiata sotto casa. Subito dopo la denuncia di scomparsa erano scattate le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, con il supporto dei volontari del gruppo Lucano di Protezione Civile, ANPAS e delle unità cinofile K9 di Bernarda. Ricerche che si sono concluse tragicamente. Negli ultimi giorni gli investigatori hanno ascoltato diverse persone per ricostruire nel dettaglio gli ultimi movimenti e incontri della vittima. Scarascia viveva da anni in Germania ed era tornato in Basilicata per aiutare la sorella in lavori di ristrutturazione edilizia. Poco prima di sparire avrebbe prelevato anche una cospicua somma di denaro.
0: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. La Questura di Salerno ha dato esecuzione a diversi provvedimenti per contrastare i fenomeni di illegalità nella provincia. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, con personale della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, ha adottato diverse misure di prevenzione finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità e al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio provinciale. In particolare, il questore della provincia di Salerno ha emesso 2 provvedimenti di DASP urbano, della durata di 12 mesi, nei confronti di 2 persone accusate di aver avuto condotte moleste in locali di pubblico intrattenimento. Il primo provvedimento è stato adottato nei confronti di un soggetto segnalato per ubriachezza molesta nel comune di Casalvelino, con divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali presenti nel territorio comunale. Analoga misura è stata emessa nei confronti di un soggetto allontanato dalla polizia locale nel comune di Capaccio Pestum, per ubriachezza molesta e vendita abusiva di merce non alimentare, con divieto di frequentazione delle aree interessate dai locali di pubblico trattenimento per la durata di 1 anno. Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, inoltre, è stato emesso un divieto di ritorno per 2 anni nel comune di Salerno, nei confronti di un soggetto residente ad Agropoli, dedito all'attività illecita di parcheggiatore abusivo nei pressi della nuova cittadella giudiziaria. Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione personali, su proposta del questore di Salerno, il tribunale competente ha disposto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di 1 anno, nei confronti di un soggetto dedito all'attività di parcheggiatore abusivo, più volte sanzionato e già destinatario di DASP urbano. E restiamo in tema con altri provvedimenti scattati nel Salernitano per rapine, droga e aggressioni. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della videosorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.
0: È stata aperta un'inchiesta in merito alla morte di una neonata all'ospedale di Sarno. Gli inquirenti ora vogliono chiarire se la bambina sia morta durante il parto o successivamente e chiarire eventuali responsabilità. Sentiamo.
1: È la procura di Nola a coordinare le indagini sulla morte della neonata di origini cinesi arrivata senza vita all'ospedale di Sarno nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul caso stanno lavorando anche i carabinieri della locale stazione, chiamati a ricostruire ogni dettaglio di una vicenda che è ancora avvolta nel mistero. La piccola era stata trasportata in ospedale dalla madre, una ragazza di appena 16 anni, accompagnata dai familiari. Nonostante i tentativi di rianimazione protratti per circa 40 minuti, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Secondo una prima ricostruzione, la neonata sarebbe venuta alla luce poche ore prima nel bagno dell'abitazione di famiglia. La madre avrebbe trovato la figlia insieme alla bambina, ancora con il cordone ombelicale attaccato, e sarebbe stata stessa la minorenne a reciderlo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause del decesso e anche la dinamica dei fatti. Sul corpo della piccola è stato disposto l'esame autoptico e la salma è stata sequestrata. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza o traumi. Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe essere legata alla presenza di aria nei polmoni, ma saranno solo gli esami medico-legali a stabilire con precisione cosa sia accaduto. Tra gli aspetti al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione della giovane madre, che secondo quanto emerso non sarebbe stata consapevole della gravidanza. Inoltre i carabinieri hanno effettuato verifiche per risalire all'identità del padre della neonata.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia News, proseguiamo con la cronaca ma ci spostiamo in Basilicata dove la Guardia di Finanza ha sequestrato delle banconote false per un valore di 2.500 euro, vediamo. Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza hanno sequestrato 61 banconote false nell'ambito di un'attività a contrasto del fenomeno del falso nummario. I finanzieri potentini, partendo anche dal singolo detentore della banconota contraffatta, hanno ricostruito l'intera filiera del falso per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio. Tra le banconote sequestrate, 22 sono da 50 euro per un valore di 1.100 euro e 29 da 20 euro per un valore totale di 580 euro. Figurano anche tagli da 100 euro, con 8 esemplari corrispondenti a 800 euro e 2 banconote da 10 euro. Le banconote sequestrate hanno un valore complessivo di 2.500 euro. Le indagini sono state supportate dal Centro Nazionale Analisi della Banca d'Italia, che rimette periodicamente al Comando Provinciale del Corpo di Potenza le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Potenza. Prosegue così la lotta alla criminalità economico-finanziaria e la tutela alla sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento da parte della Guardia di Finanza, a tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali e a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell'utilizzo della valuta. Polemiche a Rocca d'Aspide durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale dopo alcune frasi shock attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio. Sentiamo.
1: Allora, come, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo l'osso con le denunce, non facciamo niente. Queste sono deviate mentali.
2: A Rocca d'Aspide si accende lo scontro politico.

0: Politico dopo quanto accaduto durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Al centro delle polemiche le dichiarazioni attribuite al vice sindaco Girolamo Auricchio nei confronti del gruppo di opposizione Direzione Futura. Parole che hanno provocato una dura presa di posizione da parte dei consiglieri di minoranza. Secondo quanto denunciato dall'opposizione, Auricchio avrebbe utilizzato espressioni ritenute violente e incompatibili con il ruolo istituzionale, pronunciando la frase: a questi bisogna spezzargli le ossa con le denunce, sono dei deviati mentali. Dichiarazioni che il gruppo consiliare ha definito un attacco diretto alla democrazia e al rispetto delle istituzioni.
1: Allora, qual è il rimedio con questo? Se noi spezziamo le ossa con le denunce, non facciamo niente. Questi sono deviati mentali.
0: Nel comunicato Direzione Futura punta il dito anche contro il silenzio dell'aula consiliare, sottolineando come né il Presidente del Consiglio né gli altri consiglieri presenti abbiano preso pubblicamente le distanze dall'accaduto. Una mancanza che, secondo l'opposizione, avrebbe finito per legittimare un linguaggio vergognoso. La vicenda assume ancora maggiore rilevanza politica alla luce della recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti dello stesso Auricchio. La prima sezione penale ha infatti condannato il vice sindaco per diffamazione aggravata ai danni dell'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Roccadaspide, Tommasino Iovino. La querela era stata presentata proprio dall'ex maresciallo. Il tribunale ha disposto per Auricchio una multa da 300 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Il legale di Iovino ha annunciato l'intenzione di avviare un'azione civile per il risarcimento dei danni. Dal canto suo, Auricchio ha già annunciato ricorso in appello. Il clima politico a Roccadaspide resta dunque particolarmente teso. L'opposizione ribadisce la volontà di proseguire con dignità, trasparenza e rispetto delle istituzioni, chiedendo una condanna unanime dei toni utilizzati durante il Consiglio Comunale.
2: Questa mattina la base nautica della Lega Navale di Palinuro è stata intitolata a due sub cilentani che persero la vita nel 2016 durante un'immersione. Scopriamo tutto nel prossimo servizio.
0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Cala Fetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
3: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Cala Fetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
3: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un amico e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna A mare per il mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa

0: iniziativa in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con il passaggio del Giro d'Italia nel Salernitano in occasione della sesta tappa. Vediamo!
1: Salerno si è trasformata in una grande festa a cielo aperto per il passaggio del Giro d'Italia 2026. La sesta tappa della Corsa Rosa, la Pestum Napoli di 142 km, ha attraversato l'intero perimetro costiero della città, regalando entusiasmo, colori ed una straordinaria vetrina televisiva al territorio. Migliaia di persone hanno accolto il gruppo lungo le strade cittadine, tra famiglie, studenti appassionati, armati di palloncini rosa e bandiere. Da Pastena a Torrione fino al lungomare Trieste, la città ha accompagnato il passaggio dei corridori con applausi, cori, nonostante il cielo incerto. Il gruppo ha attraversato il centro cittadino passando per via Posidonia, piazza della Concordia, piazza della Libertà e il Borgo Antico, offrendo immagini spettacolari trasmesse in diretta Rai. Le riprese dall'elicottero hanno esaltato il contrasto tra il mare del Golfo di Salerno, il rosa della corsa e il profilo architettonico della città. Grande curiosità anche per la presenza dell'allenatore della Salernitana Serse Cosmi, ospite sul lungomare cittadino. Al tecnico granata è stata donata una maglia speciale del Giro dall'ex ciclista Stefano Allocchio, vincitore della tappa di Salerno nel 1985 ed oggi direttore di corsa. Un omaggio legato anche alla storia del suo nome, ispirato a Serse Coppi, fratello del leggendario Fausto. La corsa ha poi lasciato Salerno attraverso via Benedetto Croce, dirigendosi verso Vietri sul Mare e la costiera amalfitana. Nonostante le restrizioni al traffico e le modifiche alla viabilità, la macchina organizzativa ha retto senza particolari criticità. Sul piano sportivo, la tappa si è conclusa a Napoli con il successo di Davide Ballerini, autore della prima vittoria italiana in questa edizione del Giro. Decisiva, una volata finale.

0: finale, condizionata dalla pioggia e da una caduta provocata dal pavé nell'ultima curva. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, mentre non sono mancati momenti di tensione. Due giovani di 19 e 20 anni hanno tentato di ostacolare il gruppo invadendo la carreggiata. Sono stati poi fermati dalla polizia e denunciati per aver messo in pericolo l'incolumità pubblica durante una manifestazione sportiva e rischiano il DASPO.
1: Sono 5 le bandiere blu assegnate alla Basilicata per l'estate 2026. Scopriamo quali sono le località scelte nel prossimo servizio.
0: La Basilicata si conferma tra le regioni italiane simbolo del turismo sostenibile e della qualità ambientale. Anche per il 2026 la Foundation for Environment Education ha assegnato la bandiera blu a 5 comuni lucani. Ottengono il riconoscimento Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri. Per Maratea sono state premiate le spiagge di Marina di Santa Teresa, Calaficarra, Macarru in Licini Nera, Castro Cucco Secca di Castro Cucchi e Acqua Fredda. Conferme anche per Lido di Metaponto, Marina di Pisticci, Lido Nord e Sud di Policoro e Nova Siri Lido. Riconoscimento confermato anche per Marina di Policoro. La bandiera blu viene assegnata sulla base di rigorosi criteri ambientali. Soddisfatto il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, non è un risultato scontato ma la certificazione della maturità raggiunta da amministratori e operatori balneari. In un anno in cui diverse località italiane hanno perso il riconoscimento, la Basilicata conferma la validità di un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle risorse naturali. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza dei servizi pubblici e dell'educazione ambientale per garantire spiagge sicure, accessibili e sostenibili.
1: E adesso tocca alle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. La nostra penisola è inserita in una circolazione depressionaria che determina condizioni di instabilità con precipitazioni sparse anche sulla nostra regione. Nelle prossime 24 ore avremo una complicazione, tra virgolette, a causa della discesa di una seccatura colma di aria fredda con annessa perturbazione che nelle ore centrali di venerdì 15 maggio la ritroveremo in prossimità della Corsica, con il minimo al suolo sul Golfo Ligure, in movimento verso sud-est. Un attimo solo, l'analisi in quota, sempre prevista per domani alle ore 13, per farvi notare l'ampia circolazione depressionaria a carattere freddo che dalla Scandinavia si allunga verso il sud della Francia. Da qui il vortice depressionario in quota evolverà lentamente verso est-sud-est nelle successive 24-36 ore. Osservate l'anticiclone di blocco in pieno oceano Atlantico che convoglia correnti di aria relativamente fredda dal nord Europa verso la penisola iberica e poi queste correnti si presenteranno da ovest sulla nostra penisola. Vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni partendo da venerdì 15 maggio. Sulla nostra regione avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sparso segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino. La ventilazione debole o a tratti moderata, dapprima da est e da sud-est, tenderà poi nel corso della serata e ancora più in nottata a disporsi da libeccio e a rinforzare nel corso della notte. Le temperature inizialmente tenderanno ad aumentare, soprattutto nei valori massimi, segnale questo della disposizione delle correnti meridionali, con mare da molto mosso localmente agitato dalla serata. Per quanto riguarda il tempo previsto per sabato 16 maggio, questa cartina è centrata per le ore del mattino, avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto sull'intero territorio regionale con precipitazioni diffuse anche temporalesche a carattere anche di forte intensità localmente e non si escludono anche qualche grandinata soprattutto nelle aree centro-meridionali della regione e in modo particolare sul Cilento interno e Vallo di Diano. Nel corso del pomeriggio e ancor più in serata avremo ampie schiarite con quindi cessazione o riduzione dei fenomeni ad iniziare dal settore settentrionale della regione, dunque andremo verso

0: un miglioramento nel corso del pomeriggio sera. La ventilazione tra moderata e forte, soprattutto al mattino, da ovest, tenderà poi nel corso del pomeriggio sera a disporsi da nord-ovest, sempre con intensità tra moderata, con locali raffiche anche di forte intensità. Il mare molto mosso o agitato, soprattutto al largo, e non si escludono anche qualche possibile mareggiata lungo la costa. Le temperature in sensibile diminuzione, soprattutto nel corso del pomeriggio, e in serata potremmo avere anche una sensazione di fresco o di freddo. Per quanto riguarda la tendenza successiva, per la giornata di domenica avremo, dopo il passaggio del fronte perturbato verso est-sud-est, un miglioramento netto, soprattutto lungo le aree costiere, con cessazione dei fenomeni, qualche piovasco limitatamente alle prime ore della giornata potrebbe verificarsi nelle aree interne. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, soprattutto nei valori massimi, per ventilazione ancora moderata da nord-ovest, ma tendente a diminuire di intensità. Il mare ancora mosso. Bene, questa situazione poi per i primi giorni della prossima settimana rimarrà stazionaria. Non avremo un'alta pressione che si insedierà in maniera stabile sulla nostra penisola, dunque ancora qualche incertezza. Probabilmente dopo il 20, quindi dopo la metà della prossima settimana, potremmo essere interessati dall'espansione di un campo di alta pressione proveniente dal Nord Africa, ma su questo ci ritornerò nel prossimo appuntamento. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadonews.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Luca, vai a guardare di là con la telecamera, guardala in fondo, mira il dito, guarda là, là, là, vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo. Là in fondo c'è il fatidico e meraviglioso Jurassic Park. Il Jurassic Park, anche questo, ma oddio, guardate che arriva, guardate che arriva, eccola, guardate là, che arriva, guardala, guardala, guardala, via che va, via che va.
1: Tutti felici.
0: Tutti felici, mia. Esatto. Nasce questo Jurassic Park, ma primo, ma da dove nasce e come mai proprio chiamato, è stato chiamato Jurassic Park?
2: Allora, è vero, siamo un po' matti, hai ragione. Prima per aver pensato a un lago e poi al Jurassic Park.
0: Esatto.
2: Non è tutta colpa mia, nel senso che il Jurassic Park è un progetto meraviglioso che io ho voluto condividere al 100%. È stato creato dall'amico fraterno, collega Luca Baggi dei Pelosingita. Ha voluto inventare un luogo dove poter riportare i cani alle origini, quindi ai tempi giurassici, perché purtroppo nella società di oggi tendiamo, diciamo, ad umanizzare un po' troppo i nostri amici a quattro zampe, che poi magari diventano un po' aggressivi o con qualche comportamento non del tutto corretto e quindi poi non possono venire qui d'estate,
0: certo,
2: per i motivi che dicevamo prima. Quindi col Jurassic Park cerchiamo di riportare i cani alle origini, di farli sentire diciamo nella natura, quindi ampi spazi, elementi della natura, fango, terra, tornano a casa sporchi, non torneranno mai a casa puliti, quindi Federica poi dovete pensarci voi,
0: esatto.
2: però sicuramente con un bagaglio di conoscenza e di capacità sicuramente maggiore di quando ce li hanno portati.
0: E allora sapete cosa c'è di bello? Andiamo a vedere

il Jurassic Park. Oggi è una giornata meravigliosa perché per questo episodio di Zampe in Acqua andremo a conoscere molto molto da vicino il Jurassic Park qui all'interno del Green Dog Club. Intanto per raggiungerlo ci vogliono almeno un paio di chilometri dal punto della postazione della piscina. Infatti sto camminando, pian pianino, ma guardate che panorama.

Allora, quello che adesso state vedendo è tutta la parte dove nella stagione estiva si formano tutte le famiglie, le persone che vengono qui con i propri cagnolini a fare il bagno, a prendere il sole, a divertirsi senza problemi. Proprio il sano divertimento tra uomo e cagnolino. Sento già abbaiare, sento già questo suono, questa musica che conosco molto molto bene. Continua a camminare, zainetto in spalla. Insomma, è una bella passeggiata, devo dire la verità, una bella passeggiata. Ma guardate cosa ho trovato, guardate cosa ho trovato. Meravigliosi, guardate che belli.

0: Allora Luca, ci troviamo qui al Jurassic Park, questo nome che io ero curiosissimo ovviamente, e qua per zampe in acqua, insomma, dovevamo capire fondamentalmente che cos'è il Jurassic Park.
1: Ottima domanda. Il Jurassic Park a tutti gli effetti è un luogo di socializzazione, di sgambo e di qualunque altra cosa permetta ai cani di relazionarsi fra loro in modo sano.
0: E come nasce?
1: Nasce dall'idea di qualche anno fa, per l'esattezza 5 anni fa, quando è nata l'idea dei pelosi in gita, in sostanza, con il presupposto di portare i cani, chiamiamoli tipicamente milanesi, mettiamola così, in aree verdi, limitrofe alla città, in modo che si riducessero ai minimi termini i tempi di percorrenza sul furgone, nonostante siano climatizzati, caldo, freddo, per qualunque stagione, che si riducessero i tempi per poi beneficiare di più tempo in campo aperto, diciamo così.
0: E l'arrivo qui al Green Dog Club?
1: L'arrivo al Green Dog Club nasce dal concetto della distanza, visto che siamo a 30 minuti in condizioni di non traffico dal centro di Milano, dal Duomo, cronometrato una volta addirittura, e proprio per questa ragione, alle porte di Milano, una location con gli spazi adeguati, confinati, perché trattiamo anche cani fobici potenzialmente fuggitivi, per poter mettere tutti in condizioni di lavorare con i membri del nostro branco che nell'arco di questi 5 anni si sono consolidati tra loro e hanno imparato a insegnare agli altri come gestire gli equilibri o le difficoltà, perché molti cani arrivano con grandi difficoltà.

0: Jurassic Park non è soltanto un momento di svago per i cani, ma è anche un momento di socializzazione e educazione.
1: Assolutamente sì, nell'ottica di unire le sinergie dei pelosi in gita prima e del Jurassic Park dopo, nell'ambito del Green Dog che, come ricorderai, prevede proprietari e cani liberi, ovviamente. L'idea era quella di aiutare i singoli proprietari nell'immediato nella gestione relazionale del loro cane e quindi poi di offrirgli continuità. Cose che in termini di autoapprendimento nell'ambito del branco il cane tende a portare a casa nell'area cani tipicamente o nei parchi che poi vive quotidianamente con i proprietari.
0: E poi nell'estate vengono qui, fanno il bagno e sono educati.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo ovviamente è legato dal punto di vista deontologico e professionale al benessere degli animali, l'idea che poi possano fruire di un'attività a tutti gli effetti come quella del Green Dog è un altro degli scopi perché ne va a beneficiare la qualità della vita quotidiana dell'animale senz'altro in prima battuta, ma di conseguenza del proprietario che finalmente non avrà più il problema di dover fuggire da un marciapiede.

piede o dalle aree cani che diventano di difficile gestione quando il cane è condizionato al, diciamo così, alla parte più nevrile più che aggressiva, perché ovviamente le aggressività, quelle vere, vanno gestite separatamente. Esatto.

0: anche qualunque tipo di imprevisto,
1: certo,
0: e dei proprietari e del traffico, perché con la viabilità urbana anche il traffico può essere gestito cambiando strada di pochi minuti, visto che gli incidenti capitano, e il traffico milanese è abbastanza famoso, e quindi ritrovarci in quest'oasi di pace assoluta e di divertimento nel giro di un'ora. I cani sgambano e socializzano per 2 ore circa e poi rientrano a casa.
2: Sderenati.
0: L'unico problema che gli rimane tendenzialmente è mangiare, bere e dormire al pomeriggio.
2: Esatto. E i proprietari sono felicissimi.
0: Assolutamente sì, o a casa loro, a maggior ragione, perché il cane è inutile che rimanga fuori ulteriormente. Se ci sono necessità particolari o di lavoro o di altri tipi di impegni, il cane può rimanere al Green Dog nella formula, diciamo così, pomeridiana, in fase di asilo, o chiamiamolo come vogliamo, perché chiamarlo asilo, no, con tutto rispetto per, certo, gli asili, ovviamente viene inteso solitamente come un posto chiuso, anche con locali magari grandi eccetera, ma con spazi abbastanza confinati. I Pelosin Gita hanno scelto il Green Dog per il Jurassic Park proprio perché doveva avere anche le sembianze reali e non solo sulla, esatto, carta come operazione di marketing.
2: È vero, è vero. Allora Luca, sei stato un grande, un'idea fantastica e una location fantastica, e noi rientriamo all'interno proprio dello spazio del Green Dog per ascoltare gli altri consigli di Federica. Fede, tocca a te adesso.
3: Marco, quotidianamente quello che Federica si sente di consigliare a tutti quanti voi è sicuramente la spazzolatura e l'idratazione del mantello, sempre collegandoci al nostro vecchio discorso dell'idratazione, della secchezza, dell'umidità, cosa molto importante. Rimuovere il pelo in eccesso, il pelo morto dal nostro amico a quattro zampe, sicuramente è una cosa molto molto importante. Utilizzando ovviamente i prodotti e gli strumenti idonei. Ci sono delle spazzole specifiche, in questo caso ve ne sto mostrando un tipo ed è un cardatore a dente basso. Ci sono vari tipi di mantello, quindi ci saranno quelli con i denti più lunghi, quelli con i denti più stretti, più larghi, dei pettini. Ecco, lo strumento è una cosa molto importante, sulla quale potete appunto chiedere anche sicuramente al vostro negoziante di fiducia, oltre che al toelettatore, sia anche il negoziante che vi potrà suggerire l'alimentazione e gli strumenti per la gestione quotidiana dell'animale. L'idratazione è un'altra cosa sulla quale io proprio premo, perché dal pelo raso al pelo lungo si ha bisogno di idratare proprio per quello che è la nostra aria che ci circonda, che tende sempre a seccare come noi stessi. Stessa cosa è su di loro, quindi uno shampoo che va a pulire, un mantenimento quotidiano di uno shampoo secco liquido, e in più abbiamo dei condizionatori di vari tipi, varie specie, ma sicuramente idonei ad ognuno di voi.
2: Ah, già mi vedo qui quest'estate sotto questa pianta a prendere un po' di ombra, ma anche prendere un po' di sole, a fare il bagno con i pelosetti, in mezzo alla natura, in mezzo a questo posto meraviglioso, alle porte di Milano. Sì, bello, bello. E ci vediamo al prossimo episodio di Zampe in Acqua.

0: Presso la scuola cinofila Viridea di Rho siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

In un parco pubblico, quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente, il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

0: programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.
1: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto.
2: Verso di me metti il cane seduto. Alto.
1: Seduto. Ok. Una posizione di terra, una posizione di resta.
2: Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane.
1: Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
3: Vieni, dai, vieni.
2: Ok, la rimetti al piede.
3: Vieni.

0: programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il this dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario.
2: Apre il portellone.
3: Resta.
2: Anche in questo caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane. Il cane deve rimanere fermo. La discesa deve essere fatta su comando, ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova superata.

0: voto di PCR è: un cane non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. E un cane educato è anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bovi. Porti via?
1: Sì.
0: Porti via, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello, ma che bell'uomo.
0: Si fa quel che si può.

0: Oggi è una giornata importante per Kazamp e per la clinica veterinaria del Levante qui a Chiavari. Abbiamo inaugurato una nuova struttura in Liguria, la terza di Kazamp nel territorio, ma soprattutto soltanto all'inizio siamo, perché contiamo comunque di più che raddoppiare la nostra presenza nel territorio entro la fine dell'anno. Nuova struttura di Kazamp con un gruppo di professionisti di altissima competenza, soprattutto con delle strutture e dell'attrezzatura medica assolutamente all'avanguardia, e aggiungo una grande attenzione a quella che è la qualità del servizio, perché davvero questo è uno degli aspetti che contraddistingue la clinica veterinaria del Levante di Kazamp. Per un membro che in molti casi, per il 31% dei casi, viene considerato equiparabile ad un figlio, io ho delle aspettative in termini di servizio che sono molto importanti. Ed è qui che entra in gioco Kazamp, con l'obiettivo di poter offrire servizi e una qualità di questi servizi che possa sposare questa domanda molto importante del territorio ligure.
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao, ciao. Yeah, siamo di guerra.

Ciao e bentornati su Curiosità e Gatto, questa rubrica dedicata al favoloso mondo dei gatti. Nella mia esperienza con Ginevra ho notato molti cambiamenti di umore in diverse situazioni e in questo nuovo video di Cani e Gatti TV Channel parleremo delle 9 cose che più stressano e innervosiscono i gatti, dando alcuni consigli per vivere al meglio la vita al fianco del tuo amato peloso. Prima di tutto ti invito a seguirci cliccando su iscriviti e per non perderti nemmeno un video cliccando sulla campanella. Metti un mi piace e ti aspettiamo nei commenti, ne saremo molto molto onorati. Partiamo dalla prima cosa, la visita dal veterinario. Per me è sempre stata un'avventura, dalla partenza dove appena vedeva il trasportino dovevi giocare a nascondino perché non si faceva trovare, al viaggio in auto con un continuo miagolare, al veterinario dove si trasformava in pantera bianca. Ecco, principalmente il trasportino o lo stress che implica arrivare in un posto sconosciuto, l'ideale è abituare il gatto sin da cucciolo. Ma come me, molti di voi hanno adottato un gatto e questo implica molto lavoro da fare. Oppure sapere bene a cosa comporta. Io ho risolto con molta pazienza trovando anche un veterinario molto preparato e attento. 2. Il trasloco. Negli ultimi anni ho fatto circa 6 traslochi e lei poverina ne ha sicuramente sofferto, ma fortunatamente essendo io il suo punto di riferimento non ha impiegato molto ad adattarsi, a tornare a dormire con me e a giocare come il solito. Ricordatevi che i gatti sono animali territoriali che amano tenere tutto sotto controllo e sicuramente avrai notato che il tuo micione si strusciava, va contro i mobili e lo fa per marcare il territorio e impregnare la casa con il suo odore, perché la considera sua. Quando arriva in una casa nuova, un gatto si comporta in maniera diversa e tali comportamenti hanno a che vedere con lo stesso luogo sconosciuto. Numero 3, il cambio della disposizione dei mobili. Lo avete notato? Provate a cambiare la disposizione e noterete che arriva subito a curiosare su tutto ciò che stai facendo, annusando dappertutto e una volta che avrai finito gironzolerà intorno cercando di capire cosa è cambiato e ci vorrà un po' di tempo prima che si abitui di nuovo. Numero 4, un nuovo membro in famiglia. Quando nella sua vita è arrivata la Lola, Ginevra era molto curiosa, ma nello stesso tempo gelosa di questo esserino arrivato a dividere le nostre coccole al 50%, quando prima era tutto per lei e questo implica anche quando arriva un figlio in casa. Ci è voluta tanta pazienza e calma, li abbiamo lasciati fare sempre sotto il nostro controllo, li facevamo annusare. Lola aveva 4 mesi e vi assicuro che Ginevra aveva completamente

Perfettamente la tenera età e alla fine sono diventate due sorelline complici l'uno dell'altra. 5. Gridargli e dargli dei castighi. Le grida sono dei rumori forti e sono le cause di stress nei gatti. Inoltre, il castigo non è una soluzione efficace per educare un gatto. Usa il rinforzo positivo per fargli capire come si deve comportare e quali sono invece i comportamenti da evitare. Ti accorgerai subito, quando alzerai la voce, come cambieranno le espressioni del tuo gatto. Tipo così, si tira indietro. E se cambierai tono, calmandoti con lui o con lei, apprezzerà moltissimo, anche se a volte non è così semplice, assolutamente. Numero 6. I rumori forti. L'udito del gatto è molto più sviluppato del nostro e di conseguenza è più sensibile. Per questo motivo il rumore costante per noi è fastidioso, ma tollerabile, mentre per il gatto è insopportabile, è molto stressante. Evita di urlargli contro, ascoltare musica ad alto volume e mettergli il campanellino. Ricordati, ma so bene che se hai un peloso in casa lo saprai sicuramente, dei botti di Capodanno. Per loro sono un vero e proprio trauma e molto rischiosi per la salute. Numero 7. Il gioco con il laser. Ammettilo, chi possiede un gatto almeno una volta ha giocato con il laser. Ma tuttavia non è un buon gioco da svolgere perché a lungo andare genera frustrazione. Dato che i gatti hanno bisogno di inseguire e alla fine acchiappare la preda per soddisfare il loro istinto, in questo modo loro non lo prenderanno mai e aumenterà la frustrazione. Quindi sì, giocaci pure, ma per poco tempo e poi premialo, ma mi raccomando. Sarebbe più consigliato un gioco tipo la canna con appeso il giochino, sono molto meno stressanti per l'inizio. Numero 8. Ospiti in casa o a cena. Se il gatto non è stato ben socializzato con le persone, la presenza di estranei in casa può destabilizzarlo e farlo innervosire. Lo capirai perché non farà altro che nascondersi oppure starà sulle sue, pronto ad attaccare al primo avvicinamento, tipo soffiare o fare dei suoni non proprio socievoli. Puoi provare a dare agli ospiti una crocchetta da offrirgli mentre gli rivolgono parole dolci, in modo da averli il primo approccio. Ricorda però di non portarlo mai a loro controvoglia, non faresti altro che peggiorare la situazione. Numero 9. Non avere un tiragraffi. Io ne so qualcosa. All'inizio ho snobbato la presenza di un tiragraffi, pensavo fosse una cosa inutile, ma col tempo, crescendo, Ginevra ha iniziato a farsi le unghie sul divano, sulle sedie, lasciando strisce inconfondibili. Beh, alla fine le ho preso un bel tiragraffi di 2 metri e mentre lo montavo lei era già prontissima a giocare, era felicissima e in breve tempo il suo sfogo era solo ed esclusivamente quello, per nostra felicità. Ad oggi quei momenti mi mancano molto. Mi mancano i nostri momenti di gioco, i suoi graffi, i suoi miagolii, la vita a volte è ingiusta. È venuta a mancare pochi mesi fa per un'ischemia fulminante, ma va accettata, bisogna essere pronti ad aprire le porte ed il cuore ad altri pelosi. Vabbè, ciao Ginevrina. Condividi nei commenti le esperienze del tuo gatto e non dimenticare di iscriverti al canale lasciando un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo presto!

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario di Kazampa. Ci troviamo qui con Marley, un bellissimo Amstaff di 8 anni, che ahimè, come tanti suoi amici, è un cane allergico. Un cane allergico vuol dire che purtroppo uno dei sintomi e uno dei motivi anche più frequenti del consulto veterinario è il prurito. Il prurito che può essere sviluppato in tutto il corpo, quindi può iniziare, ahimè, dalle otiti e quindi dal prurito, lo scuotimento della testa, oppure anche lo struccamento del muso sulla ciotola per terra, sui tappeti.

tappeti. Un altro punto classico di prurito del cane è quello di leccarsi in maniera spasmodica le mani e i piedi. Molto spesso anche il prurito può essere poi generalizzato all'addome, all'ano e in tutte, diciamo, le parti più facili per arrivare col cane. Quindi sia il grattamento con le zampe verso la testa, sia il leccamento con la testa verso tutte le altre parti del corpo fa sempre parte del prurito ed è il primo sintomo dell'allergia, che più specificatamente si potrebbe chiamare dermatite atopica. La dermatite atopica molto frequentemente colpisce questo tipo di razze e molto frequentemente può essere associato ad allergeni ambientali oppure ad allergeni alimentari. Questo sarà poi il medico veterinario o il dermatologo veterinario specialista a individuare la vera causa per poterla allontanare o alquanto almeno gestire tutti i sintomi, che molto spesso sono sintomi a vita. Quindi il proprietario, ahimè, si deve abituare a gestire tutta questa patologia, che molto spesso può essere frustrante sia per il paziente, ma anche per il proprietario e soprattutto anche per il medico veterinario.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il pandante della Mandria.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa su una bici che mi ha scritto, ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo parte.
0: Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Partali.
3: E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
4: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui. Davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei diciamo di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

tanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alle Tre Valli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Tre Valli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per noi che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati, però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi? I primi?
4: Siamo i primi.
3: Ah ecco, non credo.
5: Un bel percorso,
4: ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti,
6: bello bello, divertentissimo, bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarno Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una... È solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo.

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Seta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Seta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
5: Assietta è la gara più familiare che c'è, e sto ritornando in ciclismo, e con Assietta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike. Giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
7: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio, e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Seta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come

0: tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
1: Partiti! 120!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana è la decima, l'angolazione sarà la crisi, l'altro so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico che tu dalla seta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale, dai. La vita è bella, Luca, di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma insomma, i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, tutto ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina, sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla, l'associazione è stata sull'ultima laterale. Domenica scorsa c'è stata la Randone Narcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
4: Indietro, magari.
0: Devi parlare in inglese, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano. Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike. Con il che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fammi
6: okay. Attenzione! 3, 2, 1, ossia! Ale, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie!
0: Prima volta qui?
2: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
2: Prima volta la Graven, sì.
0: Considerazioni per particolare?
2: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
2: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai in strada di solito?
2: Sì, in solita strada.
0: Gravel?
2: Vorrei... Ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
2: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
2: Abbastanza.
0: Va bene, sai poco lungo tante belle cose, che bello, ti piace?
2: Sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata. In bocca al lupo, divertiti, per pane.
2: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
7: In attesa. Bene.
0: Com'è la tua tattica? Spiegaci. Segui lui.
7: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
0: Ah, poi quando la debuttate allo sbagliato, Però il sorriso è quello che parlo per te. Divinati di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
7: Va bene, grazie.
0: Quando hai fatto l'anno scorso?
8: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
8: Per forza. No, qua per divertirmi.
0: Palle!
7: Sono ancora.
2: E dove sapevo che...
0: Ti diverti! Dai, salutate con lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E buono qua, ciao, ciao!

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il Sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère Sestriere del Tour de France.

Beh, sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright landing grabbing che sarà molto duro.

0: Prvo odjane jako,
1: bilo se jako istili.
0: Dak, istili. Visto je točka vera, benissima Toskana, je prvotava.
1: Ja, otas.
0: Ecco, per le tue considerazioni quando arrivata alla location e tutto?
1: Poi, benissimo, abbiamo dell'iPod.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Posso? Bellissimo percorso come sempre. Ti giuro, qui si va in alto, qui si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro. Per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere. E lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Tonesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare. Dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie, scusa.
4: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, li sentivo bene. In salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E l'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare. È andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alponso, Aria Squerro, mi fermo qua. Tu entri nella storia.
4: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e la gara è adatta a me, sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Una grande soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica ovviamente se non ti picchia.
4: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
5: al mio team che mi ha sempre sostenuto e niente, a me stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
6: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il rendere tutto possibile. Complimenti.
2: Bellissime, bellissime parole, mi fa molto piacere. La Setta Legge è sempre la Setta Legge, possiamo dirlo, Giorgio?
6: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
6: Lo sognato. Poi, vabbè, Norbrun aveva uno leggermente di più e in salita niente. Ho dovuto lasciare il passo di più, però sono contento, dai, qualcosa lo sputta via.
2: Assolutamente, grazie.
7: Io dalla prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivos.
2: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che per caso non ti aspetti, che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
7: Del sabato. Sì, sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, grazie mille, Adriano Caratini.

0: vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello! Vincitolari!
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine nel vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga scesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto. Domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Asset Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike, viva la Sietta Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora, se mi...
0: Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta.

0: da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
1: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e
0: questa experience.
2: Anche lei si è già iscritto?
3: No, io devo fare la sfida alle 7:30. Stai partendo.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie.
4: Perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle, quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
8: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
9: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
8: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
9: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alain Philippe, c'è veramente tutto il mondo, e a Varese mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
8: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
9: Complimenti a chi viene qua.
8: Grazie.
10: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Pole for Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Pole for Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi no.
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e presso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Per il prossimo segnate bene.
1: Ottimo. Complimenti.
0: A dopo.
2: Ciao.

0: pasta e fagioli, con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: C'è tè, e la vino e qui e l'acqua.

0: c'è il secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. No, buona? Faccio... ne volevo poco, se mettevo un po'.
2: No, è finita tutta!
1: No, dai, così basta, basta, basta! Buonissimo. Bravo. Grazie.
3: Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie.
6: Prego.
7: Già mangiato, già mangiato.
0: Com'era?
7: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
7: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
8: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, è sempre doc, ristorante.
0: State già andando?
9: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
0: Com'era?
9: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello, bello.
0: Ristoro?
9: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
0: grazie,
9: ottimo.
0: Grazie mille.
10: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
0: Fotoricordo?
11: Fotoricordo, dai. Vieni.
0: Cioè no, no, dico, è un
11: come
0: momento...
11: ricordo.
10: Sì, sì, no,
0: ricordiamoci di lui.
11: Tra un po' non c'è più.
0: Avete mangiato?
9: Sì, mangiato benissimo. Benissimo. A posto adesso.
11: Quello che c'è rimasto,
9: a manetta fino a Varese.
11: Certa gente...
0: Tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.

0: E vino?
1: Ecco, passa il padrone, ci vuole,
2: dai. Salute.
1: Due bicchieri di vino con pasta e padrone, ci vuole.
3: No. Ottimo, ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
4: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
5: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
6: Come sta andando?
7: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
6: Quanta pasta hai fatto?
7: Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
6: Grazie.
8: Ottimo, ottimo. Buona la pizza, buono tutto. Pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
9: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

La cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare. E ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo. E mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: Attenzione, partito!
1: Saluto dalla Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della

Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo. Prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Trevalli Varesine Amatori, la Stra Woman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

0: In occasione del 25 aprile è doveroso ricordare l'impegno di chi ha combattuto contro l'oppressione. La Camera del Lavoro di Bergamo festeggia 125 anni, più di un secolo di lotta di un territorio operoso, segnato da fabbriche, crisi e ripartenze. Il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi è stato presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III. CGIL porta due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Al centro ci sono la sanità pubblica e il sistema degli appalti.
1: In occasione del 25 aprile, il segretario della CGIL Maurizio Landini ha pronunciato un discorso molto sentito su cosa significa oggi resistenza.
2: La lotta di resistenza, la resistenza, non è stata solo una cosa fatta da chi a un certo punto ha preso in mano le armi. È stato un vero e proprio processo di trasformazione culturale e sociale del paese. E se la lotta è stata vinta, se i fascisti e i nazisti sono stati sconfitti, non è stato solo con le armi, ma è stato grazie alla partecipazione di tante persone, uomini e donne. Dobbiamo sapere che se la Costituzione c'è, con tutto quello che qui è stato raccontato, è grazie a quella lotta. Lo slogan "Oro è sempre resistenza", rendiamo chiaro che la resistenza non vuol dire semplicemente resistere al cambiamento. La resistenza è invece un processo di trasformazione e di cambiamento sociale. Ed è un processo culturale ed un processo sociale. Noi, questa è la cosa che dobbiamo imparare, che prima di noi si sono battute. Loro hanno avuto il coraggio di osare. Non sapevano come andava a finire. Ma sapevano che se non l'avessero fatto era finita prima ancora di cominciare. Che la solidarietà, la fratellanza tra uguali, siamo tutti capaci di farla ed è la cosa più semplice del mondo. La vera solidarietà, la vera fratellanza è se quelli che stanno meglio sono pronti a batterci per quelli che stanno peggio per i loro diritti. Allora questo è il nuovo internazionalismo che noi dobbiamo fare andare e penso che siamo sulla strada giusta. Viva il 25 aprile, viva la democrazia, viva la nostra Costituzione e permettetemi, viva la CGIL.
0: Per la prima volta, nel contratto collettivo, per chi è in somministrazione, entrano misure dedicate alle donne vittime di molestie e violenza. Pensate per accompagnare l'uscita da situazioni di abuso e sostenere percorsi di autonomia. Il sistema bilaterale mette a disposizione contributi economici mensili, differenziati per chi è occupata e per chi non lo è, accessibili a chi è inserita in percorsi certificati di protezione. A questo si aggiunge un'estensione del congedo retribuito dopo quello previsto dall'INPS, con un ulteriore mese coperto e l'avvio di percorsi di riqualificazione professionale con indennità di frequenza. Le richieste possono essere presentate accedendo all'area riservata My EbiTemp nel sito www.ebitemp.it.

0: C'è un faro che illumina Bergamo da più di un secolo per quanto riguarda il lavoro e i diritti. È la storia della Camera del Lavoro, nata 125 anni fa e cresciuta insieme alle trasformazioni di un territorio operoso segnato da fabbriche, crisi e ripartenze.
1: Il 21 aprile 1901 è nata la Camera del Lavoro di Bergamo. Ed è nata proprio qui, in queste stanze, quelle della Società del Mutuo Soccorso di Bergamo. Oggi, a 125 anni da quella data, abbiamo deciso di tornare qui, in questo luogo, per festeggiare, per fare una festa e per ricordare lo spirito con cui è nata la nostra Camera del Lavoro.
0: Una storia che non si ferma alle celebrazioni, ma continua a vivere nelle parole e nelle scelte di oggi, tra sfide nuove e diritti da difendere.
2: Lavoro, diritti e pace. L'altro contributo importante che ha avuto anche la CGIL, così come oggi, è quello di continuare a pensare che abbiamo la necessità di vivere in contesti di pace e dove purtroppo ancora adesso assistiamo invece alla guerra e ai conflitti come se fosse di fatto la soluzione.
1: Mi ha molto colpito una frase che c'è nel primo statuto della nostra Camera del Lavoro, che dice che tra gli obiettivi c'è quello di rappresentare i bisogni delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori in tutte le contingenze della loro vita. Questo fa capire come già 125 anni fa uno degli obiettivi di una Camera del Lavoro era quello, sì, assolutamente, di migliorare le condizioni di lavoro, ma in realtà di rispondere a tutti i bisogni della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

0: È stato tradotto in italiano e presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi.
1: Il 2025 ha registrato molteplici violazioni del diritto internazionale, applicazione selettiva degli standard internazionali e una crescente manifestazione di disprezzo verso queste norme. Questo è stato attuato da pochi stati, quelli che noi chiamiamo gli stati predatori, Russia, Israele e Stati Uniti. Ma combinato a questo attacco predatorio c'è dall'altra parte la condiscendenza di molti altri stati, Unione Europea inclusa, che hanno avuto un atteggiamento arrendevole nei confronti di tutto quello che continuava a succedere nel mondo.
0: In una situazione del genere, la posizione italiana non è consolante.
2: Rispetto all'Italia siamo messi male, non da oggi, ma anche e soprattutto oggi. Siamo in una deriva securitaria che produce a ciclo continuo norme, provvedimenti, decreti che limitano sempre di più la libertà di protesta pacifica. Insieme a questo segnaliamo provvedimenti ai danni delle persone migranti, richiedenti asilo, rifugiate, la persistenza della tortura. L'Europa dovrebbe essere l'apripista di una nuova stagione dei diritti umani.
3: La società civile ha gli anticorpi, la società civile che resiste rappresenta l'umanità che vogliamo conservare e il futuro che vogliamo costruire.

2 ottobre 1925, tra gli stucchi di Palazzo Vidoni, si consuma l'atto finale di un dramma iniziato nelle piazze. Quando la Confindustria e il sindacato fascista si stringono la mano, riconoscendosi reciprocamente come unici interlocutori, non stanno solo firmando un accordo. Stanno dichiarando guerra

alla storia stessa del movimento operaio italiano. Quel patto è il sigillo burocratico su un logoramento iniziato anni prima, durante il cosiddetto Biennio Nero. Tutto comincia nell'eco delle lotte del Biennio Rosso. Dal 1921 le squadre d'azione avevano iniziato a colpire sistematicamente le sedi del sindacalismo. Le camere del lavoro venivano assaltate, le case del popolo date alle fiamme e le cooperative saccheggiate. Dietro i manganelli delle squadracce si muovevano gli interessi dei grandi agrari, decisi a recuperare il potere perduto durante gli scioperi. E spesso la mano dei fascisti era guidata o protetta dal silenzio complice di magistrati e forze dell'ordine. Mentre i dirigenti della CGDL venivano perseguitati o uccisi, il fascismo si preparava alla conquista totale dello Stato. È il 3 aprile 1926, quando viene varata la legge che cambia per sempre il volto del lavoro. Per la CGIL e per ogni voce libera, lo spazio si chiude. Il pluralismo viene cancellato in favore del sindacato unico fascista e di un'architettura ambiziosa quanto soffocante, le corporazioni. Sulla carta avrebbero dovuto unire padroni e operai sotto l'egida dello Stato. Nella realtà diventano lo strumento per disarmare i lavoratori, trasformandoli in ingranaggi di una macchina burocratica che nega il conflitto per imporre un'armonia forzata. La produzione cala, la disoccupazione dilaga e i salari vengono tagliati senza pietà. Il padronato, rappresentato da una Confindustria che difende gelosamente i propri privilegi, coglie l'occasione per estromettere il sindacato dai luoghi di produzione. Nel 1927 prende forma la Carta del Lavoro, che affermava che il lavoro non era più terreno di conflitto e di rivendicazione, ma un dovere verso la nazione. La lotta di classe veniva dichiarata superata, sostituita da una collaborazione obbligatoria dentro le corporazioni, strutture che avrebbero dovuto riunire imprenditori e operai sotto la guida dello Stato. Ma il prezzo di quell'armonia era altissimo. Non esistevano più sindacati indipendenti, non esisteva più contrattazione libera, non esisteva più il diritto di sciopero. Negli anni successivi, la realtà smentì presto la propaganda. La crisi del 1929 portò licenziamenti, disoccupazione, salari in calo. Senza libertà sindacale e senza strumenti di lotta, i lavoratori si trovarono più soli e più deboli.

Alla Fenice di Venezia la tensione si scioglie dopo mesi difficili. La revoca della collaborazione con Beatrice Venezzi è per lavoratori e sindacati il risultato di una mobilitazione compatta. In platea tornano gli applausi, mentre dietro le quinte resta il bisogno di fare chiarezza su una vicenda che ha esposto il teatro a fratture interne e a un evidente danno d'immagine. A pesare sono state soprattutto le dichiarazioni pubbliche della direttrice, giudicate offensive e lesive della professionalità di orchestra e coro. Da lì una presa di distanza progressiva fino alla decisione finale del sovrintendente Nicola Colabianchi, sostenuta anche dal ministro della Cultura. Un cambio di rotta che arriva però dopo settimane di contrapposizioni, durante le quali la gestione della nomina è stata contestata nel merito e nel metodo. Per SLC e CGL il punto non è solo l'esito, ma il percorso che ha portato fin qui. La vicenda apre interrogativi sulle responsabilità e sulla gestione delle scelte artistiche, soprattutto in un contesto dove la condivisione è parte integrante del lavoro. Un teatro d'opera vive di equilibri delicati, dove ogni decisione incide sul clima e sulla qualità della produzione. Resta poi un nodo ancora da sciogliere: l'eventuale esistenza di un contratto e le possibili conseguenze economiche per la fondazione. Un aspetto che alimenta ulteriori preoccupazioni mentre si guarda alla necessità di ricostruire relazioni interne solide e trasparenti. Più che una conclusione, è l'inizio di una nuova fase. La vittoria veneziana potrebbe dare una nuova spinta alla difesa del lavoro culturale, che passa anche dal riconoscimento delle professionalità che lo rendono possibile.

0: All'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza la sicurezza sul lavoro diventa esperienza concreta. Il 28 aprile, nella giornata mondiale dedicata al tema, si è concluso il percorso La sicurezza prima di tutto, promosso da CGL, FLC e Inca e rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Un lavoro nato dentro i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, tra formazione sui rischi, diritti e prevenzione e trasformato poi in podcast e video realizzati dalle classi. Al centro la consapevolezza di chi si affaccia al lavoro, anche durante i tirocini. Tutele e dignità non sono opzionali. In palio, per le scuole vincitrici, un riconoscimento che premia l'impegno e la sensibilità su un tema che riguarda tutti.
1: Fondimpresa e Primo Maggio si incontrano nel segno del futuro. Con il mondo del lavoro che cambia rapidamente, la formazione continua diventa una leva decisiva per diritti, occupazione e crescita. Ne parla il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina.
2: Il Primo Maggio evoca le radici, le lotte per i diritti dei lavoratori, ma anche si intravede negli occhi e nell'entusiasmo di chi vi partecipa anche un desiderio di futuro, un desiderio di consolidare, come dire, il proprio percorso. In quegli occhi, soprattutto giovani, si capisce lo sforzo che oggi bisogna affrontare in un mondo così complesso, così dinamico, pieno di grandi contraddizioni, perché naturalmente il mondo del lavoro contiene anche tante contraddizioni tra salari non sempre all'altezza delle proprie aspettative e del lavoro che ci è legato. Però proprio in quell'entusiasmo io credo che si può costruire un percorso nuovo, un percorso diverso, in cui grazie anche alla formazione si può immaginare di guadagnare terreno, di saper affrontare con più decisione, con più sicurezza un mondo così complesso. E noi abbiamo un dovere molto importante, lo sentiamo come lavoratori di Fondimpresa, di assicurare un futuro diverso, un futuro che sia più completo e che dia certezze per il benessere, soprattutto, ripeto, dei nostri giovani.

0: Ducati ha avviato un piano di sviluppo con il comune di Bologna che punta ad ampliare e riqualificare lo storico stabilimento di Borgo Panigale, trasformandolo in un hub sempre più avanzato. Il progetto, inserito nella strategia industriale del gruppo, prevede oltre 300 assunzioni tra produzione, ricerca e funzioni tecniche. Le opportunità riguardano ingegneri, tecnici e profili della logistica, con inserimenti ancora aperti. Per candidarsi basta consultare la sezione Lavora con noi sul sito ducati.com.
1: Il governo ha presentato il documento di finanza pubblica 2026, fotografando un paese chiamato a muoversi tra crescita debole, tensioni internazionali e margini di bilancio sempre più stretti. Il quadro globale, segnato anche dal conflitto in Medio Oriente e dal rincaro delle materie prime energetiche, impone scelte prudenti e una continua capacità di adattamento. Il documento si concentra soprattutto sul percorso già avviato con il piano strutturale di bilancio 2025-2029, rendicontando i risultati del 2025 e tracciando le prospettive per gli anni successivi. La crescita resta contenuta. Il PIL è atteso allo 0,6% nel 2026, leggermente sotto le previsioni precedenti, con un andamento simile anche nel 2027 e un lieve rafforzamento nel biennio successivo. Numeri che raccontano un'economia dove ogni scostamento può incidere sull'intero sistema. Sul fronte dei conti pubblici, il deficit del 2025 si attesta al 3,1%, influenzato ancora dall'impatto dei bonus edilizi, ma comunque in miglioramento rispetto alle stime più pessimistiche. Il percorso resta orientato alla riduzione, dal 2,9% atteso nel 2026 fino al 2,1% del 2029. Anche il debito, dopo un picco nel breve periodo, è previsto in graduale discesa negli anni successivi, ma si parla comunque di previsioni, non di certezze, e che indicano in ogni caso dei livelli elevati. Più che i numeri, sarà decisiva la capacità di trasformare previsioni prudenti in politiche concrete, tenendo insieme stabilità dei conti e tenuta sociale.

0: A fine aprile la Colombia è diventata un punto d'incontro per chi vuole accelerare la transizione energetica. Il 28 e 29 si è tenuta la prima conferenza internazionale, dedicata all'uscita dai combustibili fossili, con il sostegno di oltre 80 paesi. Non un tavolo negoziale, ma un laboratorio operativo. Governi, territori, comunità, lavoratori e imprese si sono confrontati per individuare percorsi concreti verso economie più sostenibili. L'obiettivo è trasformare gli impegni in azioni, offrendo indicazioni utili anche alla roadmap della COP30. Un passaggio importante, anche se resta aperta la necessità di scelte globali più vincolanti.
1: Ritmi serrati, precarietà, pressioni continue, relazioni difficili. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo stress lavorativo provoca ogni anno oltre 840.000 morti nel mondo. Dietro questi numeri ci sono malattie cardiovascolari e disturbi mentali che in casi estremi possono far arrivare al suicidio. Un impatto che si traduce anche in quasi 45 milioni di anni di vita persi e in un costo economico pari all'1,37% del PIL globale. Il rapporto dell'OIL mette al centro il cosiddetto ambiente di lavoro psicosociale, non solo le mansioni, ma il modo in cui il lavoro è organizzato, gestito e vissuto. Conta la qualità delle attività, la chiarezza dei ruoli, il carico di lavoro, il livello di autonomia, ma anche le regole che governano orari, valutazioni, sicurezza e relazioni. Quando le richieste superano le risorse o quando mancano tutele adeguate, l'intreccio di questi fili si annoda e si formano i rischi. Le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro stanno accelerando queste dinamiche. Digitalizzazione, lavoro da remoto e nuove forme di impiego ridefiniscono tempi e confini, creando opportunità ma anche nuove fragilità. Per questo, la prevenzione deve intervenire sull'organizzazione del lavoro, integrando politiche di salute e sicurezza che rafforzino anche il confronto tra imprese e lavoratori, perché il benessere non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per poter lavorare bene.

0: A Firenze parte il corso gratuito per tecnico del restauro dei beni culturali, dedicato ai materiali lapidei e musivi e rivolto a disoccupati e inattivi, con un percorso che unisce formazione e tutela del patrimonio. Il triennio alterna teoria, laboratorio e stage in imprese del settore, fino al conseguimento di una qualifica riconosciuta dal Ministero della Cultura e valida per l'inserimento nel settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 maggio. Basta compilare la scheda pubblicata sul sito Pegaso Network e inviarla via mail.
1: La CGIL ha presentato due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Temi centrali: la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente sui diritti, qualità dei servizi e condizioni di lavoro. La raccolta firme partirà il 15 e 16 maggio con due giornate straordinarie di mobilitazione.
2: Noi lanciamo una raccolta di firme e vogliamo depositare queste nostre proposte nel mese di settembre, prima che venga predisposta e presentata la legge di bilancio. Quindi non è semplicemente un'operazione, diciamo così, di marketing, è un'operazione che chiede che vengano già presi dei provvedimenti, vengano cambiate delle leggi, vengano fatte degli investimenti a partire dalla legge di bilancio che il governo deve presentare quest'anno per il prossimo anno.
1: Per migliorare il sistema sanitario nazionale è necessario tornare ad investire in sanità, un settore che ha subito molti tagli nel recente passato.
2: Uno, che non è il momento di investire in armi, è il momento di investire in salute, in sicurezza, sui diritti fondamentali delle persone. Secondo, c'è un tema che si chiama riforma fiscale. Noi nella proposta di legge indichiamo anche dove si vanno a prendere le risorse che chiediamo vengano investite. Nel nostro paese c'è un'evasione fiscale che non ha precedenti e soprattutto in questi anni è aumentata la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati, mentre è calata la tassazione sui profitti, sulle rendite finanziarie, sulle rendite immobiliari. E noi dentro alla proposta di legge indichiamo anche un'idea di riforma fiscale che nei prossimi settimane, per quello che riguarda la CGIL, verrà messa a punto anche un'organica proposta di riforma fiscale da mettere in campo già nei prossimi mesi. E uno dei temi naturalmente è andare a prendere i soldi dove sono e introdurre un principio di progressività, così come oggi esiste sugli stipendi e sulle pensioni, su tutte le altre forme di reddito.
0: Mobilitarsi diventa fondamentale per far sentire la propria voce. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Siamo a San Martino in Strada di Forlì, in un posto dove negli ultimi 20 anni abbiamo sviluppato la nocicoltura intensiva, irrigua e meccanizzata. C'è un paesello che si chiama San Lorenzo in Noceto. Quindi questo mi ha fatto pensare che le noci in questo terroir qua avrebbero dato un buon risultato. E abbiamo sviluppato piano piano ettari e ettari di noceto. Oggi il progetto vanta 80 ettari di noci di proprietà e 200 ettari circa, un totale di 250-260 ettari di altri agricoltori che sono entrati in un progetto dove più di 20 agricoltori hanno iniziato a coltivare noci da frutto. L'importante è avere un terreno adatto, quindi con disponibilità di acqua e un basso contenuto di argille, perché devono essere terreni sciolti che non hanno ristagno d'acqua. Il terreno va preparato, quindi va drenato, va livellato. Poi in inverno, a dicembre, gennaio, va piantumato con delle piante innestate al secondo anno. Quindi fatto questo, le piante vengono messe a dimora e ci sono 4 anni di allevamento dove la potatura dell'albero è abbastanza importante. C'è tutta la parte poi di nutrizione perché bisogna apportare molto azoto alla pianta, del potassio, del fosforo, quindi c'è tutto un sistema di controllo della nutrizione. E poi c'è il discorso di irrigazione che è fondamentale. Non è una cultura semplice, è una cultura che richiede un know-how importante, è una pianta che va gestita. La raccolta avviene con una scuotitrice che scuote gli alberi con un movimento stellare che non rovina la pianta. Dietro a questa macchina di scuotimento c'è una macchina che raccoglie le noci da terra, vengono scaricate in un carro, attrezzi. Questo carro viene poi portato nel centro di lavorazione, da lì tramite una tramoggia di carico vanno dentro a una linea di smallature che quindi lava e toglie il mallo verde dalla noce. C'è un passaggio in una macchina elettronica che legge le noci nere dalle noci verdi. Dopodiché vanno dentro a degli essiccatoi dove ci sono dei flussi di acqua, di aria molto importanti. Ci sono delle ventole che muovono 500.000 metri cubi d'aria all'ora. A quel punto le noci vengono portato in un'altra macchina elettronica 4.0 che fa una separazione intanto di colore, fa una separazione di calibro e quindi divide le noci per il diametro, per la loro dimensione, e nel momento in cui le separa le pesa e quindi riesce a leggere dentro il guscio se il griglio interno è completamente sviluppato. A quel punto vengono fatti ovviamente dei controlli di qualità, prelevando 100 noci da ogni box e facendo il cosiddetto spacco, cioè quindi spaccandole, vedendo quello che c'è dentro, e vengono mandate alla New Factor a Cerasolo di Rimini, dove vengono poi di nuovo controllate e confezionate. Noi praticamente abbiamo una filiera cortissima, cioè agricoltore, trasformazione e scaffale senza nessun intermediario, cioè tutto dentro la nostra filiera.

0: sia in Europa che in Italia c'è bisogno di diventare autosufficienti e quindi piantare più ettaraggi di noci. Secondo me il PSR è lo strumento giusto per dare ricreare interesse su questo tipo di investimenti a medio e lungo termine. La frutta secca in generale vive da anni un boom legato al concetto salutistico di tutta la frutta secca ed in particolare noci e mandorle, quindi parliamo di fibre, parliamo di vitamina E, parliamo di omega 3, omega 6 e tutti questi contenuti che la frutta secca ha naturalmente. Quindi oramai la frutta secca è diventata protagonista sulle tavole non italiane ma in tutto il mondo.
1: Le noci sono l'alimento caratteristico di un gruppo molto interessante che è quello che comprende tutta la frutta secca in guscio e i semi oleaginosi. In comune hanno il fatto che sono ricchissimi di acidi grassi insaturi, alcuni sono più ricchi di proteine, altri meno, ma sono molto importanti nell'alimentazione di tutti i giorni e una porzione al giorno dovrebbe essere sempre presente nella nostra dieta. Una porzione significa 30 grammi, quindi 30 grammi sono circa 3-4 noci a seconda della grandezza, variando costantemente l'alimentazione e inserendole costantemente tutti i giorni abbiamo un'alimentazione equilibrata.
2: Yugas regia, altrimenti detta noce, è una pianta molto bella. Tutti sanno che ci si fanno i mobili, tutti sanno che ci si fanno le noci, ma per esempio non tutti sanno che ci si fa il nocino, per esempio. Ma noi oggi ci interessa la noce come frutto, come griglio. Io ne ho capate un po' perché voglio fare una pasta con le noci. Quindi adesso io tolgo questo. Tra l'altro le spezzature della noce per il camino sono ottime. Là! Questa la togliamo. Siccome questo tipo di rigatone ha bisogno di un certo numero di minuti, saliamo l'acqua, perché è un piatto che si fa rapidamente, e ci buttiamo i sigarini. Molto, molto bene. Poi prendiamo una nuce di burro. Crepasse l'avarizia. Accendiamo. Intanto che lui si comincia a squagliare, noi ci prendiamo un paio di cipollotti. Questo cipollotto bellissimo di Tropea. Ecco. Gli diamo una sbrattatina alla, diciamo, la parte più periferica. Togliamo la pellicola perché questa parte qui è un pochino più duretta e non ci piace. Là. Anche a quest'altra. Macchiano un po', ma dopo ve lavate le mani. Tutte belle rondelline. Molto molto bene. Vai cara. La facciamo ammalvire e non rosolare, aiutandoci con un goccettino di vino bianco. Ci mettiamo il sale grosso, così intanto si caccia fuori un po' tutti i suoi umori. Intanto ci mettiamo un po' di pepe, che il pepe a seconda della temperatura poi cambia un po'. Intanto ce ne mettiamo un pochino. Prendiamo le nostre belle noci, ne prendiamo una bella manciata. Ecco, così secondo me è giusto. E gli diamo un'abile stritazzata. Oh, se vi piace molto la noce lasciatela intera, Ma a me un po' di stritazzata gliela do volentieri. Sconsiglio di farle grattandole, così rimane tutto molto più intatto. Quello che gli abbiamo fatto non è invasivo più di tanto. Basta e avanza. Ci mettiamo le noci. Gli facciamo dare una tostatina, un altro goccetto di vino bianco.

un altro pochino di pepe come la fase alcolica del vino è venuta via, la sentite dall'odore? Ecco, ancora un attimo, ci mettiamo la crema di latte. La crema di latte è la panna di affioramento, anche la panna è buona per carità, ma è di centrifuga, questa è di affioramento, non subisce nessuno strapazzamento, è buonissima. La facciamo andare un pochino, abbassiamo e ci mettiamo il coperchio. Sentiamo a che punto sta la pasta. È dura, diciamo che ci vogliono 5 minuti. La pasta è cotta. Via. La tiriamo su e la buttiamo lì. Allè. Ma che belli questi rigatoncini. Tutti, tutti, tutti, tutti, eh? Vieni qui. Vedete, dobbiamo regolarci bene con quella che è la quantità di liquido che c'è qui sotto. Deve tirare bene insieme. Molto bene insieme. E impiattiamo. Che spettacolo, guarda. Là. Parmigiano reggiano. Diamogli una nevicatina.

0: faremo un test. Sarà l'ora, sarà il profumo, sarà quello che vi pare, ma mi fa fame a vederli così, proprio fame, squali di tonsilla. Volendolo si poteva anche mettere del guanciale, cioè per renderlo più, invece così la noce in bocca che non è troppo cotta, che sa di noce, insomma è buona. Quindi intanto buon appetito e passo la parola alla comunità europea.
1: Per fare un frutto ci vuole un albero, come cantava un noto cantautore italiano, ed effettivamente gli investimenti nel settore agricolo spesso partono da un albero. Un albero è un qualcosa che dà un frutto dopo diversi anni, e quindi la pianificazione di questi investimenti per un'impresa agricola non è un aspetto scontato ed è sicuramente un aspetto più complesso di quello che accade in altri settori manifatturieri, industriali o di servizi. Per questo motivo la politica agricola comune incentiva gli investimenti nelle aziende agricole per favorire i loro investimenti e far crescere, sviluppare, ammodernare le nostre imprese. Investire in agricoltura significa quindi guardare molto molto più lontano, ed è per questo che sono previsti degli incentivi finanziari a copertura degli investimenti, per esempio tornando al noce, per impiantare un noceto, per finanziare il suo impianto irriguo, per prevedere macchinari, attrezzature che servono a condurlo poi fino a totale produzione. Ci sono degli interessanti incentivi gestiti anche a livello in Italia, prevalentemente a livello regionale, ma e anche con aliquote distinte più favorevoli per le aree svantaggiate e per i giovani. Insomma, un complesso di incentivazioni finanziarie che serve all'agricoltura a crescere e senza il quale probabilmente avremo un settore in declino invece che, come deve essere, sempre più performante.

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: assicurare i responsabili alla giustizia, ripristinare il diritto internazionale umanitario e implementare meccanismi di monitoraggio e sostegno per le vittime. È l'impegno che i 35 paesi della PAM, l'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo, assume con una risoluzione centrata sulla tutela di bambini e adolescenti nelle zone di guerra. Il documento è stato adottato durante la 20ª sessione plenaria che si è svolta a Budva, in Montenegro. Il segretario generale dell'Assemblea, l'ambasciatore Sergio Piazzi, spiega.
1: Noi sosteniamo la soluzione dei due Stati, questo da sempre. E anche se una cosa un po' eccezionale e particolare, la Palestina è membro fondatore del PAM. Il delegato palestinese e il delegato israeliano, tutti e due occupano due posizioni di vicepresidenza del PAM, e questo permette alle due delegazioni di incontrarsi, di parlarsi in maniera molto franca e anche a volte di trovare soluzioni a cose pratiche, portando avanti il dialogo e la speranza di arrivare a una pace duratura quanto prima.
0: Lucida Europa riempie la piazza del Campidoglio a Roma. L'iniziativa si è tenuta la vigilia del 9 maggio, l'anniversario della dichiarazione Schuman. Promossa dall'Ufficio del Parlamento Europeo e dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, ha visto la partecipazione di circa 2.000 giovani a portare la loro testimonianza anche politici e artisti.
2: Siamo nel cuore appunto anche non solo d'Italia ma anche nel cuore d'Europa. Non soltanto questo è un evento celebrativo del passato, ma è una promessa per il futuro.
3: Ho cominciato a sentir parlare d'Europa quando ero ragazzo come loro e ho sempre creduto che l'Unione fa la forza.
0: Garanzie per una transizione politica inclusiva e per una stabilizzazione della sicurezza in Siria sono al centro di un accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Damasco. L'intesa ha avuto il via libera di Bruxelles dopo la revoca delle sanzioni dell'UE avvenuta lo scorso anno. L'accordo di cooperazione con Damasco era stato sospeso durante l'ultimo decennio al potere del presidente Bashar al-Assad, rovesciato da un'alleanza di gruppi ribelli nel dicembre 2024. Secondo la Commissione europea, questa decisione invia un chiaro segnale politico dell'impegno dell'UE a riallacciare il dialogo con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica. Investimenti per 23 miliardi di euro destinati all'Africa sono stati preannunciati dal presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza sul futuro del continente ospitata dal Kenya. L'appuntamento a Nairobi era intitolato Africa Forward, Africa Avanti. Di fronte a capi di Stato e manager d'impresa, Macron ha detto di 14 miliardi di euro provenienti da fondi pubblici e privati francesi e di 9 miliardi che sarebbero garantiti da investitori africani. I contributi, secondo il presidente, saranno destinati a settori differenti, dalla transizione energetica all'intelligenza artificiale. Macron ha stimato che in questo modo si creeranno 250.000 posti di lavoro.
4: La riforma non smantella la figura del medico di famiglia. Stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo ad una interrogazione durante il question time alla Camera. Mentre i pronto soccorso sono spesso intasati da codici bianchi e verdi, ha proseguito Schillaci, i medici di famiglia sono sempre meno. La professione ha perso attrattività negli anni e chi rimane regge spesso in maniera eroica un modello non più adeguato alla domanda di salute del nostro tempo. Secondo il ministro, quindi, il

Medico di famiglia deve tornare a essere il garante della salute dei cittadini, non solo il gestore di malattie acute, ma affinché ciò avvenga ha bisogno di una squadra, di strumenti digitali e di un contesto organizzativo che sostenga il suo lavoro.

0: Coordinerà le attività nazionali assicurando l'allineamento tra ministeri, regioni ed enti tecnici, monitorando avanzamento e scadenze. L'Italia punta un ruolo di primo piano, il commento del ministro Schillaci, grazie a infrastrutture digitali avanzate e fondi PNRR, valorizzando competenze interistituzionali e promuovendo lo scambio di best practice a livello europeo. L'antivirus non è un virus nuovo, il contagio uomo-uomo è raro, ma già documentato nella forma respiratoria, soprattutto in Sud America. Così il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della CIMIT e membro del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato dalla Dire in merito al focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera polare Ondius. L'infezione, trasmessa dai roditori, si è diffusa tra passeggeri e membri dell'equipaggio. L'ambiente chiuso della nave e dell'aereo ha favorito la diffusione, ha proseguito Andreoni, secondo cui i casi restano limitati e compatibili con le caratteristiche note della malattia. Non ci sono segnali di virus altamente trasmissibile o con caratteristiche pandemiche. Secondo Andreoni, quindi, monitorare è importante, ma non indica un'emergenza sanitaria internazionale. L'AIFA ha approvato la rimborsabilità in Italia di pirtobrutinib, farmaco di Lilly per la leucemia linfatica cronica recidivante o refrattaria. Il trattamento è destinato a pazienti già trattati con inibitori covalenti della tirosina chinasi di Bruton. La leucemia linfatica cronica è il tumore del sangue più comune negli adulti in Occidente, con circa 3.000 nuovi casi stimati ogni anno in Italia. La malattia colpisce prevalentemente gli anziani, il 40% delle diagnosi avviene oltre i 75 anni, l'età media è di circa 70 anni. Si manifesta con proliferazione di linfociti B clonali e aumento di linfonodi e milza. Nonostante i progressi terapeutici, molti pazienti sviluppano recidive o resistenze ai trattamenti. Dal dolore pelvico all'endometriosi, dalla diastasi addominale alla fibromialgia, l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio tende la mano alle donne e agli uomini che soffrono di queste malattie invisibili. Oggi ha spiegato durante un evento alla Camera la presidente di OFI Lazio, Anna Maria Servadio, il fisioterapista è forse uno dei maggiori esperti nel trattamento del dolore non farmacologico. È un momento importante in Italia per quanto riguarda la fibromialgia perché si sta avviando il riconoscimento della patologia e il suo inserimento all'interno dei LEA, ma bisogna fare di più. Poi un messaggio di vicinanza alle tante donne che combattono contro queste malattie. Quando vi viene detto che è normale sentire dolore, che è normale essere affaticate, non fermatevi al primo parere, ma sentitene un altro, le parole di Servadio. La riforma della disabilità ha generato un cambio culturale nelle persone e noi dobbiamo intercettarlo. Con queste parole, Nazaro Pagano, presidente di ANMIC, ha aperto l'assemblea della rete associativa a Roma, che si è svolta la settimana scorsa all'Hotel Capannelle. Un momento di confronto su temi centrali come la riforma, il disegno di legge sui caregiver e il futuro del terzo settore. Non è solo una scelta organizzativa, ma una necessità strategica, ha sottolineato Pagano, invitando i 122 delegati presenti a partecipare attivamente. L'obiettivo, secondo il presidente di ANMIC, è prepararsi al congresso di novembre e lanciare le linee guida per i 70 anni dell'associazione nel 2026. Un'occasione per celebrare il passato, ma con lo sguardo fermo verso il futuro, ha concluso Pagano.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: combussolato,
2: sì, rompiscato.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: e per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Sono ufficialmente cominciati a Sassani i lavori nel cantiere di località Cappuccini per lo svuotamento della vasca e la messa in sicurezza del tratto del fiume Tanagro, intervento atteso da anni per la mitigazione del rischio idraulico. L'opera rientra in un più ampio progetto di riqualificazione ambientale del corso d'acqua finanziato dalla Regione Campania con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. Il piano prevede lo svuotamento della vasca Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni idrauliche dell'alveo a monte con l'obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi di esondazione. I lavori sono affidati al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro in collaborazione con SMA Campania, soggetto attuatore del finanziamento regionale. Un intervento che segue analoghe opere già realizzate negli anni scorsi nel territorio di Polle e che punta a rafforzare la sicurezza dell'intero bacino del Calore Tanagro. A sottolineare il valore strategico dell'intervento è anche il presidente del Consorzio Beniamino Curcio, che parla di un risultato raggiunto dopo un lungo lavoro amministrativo e tecnico. Il progetto nasce infatti da una programmazione condivisa con la Regione, chiamata a rispondere a criticità idrauliche che da oltre 20 anni interessano l'area. Secondo quanto riferito, la mancata manutenzione del reticolo fluviale nel tempo avrebbe contribuito ad aumentare la vulnerabilità del territorio rispetto ai fenomeni di piena. L'obiettivo finale è quello di ridurre in modo strutturale il rischio idraulico in un'area considerata strategica per l'intero Vallo di Diano.

Continuano gli episodi di violenza di genere nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore sono accaduti in due comuni del territorio, due comuni differenti e in entrambi i casi

dissolutori sono stati gli interventi da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Nel primo caso un uomo è stato allontanato dalla casa familiare su disposizione della procura di Lagonegro per maltrattamenti nei confronti della compagna e dei figli. Una decisione è arrivata anche dopo gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione dove il tutto è accaduto. In un altro episodio, in un altro comune a nord del Vallo di Diano, è scattato il braccialetto per una persona per evitare che si avvicinasse a una sua ex fidanzata minacciata più volte. Gli interventi di violenza di genere nel Vallo di Diano sono sempre numerosi, con il centro antiviolenza Aretusa tra i più stimolati da questo punto di vista per tutelare le donne e proteggerle dalla violenza di genere, con centinaia e centinaia di richieste d'aiuto negli ultimi anni.

Per anni è stato considerato poco più di una leggenda metropolitana tramandata tra racconti locali e testimonianze frammentarie. Oggi però quella storia trova una clamorosa conferma. Nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza, Battipaglia, è stato individuato il relitto di un carro armato Panzer IV risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La scoperta è il risultato di un lungo lavoro di ricerca condotto dalle associazioni Mubat ed Avalanche 1943, da anni impegnate nello studio degli eventi legati all'operazione Avalanche del settembre del 43 con il supporto del comune di Battipaglia. Tutto è partito da una segnalazione relativa alla presenza di un veicolo militare sommerso nell'area del Tusciano. A seguito dell'allarme lo storico Pasquale Capozzolo ha effettuato un primo sopralluogo che ha consentito di identificare alcune parti della torretta e dello scafo del mezzo corazzato. Gran parte del relitto risulta ancora oggi coperto da terreno e cemento. Le successive ricerche archivistiche hanno fornito ulteriori conferme. Presso l'Imperial War Museum di Londra sono infatti conservate fotografie scattate subito dopo i combattimenti dell'operazione, che documentano la presenza del carro armato proprio nell'area del ritrovamento, e già all'epoca il mezzo appariva gravemente danneggiato e privo di diversi elementi strutturali. Secondo quanto spiegato dall'amministrazione comunale di Battipaglia, qualsiasi intervento futuro dovrà essere pianificato con estrema attenzione, nel pieno rispetto della tutela del reperto storico e della sua conservazione all'interno del territorio comunale. Le associazioni coinvolte hanno già trasmesso una dettagliata relazione alle autorità competenti. Nel frattempo viene ribadito il divieto assoluto di avvicinarsi al relitto o di compiere azioni che possano alterarne lo stato attuale. Eventuali operazioni di recupero saranno valutate solo in presenza delle necessarie condizioni tecniche, logistiche e conservative. Il ritrovamento rappresenta un importante tassello nella ricostruzione storica degli scontri avvenuti nel settembre del 43, quando il territorio battipagliese fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe inglesi sbarcate con l'operazione Avalanche e le unità tedesche della 16ª divisione Panzer.

nuova giornata di disagi per la circolazione lungo la Cilentana. È stata infatti disposta una nuova chiusura al traffico tra Futani e Massicelle a causa di un avvallamento del conseguente cedimento del piano viabile che continua a interessare l'arteria. Il provvedimento sarà in vigore nella giornata di giovedì 21 maggio dalle ore 9 alle 17 e interesserà entrambe le corsie di marcia. La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza della carreggiata e alla stabilizzazione del tratto compromesso dove attualmente c'è un impianto semaforico. La problematica si trascina ormai da mesi, già a partire da dicembre del 2025 lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Massicelle, erano emersi i primi segnali di dissesto con lesioni sull'asfalto e un progressivo abbassamento del piano stradale. Una situazione che aveva portato inizialmente alla chiusura di una corsia e l'istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, provocando rallentamenti e lunghe code, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso verso la costa cilentana. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate da ANAS, il movimento franoso sarebbe stato provocato da scavi eseguiti a Valle del Pendio per la realizzazione di un manufatto, interventi che, secondo la ricostruzione tecnica, sarebbero stati effettuati senza adeguate opere di protezione e a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dal codice della strada, compromettendo così la stabilità del terreno sottostante. Nelle scorse settimane l'ANAS aveva già annunciato l'avvio di un più ampio intervento di consolidamento con lavori previsti per circa 90 giorni. In attesa si rendono però necessari ulteriori interventi puntuali per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire un aggravamento del dissesto. Durante i lavori che saranno eseguiti il 21 maggio il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. Non si escludono disagi e rallentamenti anche sulla viabilità secondaria.

Un documento condiviso per chiedere il potenziamento della sanità territoriale nel Cilento è stato consegnato oggi al presidente della regione Campania Roberto Fico durante la Wise Town Network ospitata dalla Fondazione Alario di Ascea. A presentare il dossier è stato il comitato dei 37 sindaci del distretto 70 dell'ASL Salerno, che ha chiesto una maggiore collaborazione tra territori e regione per affrontare le criticità sanitarie delle aree interne e costiere del Cilento. All'incontro hanno preso parte il vicepresidente della provincia Giovanni Guzzi, il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Carmelo Stanziola, i sindaci di Vallo della Lucania e Agropoli, comuni sede dei principali ospedali del territorio, Aldo Luongo, presidente del Comitato dei Sindaci, Stefano Sansone, sindaco di Ascea e presidente della Comunità del Parco, Stefano Pisani, sindaco di Pollica e presidente regionale ANCI dei 350 piccoli comuni campani e Adriano De Vita, sindaco di Novi Velia. Presente anche Angelica Saggese, assessore al lavoro e alla formazione della Regione Campania, che ha ribadito attenzione verso le problematiche sanitarie del territorio cilentano. Nel documento vengono evidenziate le principali criticità del sistema sanitario locale, con particolare riferimento alla carenza di personale medico e sanitario, alle difficoltà di accesso alle cure nei territori più periferici e alla necessità di rafforzare i servizi di emergenza e assistenza nelle aree interne. I sindaci hanno sottolineato inoltre come l'uscita della Regione Campania dal commissariamento della sanità possa rappresentare un'opportunità importante per programmare nuovi investimenti e potenziare la sanità territoriale. Il confronto con il presidente Roberto Fico si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale. Il governatore ha manifestato disponibilità all'ascolto e attenzione verso le richieste avanzate dagli amministratori locali, confermando la volontà di mantenere aperto il dialogo sui temi della sanità pubblica nel Cilento.

sono arrivati gli stipendi, 4 mesi di arretrati, per i 30 dipendenti del CUB, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, che lavorano da circa 6 mesi nella discarica dismessa di Costa Cucchiara a Polla. I 30 dipendenti sono tutti originari del Vallo di Diano e lavoravano con la Ergon, compartecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale, per il ramo dei rifiuti oramai fallita da tempo. I 30 dipendenti ex Ergon sono stati assorbiti dal CUB e inseriti in vari progetti regionali nel corso del tempo. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello che riguarda la cura delle discariche dismesse, come quella di Costa Cucchiara a Polla. Tuttavia, pur lavorando con difficoltà logistiche, i 30 non avevano ricevuto alcun stipendio nel 2026. Nel caso si è interessato anche il consigliere regionale Corrado Matera, con delega al bilancio, interessato da alcuni operai circa una settimana fa, il quale ha chiesto delucidazioni sul mancato pagamento da parte del CUB, anche se la regione Campania, come confermato anche dall'assessore Pecoraro, aveva effettuato i vari passi burocratici per effettuare il pagamento degli stipendi. Ora sono arrivati. Occorre anche aggiungere che i dipendenti restano preoccupati per la regolarità dei pagamenti nei prossimi mesi, aspetto fondamentale per proseguire con serenità la propria vita, considerando anche che gli stessi avanzano diversi stipendi dalla Ergon. In questi giorni i 30 hanno anche ricevuto la visita del sindaco di Polla, che ha spiegato che la situazione tra il comune e l'Ergon è stata risolta, e anche la visita di carabinieri e polizia locale interessati al caso.

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto l'accesso del gruppo Interforze Antimafia della prefettura di Potenza all'interno di un cantiere nel territorio provinciale dove è in corso la realizzazione di importanti opere pubbliche. Le operazioni, che si svolgeranno sotto il coordinamento della locale sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia, serviranno ad acquisire documentazione utile a svelare possibili tentativi di infiltrazione mafiosa e anche la presenza di ditte diverse operanti nel cantiere. Inoltre verranno accertati, secondo quanto riportato da una nota della prefettura di Potenza, il rispetto della normativa in materia di lavoro e le misure adottate a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. È necessario tenere sempre alta la guardia per preservare il sistema economico legale lucano dal rischio di infiltrazioni criminali, ha spiegato il prefetto Campanaro. Per questo il sistema prefettizio della prevenzione antimafia, anche attraverso la misura degli accessi di cantiere, è assolutamente strategico e fondamentale nel garantire l'ordine pubblico economico ed il buon andamento della pubblica amministrazione, grazie al lavoro condotto da ciascun componente del gruppo Interforze Antimafia che opera in prefettura.

La Regione Basilicata accelera sugli interventi urgenti per il ripristino della viabilità provinciale danneggiata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio a partire dallo scorso 28 marzo. Con una nota firmata dal Presidente della Regione Basilicata e Commissario Delegato Vito Bardi, le province di Potenza e Matera sono state autorizzate ad avviare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori. Il provvedimento, condiviso con l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe, rientra nell'attuazione dell'ordinanza emanata il 4 maggio 2026 dal capo del Dipartimento della Protezione Civile. Gli interventi saranno inseriti tra le priorità del piano degli interventi urgenti che la Regione Basilicata trasmetterà alla Protezione Civile Nazionale insieme alle opere di somma urgenza già realizzate o segnalate dalle province e dai comuni interessati dall'emergenza. Nel frattempo, gli enti provinciali potranno accelerare le procedure operative e predisporre l'avvio dei cantieri anche prima della formale nomina a soggetti attuatori da parte del commissario delegato. Parliamo di opere indispensabili, ha sottolineato Bardi, per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo. In diversi comuni la chiusura e il danneggiamento delle strade provinciali ha prodotto gravi ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti intercomunali. La linea operativa è stata definita durante la riunione dello scorso 7 maggio presso la Direzione Generale Infrastrutture della Regione Basilicata. Per la provincia di Potenza il piano comprende opere già eseguite in somma urgenza e ulteriori lavori su numerose arterie provinciali colpite da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali. Le criticità interessano vaste aree del territorio lucano, dal Vulture Melfese al Lago Negrese, passando per la Val d'Agri e il Potentino. Situazione analoga anche nel Materano, dove sono previsti interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria nei comuni dell'area ionica, della collina materana e dell'entroterra maggiormente colpiti dal maltempo. L'obiettivo è, infine spiegato l'assessore Pasquale Pepe, intervenire con rapidità e concretezza per restituire piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite.

Pompei, a oltre 60 anni dallo scavo dell'Orto dei Fuggiaschi, una nuova indagine restituisce un'identità professionale a una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Si tratterebbe di un medico sorpreso dalla nube piroclastica mentre tentava la fuga. La scoperta arriva dallo studio di un piccolo astuccio rimasto intrappolato nel calco di una figura umana rinvenuta durante gli scavi del 61, condotti da Amedeo Maiuri, in un'area allora coltivata a vigneto. In quel contesto furono ritrovati i calchi di 14 persone morte nel tentativo di lasciare la città attraverso Porta Nocera. Le recenti analisi sui reperti conservati nei depositi del Parco Archeologico di Pompei hanno riportato alla luce un corredo personale di grande valore, una cassettina con elementi metallici, una borsa contenente monete in bronzo e argento

e diversi strumenti compatibili con un kit medico. Le indagini diagnostiche effettuate con radiografie e tomografie hanno individuato all'interno dell'astuccio una lastra in ardesia e piccoli utensili metallici riconducibili ad attività chirurgiche o mediche, rafforzando l'ipotesi che la vittima fosse un medicus. Fondamentale il contributo delle nuove tecnologie, tra cui scansioni TC, intelligenza artificiale e ricostruzioni tridimensionali, che hanno permesso di analizzare il contenuto del calco senza danneggiarlo. Lo studio è il risultato di un lavoro interdisciplinare che coinvolge archeologi, antropologi, restauratori, radiologi, numismatici e tecnici della modellazione digitale, restituendo non solo reperti ma anche una storia umana interrotta improvvisamente dall'eduzione. Il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtigel, ha sottolineato come la scoperta racconti di un professionista che portava con sé i propri strumenti anche durante la fuga, pronto a ricominciare altrove o ad aiutare altri fino all'ultimo istante.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita

0: In città abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Sono ufficialmente cominciati a Sassani i lavori nel cantiere di località Cappuccini per lo svuotamento della vasca e la messa in sicurezza del tratto del fiume Tanagro, intervento atteso da anni per la mitigazione del rischio idraulico. L'opera rientra in un più ampio progetto di riqualificazione ambientale del corso d'acqua finanziato dalla Regione Campania con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. Il piano prevede lo svuotamento della vasca Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni idrauliche dell'alveo a monte con l'obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi di esondazione. I lavori sono affidati al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro in collaborazione con SMA Campania, soggetto attuatore del finanziamento regionale. Un intervento che segue analoghe opere già realizzate negli anni scorsi nel territorio di Polle e che punta a rafforzare la sicurezza dell'intero bacino del Calore Tanagro. A sottolineare il valore strategico dell'intervento è anche il presidente del Consorzio Beniamino Curcio, che parla di un risultato raggiunto dopo un lungo lavoro amministrativo e tecnico. Il progetto nasce infatti da una programmazione condivisa con la Regione, chiamata a rispondere a criticità idrauliche che da oltre 20 anni interessano l'area. Secondo quanto riferito, la mancata manutenzione del reticolo fluviale nel tempo avrebbe contribuito ad aumentare la vulnerabilità del territorio rispetto ai fenomeni di piena. L'obiettivo finale è quello di ridurre in modo strutturale il rischio idraulico in un'area considerata strategica per l'intero Vallo di Diano.

Continuano gli episodi di violenza di genere nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore sono accaduti in due comuni del territorio, due comuni differenti, e in entrambi i casi risolutori sono stati gli interventi da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Nel primo caso un uomo è stato allontanato dalla casa familiare su disposizione della procura di Lagonegro per maltrattamenti nei confronti della compagna e dei figli, una decisione arrivata anche dopo gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione dove il tutto è accaduto. In un altro episodio, in un altro comune a nord del Vallo di Diano, è scattato il braccialetto per una persona per evitare che si avvicinasse a una sua ex fidanzata minacciata più volte. Gli interventi di violenza di genere nel Vallo di Diano sono sempre numerosi, con il centro antiviolenza Aretusa tra i più stimolati da questo punto di vista per tutelare le donne e proteggerle dalla violenza di genere, con centinaia e centinaia di richieste d'aiuto negli ultimi anni.

Per anni è stato considerato poco più di una leggenda metropolitana tramandata tra racconti locali e testimonianze frammentarie. Oggi però quella storia trova una clamorosa conferma. Nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza a Battipaglia, è stato individuato il relitto di un carro armato Panzer IV risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La scoperta è il risultato di un lungo lavoro di ricerca condotto dalle associazioni Mubat ed Avalanche 1943, da anni impegnate nello studio degli eventi legati all'operazione Avalanche del settembre del 43 con il supporto del comune di Battipaglia. Tutto è partito da una segnalazione relativa alla presenza di un veicolo militare sommerso nell'area del Tusciano. A seguito dell'allarme lo storico Pasquale Capozzolo ha effettuato un primo sopralluogo che ha consentito di identificare alcune parti della torretta e dello scafo del mezzo corazzato. Gran parte del relitto risulta ancora oggi coperto da terreno e cemento. Le successive ricerche archivistiche hanno fornito ulteriori conferme. Presso l'Imperial War Museum di Londra sono infatti conservate fotografie scattate subito dopo i combattimenti dell'operazione, che documentano la presenza del carro armato proprio nell'area del ritrovamento, e già all'epoca il mezzo appariva gravemente danneggiato e privo di diversi elementi strutturali. Secondo quanto spiegato dall'amministrazione comunale di Battipaglia, qualsiasi intervento futuro dovrà essere pianificato con estrema attenzione, nel pieno rispetto della tutela del reperto storico e della sua conservazione all'interno del territorio comunale. Le associazioni coinvolte hanno già trasmesso una dettagliata relazione alle autorità competenti. Nel frattempo viene ribadito il divieto assoluto di avvicinarsi al relitto o di compiere azioni che possano alterarne lo stato attuale. Eventuali operazioni di recupero saranno valutate solo in presenza delle necessarie condizioni tecniche, logistiche e conservative. Il ritrovamento rappresenta un importante tassello nella ricostruzione storica degli scontri avvenuti nel settembre del 43, quando il territorio battipagliese fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe inglesi sbarcate con l'operazione Avalanche e le unità tedesche della 16ª divisione Panzer.

Nuova giornata di disagi per la circolazione lungo la Cilentana. È stata infatti disposta una nuova chiusura al traffico tra Futani e Massicelle a causa di un avvallamento del conseguente cedimento del piano viabile che continua a interessare l'arteria. Il provvedimento sarà in vigore nella giornata di giovedì 21 maggio dalle ore 9 alle 17 e interesserà entrambe le corsie di marcia. La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza della carreggiata e alla stabilizzazione del tratto compromesso dove attualmente c'è un impianto semaforico. La problematica si trascina ormai da mesi, già a partire da dicembre del 2025 lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Massicelle, erano emersi i primi segnali di dissesto con lesioni sull'asfalto e un progressivo abbassamento del piano stradale. Una situazione che aveva portato inizialmente alla chiusura di una corsia e l'istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, provocando rallentamenti e lunghe code, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso verso la costa cilentana. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate da ANAS, il movimento franoso sarebbe stato provocato da scavi eseguiti a valle del pendio per la realizzazione di un manufatto. Interventi che, secondo la ricostruzione tecnica, sarebbero stati effettuati senza adeguate opere di protezione e a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dal codice della strada, compromettendo così la stabilità del terreno sottostante. Nelle scorse settimane l'ANAS aveva già annunciato l'avvio di un più ampio intervento di consolidamento con lavori previsti per circa 90 giorni. In attesa si rendono però necessari ulteriori interventi puntuali per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire un aggravamento del dissesto. Durante

Durante i lavori che saranno eseguiti il 21 maggio, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. Non si escludono disagi e rallentamenti anche sulla viabilità secondaria.

Un documento condiviso per chiedere il potenziamento della sanità territoriale nel Cilento è stato consegnato oggi al presidente della regione Campania Roberto Fico durante la Wise Town Network ospitata dalla Fondazione Alario di Ascea. A presentare il dossier è stato il comitato dei 37 sindaci del distretto 70 dell'ASL Salerno, che ha chiesto una maggiore collaborazione tra territori e regione per affrontare le criticità sanitarie delle aree interne e costiere del Cilento. All'incontro hanno preso parte il vicepresidente della provincia Giovanni Guzzi, il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Carmelo Stanziola, i sindaci di Vallo della Lucania e Agropoli, comuni sede dei principali ospedali del territorio, Aldo Luongo, presidente del Comitato dei Sindaci, Stefano Sansone, sindaco di Ascea e presidente della comunità del parco, Stefano Pisani, sindaco di Pollica e presidente regionale ANCI dei 350 piccoli comuni campani, e Adriano De Vita, sindaco di Novi Velia. Presente anche Angelica Saggese, assessore al lavoro e alla formazione della Regione Campania, che ha ribadito attenzione verso le problematiche sanitarie del territorio cilentano. Nel documento vengono evidenziate le principali criticità del sistema sanitario locale, con particolare riferimento alla carenza di personale medico e sanitario, alle difficoltà di accesso alle cure nei territori più periferici e alla necessità di rafforzare i servizi di emergenza e assistenza nelle aree interne. I sindaci hanno sottolineato inoltre come l'uscita della Regione Campania dal commissariamento della sanità possa rappresentare un'opportunità importante per programmare nuovi investimenti e potenziare la sanità territoriale. Il confronto con il presidente Roberto Fico si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale. Il governatore ha manifestato disponibilità all'ascolto e attenzione verso le richieste avanzate dagli amministratori locali, confermando la volontà di mantenere aperto il dialogo sui temi della sanità pubblica nel Cilento.

sono arrivati gli stipendi, 4 mesi di arretrati, per i 30 dipendenti del CUB, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, che lavorano da circa 6 mesi nella discarica dismessa di Costa Cucchiara a Polla. I 30 dipendenti sono tutti originari del Vallo di Diano e lavoravano con la Ergon, compartecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale, per il ramo dei rifiuti, oramai fallita da tempo. I 30 dipendenti ex Ergon sono stati assorbiti dal CUB e inseriti in vari progetti regionali nel corso del tempo. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello che riguarda la cura delle discariche dismesse, come quella di Costa Cucchiara a Polla. Tuttavia, pur lavorando con difficoltà logistiche, i 30 non avevano ricevuto alcun stipendio nel 2026. Nel caso si è interessato anche il consigliere regionale Corrado Matera, con delega al bilancio, interessato da alcuni operai circa una settimana fa, il quale ha chiesto delucidazioni sul mancato pagamento da parte del CUB, anche se la regione Campania, come confermato anche dall'assessore Pecoraro, aveva effettuato i vari passi burocratici per effettuare il pagamento degli stipendi. Ora sono arrivati. Occorre anche aggiungere che i dipendenti restano preoccupati per la regolarità dei pagamenti nei prossimi mesi, aspetto fondamentale per proseguire con serenità la propria vita, considerando anche che gli stessi avanzano diversi stipendi dalla Ergon. In questi giorni i 30 hanno anche ricevuto la visita del sindaco di Polla, che ha spiegato che la situazione tra il comune e l'Ergon è stata risolta, e anche la visita di carabinieri e polizia locale interessati al caso.

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto l'accesso del gruppo Interforze Antimafia della prefettura di Potenza all'interno di un cantiere nel territorio provinciale dove è in corso la realizzazione di importanti opere pubbliche. Le operazioni, che si svolgeranno sotto il coordinamento della locale sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia, serviranno ad acquisire documentazione utile a svelare possibili tentativi di infiltrazione mafiosa e anche la presenza di ditte diverse operanti nel cantiere. Inoltre verranno accertati, secondo quanto riportato da una nota della prefettura di Potenza, il rispetto della normativa in materia di lavoro e le misure adottate a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. È necessario tenere sempre alta la guardia per preservare il sistema economico legale lucano dal rischio di infiltrazioni criminali, ha spiegato il prefetto Campanaro. Per questo il sistema prefettizio della prevenzione antimafia, anche attraverso la misura degli accessi di cantiere, è assolutamente strategico e fondamentale nel garantire l'ordine pubblico economico ed il buon andamento della pubblica amministrazione, grazie al lavoro condotto da ciascun componente del gruppo Interforze Antimafia che opera in prefettura.

La Regione Basilicata accelera sugli interventi urgenti per il ripristino della viabilità provinciale danneggiata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio a partire dallo scorso 28 marzo. Con una nota firmata dal Presidente della Regione Basilicata e Commissario Delegato Vito Bardi, le province di Potenza e Matera sono state autorizzate ad avviare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori. Il provvedimento, condiviso con l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe, rientra nell'attuazione dell'ordinanza emanata il 4 maggio 2026 dal capo del Dipartimento della Protezione Civile. Gli interventi saranno inseriti tra le priorità del piano degli interventi urgenti che la Regione Basilicata trasmetterà alla Protezione Civile Nazionale insieme alle opere di somma urgenza già realizzate o segnalate dalle province e dai comuni interessati dall'emergenza. Nel frattempo gli enti provinciali potranno accelerare le procedure operative e predisporre l'avvio dei cantieri anche prima della formazione male nomina a soggetti attuatori da parte del commissario delegato. Parliamo di opere indispensabili, ha sottolineato Bardi, per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo. In diversi comuni la chiusura e il danneggiamento delle strade provinciali ha prodotto gravi ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti intercomunali. La linea operativa è stata definita durante la riunione dello scorso 7 maggio presso la Direzione Generali Infrastrutture della Regione Basilicata. Per la provincia di Potenza il piano comprende opere già eseguite in somma urgenza e ulteriori lavori su numerose arterie provinciali colpite da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali. Le criticità interessano vaste aree del territorio lucano, dal Vulture Melfese al Lago Negrese, passando per la Val d'Agri e il Potentino. Situazione analoga anche nel Materano, dove sono previsti interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria nei comuni dell'area ionica, della collina materana e dell'entroterra maggiormente colpiti dal maltempo. L'obiettivo è, infine spiegato l'assessore Pasquale Pepe, intervenire con rapidità e concretezza per restituire piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite.

Pompei, a oltre 60 anni dallo scavo dell'Orto dei Fuggiaschi, una nuova indagine restituisce un'identità professionale a una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Si tratterebbe di un medico sorpreso dalla nube piroclastica mentre tentava la fuga. La scoperta arriva dallo studio di un piccolo astuccio rimasto intrappolato nel calco di una figura umana rinvenuta durante gli scavi del 61, condotti da Amedeo Maiuri, in un'area allora coltivata a vigneto. In quel contesto furono ritrovati i calchi di 14 persone morte nel tentativo di lasciare la città attraverso Porta Nocera. Le recenti analisi sui reperti conservati nei depositi del Parco Archeologico di Pompei hanno riportato alla luce un corredo personale di grande valore, una cassettina con elementi metallici, una borsa contenente monete in bronzo e argento e diversi strumenti compatibili con un kit medico. Le indagini diagnostiche effettuate con radiografie e tomografie hanno individuato all'interno dell'astuccio una lastra in ardesia e piccoli utensili metallici riconducibili ad attività chirurgiche o mediche, rafforzando l'ipotesi che la vittima fosse un medicus. Fondamentale il contributo delle nuove tecnologie, tra cui scansioni TC, intelligenza artificiale e ricostruzioni tridimensionali, che hanno permesso di analizzare il contenuto del calco senza danneggiarlo. Lo studio è il risultato di un lavoro interdisciplinare che coinvolge archeologi, antropologi, restauratori, radiologi, numismatici e tecnici della modellazione digitale, restituendo non solo le

inesperti, ma anche una storia umana interrotta improvvisamente dall'eduzione. Il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtigel, ha sottolineato come la scoperta racconti di un professionista che portava con sé i propri strumenti anche durante la fuga, pronto a ricominciare altrove o ad aiutare altri fino all'ultimo istante.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica.

Centro Analisi Cliniche e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione.

Non residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Sono ufficialmente cominciati a Sassani i lavori nel cantiere di località Cappuccini per lo svuotamento della vasca e la messa in sicurezza del tratto del fiume Tanagro, intervento atteso da anni per la mitigazione del rischio idraulico. L'opera rientra in un più ampio progetto di riqualificazione ambientale del corso d'acqua finanziato dalla Regione Campania con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. Il piano prevede lo svuotamento della vasca Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni idrauliche dell'alveo a monte con l'obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi di esondazione. I lavori sono affidati al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro in collaborazione con SMA Campania, soggetto attuatore del finanziamento regionale. Un intervento che segue analoghe opere già realizzate negli anni scorsi nel territorio di Polle e che punta a rafforzare la sicurezza dell'intero bacino del Calore Tanagro. A sottolineare il valore strategico dell'intervento è anche il presidente del Consorzio Beniamino Curcio, che parla di un risultato raggiunto dopo un lungo lavoro amministrativo e tecnico. Il progetto nasce infatti da una programmazione condivisa con la Regione, chiamata a rispondere a criticità idrauliche che da oltre 20 anni interessano l'area. Secondo quanto riferito, la mancata manutenzione del reticolo fluviale nel tempo avrebbe contribuito ad aumentare la vulnerabilità del territorio rispetto ai fenomeni di piena. L'obiettivo finale è quello di ridurre in modo strutturale il rischio idraulico in un'area considerata strategica per l'intero Vallo di Diano.

Continuano gli episodi di violenza di genere nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore sono accaduti in due comuni del territorio, due comuni differenti, e in entrambi i casi i risolutori sono stati gli interventi da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Nel primo caso un uomo è stato allontanato dalla casa familiare su disposizione della procura di Lagonegro per maltrattamenti nei confronti della compagna e dei figli. Una decisione arrivata anche dopo gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione dove il tutto è accaduto. In un altro episodio, in un altro comune a nord del Vallo di Diano, è scattato il braccialetto per una persona per evitare che si avvicinasse a una sua ex fidanzata minacciata più volte. Gli interventi di violenza di genere nel Vallo di Diano sono sempre numerosi, con il centro antiviolenza Aretusa tra i più stimolati da questo punto di vista per tutelare le donne e proteggerle dalla violenza di genere, con centinaia e centinaia di richieste di aiuto negli ultimi anni.

Per anni è stato considerato poco più di una leggenda metropolitana tramandata tra racconti locali e testimonianze frammentarie. Oggi però quella storia trova una clamorosa conferma. Nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza a Battipaglia, è stato individuato il relitto di un carro armato Panzer IV risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La scoperta è il risultato di un lungo lavoro di ricerca condotto dalle associazioni Mubat ed Avalanche 1943, da anni impegnate nello studio degli eventi legati all'operazione Avalanche del settembre del 43 con il supporto del comune di Battipaglia. Tutto è partito da una segnalazione relativa alla presenza di un veicolo militare sommerso nell'area del Tusciano. A seguito dell'allarme lo storico Pasquale Capozzolo ha effettuato un primo sopralluogo che ha consentito di identificare alcune parti della torretta e dello scafo del mezzo corazzato. Gran parte del relitto risulta ancora oggi coperto da terreno e cemento. Le successive ricerche archivistiche hanno fornito ulteriori conferme. Presso l'Imperial

War Museum di Londra. Sono infatti conservate fotografie scattate subito dopo i combattimenti dell'operazione, che documentano la presenza del carro armato proprio nell'area del ritrovamento, e già all'epoca il mezzo appariva gravemente danneggiato e privo di diversi elementi strutturali. Secondo quanto spiegato dall'amministrazione comunale di Battipaglia, qualsiasi intervento futuro dovrà essere pianificato con estrema attenzione, nel pieno rispetto della tutela del reperto storico e della sua conservazione all'interno del territorio comunale. Le associazioni coinvolte hanno già trasmesso una dettagliata relazione alle autorità competenti. Nel frattempo viene ribadito il divieto assoluto di avvicinarsi al relitto o di compiere azioni che possano alterarne lo stato attuale. Eventuali operazioni di recupero saranno valutate solo in presenza delle necessarie condizioni tecniche, logistiche e conservative. Il ritrovamento rappresenta un importante tassello nella ricostruzione storica degli scontri avvenuti nel settembre del 43, quando il territorio battipagliese fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe inglesi sbarcate con l'operazione Avalanche e le unità tedesche della 16ª divisione Panzer.

Nuova giornata di disagi per la circolazione lungo la Cilentana. È stata infatti disposta una nuova chiusura al traffico tra Futani e Massicelle a causa di un avvallamento del conseguente cedimento del piano viabile che continua a interessare l'arteria. Il provvedimento sarà in vigore nella giornata di giovedì 21 maggio dalle ore 9 alle 17 e interesserà entrambe le corsie di marcia. La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza della carreggiata e alla stabilizzazione del tratto compromesso dove attualmente c'è un impianto semaforico. La problematica si trascina ormai da mesi, già a partire da dicembre del 2025 lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Massicelle, erano emersi i primi segnali di dissesto con lesioni sull'asfalto e un progressivo abbassamento del piano stradale. Una situazione che aveva portato inizialmente alla chiusura di una corsia e l'istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, provocando rallentamenti e lunghe code, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso verso la costa cilentana. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate da ANAS, il movimento franoso sarebbe stato provocato da scavi eseguiti a valle del pendio per la realizzazione di un manufatto, interventi che secondo la ricostruzione tecnica sarebbero stati effettuati senza adeguate opere di protezione e a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dal codice della strada, compromettendo così la stabilità del terreno sottostante. Nelle scorse settimane l'ANAS aveva già annunciato l'avvio di un più ampio intervento di consolidamento con lavori previsti per circa 90 giorni. In attesa si rendono però necessari ulteriori interventi puntuali per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire un aggravamento del dissesto. Durante i lavori che saranno eseguiti il 21 maggio il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. Non si escludono disagi e rallentamenti anche sulla viabilità secondaria.

Un documento condiviso per chiedere il potenziamento della sanità territoriale nel Cilento è stato consegnato oggi al presidente della regione Campania Roberto Fico durante la Wise Town Network ospitata dalla Fondazione Alario di Ascea. A presentare il dossier è stato il comitato dei 37 sindaci del distretto 70 dell'ASL Salerno, che ha chiesto una maggiore collaborazione tra territori e regione per affrontare le criticità sanitarie delle aree interne e costiere del Cilento. All'incontro hanno preso parte il vicepresidente della provincia Giovanni Guzzi, il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Carmelo Stanziola, i sindaci di Vallo della Lucania e Agropoli, comuni sede dei principali ospedali del territorio, Aldo Luongo, presidente del Comitato dei Sindaci, Stefano Sansone, sindaco di Ascea e presidente della Comunità del Parco, Stefano Pisani, sindaco di Pollica e presidente regionale ANCI dei 350 piccoli comuni campani e Adriano De Vita, sindaco di Novi Velia. Presente anche Angelica Saggese, assessore al lavoro e alla formazione della Regione Campania, che ha ribadito attenzione verso le problematiche sanitarie del territorio cilentano. Nel documento vengono evidenziate le principali criticità del sistema sanitario locale, con particolare riferimento alla carenza di personale medico e sanitario, alle difficoltà di accesso alle cure nei territori più periferici e alla necessità di rafforzare i servizi di emergenza e assistenza nelle aree interne. I sindaci hanno sottolineato inoltre come l'uscita della Regione Campania dal commissariamento della sanità possa rappresentare un'opportunità importante per programmare nuovi investimenti e potenziare la sanità territoriale. Il confronto con il presidente Roberto Fico si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale. Il governatore ha manifestato disponibilità all'ascolto e attenzione verso le richieste avanzate dagli amministratori locali, confermando la volontà di mantenere aperto il dialogo sui temi della sanità pubblica nel Cilento.

sono arrivati gli stipendi, 4 mesi di arretrati, per i 30 dipendenti del CUB, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, che lavorano da circa 6 mesi nella discarica dismessa di Costa Cucchiara a Polla. I 30 dipendenti sono tutti originari del Vallo di Diano e lavoravano con la Ergon, compartecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale, per il ramo dei rifiuti oramai fallita da tempo. I 30 dipendenti ex Ergon sono stati assorbiti dal CUB e inseriti in vari progetti regionali nel corso del tempo. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello che riguarda la cura delle discariche dismesse, come quella di Costa Cucchiara a Polla. Tuttavia, pur lavorando con difficoltà logistiche, i 30 non avevano ricevuto alcun stipendio nel 2026. Nel caso si è interessato anche il consigliere regionale Corrado Matera, con delega al bilancio, interessato da alcuni operai circa una settimana fa, il quale ha chiesto delucidazioni sul mancato pagamento da parte del CUB, anche se la regione Campania, come confermato anche dall'assessore Pecoraro, aveva effettuato i vari passi burocratici per effettuare il pagamento degli stipendi. Ora sono arrivati. Occorre anche aggiungere che i dipendenti restano preoccupati per la regolarità dei pagamenti nei prossimi mesi, aspetto fondamentale per proseguire con serenità la propria vita, considerando anche che gli stessi avanzano diversi stipendi dalla Ergon. In questi giorni i 30 hanno anche ricevuto la visita del sindaco di Polla, che ha spiegato che la situazione tra il comune e l'Ergon è stata risolta, e anche la visita di carabinieri e polizia locale interessati al caso.

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto l'accesso del gruppo Interforze Antimafia della prefettura di Potenza all'interno di un cantiere nel territorio provinciale dove è in corso la realizzazione di importanti opere pubbliche. Le operazioni, che si svolgeranno sotto il coordinamento della locale sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia, serviranno ad acquisire documentazione utile a svelare possibili tentativi di infiltrazione mafiosa e anche la presenza di ditte diverse operanti nel cantiere. Inoltre verranno accertati, secondo quanto riportato da una nota della prefettura di Potenza, il rispetto della normativa in materia di lavoro e le misure adottate a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. È necessario tenere sempre alta la guardia per preservare il sistema economico legale lucano dal rischio di infiltrazioni criminali, ha spiegato il prefetto Campanaro. Per questo il sistema prefettizio della prevenzione antimafia, anche attraverso la misura degli accessi di cantiere, è assolutamente strategico e fondamentale nel garantire l'ordine pubblico economico ed il buon andamento della pubblica amministrazione, grazie al lavoro condotto da ciascun componente del gruppo Interforze Antimafia che opera in prefettura.

La Regione Basilicata accelera sugli interventi urgenti per il ripristino della viabilità provinciale danneggiata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio a partire dallo scorso 28 marzo. Con una nota firmata dal Presidente della Regione Basilicata e Commissario Delegato Vito Bardi, le province di Potenza e Matera sono state autorizzate ad avviare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori. Il provvedimento, condiviso con l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe, rientra nell'attuazione dell'ordinanza emanata il 4 maggio 2026 dal capo del Dipartimento della Protezione Civile. Gli interventi saranno inseriti tra le priorità del piano degli interventi urgenti

che la Regione Basilicata trasmetterà alla Protezione Civile Nazionale insieme alle opere di somma urgenza già realizzate o segnalate dalle province e dai comuni interessati dall'emergenza. Nel frattempo gli enti provinciali potranno accelerare le procedure operative e predisporre l'avvio dei cantieri anche prima della formale nomina a soggetti attuatori da parte del commissario delegato. Parliamo di opere indispensabili, ha sottolineato Bardi, per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo. In diversi comuni la chiusura e il danneggiamento delle strade provinciali ha prodotto gravi ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti intercomunali. La linea operativa è stata definita durante la riunione dello scorso 7 maggio presso la Direzione Generale Infrastrutture della Regione Basilicata. Per la provincia di Potenza il piano comprende opere già eseguite in somma urgenza e ulteriori lavori su numerose arterie provinciali colpite da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali. Le criticità interessano vaste aree del territorio lucano, dal Vulture Melfese al Lago Negrese, passando per la Val d'Agri e il Potentino. Situazione analoga anche nel Materano, dove sono previsti interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria nei comuni dell'area ionica, della collina materana e dell'entroterra maggiormente colpiti dal maltempo. L'obiettivo è, infine spiegato l'assessore Pasquale Pepe, intervenire con rapidità e concretezza per restituire piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite.

Pompei, a oltre 60 anni dallo scavo dell'Orto dei Fuggiaschi, una nuova indagine restituisce un'identità professionale a una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Si tratterebbe di un medico sorpreso dalla nube piroclastica mentre tentava la fuga. La scoperta arriva dallo studio di un piccolo astuccio rimasto intrappolato nel calco di una figura umana rinvenuta durante gli scavi del 61, condotti da Amedeo Maiuri, in un'area allora coltivata a vigneto. In quel contesto furono ritrovati i calchi di 14 persone morte nel tentativo di lasciare la città attraverso Porta Nocera. Le recenti analisi sui reperti conservati nei depositi del Parco Archeologico di Pompei hanno riportato alla luce un corredo personale di grande valore: una cassettina con elementi metallici, una borsa contenente monete in bronzo e argento e diversi strumenti compatibili con un kit medico. Le indagini diagnostiche effettuate con radiografie e tomografie hanno individuato all'interno dell'astuccio una lastra in ardesia e piccoli utensili metallici riconducibili ad attività chirurgiche o mediche, rafforzando l'ipotesi che la vittima fosse un medicus. Fondamentale il contributo delle nuove tecnologie, tra cui scansioni TC, intelligenza artificiale e ricostruzioni tridimensionali, che hanno permesso di analizzare il contenuto del calco senza danneggiarlo. Lo studio è il risultato di un lavoro interdisciplinare che coinvolge archeologi, antropologi, restauratori, radiologi, numismatici e tecnici della modellazione digitale, restituendo non solo reperti ma anche una storia umana interrotta improvvisamente dall'eduzione. Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuttigel, ha sottolineato come la scoperta racconti di un professionista che portava con sé i propri strumenti anche durante la fuga, pronto a ricominciare altrove o ad aiutare altri fino all'ultimo istante.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla.

0: tempo per te, allo sport o alla socialità del campus? Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Sono ufficialmente cominciati a Sassani i lavori nel cantiere di località Cappuccini per lo svuotamento della vasca e la messa in sicurezza del tratto del fiume Tanagro, intervento atteso da anni per la mitigazione del rischio idraulico. L'opera rientra in un più ampio progetto di riqualificazione ambientale del corso d'acqua finanziato dalla Regione Campania con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. Il piano prevede lo svuotamento della vasca Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni idrauliche dell'alveo a monte con l'obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi di esondazione. I lavori sono affidati al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro in collaborazione con SMA Campania, soggetto attuatore del finanziamento regionale. Un intervento che segue analoghe opere già realizzate negli anni scorsi nel territorio di Polle e che punta a rafforzare la sicurezza dell'intero bacino del Calore Tanagro. A sottolineare il valore strategico dell'intervento è anche il presidente del Consorzio Beniamino Curcio, che parla di un risultato raggiunto dopo un lungo lavoro amministrativo e tecnico. Il progetto nasce infatti da una programmazione condivisa con la Regione, chiamata a rispondere a criticità idrauliche che da oltre 20 anni interessano l'area. Secondo quanto riferito, la mancata manutenzione del reticolo fluviale nel tempo avrebbe contribuito a

aumentare la vulnerabilità del territorio rispetto ai fenomeni di piena. L'obiettivo finale è quello di ridurre in modo strutturale il rischio idraulico in un'area considerata strategica per l'intero Vallo di Diano.

Continuano gli episodi di violenza di genere nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore sono accaduti in due comuni del territorio, due comuni differenti, e in entrambi i casi i risolutori sono stati gli interventi da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Nel primo caso un uomo è stato allontanato dalla casa familiare su disposizione della procura di Lagonegro per maltrattamenti nei confronti della compagna e dei figli. Una decisione arrivata anche dopo gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione dove il tutto è accaduto. In un altro episodio, in un altro comune a nord del Vallo di Diano, è scattato il braccialetto per una persona per evitare che si avvicinasse a una sua ex fidanzata minacciata più volte. Gli interventi di violenza di genere nel Vallo di Diano sono sempre numerosi, con il centro antiviolenza Aretusa tra i più stimolati da questo punto di vista per tutelare le donne e proteggerle dalla violenza di genere, con centinaia e centinaia di richieste di aiuto negli ultimi anni.

Per anni è stato considerato poco più di una leggenda metropolitana tramandata tra racconti locali e testimonianze frammentarie. Oggi però quella storia trova una clamorosa conferma. Nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza a Battipaglia, è stato individuato il relitto di un carro armato Panzer IV risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La scoperta è il risultato di un lungo lavoro di ricerca condotto dalle associazioni Mubat ed Avalanche 1943, da anni impegnate nello studio degli eventi legati all'operazione Avalanche del settembre del 43 con il supporto del comune di Battipaglia. Tutto è partito da una segnalazione relativa alla presenza di un veicolo militare sommerso nell'area del Tusciano. A seguito dell'allarme lo storico Pasquale Capozzolo ha effettuato un primo sopralluogo che ha consentito di identificare alcune parti della torretta e dello scafo del mezzo corazzato. Gran parte del relitto risulta ancora oggi coperto da terreno e cemento. Le successive ricerche archivistiche hanno fornito ulteriori conferme. Presso l'Imperial War Museum di Londra sono infatti conservate fotografie scattate subito dopo i combattimenti dell'operazione, che documentano la presenza del carro armato proprio nell'area del ritrovamento, e già all'epoca il mezzo appariva gravemente danneggiato e privo di diversi elementi strutturali. Secondo quanto spiegato dall'amministrazione comunale di Battipaglia, qualsiasi intervento futuro dovrà essere pianificato con estrema attenzione, nel pieno rispetto della tutela del reperto storico e della sua conservazione all'interno del territorio comunale. Le associazioni coinvolte hanno già trasmesso una dettagliata relazione alle autorità competenti. Nel frattempo viene ribadito il divieto assoluto di avvicinarsi al relitto o di compiere azioni che possano alterarne lo stato attuale. Eventuali operazioni di recupero saranno valutate solo in presenza delle necessarie condizioni tecniche, logistiche e conservative. Il ritrovamento rappresenta un importante tassello nella ricostruzione storica degli scontri avvenuti nel settembre del 43, quando il territorio battipagliese fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe inglesi sbarcate con l'operazione Avalanche e le unità tedesche della 16ª divisione Panzer.

Nuova giornata di disagi per la circolazione lungo la Cilentana. È stata infatti disposta una nuova chiusura al traffico tra Futani e Massicelle a causa di un avvallamento del conseguente cedimento del piano viabile che continua a interessare l'arteria. Il provvedimento sarà in vigore nella giornata di giovedì 21 maggio dalle ore 9 alle 17 e interesserà entrambe le corsie di marcia. La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza della carreggiata e alla stabilizzazione del tratto compromesso, dove attualmente

C'è un impianto semaforico. La problematica si trascina ormai da mesi, già a partire da dicembre del 2025, lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Massicelle, erano emersi i primi segnali di dissesto, con lesioni sull'asfalto e un progressivo abbassamento del piano stradale. Una situazione che aveva portato inizialmente alla chiusura di una corsia e l'istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, provocando rallentamenti e lunghe code, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso verso la costa cilentana. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate da ANAS, il movimento franoso sarebbe stato provocato da scavi eseguiti a valle del pendio per la realizzazione di un manufatto. Interventi che, secondo la ricostruzione tecnica, sarebbero stati effettuati senza adeguate opere di protezione e a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dal codice della strada, compromettendo così la stabilità del terreno sotto. Nelle scorse settimane l'ANAS aveva già annunciato l'avvio di un più ampio intervento di consolidamento con lavori previsti per circa 90 giorni. In attesa si rendono però necessari ulteriori interventi puntuali per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire un aggravamento del dissesto. Durante i lavori, che saranno eseguiti il 21 maggio, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. Non si escludono disagi e rallentamenti anche sulla viabilità secondaria.

Un documento condiviso per chiedere il potenziamento della sanità territoriale nel Cilento è stato consegnato oggi al presidente della regione Campania Roberto Fico durante la Wise Town Network ospitata dalla Fondazione Alario di Ascea. A presentare il dossier è stato il comitato dei 37 sindaci del distretto 70 dell'ASL Salerno, che ha chiesto una maggiore collaborazione tra territori e regione per affrontare le criticità sanitarie delle aree interne e costiere del Cilento. All'incontro hanno preso parte il vicepresidente della provincia Giovanni Guzzi, il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Carmelo Stanziola, i sindaci di Vallo della Lucania e Agropoli, comuni sede dei principali ospedali del territorio, Aldo Luongo, presidente del Comitato dei Sindaci, Stefano Sansone, sindaco di Ascea e presidente della Comunità del Parco, Stefano Pisani, sindaco di Pollica e presidente regionale ANCI dei 350 piccoli comuni campani, e Adriano De Vita, sindaco di Novi Velia. Presente anche Angelica Saggese, assessore al lavoro e alla formazione della Regione Campania, che ha ribadito attenzione verso le problematiche sanitarie del territorio cilentano. Nel documento vengono evidenziate le principali criticità del sistema sanitario locale, con particolare riferimento alla carenza di personale medico e sanitario, alle difficoltà di accesso alle cure nei territori più periferici e alla necessità di rafforzare i servizi di emergenza e assistenza nelle aree interne. I sindaci hanno sottolineato inoltre come l'uscita della Regione Campania dal commissariamento della sanità possa rappresentare un'opportunità importante per programmare nuovi investimenti e potenziare la sanità territoriale. Il confronto con il presidente Roberto Fico si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale. Il governatore ha manifestato disponibilità all'ascolto e attenzione verso le richieste avanzate dagli amministratori locali, confermando la volontà di mantenere aperto il dialogo sui temi della sanità pubblica nel Cilento.

sono arrivati gli stipendi, 4 mesi di arretrati, per i 30 dipendenti del CUB, il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, che lavorano da circa 6 mesi nella discarica dismessa di Costa Cucchiara a Polla. I 30 dipendenti sono tutti originari del Vallo di Diano e lavoravano con la Ergon, compartecipata del Consorzio Centro Sportivo Meridionale, per il ramo dei rifiuti, oramai fallita da tempo. I 30 dipendenti ex Ergon sono stati assorbiti dal CUB e inseriti in vari progetti regionali nel corso del tempo. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello che riguarda la cura delle discariche dismesse, come quella di Costa Cucchiara a Polla. Tuttavia, pur lavorando con difficoltà logistiche, i 30 non avevano ricevuto alcun stipendio nel 2026. Del caso si è interessato anche il consigliere regionale Corrado Matera, con delega al bilancio, interessato da alcuni operai circa una settimana fa, il quale ha chiesto delucidazioni sul mancato pagamento da parte del CUB, anche se la Regione Campania, come confermato anche dall'assessore Pecoraro, aveva effettuato i vari passi burocratici per effettuare il pagamento degli stipendi. Ora sono arrivati. Occorre anche aggiungere che i dipendenti restano preoccupati per la regolarità dei pagamenti nei prossimi mesi, aspetto fondamentale per proseguire con serenità la propria vita, considerando anche che gli stessi avanzano diversi stipendi dalla Ergon. In questi giorni i 30 hanno anche ricevuto la visita del sindaco di Polla, che ha spiegato che la situazione tra il comune e l'Ergon è stata risolta, e anche la visita di carabinieri e polizia locale interessati al caso.

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto l'accesso del gruppo Interforze Antimafia della prefettura di Potenza all'interno di un cantiere nel territorio provinciale dove è in corso la realizzazione di importanti opere pubbliche. Le operazioni, che si svolgeranno sotto il coordinamento della locale sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia, serviranno ad acquisire documentazione utile a svelare possibili tentativi di infiltrazione mafiosa e anche la presenza di ditte diverse operanti nel cantiere. Inoltre verranno accertati, secondo quanto riportato da una nota della prefettura di Potenza, il rispetto della normativa in materia di lavoro e le misure adottate a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. È necessario tenere sempre alta la guardia per preservare il sistema economico legale lucano dal rischio di infiltrazioni criminali, ha spiegato il prefetto Campanaro. Per questo il sistema prefettizio della prevenzione antimafia, anche attraverso la misura degli accessi di cantiere, è assolutamente strategico e fondamentale nel garantire l'ordine pubblico economico ed il buon andamento della pubblica amministrazione, grazie al lavoro condotto da ciascun componente del gruppo Interforze Antimafia che opera in prefettura.

La Regione Basilicata accelera sugli interventi urgenti per il ripristino della viabilità provinciale danneggiata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio a partire dallo scorso 28 marzo. Con una nota firmata dal Presidente della Regione Basilicata e Commissario Delegato Vito Bardi, le province di Potenza e Matera sono state autorizzate ad avviare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori. Il provvedimento, condiviso con l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe, rientra nell'attuazione dell'ordinanza emanata il 4 maggio 2026 dal capo del Dipartimento della Protezione Civile. Gli interventi saranno inseriti tra le priorità del piano degli interventi urgenti che la Regione Basilicata trasmetterà alla Protezione Civile Nazionale insieme alle opere di somma urgenza già realizzate o segnalate dalle province e dai comuni interessati dall'emergenza. Nel frattempo gli enti provinciali potranno accelerare le procedure operative e predisporre l'avvio dei cantieri anche prima della formazione nomina a soggetti attuatori da parte del commissario delegato. Parliamo di opere indispensabili, ha sottolineato Bardi, per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo. In diversi comuni la chiusura e il danneggiamento delle strade provinciali ha prodotto gravi ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti intercomunali. La linea operativa è stata definita durante la riunione dello scorso 7 maggio presso la Direzione Generali Infrastrutture della Regione Basilicata. Per la provincia di Potenza il piano comprende opere già eseguite in somma urgenza e ulteriori lavori su numerose arterie provinciali colpite da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali. Le criticità interessano vaste aree del territorio lucano, dal Vulture Melfese al Lago Negrese, passando per la Val d'Agri e il Potentino. Situazione analoga anche nel Materano, dove sono previsti interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria nei comuni dell'area ionica, della collina materana e dell'entroterra maggiormente colpiti dal maltempo. L'obiettivo è, infine spiegato l'assessore Pasquale Pepe, intervenire con rapidità e concretezza per restituire piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite.

Pompei, a oltre 60 anni dallo scavo dell'Orto dei Fuggiaschi, una nuova indagine restituisce un'identità professionale a una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

questo. Si tratterebbe di un medico sorpreso dalla nube piroclastica mentre tentava la fuga. La scoperta arriva dallo studio di un piccolo astuccio rimasto intrappolato nel calco di una figura umana rinvenuta durante gli scavi del 61, condotti da Amedeo Maiuri, in un'area allora coltivata a vigneto. In quel contesto furono ritrovati i calchi di 14 persone morte nel tentativo di lasciare la città attraverso Porta Nocera. Le recenti analisi sui reperti conservati nei depositi del Parco Archeologico di Pompei hanno riportato alla luce un corredo personale di grande valore, una cassettina con elementi metallici, una borsa contenente monete in bronzo e argento e diversi strumenti compatibili con un kit medico. Le indagini diagnostiche effettuate con radiografie e tomografie hanno individuato all'interno dell'astuccio una lastra in ardesia e piccoli utensili metallici, riconducibili ad attività chirurgiche o mediche, rafforzando l'ipotesi che la vittima fosse un medicus. Fondamentale il contributo delle nuove tecnologie, tra cui scansioni TC, intelligenza artificiale e ricostruzioni tridimensionali, che hanno permesso di analizzare il contenuto del calco senza danneggiarlo. Lo studio è il risultato di un lavoro interdisciplinare che coinvolge archeologi, antropologi, restauratori, radiologi, numismatici e tecnici della modellazione digitale, restituendo non solo reperti ma anche una storia umana interrotta improvvisamente dall'eduzione. Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtigel, ha sottolineato come la scoperta racconti di un professionista che portava con sé i propri strumenti anche durante la fuga, pronto a ricominciare altrove o ad aiutare altri fino all'ultimo istante.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort.

0: tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Sono ufficialmente cominciati a Sassani i lavori nel cantiere di località Cappuccini per lo svuotamento della vasca e la messa in sicurezza del tratto del fiume Tanagro, intervento atteso da anni per la mitigazione del rischio idraulico. L'opera rientra in un più ampio progetto di riqualificazione ambientale del corso d'acqua finanziato dalla Regione Campania con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. Il piano prevede lo svuotamento della vasca Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni idrauliche dell'alveo a monte con l'obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi di esondazione. I lavori sono affidati al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro in collaborazione con SMA Campania, soggetto attuatore del finanziamento regionale. Un intervento che segue analoghe opere già realizzate negli anni scorsi nel territorio di Polle e che punta a rafforzare la sicurezza dell'intero bacino del Calore Tanagro. A sottolineare il valore strategico dell'intervento è anche il presidente del Consorzio Beniamino Curcio, che parla di un risultato raggiunto dopo un lungo lavoro amministrativo e tecnico. Il progetto nasce infatti da una programmazione condivisa con la Regione, chiamata a rispondere a criticità idrauliche che da oltre 20 anni interessano l'area. Secondo quanto riferito, la mancata manutenzione del reticolo fluviale nel tempo avrebbe contribuito ad aumentare la vulnerabilità del territorio rispetto ai fenomeni di piena. L'obiettivo finale è quello di ridurre in modo strutturale il rischio idraulico in un'area considerata strategica per l'intero Vallo di Diano.

Continuano gli episodi di violenza di genere nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore sono accaduti in due comuni del territorio, due comuni differenti, e in entrambi i casi i risolutori sono stati gli interventi da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Nel primo caso un uomo è stato allontanato dalla casa familiare su disposizione della procura di Lagonegro per maltrattamenti nei confronti della compagna e dei figli. Una decisione arrivata anche dopo gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione dove il tutto è accaduto. In un altro episodio, in un altro comune a nord del Vallo di Diano, è scattato il braccialetto per una persona per evitare che si avvicinasse a una sua ex fidanzata minacciata più volte. Gli interventi di violenza di genere nel Vallo di Diano sono sempre numerosi, con il centro antiviolenza Aretusa tra i più stimolati da questo punto di vista per tutelare le donne e proteggerle dalla violenza di genere, con centinaia e centinaia di richieste d'aiuto negli ultimi anni.

Per anni è stato considerato poco più di una leggenda metropolitana tramandata tra racconti locali e testimonianze frammentarie. Oggi però quella storia trova una clamorosa conferma. Nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza a Battipaglia, è stato individuato il relitto di un carro armato Panzer IV risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La scoperta è il risultato di un lungo lavoro di ricerca condotto dalle associazioni Mubat ed Avalanche 1943, da anni impegnate nello studio degli eventi legati all'operazione Avalanche del settembre del 43 con il supporto del comune di Battipaglia. Tutto è partito da una segnalazione relativa alla presenza di un veicolo militare sommerso nell'area del Tusciano. A seguito dell'allarme lo storico Pasquale Capozzolo ha effettuato un primo sopralluogo che ha consentito di identificare alcune parti della torretta e dello scafo del mezzo corazzato. Gran parte del relitto risulta ancora oggi coperto da terreno e cemento. Le successive ricerche archivistiche hanno fornito ulteriori conferme. Presso l'Imperial War Museum di Londra sono infatti conservate fotografie scattate subito dopo i combattimenti dell'operazione, che documentano la presenza del carro armato proprio nell'area del ritrovamento, e già all'epoca il mezzo appariva gravemente danneggiato e privo di diversi elementi strutturali. Secondo quanto spiegato dall'amministrazione comunale di Battipaglia, qualsiasi intervento futuro dovrà essere pianificato con estrema attenzione, nel pieno rispetto della tutela del reperto storico e della sua conservazione all'interno del territorio comunale. Le associazioni coinvolte hanno già trasmesso una dettagliata relazione alle autorità competenti. Nel frattempo viene ribadito il divieto assoluto di avvicinarsi al relitto o di compiere azioni che possano alterarne lo stato attuale. Eventuali operazioni di recupero saranno valutate solo in presenza delle necessarie condizioni tecniche, logistiche e conservative. Il ritrovamento rappresenta un importante tassello nella ricostruzione storica degli scontri avvenuti nel settembre del 43, quando il territorio battipagliese fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe inglesi sbarcate con l'operazione Avalanche e le unità tedesche della 16ª divisione Panzer.

Nuova giornata di disagi per la circolazione lungo la Cilentana. È stata infatti disposta una nuova chiusura al traffico tra Futani e Massicelle a causa di un avvallamento del conseguente cedimento del piano viabile che continua a interessare l'arteria. Il provvedimento sarà in vigore nella giornata di giovedì 21 maggio dalle ore 9 alle 17 e interesserà entrambe le corsie di marcia. La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza della carreggiata e alla stabilizzazione del tratto compromesso dove attualmente c'è un impianto semaforico. La problematica si trascina ormai da mesi, già a partire da dicembre del 2025 lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Massicelle, erano emersi i primi segnali di dissesto con lesioni sull'asfalto e un progressivo abbassamento del piano stradale. Una situazione che aveva portato inizialmente alla chiusura di una corsia e l'istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, provocando rallentamenti e lunghe code, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso verso la costa cilentana. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate da ANAS, il movimento franoso sarebbe stato provocato da scavi eseguiti a valle del pendio per la realizzazione di un manufatto. Interventi che, secondo la ricostruzione tecnica, sarebbero stati effettuati senza adeguate opere di protezione e a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dal codice della strada, compromettendo così la stabilità del terreno sottostante. Nelle scorse settimane l'ANAS aveva già annunciato l'avvio di un più ampio intervento di consolidamento con lavori previsti per circa 90 giorni. In attesa si rendono però necessari ulteriori interventi puntuali per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire un aggravamento del dissesto. Durante i lavori, che saranno eseguiti il 21 maggio, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. Non si escludono disagi e rallentamenti anche sulla viabilità secondaria.

Un documento condiviso per chiedere il potenziamento della sanità territoriale nel Cilento è stato consegnato oggi al presidente della regione Campania Roberto Fico durante la Wise Town Network ospitata dalla Fondazione Alario di Ascea. A presentare il dossier è stato il comitato dei 37 sindaci del distretto 70 dell'ASL Salerno, che ha chiesto una maggiore collaborazione tra territori e regione per affrontare le criticità sanitarie delle aree interne e costiere del Cilento. All'incontro hanno preso parte il vicepresidente della provincia Giovanni Guzzi, il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Carmelo Stanziola, i sindaci di Vallo della Lucania e Agropoli, comuni sede dei principali ospedali del territorio, Aldo Luongo, presidente del Comitato dei Sindaci, Stefano Sansone, sindaco di Ascea e presidente della comunità del parco, Stefano Pisani, sindaco di Pollica e presidente regionale ANCI dei 350 piccoli comuni campani e Adriano De Vita, sindaco di Novi Velia. Presente anche Angelica Saggese, assessore al lavoro e alla formazione della Regione Campania, che ha ribadito attenzione verso le problematiche sanitarie del territorio cilentano. Nel documento vengono evidenziate le principali criticità del sistema sanitario locale, con particolare riferimento alla carenza di personale medico e sanitario, alle difficoltà di accesso alle cure nei territori più periferici e alla necessità di rafforzare i servizi di emergenza e assistenza nelle aree interne. I sindaci hanno sottolineato inoltre come l'uscita della Regione Campania dal commissariamento della sanità possa rappresentare un'opportunità importante per programmare nuovi investimenti e potenziare la sanità territoriale. Il confronto con il presidente Roberto Fico si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale. Il governatore ha manifestato disponibilità all'ascolto e attenzione verso le richieste avanzate dagli amministratori locali, confermando la volontà di mantenere aperto il dialogo sui temi della sanità pubblica nel Cilento.

sono arrivati gli stipendi, 4 mesi di arretrati, per i 30 dipendenti del CUB, il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, che lavorano da circa 6 mesi nella discarica dismessa di Costa Cucchiara a Polla. I 30 dipendenti sono tutti originari del Vallo di Diano e lavoravano con la Ergon, compartecipata del Consorzio Centro Sportivo Meridionale, per il ramo dei rifiuti, oramai fallita da tempo. I 30 dipendenti ex Ergon sono stati assorbiti dal CUB e inseriti in vari progetti regionali nel corso del tempo. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello che riguarda la cura delle discariche dismesse, come quella di Costa Cucchiara a Polla. Tuttavia, pur lavorando con difficoltà logistiche, i 30 non avevano ricevuto alcun stipendio nel 2026. Nel caso si è interessato anche il consigliere regionale Corrado Matera, con delega al bilancio, interessato da alcuni operai circa una settimana fa, il quale ha chiesto delucidazioni sul mancato pagamento da parte del CUB, anche se la Regione Campania, come confermato anche dall'assessore Pecoraro, aveva effettuato i vari passi burocratici per effettuare il pagamento degli stipendi. Ora sono arrivati. Occorre anche aggiungere che i dipendenti restano preoccupati per la regolarità dei pagamenti nei prossimi mesi, aspetto fondamentale per proseguire con serenità la propria vita, considerando anche che gli stessi avanzano diversi stipendi dalla Ergon. In questi giorni i 30 hanno anche ricevuto la visita del sindaco di Polla, che ha spiegato che la situazione tra il comune e l'Ergon è stata risolta, e anche la visita di carabinieri e polizia locale interessati al caso.

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto l'accesso del gruppo Interforze Antimafia della prefettura di Potenza all'interno di un cantiere nel territorio provinciale dove è in corso la realizzazione di importanti opere pubbliche. Le operazioni, che si svolgeranno sotto il coordinamento della locale sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia

sicurezza fisica dei lavoratori. È necessario tenere sempre alta la guardia per preservare il sistema economico legale lucano dal rischio di infiltrazioni criminali, ha spiegato il prefetto Campanaro. Per questo il sistema prefettizio della prevenzione antimafia, anche attraverso la misura degli accessi di cantiere, è assolutamente strategico e fondamentale nel garantire l'ordine pubblico economico ed il buon andamento della pubblica amministrazione, grazie al lavoro condotto da ciascun componente del gruppo Interforze Antimafia che opera in prefettura.

La Regione Basilicata accelera sugli interventi urgenti per il ripristino della viabilità provinciale danneggiata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio a partire dallo scorso 28 marzo. Con una nota firmata dal Presidente della Regione Basilicata e Commissario Delegato Vito Bardi, le province di Potenza e Matera sono state autorizzate ad avviare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori. Il provvedimento, condiviso con l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe, rientra nell'attuazione dell'ordinanza emanata il 4 maggio 2026 dal capo del Dipartimento della Protezione Civile. Gli interventi saranno inseriti tra le priorità del piano degli interventi urgenti che la Regione Basilicata trasmetterà alla Protezione Civile Nazionale insieme alle opere di somma urgenza già realizzate o segnalate dalle province e dai comuni interessati dall'emergenza. Nel frattempo gli enti provinciali potranno accelerare le procedure operative e predisporre l'avvio dei cantieri anche prima della formale nomina a soggetti attuatori da parte del commissario delegato. Parliamo di opere indispensabili, ha sottolineato Bardi, per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo. In diversi comuni la chiusura e il danneggiamento delle strade provinciali ha prodotto gravi ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti intercomunali. La linea operativa è stata definita durante la riunione dello scorso 7 maggio presso la Direzione Generale Infrastrutture della Regione Basilicata. Per la provincia di Potenza il piano comprende opere già eseguite in somma urgenza e ulteriori lavori su numerose arterie provinciali colpite da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali. Le criticità interessano vaste aree del territorio lucano, dal Vulture Melfese al Lago Negrese, passando per la Val d'Agri e il Potentino. Situazione analoga anche nel Materano, dove sono previsti interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria nei comuni dell'area ionica, della collina materana e dell'entroterra maggiormente colpiti dal maltempo. L'obiettivo è, infine spiegato l'assessore Pasquale Pepe, intervenire con rapidità e concretezza per restituire piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite.

Pompei, a oltre 60 anni dallo scavo dell'Orto dei Fuggiaschi, una nuova indagine restituisce un'identità professionale a una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Si tratterebbe di un medico sorpreso dalla nube piroclastica mentre tentava la fuga. La scoperta arriva dallo studio di un piccolo astuccio rimasto intrappolato nel calco di una figura umana rinvenuta durante gli scavi del 61, condotti da Amedeo Maiuri, in un'area allora coltivata a vigneto. In quel contesto furono ritrovati i calchi di 14 persone morte nel tentativo di lasciare la città attraverso Porta Nocera. Le recenti analisi sui reperti conservati nei depositi del Parco Archeologico di Pompei hanno riportato alla luce un corredo personale di grande valore: una cassettina con elementi metallici, una borsa contenente monete in bronzo e argento e diversi strumenti compatibili con un kit medico. Le indagini diagnostiche effettuate con radiografie e tomografie hanno individuato all'interno dell'astuccio una lastra in ardesia e piccoli utensili metallici riconducibili ad attività chirurgiche o mediche, rafforzando l'ipotesi che la vittima fosse un medicus. Fondamentale il contributo delle nuove tecnologie, tra cui scansioni TC, intelligenza artificiale e ricostruzioni tridimensionali, che hanno permesso di analizzare il contenuto del calco senza danneggiarlo. Lo studio è il risultato di un lavoro interdisciplinare che coinvolge archeologi, antropologi, restauratori, radiologi, numismatici e tecnici della modellazione digitale, restituendo non solo reperti ma anche una storia umana interrotta improvvisamente dall'eduzione. Il direttore del Parco Archeologico

archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtigel, ha sottolineato come la scoperta racconti di un professionista che portava con sé i propri strumenti anche durante la fuga, pronto a ricominciare altrove o ad aiutare altri fino all'ultimo istante.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo

0: 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
1: Aree interne, se ne parla tanto. Con noi abbiamo il sindaco Elio Guadagno e il sindaco Bruno Eutirno, due dei più giovani anche degli Alburni e soprattutto dei nostri paesi. E quindi, adesso che sei anche delegato alle aree interne come consigliere provinciale, cosa può fare gli Alburni e cosa si può dare?
2: Ma sicuramente gli Alburni devono innanzitutto fare squadra, stare insieme e quindi cercare di mettere a sistema quelle che sono le potenzialità appunto di un territorio certamente fragile, ma che ha tanto da offrire in termini turistici, ma anche in altri settori, dall'agroalimentare, quindi la valorizzazione delle filiere agroalimentari, in tanti altri settori. È chiaro che ci sono degli elementi che penalizzano lo sviluppo di queste aree, ma in seno alla provincia passa l'opportunità anche di vedere queste opportunità, queste sfide risolte e quindi vinte per gli Alburni. È chiaro che bisogna fare assolutamente rete, squadra anche su questo. Il mio non è un impegno individuale, ma deve essere collegiale.
1: Bruno, per Sant'Angelo, sei che è stato tanto tempo commissariato, adesso c'è un nuovo sindaco, giovane. Cosa pensi di fare? Cosa si aspetta Sant'Angelo da te?
3: Ma io con la mia squadra di amministrazione cerco di trasmettere l'energia di un giovane, di un gruppo di giovani e di nuovi amministratori, i quali vogliono dare un proprio contributo al territorio alburnino e, perché no, non solo al territorio alburnino. Certo, vogliamo dare il nostro contributo anche sul tema e sul problema delle aree interne. Come dice Elio, dobbiamo chiaramente lavorare per fare squadra, fare rete in un territorio che presenta tante difficoltà e che ha importanti sfide da vincere. Ma sempre sul tema delle aree interne io vi lancio una provocazione. Sì. Ma è giusto parlare di aree interne? Nel 2026 è giusto parlare di aree interne e definire dei territori interni, interni rispetto a cosa? Periferici rispetto a cosa? Io come posso spiegare alla mia comunità e ai bambini della mia comunità che Sant'Angelo è un'area interna? E quindi per me, che Sant'Angelo è il centro del mondo, non posso far passare questo messaggio, perdonatemi. E allora l'impegno politico, con un po' di ironia, deve essere questo: invertire la tendenza e rendere le aree interne il centro del mondo, il centro dello sviluppo del meridione e di tutto il territorio italiano.
1: E io mi voglio riagganciare su questo discorso delle aree interne e voglio chiedere a te, che sei consigliere provinciale, quindi rappresenti tutta la provincia, voglio chiederti se c'è una sovrapposizione anche tra catalogazioni tipo aree interne, aree montane, aree periferiche. Queste catalogazioni creano delle difficoltà amministrative?
2: Ma c'è sicuramente una catalogazione, ma più che altro ci accomuna una difficoltà. Le aree interne, che poi non dobbiamo definirle, come dice l'amico Bruno, interne, ma certamente sono interne al nostro cuore, quindi sono comunque interne, però sicuramente vivono un disagio come lo vivono anche le aree montane. È di recente discussione proprio questa rettifica dei parametri per l'individuazione e la classificazione dei comuni montani. Quindi non deve essere una catalogazione, bisogna certamente sviluppare quelle che sono le potenzialità, quindi superare le criticità, inquadrandole soprattutto, quindi guardandoci intorno, e però non limitare solo la visione a questo, come dire, appunto bisogna un attimino cercare di crederci, trasmettere soprattutto alle nuove generazioni quella che è la voglia, l'impegno, la speranza che questa terra ancora può trasmettere. Se solo si vuole restare, c'è tanto da fare, quindi dobbiamo, le istituzioni, le famiglie, le imprese, le associazioni devono fare squadra, rete su quello che possono essere le potenzialità appunto e svilupparle.
1: Allora, sento tanto parlare da parte tua, anche tua Bruno, di squadra, rete, ma ho sentito parlare anche di difficoltà, di problemi che ci sono sul territorio. Il fatto della rete è ovviamente un'opportunità, ma c'è, diciamo, oppure quali sono le difficoltà che creano, cioè che non fanno nascere una rete

0: coesa?
1: Ma allora, parliamo di territori dove le difficoltà sono storicamente consolidate, conosciute, dalle infrastrutture alla lontananza dei servizi essenziali. Però quando noi vogliamo parlare delle difficoltà dei nostri territori, diventa banale parlare dei problemi delle infrastrutture, perché questo è un problema ormai storico che poteva essere evitato con un intervento politico e programmatico forse di 30 anni fa. Quindi oggi il nostro destino è un altro. Dobbiamo soprattutto confrontarci con le difficoltà quotidiane legate ai numeri con i quali noi ci dobbiamo confrontare, perché non siamo soltanto territori delle aree interne, ma siamo soprattutto comuni piccoli, piccoli nei numeri, e questa è una difficoltà, perché tante volte essere pochi significa anche lacerare la dignità di un paese, se la piccolezza di un comune viene intesa come inesistenza del comune stesso. Noi siamo dei comuni certo piccoli, ma che esistiamo e che abbiamo ancora un futuro importante. Quindi per me la prima difficoltà è questa, doverci confrontare ogni giorno con questi numeri e con la considerazione che i media hanno dei paesi piccoli. Fare rete significa superare anche questo problema da un punto di vista emotivo, sentirsi parte di un centro più grande, condividere insieme i programmi, i progetti e strutturare le strategie per risolvere quelle sfide che noi decidiamo di intraprendere. E questo lo possiamo fare stando insieme, sentendoci ogni giorno, confrontandoci ogni giorno e, perché no, criticandoci dal punto di vista positivo del termine ogni giorno.
0: Esatto. Quindi il fare squadra risulta decisivo. Infatti, per esempio, voi state spesso insieme, ho visto delle foto che dove stavate agli Stati Generali a Roma, tu sei stato anche in Spagna. Cosa ti porti da questa esperienza?
2: Ma in Spagna, dall'esperienza di Roma, devo dire che è stato un momento, un'occasione di confronto, come già diceva il collega prima, dalla quale si trae sempre spunto per fare bene, fare meglio e portare sul nostro territorio delle novità. Sicuramente l'elemento che è uscito fuori anche dagli Stati Generali dei piccoli comuni è che la soluzione è appunto lo stare insieme. Gli altri comuni lo hanno fatto, magari fondando come noi delle unioni dei comuni, accorpando dei servizi, ed è quello che noi in qualche modo stiamo facendo, tant'è che abbiamo costituito questa unione dei comuni, l'unione dei comuni Valle del Fasanella, proprio perché intendevamo passare dall'unione in modo occasionale, in modo strutturale, offrendo dei servizi appunto puntuali ai nostri concittadini. Invece in Spagna devo dire che ho avuto il piacere, grazie al progetto strutturato dalla provincia di Salerno insieme ad altri partner anche di stati esteri, di poter approcciarmi a delle realtà identiche alle nostre, di natura rurale, che vivono esattamente le nostre difficoltà, proprio perché, come diceva Bruno, sono dei piccoli comuni e quindi ci sono dei problemi che accomunano un po' queste aree rurali e che sono certamente ataviche, perché però dobbiamo stare attenti a non far diventare delle scuse per poter andare via oppure per non poter fare nulla. Qui c'è tanto da fare, spesso davvero celiamo la nostra apatia rispetto all'assenza di infrastrutture, che resta comunque un problema assolutamente prioritario, ma che non può essere appunto la maschera di tante altre difficoltà. Ad esempio, noi parliamo sempre di infrastrutture fisiche, ma potrebbe essere la chiave di volta anche un'infrastruttura digitale che ci consente. Esatto. Quindi siamo reduci dal Covid, pareva essere la panacea di tutti i mali, quindi attrarre qui persone proprio per potersi trasferire, lo smart working, spazi di coworking, ma questo non è stato possibile proprio perché abbiamo assenza di infrastruttura digitale. Quindi ci sono tante cose su cui lavorare, non solo sull'infrastruttura fisica, ma anche su tante occasioni per poterci sviluppare.
0: Scusami, se continuo ancora con te, scusami Bruno, ma proprio perché stavi parlando del digitale non posso non chiederti delle deleghe che hai avuto dalla provincia.
2: Eh sì, una delle deleghe che ho avuto in provincia dal presidente Guzzo è stata la transizione digitale insieme alla promozione delle aree interne e del territorio. La transizione digitale ci mette dinanzi ad una sfida epocale che ci catapulta nel futuro, quindi quindi oggi tutti siamo, come dice, approcciamo quotidianamente alla tecnologia ed è un handicap lì dove il telefono non prende, lì dove la tecnologia non è sviluppata, e ci consente anche nella pubblica amministrazione, quindi anche per sviluppare i nostri piccoli borghi, ci consente l'approccio ad un'innovazione, quindi ci apre appunto a dei nuovi servizi, a delle nuove sfide, ad un mondo diverso che ci mette in contatto

0: rispetto all'altro polo del mondo, e quindi noi dobbiamo assolutamente essere in grado di cogliere anche questa sfida.
1: Perfetto. In chiusura, Bruno, qual è la sfida che ti senti di affrontare adesso per rilanciare o per meglio esprimere il valore di Sant'Angelo?
2: No, la sfida che io mi sento di lanciare non la lancio solo per Sant'Angelo e per la comunità di Sant'Angelo, la lancio per la Valle del Fasanella e per tutto il territorio degli Alburni. E la sfida è quella di diffondere nuovamente entusiasmo e voglia di vivere in questi territori. Si parla tanto di restanza. Restanza è questo sentimento consapevole di voler rimanere con consapevolezza appunto nei nostri territori e fondere il destino biologico di ogni singola persona al destino del territorio in cui si decide di voler rimanere. Allora, se noi vogliamo parlare di restanza, il punto di partenza deve essere uno: chi vuole rimanere davvero non può rimanere con un ottimismo compassionevole, chi vuole rientrare non può rientrare con pessimismo. Allora, questi sono i due tasselli che noi dobbiamo mettere insieme. E cosa ci porta questa valutazione ad affermare? Ci porta ad affermare che chi decide di rimanere e di rientrare deve strutturare degli studi, delle soluzioni studiate per capire come noi possiamo migliorare i nostri servizi, ma anche le nostre emozioni.
1: Il nostro stare insieme.
2: Anche il nostro stare insieme, perché molte volte, caro Agostino, rimanere qui significa, se non si è preparati e predisposti, significa compromettere anche i propri aspetti psicologici. E noi che abbiamo delle unicità sotto ogni punto di vista, le dobbiamo saper valorizzare. E allora noi amministratori dobbiamo impegnarci e studiare quelle soluzioni che ci permettono di valorizzare tutte queste cose, tutti questi aspetti, e rendere la nostra Valle del Fasanella, il nostro territorio degli Alburni, un territorio di grande prosperità biologica e anche psicologica. Questo è un aspetto
1: importante. Natura è, cioè, non solo fatta di territorio, ma anche e soprattutto di uomini e di persone.
2: Sì.
1: Ci salutiamo, grazie a voi.
0: Grazie a voi e grazie ad Alburninet.
1: Ciao, arrivederci.
3: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
4: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
3: Arriva Alburninet su Italia 2 News.
4: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
3: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
4: Chiaro, diretto, essenziale.
3: Non perderlo!

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete! Dovrai trovarti altra acqua! E sia chiaro che non sono la tua serva!»
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»
3: «Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani!»
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: «Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta!»
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: «Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!»
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua. Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
4: «Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti e se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare!»
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
4: «Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica!»
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
5: «Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.»
4: «Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.»
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato.
1: andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
4: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
2: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
1: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
6: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati!
4: Ehi! Lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
1: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
6: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
5: Perché, Corrado?
6: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro! Non ci siamo proprio!
1: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
4: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
1: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
4: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
5: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
1: La principessa allora raccontò al re dal principio per filo e per segno tutto quello che era accaduto.
5: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
1: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
3: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
5: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
1: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine,
0: chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
4: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
5: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
7: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre.
8: C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
9: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna!
10: Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
9: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
10: «No, Stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
9: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare».
10: «Vado io e torno prima di sera».
9: «D'accordo, però copriti bene».
8: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
9: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto».
4: «Va bene, mamma».
8: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
11: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi. Così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici».
8: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
11: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare».
8: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
4: «Povera cucciola! Devi avere molto freddo!»
8: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
4: «Aspetta! Fermati! Non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
8: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
4: Adesso come faccio?

0: Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!
1: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
0: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
1: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
0: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
2: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
1: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
2: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
3: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
2: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
1: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
3: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
2: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
1: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo, dentro di sé, stava escogitando un piano.
2: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
1: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
2: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
1: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
3: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
1: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
1: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
2: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
1: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
1: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
3: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
1: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
3: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
2: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
1: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
2: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
1: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
0: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
2: È per sentirti meglio, bambina mia.
0: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
2: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
0: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
2: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
0: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
4: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
1: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
0: Aiuto! Aiuto!
2: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
1: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato, appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
0: Brutto lupaccio cattivo, dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
5: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
1: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
5: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
0: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
5: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
1: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
4: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
1: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
0: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
3: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
1: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.
6: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2618.

Beh sì, ero molto spaventato, soprattutto ancora per l'inizio dell'anno che ho avuto quei due incidenti, ecco, quindi ogni tanto ancora quando sono lassù mi passa per la testa queste brutte cose, però quando sono arrivato là ho respirato profondamente, mi sono calmato, ho contato 1, 2, 3 e sono andato, è andato tutto bene, quindi sono contentissimo, dai. E, beh sì, l'altro anno ero permanent ed ero molto contento di esserlo appunto, anche se ci sono state solo 4 gare, però le ho fatte tutte, sono contento. E quest'anno in realtà non ci ho neanche pensato se sarei diventato permanent o no, perché appunto come ho detto, visto l'inizio dell'anno, diciamo che pensavo solo a fare le mie gare, a finirle, fare i tuffi sicuri, però appunto sono anche andate bene, quindi adesso vediamo. Adesso tra qualche minuto dovrebbero dirci se sono permanent o no e in caso sarò molto contento, se no sarà per l'anno ancora dopo. Grazie.

0: serviva un bel tuffo per riuscire a diventare permanente anche il prossimo anno. Non ho fatto così e fa niente, sono contenta lo stesso. E ci sono tantissime persone e mi sono girata stamattina, non ce n'erano così tante, mi sono girata intorno e adesso ce ne sono veramente un sacco ed è super bello fare le gare così.
1: Maratone, ballo, musica, canto e intrattenimento di ogni genere. Cerca Nova Web TV su Google, siamo il primo risultato. Iscriviti gratuitamente e inizia a guardare. Ti aspettiamo su Nova Web TV.

0: Un uomo che cerca la sombra nel cielo.
1: Le notti lunghe sono piene di silenzi. Ogni respiro sembra un eco che si spegne. Cerco tra i ricordi pezzi di speranza, ma la memoria è fragile in quella buia stanza.
0: E mentre il mondo scorre inesorabile, io resto qui, fermo a osservare l'orizzonte.

smartphone, PC, tablet, smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: combussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info@nova.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

sento dal profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo. Non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti i fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere. Sono un pazzo e non mi frega niente dei giudizi espressi dalla gente. Sono irriverente e non mi chinerò, è l'Europol e non mi fermerò. Tutta la fortuna che mi manca, io esercizio muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse: come può accadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia? Strilla e piaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni

dimentica il giusto. Puzza di bruciato, ma è solo usto. Mi farò cremare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al Medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi gli ha

0: e non mi fermerò.
1: Il sorriso, l'eleganza di quel ragazzo lì che risponde al nome di Filip Schenker.

Everybody stand up for the national anthem of the...

0: Yeah, I guess they'll have to invite my brother next year so that he can win too, but it feels really special. I always heard my parents talk about the Arco Rockmaster more than any other competition, and so to follow their footsteps and to win in this space that I've spent also so much time in feels so incredible.
1: Ma penso che questa edizione è stata speciale. I tifi del pubblico sono stati veramente incredibili e poi la finale con Philip Schenk è stata vicina. Penso che sotto il tetto pensavo che forse non ci sono tante possibilità, perché sapevo che lui andava molto veloce in tetto e io nei round prima non facevo molto bene, ma finalmente in finale andavo bene e mi sono riuscito a vincere. Buller è molto diverso, vediamo come sono i blocchi.
2: Grazie. Sì, è stata una finale molto combattuta, poi già arrivare in finale contro Adam è una grandissima cosa e poi ovvio, quando sei lì ovviamente vuoi vincere, vuoi batterlo. E devo dire che sono arrivato molto vicino, però alla fine due errori in cima poi mi hanno costato la vittoria. Sì, sicuramente la stagione migliore. Ho fatto un terzo podio in Coppa del Mondo, che è sempre stato un grandissimo sogno e sarà un momento che tengo dentro per tutta la vita. E no, spero di continuare così e andare avanti così, magari anche migliorare.
3: Avanti, alcune cose non mi risultano ancora plausibili, gli occhi hanno una memoria recente a cui non vogliono credere.
4: Arco tutti! E allora attenta bene Arco, perché io so cosa sta per succedere. Eccolo lì, esattamente questo, una facilità di esecuzione meravigliosa da parte di Yanya Gamret, che entra adesso nell'apertura di compressione e delicatezza, che è questo passaggio numero 4 del Rockmaster, quello che va a determinare la vittoria, quello che va a determinare il gradino più alto del podio, quello che ci va a ricordare chi è la regina indiscussa di questo nostro sport. E allora quella chioma bionda, quel pugno che si chiude dalla Slovenia ad Arco di Trento, tutti Arco per Yanya Gamret.
3: Ci ha fatto attendere un giorno in più di quello che ci aspettavamo ieri, il pathos, quella falsa partenza, e a stasera ritorna in alto, più in alto di tutte, subito chiude i conti Yanya Gamret, e la sfida per il primo posto è andata, ma sono ancora i due a combattere per la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo.
4: Che cosa abbiamo visto, Lore? Che cosa abbiamo visto? Questa è la massima espressione di arrampicata che si può vedere sul pianeta. Ricordiamoci, 41 blocco tacciato qui a Rockmaster!
3: Rook and roll, questo è il nuovo claim che abbiamo lanciato. E siamo partiti. Comunque andrà l'ultimo attempt, l'ultime dita su questo tentativo di Brooke. Anyway, so please, let's support these two unbelievable queen of climbing. Both of them deserving all your love. Ah, that's it.
4: Allora ragazzi, adesso c'è lei, Anna Maria Pell, una delle più giovani, io non mi ricordo quanti anni ha, però è giovanissima, e lei c'ha questo sorriso, no meno, ma tipo 16 o 17, cioè proprio appena iniziato, una roba di questo tipo, e quindi Rockmaster, tutti dovete tirar fuori lo stesso amore e la stessa emozione per Anna Maria Pell!

0: Allora raga, non succede, ma se succede, non succede, ma se succede.
1: Is the only one on the podium yesterday and tonight. This is already an amazing result for the Italian, e voilà! Non fa la mossa i giri tecnici che hanno il tubo, ma viene con una semplicità imbarazzante. Yannick Floé trying to get the back-to-back title here at Rockmaster, and the KO good, and now is already scoring the fourth. I cannot believe what I'm watching. I cannot believe what we're just attending here. Watch out, it's crossing again.
0: Questo giro è l'ultimo giro.
1: Philip, take your time.
0: È l'ultimo giro e quindi arco tutti fuori il cuore per Philip Schenker!
1: Philip non vuole aspettare, parte subito!
0: Allora Philip, bisogna fare la magia, bisogna fare la magia come se fare solo tu, bisogna essere quell'opera d'arte.
1: No!
0: No, vabbè,
1: non così, non così.
0: Può fare un altro conto, al tempo facendo sbandui.
1: Solo per lo show.
0: Io gli voglio far fare un altro giro. Magia allo stadio d'arco. E che arco gli regali di ritorno qualcosa di meraviglioso. Allora, fase di osservazione per il nostro Anel Van Duyden. Ultimi secondi.
1: C'è ancora qualcosa a spazzolare. Lì sul punto più insidioso per lui fino adesso.
2: Questa canzone continua a girarmi, a rigirarmi nella testa. Quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere.
1: Questo passaggio è semplicemente incredibile.
0: E allora tutti con le mani, Arco, tutti dentro con il nostro Anders Van Duyden in questo squeeze, dicevamo, in questa compressione di petto, perché nel petto che il cuore batte non ce la fa, niente da fare Lore, niente da fare Lore. Applauso Arco, tutti quanti per Anders Van.
1: A Iania da Davide Battistella, presidente FASI, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. E il trofeo, e voglio l'ovazione a darlo, il direttore tecnico di Rockmaster, Angelo Senecci.
0: And so now

Hai trovato la valigia e una chitarra e mille dubbi sulla spalla, immaginando nuove mete per curare la mia sete. Paesi mari più lontani, occhi neri, verdi e rari, non capire la sua lingua, parlarsi solo con le mani, e chissà chi sarai domani. E poi tornare al mio paese tra dialetti, paste e chiese, casa mia non ti riconosco, resto

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziati

0: le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina.
3: Bella, vero? Favolosa, eh?
2: Così ho ripreso fiducia

0: non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascala piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile.

0: Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore. Ed è quanto di meglio.

0: oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente

su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: In occasione del 25 aprile è doveroso ricordare l'impegno di chi ha combattuto contro l'oppressione. La Camera del Lavoro di Bergamo festeggia 125 anni, più di un secolo di lotta di un territorio operoso, segnato da fabbriche, crisi e ripartenze. Il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi è stato presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III. CGIL porta due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Al centro ci sono la sanità pubblica e il sistema degli appalti.
1: In occasione del 25 aprile, il segretario della CGIL Maurizio Landini ha pronunciato un discorso molto sentito su cosa significa oggi resistenza.
2: La lotta di resistenza, la resistenza, non è stata solo una cosa fatta da chi a un certo punto ha preso in mano le armi. È stato un vero e proprio processo di trasformazione culturale e sociale del paese. E se la lotta è stata vinta, se i fascisti e i nazisti sono stati sconfitti, non è stato solo con le armi, ma è stato grazie alla partecipazione di tante persone, uomini e donne. Dobbiamo sapere che se la Costituzione c'è, con tutto quello che qui è stato raccontato, è grazie a quella lotta. Lo slogan "oro e sempre resistenza", rendiamo chiaro che la resistenza non vuol dire semplicemente resistere al cambiamento. La resistenza è invece un processo di trasformazione e di cambiamento sociale. Ed è un processo culturale ed un processo sociale. Noi, questa è la cosa che dobbiamo imparare, che prima di noi si sono battute. Loro hanno avuto il coraggio di osare. Non sapevano come andava a finire. Ma sapevano che se non l'avessero fatto era finita prima ancora di cominciare. Che la solidarietà, la fratellanza tra uguali, siamo tutti capaci di farla ed è la cosa più semplice del mondo. La vera solidarietà, la vera fratellanza è se quelli che stanno meglio sono pronti a batterci per quelli che stanno peggio per i loro diritti. Allora questo è il nuovo internazionalismo che noi dobbiamo fare andare e penso che siamo sulla strada giusta. Viva il 25 aprile, viva la democrazia, viva la nostra Costituzione e permettetemi, viva la CGIL.
0: Per la prima volta, nel contratto collettivo, per chi è in somministrazione, entrano misure dedicate alle donne vittime di molestie e violenza. Pensate per accompagnare l'uscita da situazioni di abuso e sostenere percorsi di autonomia. Il sistema bilaterale mette a disposizione contributi economici mensili, differenziati per chi è occupata e per chi non lo è, accessibili a chi è inserita in percorsi certificati di protezione. A questo si aggiunge un'estensione del congedo retribuito dopo quello previsto dall'INPS, con un ulteriore mese coperto e l'avvio di percorsi di riqualificazione professionale con indennità di frequenza. Le richieste possono essere presentate accedendo all'area riservata My EbiTemp nel sito www.ebitemp.it.

0: C'è un faro che illumina Bergamo da più di un secolo per quanto riguarda il lavoro e i diritti. È la storia della Camera del Lavoro, nata 125 anni fa e cresciuta insieme alle trasformazioni di un territorio operoso segnato da fabbriche, crisi e ripartenze.
1: Il 21 aprile 1901 è nata la Camera del Lavoro di Bergamo. Ed è nata proprio qui, in queste stanze, quelle della Società del Mutuo Soccorso di Bergamo. Oggi, a 125 anni da quella data, abbiamo deciso di tornare qui, in questo luogo, per festeggiare, per fare una festa e per ricordare lo spirito con cui è nata la nostra Camera del Lavoro.
0: Una storia che non si ferma alle celebrazioni, ma continua a vivere nelle parole e nelle scelte di oggi, tra sfide nuove e diritti da difendere.
2: Lavoro, diritti e pace. L'altro contributo importante che ha avuto anche la CGIL, così come oggi, è quello di continuare a pensare che abbiamo la necessità di vivere in contesti di pace e dove purtroppo ancora adesso assistiamo invece alla guerra e ai conflitti come se fosse di fatto la soluzione.
1: Mi ha molto colpito una frase che c'è nel primo statuto della nostra Camera del Lavoro, che dice che tra gli obiettivi c'è quello di rappresentare i bisogni delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori in tutte le contingenze della loro vita. Questo fa capire come già 125 anni fa uno degli obiettivi di una Camera del Lavoro era quello, sì, assolutamente, di migliorare le condizioni di lavoro, ma in realtà di rispondere a tutti i bisogni della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

0: È stato tradotto in italiano e presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi.
1: Il 2025 ha registrato molteplici violazioni del diritto internazionale, applicazione selettiva degli standard internazionali e una crescente manifestazione di disprezzo verso queste norme. Questo è stato attuato da pochi stati, quelli che noi chiamiamo gli stati predatori, Russia, Israele e Stati Uniti. Ma combinato a questo attacco predatorio c'è dall'altra parte la condiscendenza di molti altri stati, Unione Europea inclusa, che hanno avuto un atteggiamento arrendevole nei confronti di tutto quello che continuava a succedere nel mondo.
0: In una situazione del genere, la posizione italiana non è consolante.
2: Rispetto all'Italia siamo messi male, non da oggi, ma anche e soprattutto oggi. Siamo in una deriva securitaria che produce a ciclo continuo norme, provvedimenti, decreti che limitano sempre di più la libertà di protesta pacifica. Insieme a questo segnaliamo provvedimenti ai danni delle persone migranti, richiedenti asilo, rifugiate, la persistenza della tortura. L'Europa dovrebbe essere l'apripista di una nuova stagione dei diritti umani.
3: La società civile ha gli anticorpi, la società civile che resiste rappresenta l'umanità che vogliamo conservare e il futuro che vogliamo costruire.

Il 2 ottobre 1925, tra gli stucchi di Palazzo Vidoni, si consuma l'atto finale di un dramma iniziato nelle piazze. Quando la Confindustria e il sindacato fascista si stringono la mano, riconoscendosi reciprocamente come unici interlocutori, non stanno solo firmando un accordo. Stanno dichiarando guerra alla storia stessa del movimento operaio italiano. Quel patto è il sigillo burocratico su un logoramento iniziato anni prima, durante il cosiddetto Biennio Nero. Tutto comincia nell'eco delle lotte del Biennio Rosso. Dal 1921 le squadre d'azione avevano iniziato a colpire sistematicamente le sedi del sindacalismo. Le camere del lavoro venivano assaltate, le case del popolo date alle fiamme e le cooperative saccheggiate. Dietro i manganelli delle squadracce si muovevano gli interessi dei grandi agrari, decisi a recuperare il potere perduto durante gli scioperi. E spesso la mano dei fascisti era guidata o protetta dal silenzio complice di magistrati e forze dell'ordine. Mentre i dirigenti della CGDL venivano perseguitati o uccisi, il fascismo si preparava

alla conquista totale dello Stato. È il 3 aprile 1926, quando viene varata la legge che cambia per sempre il volto del lavoro. Per la CGIL e per ogni voce libera, lo spazio si chiude. Il pluralismo viene cancellato in favore del sindacato unico fascista e di un'architettura ambiziosa quanto soffocante, le corporazioni. Sulla carta avrebbero dovuto unire padroni e operai sotto l'egida dello Stato. Nella realtà diventano lo strumento per disarmare i lavoratori, trasformandoli in ingranaggi di una macchina burocratica che nega il conflitto per imporre un'armonia forzata. La produzione cala, la disoccupazione dilaga e i salari vengono tagliati senza pietà. Il padronato, rappresentato da una Confindustria che difende gelosamente i propri privilegi, coglie l'occasione per estromettere il sindacato dai luoghi di produzione. Nel 1927 prende forma la Carta del Lavoro, che affermava che il lavoro non era più terreno di conflitto e di rivendicazione, ma un dovere verso la nazione. La lotta di classe veniva dichiarata superata, sostituita da una collaborazione obbligatoria dentro le corporazioni, strutture che avrebbero dovuto riunire imprenditori e operai sotto la guida dello Stato. Ma il prezzo di quell'armonia era altissimo. Non esistevano più sindacati indipendenti, non esisteva più contrattazione libera, non esisteva più il diritto di sciopero. Negli anni successivi, la realtà smentì presto la propaganda. La crisi del 1929 portò licenziamenti, disoccupazione, salari in calo. Senza libertà sindacale e senza strumenti di lotta, i lavoratori si trovarono più soli e più deboli.

Alla Fenice di Venezia la tensione si scioglie dopo mesi difficili. La revoca della collaborazione con Beatrice Venezzi è per lavoratori e sindacati il risultato di una mobilitazione compatta. In platea tornano gli applausi, mentre dietro le quinte resta il bisogno di fare chiarezza su una vicenda che ha esposto il teatro a fratture interne e a un evidente danno d'immagine. A pesare sono state soprattutto le dichiarazioni pubbliche della direttrice, giudicate offensive e lesive della professionalità di orchestra e coro. Da lì una presa di distanza progressiva fino alla decisione finale del sovraintendente Nicola Colabianchi, sostenuta anche dal ministro della cultura. Un cambio di rotta che arriva però dopo settimane di contrapposizioni, durante le quali la gestione della nomina è stata contestata nel merito e nel metodo. Per SLC e CGL il punto non è solo l'esito, ma il percorso che ha portato fin qui. La vicenda apre interrogativi sulle responsabilità e sulla gestione delle scelte artistiche, soprattutto in un contesto dove la condivisione è parte integrante del lavoro. Un teatro d'opera vive di equilibri delicati, dove ogni decisione incide sul clima e sulla qualità della produzione. Resta poi un nodo ancora da sciogliere: l'eventuale esistenza di un contratto e le possibili conseguenze economiche per la fondazione. Un aspetto che alimenta ulteriori preoccupazioni mentre si guarda alla necessità di ricostruire relazioni interne solide e trasparenti. Più che una conclusione, è l'inizio di una nuova fase. La vittoria veneziana potrebbe dare una nuova spinta alla difesa del lavoro culturale, che passa anche dal riconoscimento delle professionalità che lo rendono possibile.

0: All'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza la sicurezza sul lavoro diventa esperienza concreta. Il 28 aprile, nella giornata mondiale dedicata al tema, si è concluso il percorso La sicurezza prima di tutto, promosso da CGIL, FLC e Inca e rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Un lavoro nato dentro i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, tra formazione sui rischi, diritti e prevenzione, e trasformato poi in podcast e video realizzati dalle classi. Centro la consapevolezza di chi si affaccia al lavoro, anche durante i tirocini. Tutele e dignità non sono opzionali. In palio, per le scuole vincitrici, un riconoscimento che premia l'impegno e la sensibilità su un tema che riguarda tutti.
1: Fondimpresa e 1 maggio si incontrano nel segno del futuro. Con il mondo del lavoro che cambia rapidamente, la formazione continua diventa una leva decisiva per diritti, occupazione e crescita. Ne parla il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina.
2: Il 1 maggio evoca le radici, le lotte per i diritti

dei lavoratori, ma anche si intravede negli occhi e nell'entusiasmo di chi vi partecipa anche un desiderio di futuro, un desiderio di consolidare, come dire, il proprio percorso. In quegli occhi, soprattutto giovani, si capisce lo sforzo che oggi bisogna affrontare in un mondo così complesso, così dinamico, pieno di grandi contraddizioni, perché naturalmente il mondo del lavoro contiene anche tante contraddizioni tra salari non sempre all'altezza delle proprie aspettative e del lavoro che ci è legato. Però proprio in quell'entusiasmo io credo che si può costruire un percorso nuovo, un percorso diverso, in cui grazie anche alla formazione si può immaginare di guadagnare terreno, di saper affrontare con più decisione, con più sicurezza un mondo così complesso. E noi abbiamo un dovere molto importante, lo sentiamo come lavoratori di Fondo Impresa, di assicurare un futuro diverso, un futuro che sia più completo e che dia certezze per il benessere, soprattutto, ripeto, dei nostri giovani.

0: Ducati ha avviato un piano di sviluppo con il comune di Bologna che punta ad ampliare e riqualificare lo storico stabilimento di Borgo Panigale, trasformandolo in un hub sempre più avanzato. Il progetto, inserito nella strategia industriale del gruppo, prevede oltre 300 assunzioni tra produzione, ricerca e funzioni tecniche. Le opportunità riguardano ingegneri, tecnici e profili della logistica, con inserimenti ancora aperti. Per candidarsi basta consultare la sezione Lavora con noi sul sito ducati.com.
1: Il governo ha presentato il documento di finanza pubblica 2026, fotografando un paese chiamato a muoversi tra crescita debole, tensioni internazionali e margini di bilancio sempre più stretti. Il quadro globale, segnato anche dal conflitto in Medio Oriente e dal rincaro delle materie prime energetiche, impone scelte prudenti e una continua capacità di adattamento. Il documento si concentra soprattutto sul percorso già avviato con il piano strutturale di bilancio 2025-2029, rendicontando i risultati del 2025 e tracciando le prospettive per gli anni successivi. La crescita resta contenuta. Il PIL è atteso allo 0,6% nel 2026, leggermente sotto le previsioni precedenti, con un andamento simile anche nel 2027 e un lieve rafforzamento nel biennio successivo. Numeri che raccontano un'economia dove ogni scostamento può incidere sull'intero sistema. Sul fronte dei conti pubblici, il deficit del 2025 si attesta al 3,1%, influenzato ancora dall'impatto dei bonus edilizi, ma comunque in miglioramento rispetto alle stime più pessimistiche. Il percorso resta orientato alla riduzione, dal 2,9% atteso nel 2026 fino al 2,1% del 2029. Anche il debito, dopo un picco nel breve periodo, è previsto in graduale discesa negli anni successivi, ma si parla comunque di previsioni, non di certezze, e che indicano in ogni caso dei livelli elevati. Più che i numeri, sarà decisiva la capacità di trasformare previsioni prudenti in politiche concrete, tenendo insieme stabilità dei conti e tenuta sociale.

0: A fine aprile la Colombia è diventata un punto d'incontro per chi vuole accelerare la transizione energetica. Il 28 e 29 si è tenuta la prima conferenza internazionale, dedicata all'uscita dai combustibili fossili, con il sostegno di oltre 80 paesi. Non un tavolo negoziale, ma un laboratorio operativo. Governi, territori, comunità, lavoratori e imprese si sono confrontati per individuare percorsi concreti verso economie più sostenibili. L'obiettivo è trasformare gli impegni in azioni, offrendo indicazioni utili anche alla roadmap della COP30. Un passaggio importante, anche se resta aperta la necessità di scelte globali più vincolanti.
1: Ritmi serrati, precarietà, pressioni continue, relazioni difficili. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo stress lavorativo provoca ogni anno oltre 840.000 morti nel mondo. Dietro questi numeri ci sono malattie cardiovascolari e disturbi mentali che in casi estremi possono far arrivare al suicidio. Un impatto che si traduce anche in quasi 45 milioni di anni di vita persi e in un costo economico pari all'1,37% del PIL globale. Il rapporto dell'OIL mette al centro il cosiddetto ambiente di lavoro psicosociale, non solo le mansioni, ma il modo in cui il lavoro è organizzato, gestito e vissuto. Conta la qualità delle attività, la chiarezza dei ruoli, il carico di lavoro, il livello di autonomia, ma anche le regole che governano orari, valutazioni, sicurezza e relazioni. Quando le richieste superano le risorse o quando mancano tutele adeguate, l'intreccio di questi fili si annoda e si formano i rischi. Le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro stanno accelerando queste dinamiche. Digitalizzazione, lavoro da remoto e nuove forme di impiego ridefiniscono tempi e confini, creando opportunità ma anche nuove fragilità. Per questo, la prevenzione deve intervenire sull'organizzazione del lavoro, integrando politiche di salute e sicurezza che rafforzino anche il confronto tra imprese e lavoratori, perché il benessere non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per poter lavorare bene.

0: A Firenze parte il corso gratuito per tecnico del restauro dei beni culturali, dedicato ai materiali lapidei e musivi e rivolto a disoccupati e inattivi, con un percorso che unisce formazione e tutela del patrimonio. Il triennio alterna teoria, laboratorio e stage in imprese del settore, fino al conseguimento di una qualifica riconosciuta dal Ministero della Cultura e valida per l'inserimento nel settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 maggio. Basta compilare la scheda pubblicata sul sito Pegaso Network e inviarla via mail.
1: La CGIL ha presentato due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Temi centrali: la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente sui diritti, qualità dei servizi e condizioni di lavoro. La raccolta firme partirà il 15 e 16 maggio con due giornate straordinarie di mobilitazione.
2: Noi lanciamo una raccolta di firme e vogliamo depositare queste nostre proposte nel mese di settembre, prima che venga predisposta e presentata la legge di bilancio. Quindi non è semplicemente un'operazione, diciamo così, di marketing, è un'operazione che chiede che vengano già presi dei provvedimenti, vengano cambiate delle leggi, vengano fatte degli investimenti a partire dalla legge di bilancio che il governo deve presentare quest'anno per il prossimo anno.
1: Per migliorare il sistema sanitario nazionale è necessario tornare ad investire in sanità, un settore che ha subito molti tagli nel recente passato.
2: Uno, che non è il momento di investire in armi, è il momento di investire in salute, in sicurezza, sui diritti fondamentali delle persone. Secondo, c'è un tema che si chiama riforma fiscale. Noi nella proposta di legge indichiamo anche dove si vanno a prendere le risorse che chiediamo vengano investite. Nel nostro paese c'è un'evasione fiscale che non ha precedenti e soprattutto in questi anni è aumentata la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati, mentre è calata la tassazione sui profitti, sulle rendite finanziarie, sulle rendite immobiliari. E noi dentro alla proposta di legge indichiamo anche un'idea di riforma fiscale che nei prossime settimane, per quello che riguarda la CGIL, verrà messa a punto anche un'organica proposta di riforma fiscale da mettere in campo già nei prossimi mesi. E uno dei temi naturalmente è andare a prendere i soldi dove sono e introdurre un principio di progressività, così come oggi esiste sugli stipendi e sulle pensioni, su tutte le altre forme di reddito.
0: Mobilitarsi diventa fondamentale per far sentire la propria voce. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Federica.
4: Pasquale.
3: Giornalista.
4: Giornalista.
3: Logorroica.
4: Fastidioso.
3: Scombussolato.
4: Sì. Rombiscato.
3: E pausa. È un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
4: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
3: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
4: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
3: E per rimanere

0: cuore della Sicilia orientale si trova Santa Maria di Licodia, uno degli 11 comuni del Gal Etna. Adagiato alle pendici del vulcano, accoglie i visitatori con il calore della sua gente, la bellezza autentica dei suoi paesaggi e dei suoi palazzi storici. Tra vigneti secolari, scorci mozzafiato e tracce di antiche civiltà, questa perla etnea racconta storie di fede, di terra e di comunità.
1: L'Etnea di Santa Maria di Licodia è una cittadina di 7.500 abitanti alle pendici dell'Etna, che ha una grande storia perché è stata fondata dai monaci benedettini. Quindi noi abbiamo anche due abbazie, il palazzo municipale, quello di rappresentanza, è una residenza dei monaci benedettini, quindi ci hanno lasciato un forte segno i monaci da molto tempo, quindi la nostra identità è questa qua.
0: Le origini di Santa Maria di Licodia affondano tra mito e leggenda. Le prime tracce risalgono all'epoca dei Sicani, ma è solo nel 1143 che prende forma il paese. Simone del Vasto, signore di Paternò, volle fondare un monastero benedettino concedendo l'autorità al priore con l'obbligo di rendere fruttuose queste terre. Intorno al neonato centro di fede e di lavoro nacque una comunità tenace, che superò secoli di dominazioni, fino a riconquistare la propria autonomia nel 1840 sotto il regno di Ferdinando II di Borbone.

0: Fin dalla fondazione del monastero nel 1143, i monaci di Santa Maria di Licodia hanno saputo leggere e modellare un territorio unico. Sulle pendici scoscese e laviche, i benedettini introdussero un sistema di terrazzamenti in pietra a secco, oggi ancora visibili e ristrutturati, per contenere il suolo e domare la pendenza, trasformando la montagna in un orto produttivo. Le contrade raccontano ancora oggi la vocazione agricola dei monaci, che resero queste terre un centro vitale di produzione di vino e olio. Testimone silenzioso dei secoli, l'attuale palazzo comunale di Santa Maria di Licodia racconta, pietra dopo pietra, le trasformazioni del borgo. Nato come residenza dell'abate in epoca medievale, si affaccia sulla piazza accanto alla chiesa, cuore della vita religiosa e civile. L'edificio, ampliato più volte nei secoli, assunse la sua forma attuale nel 1646. Ma fu nella seconda metà dell'Ottocento, con la soppressione dei beni ecclesiastici, che il palazzo venne riconvertito a sede municipale. All'interno custodisce affascinanti reperti del passato, pavimenti trecenteschi, elementi romanici e gotici e un suggestivo arco in pietra lavica del XII secolo che collega la piazza Madonna delle Grazie alla struttura. Il recente restauro ha riportato alla luce la ricca stratificazione storica dell'edificio, simbolo della continua evoluzione culturale e istituzionale di Santa Maria di Licodia. Le tracce medievali del borgo non si limitano tuttavia al palazzo comunale, si estendono anche alla chiesa madre e alla sua imponente torre campanaria. La chiesa del Santissimo Crocifisso sorge su un antico luogo di culto di epoca bizantina, testimoniando la profonda continuità religiosa del territorio. Accanto si erge la torre campanaria di San Nicolò, risalente al periodo compreso tra il XII e il XIV secolo.
1: Noi abbiamo una torre normanna, praticamente vicino al palazzo municipale, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, piazza Umberto I, che è, diciamo, un punto di ritrovo per tutte noi licodiese.
0: La sua architettura a pianta quadrangolare è accentuata dal contrasto tra la pietra lavica scura e quella bianca calcarea. Sormontata da merlature, aveva la funzione di mettere in comunicazione il castello di Adrano con quello di Paternò attraverso segnali luminosi. La storia di Santa Maria di Licodia non si esaurisce nei suoi reperti medievali. Il centro storico custodisce testimonianze architettoniche risalenti a epoche diverse. Tra gli edifici più rappresentativi spicca Palazzo Ardissone, nobile dimora decorata con affreschi settecenteschi e ottocenteschi, che conserva nella sua corte un antico frantoio in pietra. Proseguendo per le vie del centro, il visitatore si troverà davanti al portale di Palazzo Bruno, sormontato da un curioso mascherone grottesco, mentre le eleganti facciate Liberty raccontano il gusto raffinato dell'Etna degli inizi del Novecento. A completare il percorso, la Fontana del Cherubino, di origine aragonese, che venne ristrutturata nel 1757 dai padri benedettini. Di particolare pregio, le sue decorazioni appartenenti a un'antica balaustra, 10 mascheroni barocchi da cui sgorga l'acqua proveniente dalle numerose sorgenti di cui questo territorio è ricco. Oltre alle sorgenti, a rendere ricco questo territorio, è quello che più di ogni altra cosa lo contraddistingue, il suo maestoso guardiano, l'Etna. E proprio al vulcano e al suo legame profondo con Santa Maria di Licodia è dedicata la prossima tappa del nostro viaggio. Imponente e imprevedibile, l'Etna è un prezioso alleato per questa comunità, grazie ai nutrienti che dona alla terra.
1: Il rapporto di Santa Maria con Dio Collettani è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché quello che ci caratterizza è quello che ci dà anche molte cose. Ad esempio, noi siamo un comune dove si producono le arance e grazie alle escursioni termiche c'è l'arancia rossa di Sicilia, che è dovuta proprio a questa escursione, dovuta anche alle temperature, dovuta anche all'Etna.
0: Non solo arance. Grazie al vulcano il territorio etneo permette tante e diverse coltivazioni in ogni periodo dell'anno.
1: Noi facciamo parte della cartina geografica dei vini DOC etnei. Quindi noi rientriamo in questo territorio, abbiamo delle ottime cantine che producono degli ottimi vini e poi un altro prodotto speciale che noi abbiamo, che è anche DOC, è l'olio d'oliva, e anche qua abbiamo delle aziende che imbottigliano ed è un olio di ottima qualità. Poi ultimamente, questo non più di un anno fa, siamo rientrati anche come DOP per quanto riguarda il fico d'India.
0: Un territorio fertile quindi, ma non solo per i suoi frutti. Accanto alle eccellenze vinicole, all'olio e al fico d'India, Santa Maria di Licodia offre paesaggi che raccontano millenni di civiltà. Tra questi, uno dei più suggestivi è la passeggiata del Pepe.

La passeggiata del Pepe a Santa Maria di Licodia è un sentiero immerso nel verde dal grande valore storico e archeologico. Situata tra la valle del Simeto e le pendici dell'Etna, questa antica via attraversa un'area un tempo occupata da una necropoli ellenica e romana. Ancora oggi chi la percorre può imbattersi in frammenti e cocci di ceramiche antiche, riaffiorati dal terreno come tracce silenziose del passato. Il nome evocativo deriva dal sommacco, una spezia dall'aroma pungente, usata in antichità per la concia delle pelli e per scopi medicinali. Santa Maria di Licodia non è solo un luogo da visitare, ma un'anima da ascoltare, una comunità che ha saputo trasformare la sua storia in identità e la sua terra in risorsa. Il comune è parte attiva del GAL Etna, un'alleanza di realtà locali che promuove uno sviluppo sostenibile e radicato nei valori. Un impegno concreto per preservare l'autenticità e dare nuova linfa al futuro. Il legame tra passato e presente si riflette anche nelle feste popolari e nelle processioni che coinvolgono e intrattengono i cittadini di Licodia durante tutto l'anno. Dal carnevale, che dal giovedì al martedì grasso, colora e anima il borgo con un tripudio di colori e allegria, coinvolgendo intere generazioni fino alle processioni della Settimana Santa. Il momento più suggestivo è senza dubbio quello del Venerdì Santo, quando i simulacri dei misteri sfilano per le vie del paese, in un particolare inseguimento. La bara contenente il corpo del Gesù morto esce dalla Chiesa Madre e attende che le statue della Madonna e di San Giovanni lo raggiungano. Ogni confraternita partecipa portando il proprio mistero, accompagnata dalla banda e da migliaia di fedeli. Per chi visita Licodia, ogni momento dell'anno è un'occasione per incontrare un paese che celebra le sue origini con passione, autenticità e orgoglio. Si conclude così il nostro viaggio tra le meraviglie di questo borgo etneo, dove ogni angolo racconta una storia fatta di memoria e rinascita, natura e devozione, lavoro e bellezza. Santa Maria di Licodia è una tappa autentica per chi cerca il volto vero della Sicilia, quello che non smette mai di raccontarsi.

0: l'omo-lesbo-bitransfobia, appuntamento a cui hanno spiegato le associazioni, l'Italia arriva in uno scenario di diritti fermi da 10 anni e violenze che restano diffuse. Una critica che non ha risparmiato il centro-sinistra ed è stata accolta da Schlein. No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda l'attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme, ha promesso l'ADEM. Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell'aula della Camera per protesta contro lo stallo in commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dal questore Paolo Trancassini. Resterà in aula finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione. La presidente della commissione, Barbara Floridia, chiede un intervento a Giorgia Meloni affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata. Un traguardo storico. Così la premier Giorgia Meloni commenta l'approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello Statuto d'autonomia del Trentino-Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che era l'ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso da tempo atteso. Per Meloni la riforma garantisce un assetto istituzionale più chiaro e il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di un'autonomia che funziona in un quadro di unità e coesione nazionale. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell'ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica. Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti presentate dalla CGIL e una centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della CGIL Maurizio Landini critica la corsa al riarmo quando è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili. Le leggi chiedono un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza.
1: Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica.

Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal Governo. Si conferma la volontà politica del Governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabriele. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Sono ufficialmente cominciati a Sassani i lavori nel cantiere di località Cappuccini per lo svuotamento della vasca e la messa in sicurezza del tratto del fiume Tanagro, intervento atteso da anni per la mitigazione del rischio idraulico. L'opera rientra in un più ampio progetto di riqualificazione ambientale del corso d'acqua finanziato dalla Regione Campania con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. Il piano prevede lo svuotamento della vasca Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni idrauliche dell'alveo a monte con l'obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi di esondazione. I lavori sono affidati al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro in collaborazione con SMA Campania, soggetto attuatore del finanziamento regionale. Un intervento che segue analoghe opere già realizzate negli anni scorsi nel territorio di Polle e che punta a rafforzare la sicurezza dell'intero bacino del Calore Tanagro. A sottolineare il valore strategico dell'intervento è anche il presidente del Consorzio Beniamino Curcio, che parla di un risultato raggiunto dopo un lungo lavoro amministrativo e tecnico. Il progetto nasce infatti da una programmazione condivisa con la Regione, chiamata a rispondere a criticità idrauliche che da oltre 20 anni interessano l'area. Secondo quanto riferito, la mancata manutenzione del reticolo fluviale nel tempo avrebbe contribuito ad aumentare la vulnerabilità del territorio rispetto ai fenomeni di piena. L'obiettivo finale è quello di ridurre in modo strutturale il rischio idraulico in un'area considerata strategica per l'intero Vallo di Diano.
1: Continuano gli episodi di violenza di genere nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore sono accaduti in due comuni del territorio, due comuni differenti, e in entrambi i casi risolutori sono stati gli interventi da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Nel primo caso un uomo è stato allontanato dalla casa familiare su disposizione della procura di Lagonegro per maltrattamenti nei confronti della compagna e dei figli. Una decisione è arrivata anche dopo gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione dove il tutto è accaduto. In un altro episodio, in un altro comune a nord del Vallo di Diano, è scattato il braccialetto per una persona per evitare che si avvicinasse a una sua ex fidanzata minacciata più volte. Gli interventi di violenza di genere nel Vallo di Diano sono sempre numerosi, con il centro antiviolenza Aretusa tra i più stimolati da questo punto di vista per tutelare le donne e proteggerle dalla violenza di genere, con centinaia e centinaia di richieste d'aiuto negli ultimi anni.

0: Per anni è stato considerato poco più di una leggenda metropolitana tramandata tra racconti locali e testimonianze frammentarie. Oggi però quella storia trova una clamorosa conferma. Nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza a Battipaglia, è stato individuato il relitto di un carro armato Panzer IV risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La scoperta è il risultato di un lungo lavoro di ricerca condotto dalle associazioni Mubat ed Avalanche 1943, da anni impegnate nello studio degli eventi legati all'operazione Avalanche del settembre del 43 con il supporto del comune di Battipaglia. Tutto è partito da una segnalazione relativa alla presenza di un veicolo militare sommerso nell'area del Tusciano. A seguito dell'allarme, lo storico Pasquale Capozzolo ha effettuato un primo sopralluogo che ha consentito di identificare alcune parti della torretta e dello scafo del mezzo corazzato. Gran parte del relitto risulta ancora oggi coperto da terreno e cemento. Le successive ricerche archivistiche hanno fornito ulteriori conferme. Presso l'Imperial War Museum di Londra sono infatti conservate fotografie scattate subito dopo i combattimenti dell'operazione, che documentano la presenza del carro armato proprio nell'area del ritrovamento, e già all'epoca il mezzo appariva gravemente danneggiato e privo di diversi elementi strutturali. Secondo quanto spiegato dall'amministrazione comunale di Battipaglia, qualsiasi intervento futuro dovrà essere pianificato con estrema attenzione, nel pieno rispetto della tutela del reperto storico e della sua conservazione all'interno del territorio comunale. Le associazioni coinvolte hanno già trasmesso una dettagliata relazione alle autorità competenti. Nel frattempo viene ribadito il divieto assoluto di avvicinarsi al relitto o di compiere azioni che possano alterarne lo stato attuale. Eventuali operazioni di recupero saranno valutate solo in presenza delle necessarie condizioni tecniche, logistiche e conservative. Il ritrovamento rappresenta un importante tassello nella ricostruzione storica degli scontri avvenuti nel settembre del 43, quando il territorio battipagliese fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe inglesi sbarcate con l'operazione Avalanche e le unità tedesche della 16ª divisione Panzer.
1: Nuova giornata di disagi per la circolazione lungo la Cilentana. È stata infatti disposta una nuova chiusura al traffico tra Futani e Massicelle a causa di un avvallamento del conseguente

cedimento del piano viabile che continua a interessare l'arteria. Il provvedimento sarà in vigore nella giornata di giovedì 21 maggio dalle ore 9 alle 17 e interesserà entrambe le corsie di marcia. La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza della carreggiata e alla stabilizzazione del tratto compromesso dove attualmente c'è un impianto semaforico. La problematica si trascina ormai da mesi, già a partire da dicembre del 2025, lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Massicelle, erano emersi i primi segnali di dissesto, con lesioni sull'asfalto e un progressivo abbassamento del piano stradale. Una situazione che aveva portato inizialmente alla chiusura di una corsia e l'istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, provocando rallentamenti e lunghe code, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso verso la costa cilentana. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate da ANAS, il movimento franoso sarebbe stato provocato da scavi eseguiti a valle del pendio per la realizzazione di un manufatto. Interventi che, secondo la ricostruzione tecnica, sarebbero stati effettuati senza adeguate opere di protezione e a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dal codice della strada, compromettendo così la stabilità del terreno sottostante. Nelle scorse settimane l'ANAS aveva già annunciato l'avvio di un più ampio intervento di consolidamento con lavori previsti per circa 90 giorni. In attesa si rendono però necessari ulteriori interventi puntuali per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire un aggravamento del dissesto. Durante i lavori, che saranno eseguiti il 21 maggio, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. Non si escludono disagi e rallentamenti anche sulla viabilità secondaria.

0: Un documento condiviso per chiedere il potenziamento della sanità territoriale nel Cilento è stato consegnato oggi al presidente della regione Campania Roberto Fico durante la Wise Town Network ospitata dalla Fondazione Alario di Ascea. A presentare il dossier è stato il comitato dei 37 sindaci del distretto 70 dell'ASL Salerno, che ha chiesto una maggiore collaborazione tra territori e regione per affrontare le criticità sanitarie delle aree interne e costiere del Cilento. All'incontro hanno preso parte il vicepresidente della provincia Giovanni Guzzi, il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Carmelo Stanziola, i sindaci di Vallo della Lucania e Agropoli, comuni sede dei principali ospedali del territorio, Aldo Luongo, presidente del Comitato dei Sindaci, Stefano Sansone, sindaco di Ascea e presidente della comunità del parco, Stefano Pisani, sindaco di Pollica e presidente regionale ANCI dei 350 piccoli comuni campani e Adriano De Vita, sindaco di Novi Velia. Presente anche Angelica Saggese, assessore al lavoro e alla formazione della Regione Campania, che ha ribadito attenzione verso le problematiche sanitarie del territorio cilentano. Nel documento vengono evidenziate le principali criticità del sistema sanitario locale, con particolare riferimento alla carenza di personale medico e sanitario, alle difficoltà di accesso alle cure nei territori più periferici e alla necessità di rafforzare i servizi di emergenza e assistenza nelle aree interne. I sindaci hanno sottolineato inoltre come l'uscita della Regione Campania dal commissariamento della sanità possa rappresentare un'opportunità importante per programmare nuovi investimenti e potenziare la sanità territoriale. Il confronto con il presidente Roberto Fico si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale. Il governatore ha manifestato disponibilità all'ascolto e attenzione verso le richieste avanzate dagli amministratori locali, confermando la volontà di mantenere aperto il dialogo sui temi della sanità pubblica nel Cilento.
1: Sono arrivati gli stipendi, 4 mesi di arretrati, per i 30 dipendenti del CUB, il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, che lavorano da circa 6 mesi nella discarica dismessa di Costa Cucchiara a Polla. I 30 dipendenti sono tutti originari del Vallo di Diano e lavoravano con la Ergon, compartecipata del Consorzio Centro Sportivo Meridionale, per il ramo dei rifiuti oramai fallita da tempo. I 30 dipendenti ex Ergon sono stati assorbiti dal CUB e inseriti in vari progetti regionali nel corso del tempo. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello che riguarda la cura delle discariche dismesse, come quella di Costa Cucchiara a Polla. Tuttavia, pur lavorando con difficoltà logistiche, i 30 non avevano ricevuto alcun stipendio nel 2026. Nel caso si è interessato anche il consigliere regionale Corrado Materno,

0: con delega al bilancio, interessato da alcuni operai circa una settimana fa, il quale ha chiesto delucidazioni sul mancato pagamento da parte del CUB, anche se la Regione Campania, come confermato anche dall'assessore Pecoraro, aveva effettuato i vari passi burocratici per effettuare il pagamento degli stipendi. Ora sono arrivati. Occorre anche aggiungere che i dipendenti restano preoccupati per la regolarità dei pagamenti nei prossimi mesi, aspetto fondamentale per proseguire con serenità la propria vita, considerando anche che gli stessi avanzano diversi stipendi dalla Ergon. In questi giorni i 30 hanno anche ricevuto la visita del sindaco di Polla, che ha spiegato che la situazione tra il comune e l'Ergon è stata risolta, e anche la visita di carabinieri e polizia locale interessati al caso.
1: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto l'accesso del gruppo Interforze Antimafia della prefettura di Potenza all'interno di un cantiere nel territorio provinciale dove è in corso la realizzazione di importanti opere pubbliche. Le operazioni, che si svolgeranno sotto il coordinamento della locale sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia, serviranno ad acquisire documentazione utile a svelare possibili tentativi di infiltrazione mafiosa e anche la presenza di ditte diverse operanti nel cantiere. Inoltre verranno accertati, secondo quanto riportato da una nota della prefettura di Potenza, il rispetto della normativa in materia di lavoro e le misure adottate a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. È necessario tenere sempre alta la guardia per preservare il sistema economico legale lucano dal rischio di infiltrazioni criminali, ha spiegato il prefetto Campanaro. Per questo il sistema prefettizio della prevenzione antimafia, anche attraverso la misura degli accessi di cantiere, è assolutamente strategico e fondamentale nel garantire l'ordine pubblico economico ed il buon andamento della pubblica amministrazione, grazie al lavoro condotto da ciascun componente del gruppo Interforze Antimafia che opera in prefettura. La Regione Basilicata accelera sugli interventi urgenti per il ripristino della viabilità provinciale danneggiata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio a partire dallo scorso 28 marzo. Con una nota firmata dal Presidente della Regione Basilicata e Commissario Delegato Vito Bardi, le province di Potenza e Matera sono state autorizzate ad avviare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori. Il provvedimento, condiviso con l'Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Pasquale Pepe, rientra nell'attuazione dell'ordinanza emanata il 4 maggio 2026 dal capo del Dipartimento della Protezione Civile. Gli interventi saranno inseriti tra le priorità del piano degli interventi urgenti che la Regione Basilicata trasmetterà alla Protezione Civile Nazionale, insieme alle opere di somma urgenza già realizzate o segnalate dalle province e dai comuni interessati dall'emergenza. Nel frattempo, gli enti provinciali potranno accelerare le procedure operative e predisporre l'avvio dei cantieri anche prima della formazione male nomina a soggetti attuatori da parte del commissario delegato. Parliamo di opere indispensabili, ha sottolineato Bardi, per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo. In diversi comuni la chiusura e il danneggiamento delle strade provinciali ha prodotto gravi ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti intercomunali. La linea operativa è stata definita durante la riunione dello scorso 7 maggio presso la Direzione Generali Infrastrutture della Regione Basilicata. Per la provincia di Potenza il piano comprende opere già eseguite in somma urgenza e ulteriori lavori su numerose arterie provinciali colpite da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali. Le criticità interessano vaste aree del territorio lucano, dal Vulture Melfese al Lago Negrese, passando per la Val d'Agri e il Potentino. Situazione analoga anche nel Materano, dove sono previsti interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria nei comuni dell'area ionica, della collina materana e dell'entroterra maggiormente colpiti dal maltempo. L'obiettivo è, infine spiegato l'assessore Pasquale Pepe, intervenire con rapidità e concretezza per restituire piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite.

indagine restituisce un'identità professionale a una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Si tratterebbe di un medico sorpreso dalla nube piroclastica mentre tentava la fuga. La scoperta arriva dallo studio di un piccolo astuccio rimasto intrappolato nel calco di una figura umana rinvenuta durante gli scavi del 61, condotti da Amedeo Maiuri, in un'area allora coltivata a vigneto. In quel contesto furono ritrovati i calchi di 14 persone morte nel tentativo di lasciare la città attraverso Porta Nocera. Le recenti analisi sui reperti conservati nei depositi del Parco Archeologico di Pompei hanno riportato alla luce un corredo personale di grande valore, una cassettina con elementi metallici, una borsa contenente monete in bronzo e argento e diversi strumenti compatibili con un kit medico. Le indagini diagnostiche effettuate con radiografie e tomografie hanno individuato all'interno dell'astuccio una lastra in ardesia e piccoli utensili metallici, riconducibili ad attività chirurgiche o mediche, rafforzando l'ipotesi che la vittima fosse un medicus. Fondamentale il contributo delle nuove tecnologie, tra cui scansioni TC, intelligenza artificiale e ricostruzioni tridimensionali, che hanno permesso di analizzare il contenuto del calco senza danneggiarlo. Lo studio è il risultato di un lavoro interdisciplinare che coinvolge archeologi, antropologi, restauratori, radiologi, numismatici e tecnici della modellazione digitale, restituendo non solo reperti ma anche una storia umana interrotta improvvisamente dall'eduzione. Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtigel, ha sottolineato come la scoperta racconti di un professionista che portava con sé i propri strumenti anche durante la fuga, pronto a ricominciare altrove o ad aiutare altri fino all'ultimo istante.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Sono ufficialmente cominciati a Sassani i lavori nel cantiere di località Cappuccini per lo svuotamento della vasca e la messa in sicurezza del tratto del fiume Tanagro, intervento atteso da anni per la mitigazione del rischio idraulico. L'opera rientra in un più ampio progetto di riqualificazione ambientale del corso d'acqua finanziato dalla Regione Campania con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. Il piano prevede lo svuotamento della vasca Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni idrauliche dell'alveo a monte con l'obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi di esondazione. I lavori sono affidati al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro in collaborazione con SMA Campania, soggetto attuatore del finanziamento regionale. Un intervento che segue analoghe opere già realizzate negli anni scorsi nel territorio di Polle e che punta a rafforzare la sicurezza dell'intero bacino del Calore Tanagro. A sottolineare il valore strategico dell'intervento è anche il presidente del Consorzio Beniamino Curcio, che parla di un risultato raggiunto dopo un lungo lavoro amministrativo e tecnico. Il progetto nasce infatti da una programmazione condivisa con la Regione, chiamata a rispondere a criticità idrauliche che da oltre 20 anni interessano l'area. Secondo quanto riferito, la mancata manutenzione del reticolo fluviale nel tempo avrebbe contribuito ad aumentare la vulnerabilità del territorio rispetto ai fenomeni di piena. L'obiettivo finale è quello di ridurre in modo strutturale il rischio idraulico in un'area considerata strategica per l'intero Vallo di Diano.
1: Continuano gli episodi di violenza di genere nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore sono accaduti in due comuni del territorio, due comuni differenti, e in entrambi i casi i risolutori sono stati gli interventi da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Nel primo caso un uomo è stato allontanato dalla casa familiare su disposizione della procura di Lagonegro per maltrattamenti nei confronti della compagna e dei figli. Una decisione arrivata anche dopo gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione dove il tutto è accaduto. In un altro episodio, in un altro comune a nord del Vallo di Diano, è scattato il braccialetto per una persona per evitare che si avvicinasse a una sua ex fidanzata minacciata più volte. Gli interventi di violenza di genere nel Vallo di Diano sono sempre numerosi, con il centro antiviolenza Aretusa tra i più stimolati da questo punto di vista per tutelare le donne e proteggerle dalla violenza di genere, con centinaia e centinaia di richieste d'aiuto negli ultimi anni.

0: Per anni è stato considerato poco più di una leggenda metropolitana tramandata tra racconti locali e testimonianze frammentarie. Oggi però quella storia trova una clamorosa conferma. Nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza a Battipaglia, è stato individuato il relitto di un carro armato Panzer IV risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La scoperta è il risultato di un lungo lavoro di ricerca condotto dalle associazioni Mubat ed Avalanche 1943, da anni impegnate nello studio degli eventi legati all'operazione Avalanche del settembre del 43 con il supporto del comune di Battipaglia. Tutto è partito da una segnalazione relativa alla presenza di un veicolo militare sommerso nell'area del Tusciano. A seguito dell'allarme lo storico Pasquale Capozzolo ha effettuato un primo sopralluogo che ha consentito di identificare alcune parti della torretta e dello scafo del mezzo corazzato. Gran parte del relitto risulta ancora oggi coperto da terreno e cemento. Le successive ricerche archivistiche hanno fornito ulteriori conferme. Presso l'Imperial War Museum di Londra sono infatti conservate fotografie scattate subito dopo i combattimenti dell'operazione, che documentano la presenza del carro armato proprio nell'area del ritrovamento, e già all'epoca il mezzo appariva gravemente danneggiato e privo di diversi elementi strutturali. Secondo quanto spiegato dall'amministrazione comunale di Battipaglia, qualsiasi intervento futuro dovrà essere pianificato con estrema attenzione, nel pieno rispetto della tutela del reperto storico e della sua conservazione all'interno del territorio comunale. Le associazioni coinvolte hanno già trasmesso una dettagliata relazione alle autorità competenti. Nel frattempo viene ribadito il divieto assoluto di avvicinarsi al relitto o di compiere azioni che possano alterarne lo stato attuale. Eventuali operazioni di recupero saranno valutate solo in presenza delle necessarie condizioni tecniche, logistiche e conservative. Il ritrovamento rappresenta un importante tassello nella ricostruzione storica degli scontri avvenuti nel settembre del 43, quando il territorio battipagliese fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe inglesi sbarcate con l'operazione Avalanche e le unità tedesche della 16ª divisione Panzer.
1: Nuova giornata di disagi per la circolazione lungo la Cilentana. È stata infatti disposta una nuova chiusura al traffico tra Futani e Massicelle a causa di un avvallamento del conseguente cedimento del piano viabile che continua a interessare l'arteria. Il provvedimento sarà in vigore nella giornata di giovedì 21 maggio dalle ore 9 alle 17 e interesserà entrambe le corsie di marcia. La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza della carreggiata e alla stabilizzazione del tratto compromesso, dove attualmente c'è un impianto semaforico. La problematica si trascina ormai da mesi, già a partire da dicembre del 2025, lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Massicelle, erano emersi i primi segnali di dissesto, con lesioni sull'asfalto e un progressivo abbassamento del piano stradale. Una situazione che aveva portato inizialmente alla chiusura di una corsia e l'istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, provocando rallentamenti e lunghe code, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso verso la costa cilentana. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate da ANAS, il movimento franoso sarebbe stato provocato da scavi eseguiti a valle del pendio per la realizzazione di un manufatto, interventi che, secondo la ricostruzione tecnica, sarebbero stati effettuati senza adeguate opere di protezione e a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dal codice della strada, compromettendo così la stabilità del terreno sottostante. Nelle scorse settimane l'ANAS aveva già annunciato l'avvio di un più ampio intervento di consolidamento con lavori previsti per circa 90 giorni. In attesa si rendono però necessari ulteriori interventi puntuali per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire un aggravamento del dissesto. Durante i lavori, che saranno eseguiti il 21 maggio, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. Non si escludono disagi e rallentamenti anche sulla viabilità secondaria.

Un documento condiviso per chiedere il potenziamento della sanità territoriale nel Cilento è stato consegnato oggi al presidente della regione Campania Roberto Fico durante la Wise Town Network ospitata dalla Fondazione Alario di Ascea. A presentare il dossier è stato il comitato dei 37 sindaci del distretto 70 dell'ASL Salerno, che ha chiesto una maggiore collaborazione tra territori e regione per affrontare le criticità sanitarie delle aree interne e costiere del Cilento. All'incontro hanno preso parte il vicepresidente della provincia Giovanni Guzzi, il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Carmelo Stanziola, i sindaci di Vallo della Lucania e Agropoli, comuni sede dei principali ospedali del territorio, Aldo Luongo, presidente del Comitato dei Sindaci, Stefano Sansone, sindaco di Ascea e presidente della Comunità del Parco, Stefano Pisani, sindaco di Pollica e presidente regionale ANCI dei 350 piccoli comuni campani e Adriano De Vita, sindaco di Novi Velia. Presente anche Angelica Saggese, assessore al lavoro e alla formazione della Regione Campania, che ha ribadito attenzione verso le problematiche sanitarie del territorio cilentano. Nel documento vengono evidenziate le principali criticità del sistema sanitario locale, con particolare riferimento alla carenza di personale medico e sanitario, alle

0: difficoltà di accesso alle cure nei territori più periferici e alla necessità di rafforzare i servizi di emergenza e assistenza nelle aree interne. I sindaci hanno sottolineato inoltre come l'uscita della Regione Campania dal commissariamento della sanità possa rappresentare un'opportunità importante per programmare nuovi investimenti e potenziare la sanità territoriale. Il confronto con il presidente Roberto Fico si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale. Il governatore ha manifestato disponibilità all'ascolto e attenzione verso le richieste avanzate dagli amministratori locali, confermando la volontà di mantenere aperto il dialogo sui temi della sanità pubblica nel Cilento.
1: Sono arrivati gli stipendi, 4 mesi di arretrati, per i 30 dipendenti del CUB, il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, che lavorano da circa 6 mesi nella discarica dismessa di Costa Cucchiara a Polla. I 30 dipendenti sono tutti originari del Vallo di Diano e lavoravano con la Ergon, compartecipata del Consorzio Centro Sportivo Meridionale, per il ramo dei rifiuti oramai fallita da tempo. I 30 dipendenti ex Ergon sono stati assorbiti dal CUB e inseriti in vari progetti regionali nel corso del tempo. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello che riguarda la cura delle discariche dismesse, come quella di Costa Cucchiara a Polla. Tuttavia, pur lavorando con difficoltà logistiche, i 30 non avevano ricevuto alcun stipendio nel 2026. Nel caso si è interessato anche il consigliere regionale Corrado Matera, con delega al bilancio, interessato da alcuni operai circa una settimana fa, il quale ha chiesto delucidazioni sul mancato pagamento da parte del CUB, anche se la Regione Campania, come confermato anche dall'assessore Pecoraro, aveva effettuato i vari passi burocratici per effettuare il pagamento degli stipendi. Ora sono arrivati. Occorre anche aggiungere che i dipendenti restano preoccupati per la regolarità dei pagamenti nei prossimi mesi, aspetto fondamentale per proseguire con serenità la propria vita, considerando anche che gli stessi avanzano diversi stipendi dalla Ergon. In questi giorni i 30 hanno anche ricevuto la visita del sindaco di Polla, che ha spiegato che la situazione tra il comune e l'Ergon è stata risolta, e anche la visita di carabinieri e polizia locale interessati al caso.
2: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto l'accesso del gruppo Interforze Antimafia della prefettura di Potenza all'interno di un cantiere nel territorio provinciale, dove è in corso la realizzazione di importanti opere pubbliche. Le operazioni, che si svolgeranno sotto il coordinamento della locale sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia, serviranno ad acquisire documentazione utile a svelare possibili tentativi di infiltrazione mafiosa e anche la presenza di ditte diverse operanti nel cantiere. Inoltre verranno accertati, secondo quanto riportato da una nota della prefettura di Potenza, il rispetto della normativa in materia di lavoro e le misure adottate a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. È necessario tenere sempre alta la guardia per preservare il sistema economico legale lucano dal rischio di infiltrazioni criminali, ha spiegato il prefetto Campanaro. Per questo il sistema prefettizio della prevenzione antimafia, anche attraverso la misura degli accessi di cantiere, è assolutamente strategico e fondamentale nel garantire l'ordine pubblico economico ed il buon andamento della pubblica amministrazione, grazie al lavoro condotto da ciascun componente del gruppo Interforze Antimafia che opera in prefettura. La Regione Basilicata accelera sugli interventi urgenti per il ripristino della viabilità provinciale danneggiata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio a partire dallo scorso 28 marzo. Con una nota firmata dal Presidente della Regione Basilicata e Commissario Delegato Vito Bardi, le province di Potenza e Matera sono state autorizzate ad avviare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori. Il provvedimento, condiviso con l'Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Pasquale Pepe, rientra nell'attuazione dell'ordinanza emanata il 4 maggio 2026 dal capo del Dipartimento della Protezione Civile. Gli interventi saranno inseriti tra le priorità del piano degli interventi urgenti che la Regione Basilicata trasmetterà alla Protezione Civile Nazionale, insieme alle opere di somma urgenza già realizzate o segnalate dalle province e dai comuni interessati dall'emergenza. Nel frattempo, gli enti provinciali potranno accelerare le procedure operative e predisporre l'avvio dei cantieri anche

prima della formale nomina a soggetti attuatori da parte del commissario delegato. Parliamo di opere indispensabili, ha sottolineato Bardi, per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo. In diversi comuni la chiusura e il danneggiamento delle strade provinciali ha prodotto gravi ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti intercomunali. La linea operativa è stata definita durante la riunione dello scorso 7 maggio presso la Direzione Generale Infrastrutture della Regione Basilicata. Per la provincia di Potenza il piano comprende opere già eseguite in somma urgenza e ulteriori lavori su numerose arterie provinciali colpite da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali. Le criticità interessano vaste aree del territorio lucano, dal Vulture Melfese al Lago Negrese, passando per la Val d'Agri e il Potentino. Situazione analoga anche nel Materano, dove sono previsti interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria nei comuni dell'area ionica, della collina materana e dell'entroterra maggiormente colpiti dal maltempo. L'obiettivo è, infine, spiegato l'assessore Pasquale Pepe, intervenire con rapidità e concretezza per restituire piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite.

A Pompei, a oltre 60 anni dallo scavo dell'Orto dei Fuggiaschi, una nuova indagine restituisce un'identità professionale a una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Si tratterebbe di un medico sorpreso dalla nube piroclastica mentre tentava la fuga. La scoperta arriva dallo studio di un piccolo astuccio rimasto intrappolato nel calco di una figura umana rinvenuta durante gli scavi del 61, condotti da Amedeo Maiuri, in un'area allora coltivata a vigneto. In quel contesto furono ritrovati i calchi di 14 persone morte nel tentativo di lasciare la città attraverso Porta Nocera. Le recenti analisi sui reperti conservati nei depositi del Parco Archeologico di Pompei hanno riportato alla luce un corredo personale di grande valore: una cassettina con elementi metallici, una borsa contenente monete in bronzo e argento e diversi strumenti compatibili con un kit medico. Le indagini diagnostiche effettuate con radiografie e tomografie hanno individuato all'interno dell'astuccio una lastra in ardesia e piccoli utensili metallici riconducibili ad attività chirurgiche o mediche, rafforzando l'ipotesi che la vittima fosse un medicus. Fondamentale il contributo delle nuove tecnologie, tra cui scansioni TC, intelligenza artificiale e ricostruzioni tridimensionali, che hanno permesso di analizzare il contenuto del calco senza danneggiarlo. Lo studio è il risultato di un lavoro interdisciplinare che coinvolge archeologi, antropologi, restauratori, radiologi, numismatici e tecnici della modellazione digitale, restituendo non solo reperti ma anche una storia umana interrotta improvvisamente dall'eduzione. Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Duttigel, ha sottolineato come la scoperta racconti di un professionista che portava con sé i propri strumenti anche durante la fuga, pronto a ricominciare altrove o ad aiutare altri fino all'ultimo istante.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come...

0: piace a me.
1: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il Riccioli d'oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma orsa aveva trovato delle bacche e baby orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
2: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
1: Anche mamma orso guardò nel suo piatto.
0: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
1: E quando baby orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
3: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
1: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
2: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
1: E poi anche mamma orso si lamentò.
0: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
1: E come prima, baby orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
1: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
2: Guardate qui. Qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile. È tutto disfatto.
0: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
1: Papà orso si avvicinò al lettino di baby orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
2: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
1: Svegliandosi, sentendo il pianto di baby orso, Riccioli d'oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
0: Oh, mammina!
4: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
0: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
1: Riccioli d'oro abbracciò i suoi

i genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo! Mi aiuti a raccoglierlo?
2: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
2: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
0: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
0: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
1: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
2: No, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
1: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
4: No, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
0: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola.

0: sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io!
5: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo.

0: farlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo avere cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
0: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: «Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.»
2: «Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.»
0: La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta. E non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata.

0: adeguata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere.

0: diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido

0: prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la CALS

0: Compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi.

0: Perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi.

0: che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu per esempio su una gamba femminile, ma vi ripeto vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio, qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.
4: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5%.

0: 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo gestito da Cineca, insieme alla sua estensione LISA. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
1: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Watercult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica.

Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demirkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'ospedale vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in tre parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento, sistemi efficienti

0: efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglia e peluso.it.
1: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una copertina dedicata a una notizia molto particolare che arriva dal Tusciano, un ritrovamento bellico l'ennesimo in provincia di Salerno.
1: Per anni è stato considerato poco più di una leggenda metropolitana tramandata tra racconti locali e testimonianze frammentarie. Oggi però quella storia trova una clamorosa conferma. Nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza a Battipaglia, è stato individuato il relitto di un carro armato Panzer IV risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La scoperta è il risultato di un lungo lavoro di ricerca condotto dalle associazioni Mubat ed Avalanche 1943, da anni impegnate nello studio degli eventi legati all'operazione Avalanche del settembre del 43 con il supporto del comune di Battipaglia. Tutto è partito da una segnalazione relativa alla presenza di un veicolo militare sommerso nell'area del Tusciano. A seguito dell'allarme lo storico Pasquale Capozzolo ha effettuato un primo sopralluogo che ha consentito di identificare alcune parti della torretta e dello scafo del mezzo corazzato. Gran parte del relitto risulta ancora oggi coperto da terreno e cemento. Le successive ricerche archivistiche hanno fornito ulteriori conferme. Presso l'Imperial War Museum di Londra sono infatti conservate fotografie scattate subito dopo i combattimenti dell'operazione, che documentano la presenza del carro armato proprio nell'area del ritrovamento, e già all'epoca il mezzo appariva gravemente danneggiato e privo di diversi elementi strutturali. Secondo quanto spiegato dall'amministrazione comunale di Battipaglia, qualsiasi intervento futuro dovrà essere pianificato con estrema attenzione, nel pieno rispetto della tutela del reperto storico e della sua conservazione all'interno del territorio comunale. Le associazioni coinvolte hanno già trasmesso una dettagliata relazione alle autorità competenti. Nel frattempo viene ribadito il divieto assoluto di avvicinarsi al relitto o di compiere azioni che possano alterarne lo stato attuale. Eventuali operazioni di recupero

0: all'opera saranno valutate solo in presenza delle necessarie condizioni tecniche, logistiche e conservative. Il ritrovamento rappresenta un importante tassello nella ricostruzione storica degli scontri avvenuti nel settembre del 43, quando il territorio battipagliese fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe inglesi sbarcate con l'operazione Avalanche e le unità tedesche della 16ª divisione Panzer.
1: Davvero una particolarità il ritrovamento che è stato effettuato. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, ci occupiamo ora di lavori di bonifica del consorzio di bonifica nel Vallo di Diano con il via dei lavori di svuotamento della vasca Cappuccini a Sassano.
0: Sono ufficialmente cominciati a Sassano i lavori nel cantiere di località Cappuccini per lo svuotamento della vasca e la messa in sicurezza del tratto del fiume Tanagro, intervento atteso da anni per la mitigazione del rischio idraulico. L'opera rientra in un più ampio progetto di riqualificazione ambientale del corso d'acqua finanziato dalla Regione Campania con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. Il piano prevede lo svuotamento della vasca Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni idrauliche dell'alveo a monte con l'obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi di esondazione. I lavori sono affidati al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro in collaborazione con SMA Campania, soggetto attuatore del finanziamento regionale. Un intervento che segue analoghe opere già realizzate negli anni scorsi nel territorio di Polle e che punta a rafforzare la sicurezza dell'intero bacino del Calore Tanagro. A sottolineare il valore strategico dell'intervento anche il presidente del Consorzio Beniamino Curcio, che parla di un risultato raggiunto dopo un lungo lavoro amministrativo e tecnico. Il progetto nasce infatti da una programmazione condivisa con la Regione, chiamata a rispondere a criticità idrauliche che da oltre 20 anni interessano l'area. Secondo quanto riferito, la mancata manutenzione del reticolo fluviale nel tempo avrebbe contribuito ad aumentare la vulnerabilità del territorio rispetto ai fenomeni di piena. L'obiettivo finale è quello di ridurre in modo strutturale il rischio idraulico in un'area considerata strategica per l'intero Vallo di Diano.
1: E per capire meglio questi lavori abbiamo sentito il presidente del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano, si tratta di Beniamino Curcio, lo ascoltiamo nel prossimo servizio.
3: Siamo qui per onorare un impegno che noi abbiamo preso con il territorio. Anche qui, come a Polla, un risultato storico, perché voglio ricordare che noi parliamo del fiume Calore Tanagro, quindi noi come consorzio di bonifica non abbiamo una specifica competenza sul fiume, però fin da quando io mi sono insediato come presidente mi sono preso a cuore questo problema delle criticità idrauliche che sono presenti lungo l'asta fluviale. Siccome da buon abitacolo fino a Polla questo tratto di fiume è artificializzato perché è contenuto all'interno di argini, ora lasciar fare solo alla natura è impossibile. Oggi mettere mano nei fiumi non dico che è difficile, è veramente impossibile. Solo di carte, di progetti, per avere l'autorizzazione finale abbiamo dovuto attendere quasi 2 anni, veramente è stata una grande fatica. Però oggi siamo qui per inaugurare un esempio di collaborazione virtuosa. Virtuosa perché? Perché il progetto l'abbiamo fatto noi come consorzio di bonifica. Questo progetto, perché non è solamente lo svuotamento della vasca, ma è anche la riprofilatura delle scarpate e delle sponde a monte, perché noi dobbiamo togliere materiale anche a monte, dobbiamo ripristinare e consolidare gli argini, dobbiamo sistemare delle briglie, quindi un progetto più complesso del semplice svuotamento delle vasche. Questo progetto, come dicevo prima, è stato poi voluto dalla Regione Campania, che ha dato il finanziamento. Parliamo di circa 1 milione di euro. euro. Un progetto che è stato sposato da SMA Campania, perché destinatario del finanziamento è SMA Campania. Noi abbiamo avuto la possibilità di fare una convenzione con SMA Campania e siamo come soggetto attuatore.
1: Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo ora di cronaca, di violenza di genere nel Vallo di Diano. Purtroppo i casi non diminuiscono, ma per fortuna ci sono i carabinieri che intervengono. Continuano gli episodi di violenza di genere nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore sono accaduti in due comuni del territorio, due comuni differenti, e in entrambi i casi i risolutori sono stati gli interventi da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Nel primo caso un uomo è stato allontanato dalla casa familiare su disposizione della procura di Lagonegro per maltrattamenti nei confronti della compagna e dei figli. Una decisione è arrivata anche dopo gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione dove il tutto è accaduto. In un altro episodio, in un altro comune a nord del Vallo di Diano, è scattato il braccialetto per una persona per evitare che si avvicinasse a una sua ex fidanzata minacciata più volte. Gli interventi di violenza di genere nel Vallo di Diano sono sempre numerosi, con il centro antiviolenza Aretusa tra i più stimolati da questo punto di vista per tutelare le donne e proteggerle dalla violenza di genere, con centinaia e centinaia di richieste di aiuto negli ultimi anni. Sempre in tema di cronaca e in tema di indagine da parte dei carabinieri, stanno continuando gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per cercare di individuare i ladri del bar tabacchificio di Padula. Il bottino è stato circa di 20.000 euro, il colpo è avvenuto due sere fa. Inoltre c'è stato anche un arresto a Tramonti per spacci di sostanze stupefacenti. I controlli ovviamente ci sono in tutta la provincia di Salerno, non mancano gli episodi di criminalità. Non mancano gli episodi di criminalità neanche in Basilicata, dove il prefetto ha disposto i controlli della DIA in alcuni cantieri del capoluogo lucano.
0: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto l'accesso del gruppo Interforze Antimafia della prefettura di Potenza all'interno di un cantiere nel territorio provinciale, dove è in corso la realizzazione di importanti opere pubbliche. Le operazioni, che si svolgeranno sotto il coordinamento della locale sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia, serviranno ad acquisire documentazione utile a svelare possibili tentativi di infiltrazione mafiosa e anche la presenza di ditte diverse operanti nel cantiere. Inoltre verranno accertati, secondo quanto riportato da una nota della prefettura di Potenza, il rispetto della normativa in materia di lavoro e le misure adottate a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. È necessario tenere sempre alta la guardia per preservare il sistema economico legale lucano dal rischio di infiltrazioni criminali, ha spiegato il prefetto Campanaro. Per questo il sistema prefettizio della prevenzione antimafia, anche attraverso la misura degli accessi di cantiere, è assolutamente strategico e fondamentale nel garantire l'ordine pubblico economico ed il buon andamento della pubblica amministrazione, grazie al lavoro condotto da ciascun componente del gruppo Interforze Antimafia che opera in prefettura.
1: È arrivato il momento ora di un po' di pubblicità.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche

0: quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati, parliamo ancora di un argomento che oramai è diventato una vera e propria telenovela, la Cilentana, la strada che attraversa il Cilento con tutte le sue problematiche e anche una nuova chiusura.
1: Nuova giornata di disagi per la circolazione lungo la Cilentana. È stata infatti disposta una nuova chiusura al traffico tra Futani e Massicelle a causa di un avvallamento del conseguente cedimento del piano viabile che continua a interessare l'arteria. Il provvedimento sarà in vigore nella giornata di giovedì 21 maggio dalle ore 9 alle 17 e interesserà entrambe le corsie di marcia. La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza della carreggiata e alla stabilizzazione del tratto compromesso dove attualmente c'è un impianto semaforico. La problematica si trascina ormai da mesi, già a partire da dicembre del 2025 lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Massicelle, erano emersi i primi

0: primi segnali di dissesto, con lesioni sull'asfalto e un progressivo abbassamento del piano stradale. Una situazione che aveva portato inizialmente alla chiusura di una corsia e l'istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, provocando rallentamenti e lunghe code, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso verso la costa cilentana. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate da ANAS, il movimento franoso sarebbe stato provocato da scavi eseguiti a Valle del Pendio per la realizzazione di un manufatto, interventi che secondo la ricostruzione tecnica sarebbero stati effettuati senza adeguate opere di protezione e a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dal codice della strada, compromettendo così la stabilità del terreno sottostante. Nelle scorse settimane l'ANAS aveva già annunciato l'avvio di un più ampio intervento di consolidamento con lavori previsti per circa 90 giorni. In attesa si rendono però necessari ulteriori interventi puntuali per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire un aggravamento del dissesto. Durante i lavori, che saranno eseguiti il 21 maggio, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. Non si escludono disagi e rallentamenti anche sulla viabilità secondaria.
1: Dalla Cilentana ci porta nel Cilento, ci porta a una iniziativa da parte dei sindaci di quell'area della provincia di Salerno, soprattutto in merito alla tutela della sanità. Infatti gli amministratori hanno presentato un dossier al presidente della regione Fico.
2: Un documento condiviso per chiedere il potenziamento della sanità territoriale nel Cilento è stato consegnato oggi al presidente della Regione Campania Roberto Fico durante la Wise Town Network ospitata dalla Fondazione Alario di Ascea. A presentare il dossier è stato il comitato dei 37 sindaci del distretto 70 dell'ASL Salerno, che ha chiesto una maggiore collaborazione tra territori e regione per affrontare le criticità sanitarie delle aree interne e costiere del Cilento. All'incontro hanno preso parte il vicepresidente della provincia Giovanni Guzzi, il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Carmelo Stanziola, i sindaci di Vallo della Lucania e Agropoli, comuni sede dei principali ospedali del territorio, Aldo Luongo, presidente del Comitato dei Sindaci, Stefano Sansone, sindaco di Ascea e presidente della Comunità del Parco, Stefano Pisani, sindaco di Pollica e presidente regionale ANCI dei 350 piccoli comuni campani, e Adriano De Vita, sindaco di Novi Velia. Presente anche Angelica Saggese, assessore al lavoro e alla formazione della Regione Campania, che ha ribadito attenzione verso le problematiche sanitarie del territorio cilentano. Nel documento vengono evidenziate le principali criticità del sistema sanitario locale, con particolare riferimento alla carenza di personale medico e sanitario, alle difficoltà di accesso alle cure nei territori più periferici e alla necessità di rafforzare i servizi di emergenza e assistenza nelle aree interne. I sindaci hanno sottolineato inoltre come l'uscita della Regione Campania dal commissariamento della sanità possa rappresentare un'opportunità importante per programmare nuovi investimenti e potenziare la sanità territoriale. Il confronto con il presidente Roberto Fico si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale. Il governatore ha manifestato disponibilità all'ascolto e attenzione verso le richieste avanzate dagli amministratori locali, confermando la volontà di mantenere aperto il dialogo sui temi della sanità pubblica nel Cilento.
1: Una buona notizia di sanità arriva da Salerno, dove è stato asportato un tumore a una donna, un tumore di 10 kg, un tumore allo stomaco, un intervento record e sensazionale avvenuto proprio in una clinica di Salerno, un intervento salvavita davvero delicato. C'è anche quindi la buona sanità che va sempre rimarcata. E va rimarcata un'altra buona notizia: non si tratta di sanità, si tratta di lavoro. 30 dipendenti della ex Ergon, che ora lavorano per un consorzio che si occupa di tutela delle discariche dismesse, non percepivano lo stipendio da circa 4 mesi. Ebbene, per fortuna lo stipendio è arrivato. Sono arrivati gli stipendi, 4 mesi di arretrati, per i 30 dipendenti del CUB, il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, che lavorano da circa 6 mesi nella discarica dismessa di Costa Cucchiara a Polla. I 30 dipendenti sono tutti originari del Vallo di Diano e lavoravano con la Ergon, compartecipata del Consorzio Centro Sportivo Meridionale, per il ramo dei rifiuti, oramai fallita da tempo. I 30 dipendenti ex Ergon sono stati assorbiti dal CUB e inseriti in vari progetti regionali nel corso del tempo. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello che riguarda la cura delle discariche dismesse, come quella di Costa Cucchiara a Polla. Tuttavia, pur lavorando con

difficoltà logistiche, i 30 non avevano ricevuto alcun stipendio nel 2026. Nel caso si è interessato anche il consigliere regionale Corrado Matera, con delega al bilancio, interessato da alcuni operai circa una settimana fa, il quale ha chiesto delucidazioni sul mancato pagamento da parte del CUB, anche se la Regione Campania, come confermato anche dall'assessore Pecoraro, aveva effettuato i vari passi burocratici per effettuare il pagamento degli stipendi. Ora sono arrivati. Occorre anche aggiungere che i dipendenti restano preoccupati per la regolarità dei pagamenti nei prossimi mesi, aspetto fondamentale per proseguire con serenità la propria vita, considerando anche che gli stessi avanzano diversi stipendi dalla Ergon. In questi giorni i 30 hanno anche ricevuto la visita del sindaco di Polla, che ha spiegato che la situazione tra il comune e l'Ergon è stata risolta, e anche la visita di carabinieri e polizia locale interessati al caso. C'è da aggiungere a questa notizia che comunque lo stipendio è sempre un diritto, quindi lottare per averlo sembra quasi un paradosso. Bisogna pagare chi lavora nei momenti e nei tempi giusti, e ovviamente anche nel contributo giusto. Un contributo giusto è la pubblicità che sta arrivando.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli.

0: Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate a Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritrovati, riandiamo in Basilicata perché ora ci occupiamo di danni del maltempo. Arriva l'ok per i lavori urgenti.
1: La Regione Basilicata accelera sugli interventi urgenti per il ripristino della viabilità provinciale danneggiata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio a partire dallo scorso 28 marzo. Con una nota firmata dal Presidente della Regione Basilicata e Commissario Delegato Vito Bardi, le province di Potenza e Matera sono state autorizzate ad avviare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori. Il provvedimento, condiviso con l'Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Pasquale Pepe, rientra nell'attuazione dell'ordinanza emanata il 4 maggio 2026 dal capo del Dipartimento della Protezione Civile. Gli interventi saranno inseriti tra le priorità del piano degli interventi urgenti che la Regione Basilicata trasmetterà alla Protezione Civile Nazionale insieme alle opere di somma urgenza già realizzate o segnalate dalle province e dai comuni interessati dall'emergenza. Nel frattempo gli enti provinciali potranno accelerare le procedure operative e predisporre l'avvio dei cantieri anche prima della formazione nomina a soggetti attuatori da parte del commissario delegato. Parliamo di opere indispensabili, ha sottolineato Bardi, per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo. In diversi comuni la chiusura e il danneggiamento delle strade provinciali ha prodotto gravi ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti intercomunali. La linea operativa è stata definita durante la riunione dello scorso 7 maggio presso la Direzione Generali Infrastrutture della Regione Basilicata. Per la provincia di Potenza il piano comprende opere già eseguite in somma urgenza e ulteriori lavori su numerose arterie provinciali colpite da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali. Le criticità interessano vaste aree del territorio lucano, dal Vulture Melfese al Lago Negrese, passando per la Val d'Agri e il Potentino. Situazione analoga anche nel Materano, dove sono previsti interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria nei comuni dell'area ionica, della collina materana e dell'entroterra maggiormente colpiti dal maltempo. L'obiettivo è, infine spiegato l'assessore Pasquale Pepe, intervenire con rapidità e concretezza per restituire piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite.
0: E ora facciamo un po' di viaggi nel tempo con i prossimi servizi. Il primo riguarda un viaggio nel tempo fino a Pompei con la scoperta del medico dei Fuggiaschi.
1: A Pompei, a oltre 60 anni dallo scavo dell'Orto dei Fuggiaschi, una nuova indagine restituisce un'identità professionale a una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Si tratterebbe di un medico sorpreso dalla nube piroclastica mentre tentava la fuga. La scoperta arriva dallo studio di un piccolo astuccio rimasto

0: intrappolato nel calco di una figura umana rinvenuta durante gli scavi del 61 condotti da Amedeo Maiuri in un'area allora coltivata a vigneto. In quel contesto furono ritrovati i calchi di 14 persone morte nel tentativo di lasciare la città attraverso Porta Nocera. Le recenti analisi sui reperti conservati nei depositi del parco archeologico di Pompei hanno riportato alla luce un corredo personale di grande valore, una cassettina con elementi metallici, una borsa contenente monete in bronzo e argento e diversi strumenti compatibili con un kit medico. Le indagini diagnostiche effettuate con radiografie e tomografie hanno individuato all'interno dell'astuccio una lastra in ardesia e piccoli utensili metallici riconducibili ad attività chirurgiche o mediche, rafforzando l'ipotesi che la vittima fosse un medicus. Fondamentale il contributo delle nuove tecnologie, tra cui scansioni TC, intelligenza artificiale e ricostruzioni tridimensionali, che hanno permesso di analizzare il contenuto del calcio senza danneggiarlo. Lo studio è il risultato di un lavoro interdisciplinare che coinvolge archeologi, antropologi, restauratori, radiologi, numismatici e tecnici della modellazione digitale, restituendo non solo reperti ma anche una storia umana interrotta improvvisamente dall'eduzione. Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtigel, ha sottolineato come la scoperta racconti di un professionista che portava con sé i propri strumenti anche durante la fuga, pronto a ricominciare altrove o ad aiutare altri fino all'ultimo istante.
1: E a proposito di viaggi nel tempo, la rievocazione storica di Potenza, la parata dei turchi, è tutta pronta, infatti è stata presentata l'edizione del 2026.
0: Tradizione, fratellanza e identità cittadina sono questi i temi dell'edizione 2026 della storica parata dei turchi, presentata ieri a Potenza dal sindaco Vincenzo Teleschi e dall'assessore alla cultura Roberto Falotico. L'appuntamento è per venerdì 29 maggio. Il corteo partirà alle 19 dallo stadio Viviani per raggiungere il centro storico fino al largo Duomo. In piazza Matteotti sarà acceso il tradizionale Yakkara, la torcia di canne alta 12 metri, simbolo della festa dedicata a San Gerardo. Saranno oltre 1.100 i figuranti coinvolti nella manifestazione, che quest'anno dedicherà spazio anche ai temi sociali importanti: il ricordo delle donne vittime di femminicidio, l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e il messaggio universale della pace. È prevista inoltre particolare attenzione alle persone con disabilità, con aree riservate e servizi di accompagnamento lungo il percorso. Nel corso della presentazione è stato ricordato anche Alberico Corvino, storico interprete del Gran Turco, insieme ad Agostino Tarulli e Donato Gianfredi, figure storiche della parata scomparse tragicamente. Potenza vive questa festa come un momento di grande appartenenza, ha sottolineato il sindaco Telesca, mentre l'assessore Falotico ha sottolineato il legame profondo tra la parata e la devozione a San Gerardo, simbolo della storia e dell'identità potentina.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito www.italedue2news.it per restare sempre aggiornati per le notizie della provincia di Salerno, della Campania e della Basilicata. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin. La soluzione perfetta per una

0: ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro. La lotta

per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il Paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema Paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo Paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato, e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il premio variabile di risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi.

Sul fronte del piano LecoIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La Prima Guerra Mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione, seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa, quindi se qualcuno doveva parlare con lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza che ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione, perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi e che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per

0: responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
1: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi, in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare la cessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali. In testa Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGIL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGIL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi

0: siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico, ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
1: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che, se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
2: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Federica.
4: Pasquale.
3: Giornalista.
4: Giornalista.
3: Logorroica.
4: Fastidioso.
3: Scombussolato.
4: Sì. Rompiscatole.
3: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
4: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
3: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
4: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
3: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
4: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Basilicata prende il nome da Basilicos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante folla. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbare.

antiche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna Prima d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella. Visibile da qualunque punto si arrivi, è il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

Vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Balvano,

che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente, nel nucleo originario, all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano, nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 km a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

Il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Luca, vai a guardare di là con la telecamera, guardala in fondo, mira il dito, guarda là, là, là, vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo. Là in fondo c'è il fatidico e meraviglioso Jurassic Park. Il Jurassic Park, anche questo, ma oddio, guardate che arriva, guardate che arriva,
1: Eccola
0: guardate che
1: là.
0: arriva, guardala, guardala, guardala, via che va, via che va. Tutti
1: Tutti felici, madre mia.
0: felici, esatto. Nasce questo Jurassic Park, ma primo, ma da dove nasce e come mai proprio chiamato, è stato chiamato Jurassic Park?
1: Allora, è vero, siamo un po' matti, hai ragione. Prima per aver pensato a un lago e poi al Jurassic Park.
0: Esatto.
1: Non è tutta colpa mia, nel senso che il Jurassic Park è un progetto meraviglioso che io ho voluto condividere al 100%. È stato creato dall'amico fraterno, collega Luca Baggi dei Pelosi in Gita. Ha voluto inventare un luogo, dove poter riportare i cani alle origini, quindi ai tempi giurassici, perché purtroppo nella società di oggi
0: Lì è un po'
1: Tendiamo,
0: complicato.
1: diciamo, ad umanizzare un po' troppo i nostri amici a quattro zampe, che poi magari diventano un po' aggressivi o con qualche comportamento non del tutto corretto e quindi poi non possono venire qui d'estate
0: Certo.
1: per i motivi che dicevamo prima. Quindi col Jurassic Park cerchiamo di riportare i cani alle origini, di farli sentire, diciamo, nella natura, quindi ampi spazi. Elementi della natura, fango, terra, tornano a casa sporchi, non torneranno mai a casa puliti, quindi Federica, poi dovete pensarci voi.
0: Rassiancati, esatto.
1: Però,
0: Fede.
1: sicuramente con un bagaglio di conoscenza e di capacità sicuramente maggiore di quando ce li hanno portati.
0: E allora, sapete cosa c'è di bello? Andiamo a vedere il Jurassic Park. Oggi è una giornata meravigliosa perché per questo episodio di Zampe in Acqua andremo a conoscere molto molto da vicino il Jurassic Park qui all'interno del Green Dog Club. Intanto per raggiungerlo ci vogliono almeno un paio di chilometri dal punto della postazione della piscina. Infatti sto camminando, pian pianino, ma guardate che panorama.

Nella stagione estiva si formano tutte le famiglie, le persone che vengono qui con i propri cagnolini a fare il bagno, a prendere il sole, a divertirsi senza problemi. Proprio il sano divertimento tra uomo e cagnolino. Sento già abbaiare, sento già questo suono. Questa musica che conosco molto molto bene, continua a camminare, zainetto in spalla. Insomma, è una bella passeggiata, devo dire la verità, una bella passeggiata. Ma guardate cosa ho trovato, guardate cosa ho trovato. Meravigliosi, guardate che belli.

0: Allora Luca, ci troviamo qui al Jurassic Park, questo nome che io ero curiosissimo ovviamente, qua per zampe in acqua, insomma dovevamo capire fondamentalmente che cos'è il Jurassic Park.
1: Ottima domanda, il Jurassic Park a tutti gli effetti è un luogo di socializzazione, di sgambo e di qualunque altra cosa permetta ai cani di relazionarsi fra loro in modo sano.
0: E come nasce?
1: Nasce dall'idea di qualche anno fa, per l'esattezza 5 anni fa, quando è nata l'idea dei pelosi in gita, in sostanza, con il presupposto di portare i cani, chiamiamoli tipicamente milanesi, mettiamola così, in aree verdi, limitrofe alla città, in modo che si riducessero ai minimi termini i tempi di percorrenza sul furgone, nonostante siano climatizzati, caldo, freddo per qualunque stagione, che si riducessero i tempi per poi beneficiare di più tempo in campo aperto, diciamo così.
0: E l'arrivo qui al Green Dog Club?
1: L'arrivo al Green Dog Club nasce dal concetto della distanza, visto che siamo a 30 minuti in condizioni di non traffico dal centro di Milano, dal Duomo, cronometrato una volta addirittura, e proprio per questa ragione, alle porte di Milano una location con gli spazi adeguati, confinati perché trattiamo anche cani fobici potenzialmente fuggitivi, per poter mettere tutti in condizioni di lavorare con i membri del nostro branco che nell'arco di questi 5 anni si sono consolidati tra loro e hanno imparato a insegnare agli altri come gestire gli equilibri o le difficoltà, perché molti cani arrivano con grandi difficoltà.

0: Jurassic Park non è soltanto un momento di svago per i cani, ma è anche un momento di socializzazione e educazione.
1: Assolutamente sì, nell'ottica di unire le sinergie dei pelosi in gita prima e del Jurassic Park dopo, nell'ambito del Green Dog che, come ricorderai, prevede proprietari e cani esatto. liberi, ovviamente, l'idea era quella di aiutare i singoli proprietari nell'immediato nella gestione relazionale del loro cane e quindi poi di offrirgli continuità. Cose che in termini di autoapprendimento nell'ambito del branco il cane tende a portare a casa nell'area cani tipicamente o nei parchi che poi vive quotidianamente con i proprietari.
0: E poi nell'estate vengono qui, fanno il bagno e sono educati.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo ovviamente è legato dal punto di vista deontologico e professionale al benessere degli animali, l'idea che poi possano fruire di un'attività a tutti gli effetti come quella del Green Dog è un altro degli scopi perché ne va a beneficiare la qualità della vita quotidiana dell'animale senz'altro in prima battuta, ma di conseguenza del proprietario che finalmente non avrà più il problema di dover fuggire da un marciapiede o dalle aree cani che diventano di difficile gestione quando il cane è condizionato al, diciamo così, alla parte più nevrile più che aggressiva, perché ovviamente le aggressività, quelle vere, vanno gestite separatamente.
0: Esatto.

0: Sveglia al mattino?
1: Sveglia mattino tendenzialmente per le 6. Il furgone, i furgoni iniziano a muoversi per le 7.30 circa. Le prese avvengono fra le 8 e le 9 del mattino e quindi in quel lasso di tempo c'è poi modo di arrivare attraverso la città solitamente al Green Dog nell'arco di un'oretta e un quarto massimo circa, che è quello che ci permette poi di gestirci anche qualunque tipo di imprevisto, certo, e dei proprietari e del traffico, perché con la viabilità urbana anche il traffico può essere gestito cambiando strada di pochi

0: minuti, visto che gli incidenti capitano e il traffico milanese è abbastanza famoso, e quindi ritrovarci in quest'oasi di pace assoluta e di divertimento nel giro di un'ora. I cani sgambano e socializzano per 2 ore circa e poi rientrano a casa.
1: Sderenati.
0: L'unico problema che gli rimane tendenzialmente è mangiare, bere e dormire al pomeriggio.
1: E i proprietari sono felicissimi.
0: Assolutamente sì, o a casa loro, a maggior ragione perché il cane è inutile che rimanga fuori ulteriormente. Se ci sono necessità particolari o di lavoro o di altri tipi di impegni, il cane può rimanere al Green Dog nella formula, diciamo così, pomeridiana, in fase di asilo, o chiamiamolo come vogliamo, perché chiamarlo asilo, no, con tutto rispetto per, certo, gli asili, ovviamente viene inteso solitamente come un posto chiuso, anche con locali magari grandi eccetera, ma con spazi abbastanza confinati. I Pelosingit hanno scelto il Green Dog per il Jurassic Park proprio perché doveva avere anche le sembianze reali e non solo sulla, esatto, carta come operazione di marketing.
1: È vero, è vero. Allora Luca, sei stato un grande, un'idea fantastica e una location fantastica, e noi rientriamo all'interno proprio dello spazio del Green Dog per ascoltare gli altri consigli di Federica. Fede, tocca a te adesso.
2: Marco, quotidianamente quello che Federica si sente di consigliare a tutti quanti voi è sicuramente la spazzolatura e l'idratazione del mantello, sempre collegandoci al nostro vecchio discorso dell'idratazione, della secchezza, dell'umidità, cosa molto importante. Rimuovere il pelo in eccesso, il pelo morto dal nostro amico a quattro zampe, sicuramente è una cosa molto molto importante, utilizzando ovviamente i prodotti e gli strumenti idonei. Ci sono delle spazzole specifiche, in questo caso ve ne sto mostrando un tipo ed è un cardatore a dente basso. Ci sono vari tipi di mantello, quindi ci saranno quelli con i denti più lunghi, quelli con i denti più stretti, più larghi, dei pettini. Ecco, lo strumento è una cosa molto importante, sulla quale potete appunto chiedere anche sicuramente al vostro negoziante di fiducia, oltre che al toelettatore, sia anche il negoziante che vi potrà suggerire l'alimentazione e gli strumenti per la gestione quotidiana dell'animale. L'idratazione è un'altra cosa sulla quale io proprio premo, perché dal pelo raso al pelo lungo si ha bisogno di idratare, proprio per quello che è la nostra aria che ci circonda, che tende sempre a seccare, come noi stessi. Stessa cosa è su di loro. Quindi uno shampoo che va a pulire, un mantenimento quotidiano di uno shampoo secco liquido, e in più abbiamo dei condizionatori di vari tipi, varie specie, ma sicuramente idonei ad ognuno di voi.
1: Ah, già mi vedo qui quest'estate sotto questa pianta a prendere un po' di ombra, ma anche prendere un po' di sole, a fare il bagno con i pelosetti in mezzo alla natura, in mezzo a questo posto meraviglioso alle porte di Milano. Sì, bello bello, e ci vediamo al prossimo episodio di Zampe in Acqua.

0: Presso la scuola cinofila Viridea di Rho siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

alla tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

0: programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.
1: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto.
2: Verso di me metti il cane seduto. Alto.
3: Seduto.
2: Ok.
1: Una posizione di terra, una posizione di resta.
2: Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane.
1: Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
3: Vieni, dai, vieni.
2: Ok, la rimetti al piede.

0: programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il this dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario.
2: Apre il portellone,
3: resta.
2: Anche in questo resta. Caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane, il cane deve rimanere fermo, la discesa deve essere fatta su comando ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova superata.

0: moto di PCR è un cane, non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. E un cane educato è anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bove. Sportivia?
1: Sì.
0: Sportivia, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello uomo.
0: Si fa quel che si può.

Oggi è una giornata importante per Kazamp e per la clinica veterinaria del Levante qui a Chiavari. Abbiamo inaugurato una nuova struttura in Liguria, la terza di Kazamp nel territorio, ma soprattutto soltanto all'inizio siamo, perché contiamo comunque di più che raddoppiare la nostra presenza nel territorio entro la fine dell'anno. Nuova struttura di Kazamp con un gruppo di professionisti di altissima competenza, soprattutto con delle strutture, dell'attrezzatura medica assolutamente all'avanguardia, e aggiungo una grande attenzione a quella che è la qualità del servizio, perché davvero questo è uno degli aspetti che contraddistingue la clinica veterinaria.

0: area delle Valze di Kazan. Per un membro che in molti casi, per il 31% dei casi, viene considerato equiparabile ad un figlio, io ho delle aspettative in termini di servizio che sono molto importanti. Ed è qui che entra in gioco Kazampa, con l'obiettivo di poter offrire servizi e una qualità di questi servizi che possa sposare questa domanda molto importante del territorio ligure.
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao, ciao. Scema di guerra.

Ciao e bentornati su Curiosità e Gatto, questa rubrica dedicata al favoloso mondo dei gatti. Nella mia esperienza con Ginevra ho notato molti cambiamenti di umore in diverse situazioni e in questo nuovo video di Cani e Gatti TV Channel parleremo delle 9 cose che più stressano e innervosiscono i gatti, dando alcuni consigli per vivere al meglio la vita al fianco del tuo amato peloso. Prima di tutto ti invito a seguirci cliccando su iscriviti e per non perderti nemmeno un video cliccando sulla campanella. Metti un mi piace e ti aspettiamo nei commenti, ne saremo molto molto onorati. Partiamo dalla prima cosa, la visita dal veterinario. Per me è sempre stata un'avventura, dalla partenza dove appena vedeva il trasportino dovevi giocare a nascondino perché non si faceva trovare, al viaggio in auto con un continuo miagolare, al veterinario dove si trasformava in pantera bianca. Ecco, principalmente il trasportino o lo stress che implica arrivare in un posto sconosciuto, l'ideale è abituare il gatto sin da cucciolo. Ma come me, molti di voi hanno adottato un gatto e questo implica molto lavoro da fare. Oppure sapere bene a cosa comporta. Io ho risolto con molta pazienza trovando anche un veterinario molto preparato e attento. 2. Il trasloco. Negli ultimi anni ho fatto circa 6 traslochi e lei poverina ne ha sicuramente sofferto, ma fortunatamente essendo io il suo punto di riferimento non ha impiegato molto ad adattarsi, a tornare a dormire con me e a giocare come al solito. Ricordatevi che i gatti sono animali territoriali che amano tenere tutto sotto controllo e sicuramente avrai notato che il tuo micione si strusciava, va contro i mobili e lo fa per marcare il territorio e impregnare la casa con il suo odore, perché la considera sua. Quando arriva in una casa nuova, un gatto si comporta in maniera diversa e tali comportamenti hanno a che vedere con lo stesso luogo sconosciuto. Numero 3, il cambio della disposizione dei mobili. Lo avete notato? Provate a cambiare la disposizione e noterete che arriva subito a curiosare su tutto ciò che stai facendo, annusando dappertutto e una volta che avrai finito gironzolerà intorno cercando di capire cosa è cambiato e ci vorrà un po' di tempo prima che si abitui di nuovo. Numero 4, un nuovo membro in famiglia. Quando nella sua vita è arrivata la Lola, Ginevra era molto curiosa, ma nello stesso tempo gelosa di questo esserino arrivato a dividere le nostre coccole al 50%, quando prima era tutto per lei e questo implica anche quando arriva un figlio in casa. Ci è voluta tanta pazienza e calma, li abbiamo lasciati fare sempre sotto il nostro controllo, li facevamo annusare. Lola aveva 4 mesi e vi assicuro che Ginevra aveva compreso perfettamente la tenera età e alla fine sono diventate due sorelline complici l'uno dell'altra. 5. Gridargli e dargli dei castighi. Le grida sono dei rumori forti e sono le cause di stress nei gatti. Inoltre il castigo non è una soluzione efficace per educare un gatto. Usa il rinforzo positivo per fargli capire come si deve comportare e quali sono invece i comportamenti da evitare. Ti accorgerai subito, quando alzerai la voce, come cambieranno

Stressante. Evita di urlargli contro, ascoltare musica ad alto volume e mettergli il campanellino. Ricordati, ma so bene che se hai un peloso in casa lo saprai sicuramente, dei botti di Capodanno. Per loro sono un vero e proprio trauma e molto rischiosi per la salute. Numero 7. Il gioco con il laser. Ammettilo, chi possiede un gatto almeno una volta ha giocato con il laser. Ma tuttavia non è un buon gioco da svolgere perché a lungo andare genera frustrazione. Dato che i gatti hanno bisogno di inseguire e alla fine acchiappare la preda per soddisfare il loro istinto, in questo modo loro non lo prenderanno mai e aumenterà la frustrazione. Quindi sì, giocaci pure, ma per poco tempo, e poi premialo, ma mi raccomando. Sarebbe più consigliato un gioco tipo la canna con appeso il giochino. Sono molto meno stressanti per l'inizio. Numero 8. Ospiti in casa o a cena. Se il gatto non è stato ben socializzato con le persone, la presenza di estranei in casa può destabilizzarlo e farlo innervosire. Lo capirai perché non farà altro che nascondersi oppure starà sulle sue pronto ad attaccare al primo avvicinamento, tipo soffiare o fare dei suoni non proprio socievoli. Puoi provare a dare agli ospiti una crocchetta da offrirgli mentre gli rivolgono parole dolci, in modo da averli il primo approccio. Ricorda però di non portarlo mai a loro controvoglia, non faresti altro che peggiorare la situazione. Numero 9. Non avere un tiragraffi. Io ne so qualcosa, all'inizio ho snobbato la presenza di un tiragraffi, pensavo fosse una cosa inutile, ma col tempo crescendo Ginevra ha iniziato a farsi le unghie sul divano, sulle sedie, lasciando strisce inconfondibili. Beh, alla fine le ho preso un bel tiragraffi di 2 metri e mentre lo montavo le era già prontissima a giocare, era felicissima e in breve tempo il suo sfogo era solo ed esclusivamente quello, per nostra felicità. Ad oggi quei momenti mi mancano molto. Mi mancano i nostri momenti di gioco, i suoi graffi, i suoi miagolii. La vita a volte è ingiusta. È venuta a mancare pochi mesi fa per un'ischemia fulminante, ma va accettata, bisogna essere pronti ad aprire le porte ed il cuore ad altri pelosi. Vabbè, ciao Ginevrina. Condividi nei commenti le esperienze del tuo gatto e non dimenticare di iscriverti al canale lasciando un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo presto!

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario di Kazampa. Ci troviamo qui con Marley, un bellissimo Amstaff di 8 anni, che ahimè, come tanti suoi amici, è un cane allergico. Un cane allergico vuol dire che purtroppo uno dei sintomi e uno dei motivi anche più frequenti del consulto veterinario è il prurito. Il prurito che può essere sviluppato in tutto il corpo, quindi può iniziare, ahimè, dalle otiti e quindi dal prurito, lo scuotimento della testa, oppure anche lo struccamento del muso sulla ciotola, per terra, sui tappeti. Un altro punto classico di prurito del cane è quello di leccarsi in maniera spasmodica le mani e i piedi. Molto spesso anche il prurito può essere poi generalizzato all'addome, all'ano e in tutte, diciamo, le parti più facili per arrivare col cane. Quindi sia il grattamento con le zampe verso la testa, sia il leccamento con la testa verso tutte le altre parti del corpo fa sempre parte del prurito ed è il primo sintomo dell'allergia, che più specificatamente si potrebbe chiamare dermatite atopica. La dermatite atopica molto frequentemente colpisce questo tipo di razze e molto frequentemente può essere associato ad allergeni ambientali oppure ad allergeni alimentari. Questo sarà poi il medico veterinario o il dermatologo veterinario specialista a individuare la vera causa per poterla allontanare o alquanto

meno gestire tutti i sintomi, che molto spesso sono sintomi a vita. Quindi il proprietario, ahimè, si deve abituare a gestire tutta questa patologia, che molto spesso può essere frustrante sia per il paziente, ma anche per il proprietario e soprattutto anche per il medico veterinario.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che come sempre in apertura propone la rubrica Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Acquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme è Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. E quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutallipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano.
0: Ed ora un servizio dedicato al nuovo consiglio d'amministrazione della Proloco di Castel San Lorenzo, presieduta da Gianfranco Miano.
2: Questo nuovo gruppo nasce dall'idea di fare una Proloco nuova, una Proloco moderna per l'appunto, e oggi ci troviamo qua per istituire la Proloco Kids, che è una Proloco che ha 50 anni di storia e per cui iniziamo a ricostruire, a rimodernizzare partendo proprio dai bambini. Diciamo che noi ripartiamo dalla storia, per l'appunto, dai progetti che già erano in essere, quindi dalle sagre storiche, dagli eventi storici, e vogliamo rimodernizzarli, rinvigorirli e dare un progetto. Noi non facciamo sagre, non facciamo feste, noi facciamo dei progetti e intendiamo portarli avanti in maniera in chiave moderna, diciamo.
0: Insomma, c'è grande interesse da parte del paese, questa non è una cosa che si può dare per scontata sempre ovunque. L'interesse per la Proloco è testimoniato dal fatto che alle elezioni c'era praticamente tutto il paese. Come l'hai visto questo movimento, insomma, questo interesse, questa attenzione verso le sorti della Proloco?
2: Questa domanda pensavo la evitassimo, però inevitabilmente ci siamo arrivati. Sì, c'è stata una forte affluenza sia nel voto che nel tesseramento, ma l'obiettivo è stato, diciamo, centrato perché è stata coinvolta la comunità di Castel San Lorenzo e non solo. Non a caso abbiamo anche richieste dall'esterno del nostro paese per la Proloco Kids, ma non solo. E diciamo che l'obiettivo nostro è proprio quello di coinvolgere la comunità. Ora siamo un gruppo unito che lavora in sinergia con i progetti e con quello che vogliamo portare avanti. Abbiamo calendarizzato tutta l'estate, faremo da luglio fino a settembre tanti eventi, tante manifestazioni, ma partiremo il primo giugno. Quindi il primo giugno daremo vita a un evento che per ringraziare i soci che hanno fondato la Proloco, perché queste persone sono felici di essere coinvolti e di partecipare, e daremo un ringraziamento anche ai presidenti che si sono succeduti negli anni e che hanno mantenuto viva ovviamente questa Proloco.
0: L'obiettivo ovviamente è quello di far conoscere sempre di più e di valorizzare il patrimonio straordinario di Castel San Lorenzo, naturalmente i sapori, i prodotti, ma anche i luoghi, no? Perché comunque attraverso gli eventi si riscoprono e si valorizzano luoghi come ad esempio il centro storico, dove comunemente, insomma, in un paese c'è meno gente, meno movimento, invece voi portate lì anche gli eventi.
2: Sì, noi daremo un equilibrio, perché è vero che va valorizzato il luogo, ma va data anche una linfa alle attività commerciali che ogni giorno lottano per questi territori contro lo spopolamento e quant'altro. Quindi noi alcuni eventi li indirizzeremo su altri luoghi, che quello in via Roma soprattutto, la maggior parte, ripeto, per dare anche manforte a chi ci crede e chi resiste in questi territori. Poi per quanto riguarda invece l'enogastronomia, anche qua daremo centralità al prodotto. Noi abbiamo, grazie alla consigliera Rosa Mendola, abbiamo scritto un progetto che andremo a proporre negli istituti alberghieri. Ora l'abbiamo proposto a Condursi Terme, l'abbiamo proposto a Rocca d'Aspita, a Castel Nuovo Cilento, tutti istituti comprensivi ovviamente. L'idea nostra è quella di lavorare su progetti.
0: Francesca, insomma, tanta partecipazione questa sera, c'è grande interesse da parte dei bambini e delle famiglie.
3: Sì, allora siamo felici di vedere questa grande partecipazione da parte di tutti. La Proloco Kids è praticamente è un modo per avvicinare i bambini alle associazioni, far partecipare ai laboratori e cose varie insieme a tutti noi, e creare un unico gruppo, un'unica armonia e fare di tutto del bene per il nostro paese.
0: Gianfranco, tornando dunque alla Proloco Kids, questa sera c'è grande partecipazione, come ricordava Francesca, ed è, credo, motivo di soddisfazione.
2: Certamente, motivo di soddisfazione, perché questo era un progetto già partito qualche mese fa, prima che noi ci insediassimo come Proloco. L'obiettivo è fare rete con i genitori e i ragazzi di questo paese, coinvolgerli attivamente, far sì che siano anche i genitori costruiscono questa Proloco Kids. Logicamente, per essere attiva, per rendere il progetto attivo, noi abbiamo bisogno di tutti, a partire prima dai ragazzi dell'associazione, che ora qua non sono presenti. Abbiamo comunque Michela, Rosa e Francesca, che sono i referenti del progetto, ma insieme a loro c'è Giovanni Peduto, Maddalena Mucciolo, insieme anche ai non eletti, che sono Veronica Venturillo, Pasquale Pepa, i revisori Adriano Limbo, Gianluca Mucciolo, Antonio Scorzelli e Nicola, che è qua con noi anch'esso.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al museo a cielo aperto di Eredità.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo delle frittelle con i fiori di zucca. Prima preparo la pastella, in una terrina metto della farina, aggiungo del sale, acqua frizzante e mescolo. Metto anche un uovo e mescolo ancora. Poi preparo i fiori di zucca che lavo accuratamente, li sminuzzo e aggiungo anche una mozzarella tagliata a pezzetti. E mescolo ancora. In una padella metto dell'olio di semi, quando è caldo friggo le frittelle. E le frittelle sono pronte.
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere su vocidacilento.it. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Se il centro-sinistra vincerà le elezioni, approverà una legge contro l'omo-lesbo-bitransfobia e contro l'odio, così come per i matrimoni egualitari e per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali. È l'impegno della segretaria del PD Elly Schlein in occasione del convegno organizzato a Roma dalle associazioni

0: azioni. Domenica, infatti, si celebrerà la Giornata Mondiale contro l'omolesbobitransfobia, appuntamento a cui hanno spiegato le associazioni, l'Italia arriva in uno scenario di diritti fermi da 10 anni e violenze che restano diffuse. Una critica che non ha risparmiato il centro-sinistra ed è stata accolta da Schlein. No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda l'attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme, ha promesso la DEM. Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell'aula della Camera per protesta contro lo stallo in Commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dal questore Paolo Trancassini. Resterà in aula finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione. La presidente della commissione, Barbara Floridia, chiede un intervento a Giorgia Meloni affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata. Un traguardo storico. Così la premier Giorgia Meloni commenta l'approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello Statuto d'autonomia del Trentino Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che era l'ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso da tempo atteso. Per Meloni la riforma garantisce un assetto istituzionale più chiaro e il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di un'autonomia che funziona in un quadro di unità e coesione nazionale. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell'ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica. Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti presentate dalla CGIL e una centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della CGIL Maurizio Landini critica la corsa al riarmo quando è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili. Le leggi chiedono un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza.
1: Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che 2 unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa,

professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal Governo. Si conferma la volontà politica del Governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabriele. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store

0: Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una copertina dedicata a una notizia molto particolare che arriva dal Tusciano, un ritrovamento bellico l'ennesimo in provincia di Salerno.
1: Per anni è stato considerato poco più di una leggenda metropolitana tramandata tra racconti locali e testimonianze frammentarie. Oggi però quella storia trova una clamorosa conferma. Nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza, Battipaglia, è stato individuato il relitto di un carro armato Panzer IV risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La scoperta è il risultato di un lungo lavoro di ricerca condotto dalle associazioni Mubat ed Avalanche 1943, da anni impegnate nello studio degli eventi legati all'operazione Avalanche del settembre del 43 con il supporto del comune di Battipaglia. Tutto è partito da una segnalazione relativa alla presenza di un veicolo militare sommerso nell'area del Tusciano. A seguito dell'allarme lo storico Pasquale Capozzolo ha effettuato un primo sopralluogo che ha consentito di identificare alcune parti della torretta e dello scafo del mezzo corazzato. Gran parte del relitto risulta ancora oggi coperto da terreno e cemento. Le successive ricerche archivistiche hanno fornito ulteriori conferme. Presso l'Imperial War Museum di Londra sono infatti conservate fotografie scattate subito dopo i combattimenti dell'operazione, che documentano la presenza del carro armato proprio nell'area del ritrovamento, e già all'epoca il mezzo appariva gravemente danneggiato e privo di diversi elementi strutturali. Secondo quanto spiegato dall'amministrazione comunale di Battipaglia, qualsiasi intervento futuro dovrà essere pianificato con estrema attenzione nel pieno rispetto della tutela del reperto storico e della sua conservazione all'interno del territorio comunale. Le associazioni coinvolte hanno già trasmesso una dettagliata relazione alle autorità competenti. Nel frattempo viene ribadito il divieto assoluto di avvicinarsi al relitto o di compiere azioni che possano alterarne lo stato attuale. Eventuali operazioni di recupero saranno valutate solo in presenza delle necessarie condizioni tecniche, logistiche e conservative. Il ritrovamento rappresenta un importante tassello nella ricostruzione storica degli scontri avvenuti nel settembre del 43, quando il territorio battipagliese fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe inglesi sbarcate con l'operazione Avalanche e le unità tedesche della 16ª divisione Panzer.
0: Davvero una particolarità il ritrovamento che è stato effettuato. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ci occupiamo ora di lavori di bonifica del consorzio di bonifica nel Vallo di Diano con il via dei lavori di svuotamento della vasca Cappuccini a Sassano.
1: Sono ufficialmente cominciati a Sassani i lavori nel cantiere di località Cappuccini per lo svuotamento della vasca e la messa in sicurezza del tratto del fiume Tanagro, intervento atteso da anni per la mitigazione del rischio idraulico. L'opera rientra in un più ampio progetto di riqualificazione ambientale del corso d'acqua finanziato dalla Regione Campania con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. Il piano prevede lo svuotamento della vasca Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni idrauliche dell'alveo a monte con l'obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi di esondazione. I lavori sono affidati al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro in collaborazione con SMA Campania, soggetto attuatore del finanziamento regionale. Un intervento che segue analoghe opere già realizzate negli anni scorsi nel territorio di Polle e che punta a rafforzare la sicurezza dell'intero bacino del Calore Tanagro. A sottolineare il valore strategico dell'intervento è anche il presidente del Consorzio Beniamino Curcio, che parla di un risultato raggiunto dopo un lungo lavoro amministrativo e tecnico. Il progetto nasce infatti da

0: una programmazione condivisa con la regione chiamata a rispondere a criticità idrauliche che da oltre 20 anni interessano l'area. Secondo quanto riferito, la mancata manutenzione del reticolo fluviale nel tempo avrebbe contribuito ad aumentare la vulnerabilità del territorio rispetto ai fenomeni di piena. L'obiettivo finale è quello di ridurre in modo strutturale il rischio idraulico in un'area considerata strategica per l'intero Vallo di Diano.
1: E per capire meglio questi lavori abbiamo sentito il presidente del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano, si tratta di Beniamino Curcio, lo ascoltiamo nel prossimo servizio.
2: Siamo qui per onorare un impegno che noi abbiamo preso con il territorio. Anche qui, come a Polla, un risultato storico, perché voglio ricordare che noi parliamo del fiume Gallore d'Anagro, quindi noi come consorzio di bonifica non abbiamo una specifica competenza sul fiume, però fin da quando io mi sono insediato come presidente mi sono preso a cuore questo problema delle criticità idrauliche che sono presenti lungo l'asta fluviale, siccome da buon abitacolo fino a Polla questo tratto di fiume è artificializzato perché è contenuto all'interno di argini, ora lasciar fare solo alla natura è impossibile. Oggi mettere mano nei fiumi non dico che è difficile, è veramente impossibile. Solo di carte, di progetti, per avere l'autorizzazione finale abbiamo dovuto attendere quasi 2 anni, veramente è stata una grande fatica. Però oggi siamo qui per inaugurare un esempio di collaborazione virtuosa. Virtuosa perché? Perché il progetto l'abbiamo fatto noi come consorzio di bonifica. Questo progetto, perché non è solamente lo svuotamento della vasca, ma è anche la riprofilatura delle scarpate e delle sponde a monte, perché noi dobbiamo togliere materiale anche a monte, dobbiamo ripristinare e consolidare gli argini, dobbiamo sistemare delle briglie, quindi un progetto più complesso del semplice svuotamento delle vasche. Questo progetto, come dicevo prima, è stato poi voluto dalla Regione Campania, che ha dato il finanziamento, parliamo di circa 1 milione di euro, un progetto che è stato sposato da SMA Campania, perché destinatario del finanziamento è SMA Campania. Noi abbiamo avuto la possibilità di fare una convenzione con SMA Campania e siamo come soggetto attuatore.
1: Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo ora di cronaca, di violenza di genere nel Vallo di Diano. Purtroppo i casi non diminuiscono, ma per fortuna ci sono i carabinieri che intervengono. Continuano gli episodi di violenza di genere nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore sono accaduti in 2 comuni del territorio, 2 comuni differenti, e in entrambi i casi risolutori sono stati gli interventi da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Nel primo caso un uomo è stato allontanato dalla casa familiare su disposizione della procura di Lagonegro per maltrattamenti nei confronti della compagna e dei figli. Una decisione arrivata anche dopo gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione dove il tutto è accaduto. In un altro episodio, in un altro comune a nord del Vallo di Diano, è scattato il braccialetto per una persona per evitare che si avvicinasse a una sua ex fidanzata minacciata più volte. Gli interventi di violenza di genere nel Vallo di Diano sono sempre numerosi, con il centro antiviolenza Aretusa tra i più stimolati da questo punto di vista per tutelare le donne e proteggerle dalla violenza di genere, con centinaia e centinaia di richieste di aiuto negli ultimi anni. Sempre in tema di cronaca e in tema di indagine da parte dei carabinieri, stanno continuando gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per cercare di individuare i ladri del bar tabacchificio di Padula. Il bottino è stato circa di 20.000 euro, il colpo è avvenuto 2 sere fa. Inoltre c'è stato anche un arresto a Tramonti per spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli ovviamente ci sono in tutta la provincia di Salerno, non mancano gli episodi di criminalità. Non mancano gli episodi di criminalità neanche in Basilicata, dove il prefetto ha disposto i controlli della DIA in alcuni cantieri del capoluogo lucano.
0: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto l'accesso del gruppo Interforze Antimafia della prefettura di Potenza all'interno di un cantiere nel territorio provinciale dove è in corso la realizzazione di importanti opere pubbliche. Le operazioni, che si svolgeranno sotto il coordinamento della locale sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia, serviranno ad acquisire documentazione utile a svelare possibili tentativi di infiltrazione mafiosa e anche la presenza di ditte diverse operanti nel cantiere. Inoltre verranno accertati, secondo quanto riportato da una nota della prefettura di Potenza, il rispetto della normativa in materia di lavoro e le misure adottate a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. È necessario tenere sempre alta la guardia per preservare il sistema economico legale lucano dal rischio di infiltrazioni criminali, ha spiegato il prefetto Campanaro. Per questo il sistema prefettizio della prevenzione antimafia, anche attraverso la misura degli accessi di cantiere, è assolutamente strategico e fondamentale nel garantire l'ordine pubblico economico ed il buon andamento della pubblica amministrazione, grazie al lavoro condotto da ciascun componente del gruppo Interforze Antimafia che opera in prefettura.
1: È arrivato il momento ora di un po' di pubblicità.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati, parliamo ancora di un argomento che oramai è diventato una vera e propria telenovela, la Cilentana, la strada che attraversa il Cilento con tutte le sue problematiche e anche una nuova chiusura.
1: Nuova giornata di disagi per la circolazione lungo la Cilentana. È stata infatti disposta una nuova chiusura al traffico tra Futani e Massicelle a causa di un avvallamento del conseguente cedimento del piano viabile che continua a interessare l'arteria. Il provvedimento sarà in vigore nella giornata di giovedì 21 maggio dalle ore 9 alle 17 e interesserà entrambe le corsie di marcia. La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza della carreggiata e alla stabilizzazione del tratto compromesso dove attualmente c'è un impianto semaforico. La problematica si trascina ormai da mesi, già a partire da dicembre del 2025 lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Massicelle, erano emersi i primi segnali di dissesto con lesioni sull'asfalto e un progressivo abbassamento del piano stradale. Una situazione che aveva portato inizialmente alla chiusura di una corsia e l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, provocando rallentamenti e lunghe code soprattutto nei giorni di maggiore afflusso verso la costa cilentana. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate da ANAS, il movimento franoso sarebbe stato provocato da scavi eseguiti a valle del pendio per la realizzazione di un manufatto, interventi che secondo la ricostruzione tecnica sarebbero stati effettuati senza adeguate opere di protezione e a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dal codice della strada, compromettendo così la stabilità del terreno sottostante. Nelle scorse settimane l'ANAS aveva già annunciato l'avvio di un più ampio intervento di consolidamento con lavori previsti per circa 90 giorni. In attesa si rendono però necessari ulteriori interventi puntuali per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire un aggravamento del dissesto. Durante i lavori che saranno eseguiti il 21 maggio il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. Non si escludono disagi e rallentamenti anche sulla viabilità secondaria.
0: Dalla Cilentana ci porta, nel Cilento, ci porta a una iniziativa da parte dei sindaci di quell'area della provincia di Salerno, soprattutto in merito alla tutela della sanità. Infatti gli amministratori hanno presentato un dossier al presidente della regione Fico.
2: Un documento condiviso per chiedere il potenziamento della sanità territoriale nel Cilento è stato consegnato oggi al presidente della regione Campania Roberto Fico durante la Wise Town Network ospitata dalla Fondazione Alario di Ascea. A presentare il dossier è stato il comitato dei 37 sindaci del distretto 70 dell'ASL Salerno, che ha chiesto una maggiore collaborazione tra territori e regione per affrontare le criticità sanitarie delle aree interne e costiere del Cilento. All'incontro hanno preso parte il vicepresidente della provincia Giovanni Guzzi, il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Carmelo Stanziola, i sindaci di Vallo della Lucania e Agropoli, comuni sede dei principali ospedali del territorio, Aldo Luongo, presidente del Comitato dei Sindaci, Stefano Sansone, sindaco di Ascea e presidente della Comunità del Parco, Stefano Pisani, sindaco di Pollica e presidente regionale ANCI dei 350 piccoli comuni campani e Adriano De Vita, sindaco di Novi Velia. Presente anche Angelica Saggese, assessore al lavoro e alla formazione della Regione Campania, che ha ribadito attenzione verso le problematiche sanitarie del territorio cilentano. Nel documento vengono evidenziate le principali criticità del sistema sanitario locale, con particolare riferimento alla carenza di personale medico e sanitario, alle difficoltà di accesso alle cure nei territori più periferici e alla necessità di rafforzare i servizi di emergenza e assistenza nelle aree interne. I sindaci hanno sottolineato inoltre come l'uscita della Regione Campania dal commissariamento della sanità possa rappresentare un'opportunità importante per programmare nuovi investimenti e potenziare la sanità territoriale. Il confronto con il presidente Roberto Fico si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale. Il governatore ha manifestato disponibilità all'ascolto e attenzione verso le richieste avanzate dagli amministratori locali, confermando la volontà di mantenere aperto il dialogo sui temi della sanità pubblica nel Cilento.
0: Una buona notizia di sanità arriva da Salerno, dove è stato asportato un tumore a una donna, un tumore di 10 kg, un tumore allo stomaco, un intervento record e sensazionale avvenuto proprio in una clinica di Salerno, un intervento salvavita davvero delicato. C'è anche quindi la buona sanità che va sempre rimarcata. E va rimarcata un'altra buona notizia, non si tratta di sanità, si tratta di lavoro. 30 dipendenti della ex Ergon, che ora lavorano per un consorzio che si occupa di tutela delle discariche dismesse, non percepivano lo stipendio da circa 4 mesi. Ebbene, per fortuna lo stipendio è arrivato. Sono arrivati gli stipendi, 4 mesi di arretrati, per i 30 dipendenti del CUB, il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, che lavorano da circa 6 mesi nella discarica dismessa di Costa Cucchiara a Polla. I 30 dipendenti sono tutti originari del Vallo di Diano e lavoravano con la Ergon, compartecipata del Consorzio Centro Sportivo Meridionale, per il ramo dei rifiuti, oramai fallita da tempo. I 30 dipendenti ex Ergon sono stati assorbiti dal CUB e inseriti in vari progetti regionali nel corso del tempo. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello che riguarda la cura delle discariche dismesse, come quella di Costa Cucchiara a Polla. Tuttavia, pur lavorando con difficoltà logistiche, i 30 non avevano ricevuto alcun stipendio nel 2026. Nel caso si è interessato anche il consigliere regionale Corrado Matera, con delega al bilancio, interessato da alcuni operai circa una settimana fa, il quale ha chiesto delucidazioni sul mancato pagamento da parte del CUB, anche se la Regione Campania, come confermato anche dall'assessore Pecoraro, aveva effettuato i vari passi burocratici per effettuare il pagamento degli stipendi. Ora sono arrivati. Occorre anche aggiungere che i dipendenti restano preoccupati per la regolarità dei pagamenti nei prossimi mesi, aspetto fondamentale per proseguire con serenità la propria vita, considerando anche che gli stessi avanzano diversi stipendi dalla Ergon. In questi giorni i 30 hanno anche ricevuto la visita del sindaco di Polla, che ha spiegato che la situazione tra il comune e l'Ergon è stata risolta, e anche la visita di carabinieri e polizia locale interessati al caso. C'è da aggiungere a questa notizia che comunque lo stipendio è sempre un diritto, quindi lottare per averlo sembra quasi un paradosso. Bisogna pagare chi lavora nei momenti e nei tempi giusti, e ovviamente anche nel contributo giusto. Un contributo giusto è la pubblicità che sta arrivando.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio.

0: armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico.

0: Famiglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavigliaepeluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, riandiamo in Basilicata perché ora ci occupiamo di danni del maltempo. Arriva l'ok per i lavori urgenti.
1: La Regione Basilicata accelera sugli interventi urgenti per il ripristino della viabilità provinciale danneggiata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio a partire dallo scorso 28 marzo. Con una nota firmata dal Presidente della Regione Basilicata e Commissario Delegato Vito Bardi, le province di Potenza e Matera sono state autorizzate ad avviare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori. Il provvedimento, condiviso con l'Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Pasquale Pepe, rientra nell'attuazione dell'ordinanza emanata il 4 maggio 2026 dal capo del Dipartimento della Protezione Civile. Gli interventi saranno inseriti tra le priorità del piano degli interventi urgenti che la Regione Basilicata trasmetterà alla Protezione Civile Nazionale insieme alle opere di somma urgenza già realizzate o segnalate dalle province e dai comuni interessati dall'emergenza. Nel frattempo gli enti provinciali potranno accelerare le procedure operative e predisporre l'avvio dei cantieri anche prima della formazione nomina a soggetti attuatori da parte del commissario delegato. Parliamo di opere indispensabili, ha sottolineato Bardi, per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo. In diversi comuni la chiusura e il danneggiamento delle strade provinciali ha prodotto gravi ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti intercomunali. La linea operativa è stata definita durante la riunione dello scorso 7 maggio presso la Direzione Generali Infrastrutture della Regione Basilicata. Per la provincia di Potenza il piano comprende opere già eseguite in somma urgenza e ulteriori lavori su numerose arterie provinciali colpite da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali. Le criticità interessano vaste aree del territorio lucano, dal Vulture Melfese al Lago Negrese, passando per la Val d'Agri e il Potentino. Situazione analoga anche nel Materano, dove sono previsti interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino.

0: della rete viaria nei comuni dell'area ionica, della collina materana e dell'entroterra maggiormente colpiti dal maltempo. L'obiettivo è infine, spiegato l'assessore Pasquale Pepe, intervenire con rapidità e concretezza per restituire piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite.
1: E ora facciamo un po' di viaggi nel tempo con i prossimi servizi. Il primo riguarda un viaggio nel tempo fino a Pompei con la scoperta del medico dei Fuggiaschi.
0: A Pompei, a oltre 60 anni dallo scavo dell'orto dei Fuggiaschi, una nuova indagine restituisce un'identità professionale a una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Si tratterebbe di un medico sorpreso dalla nube piroclastica mentre tentava la fuga. La scoperta arriva dallo studio di un piccolo astuccio rimasto intrappolato nel calco di una figura umana rinvenuta durante gli scavi del 61, condotti da Amedeo Maiuri, in un'area allora coltivata a vigneto. In quel contesto furono ritrovati i calchi di 14 persone morte nel tentativo di lasciare la città attraverso Porta Nocera. Le recenti analisi sui reperti conservati nei depositi del Parco Archeologico di Pompei hanno riportato alla luce un corredo personale di grande valore, una cassettina con elementi metallici, una borsa contenente monete in bronzo e argento e diversi strumenti compatibili con un kit medico. Le indagini diagnostiche effettuate con radiografie e tomografie hanno individuato all'interno dell'astuccio una lastra in ardesia e piccoli utensili metallici, riconducibili ad attività chirurgiche o mediche, rafforzando l'ipotesi che la vittima fosse un medicus. Fondamentale il contributo delle nuove tecnologie, tra cui scansioni TC, intelligenza artificiale e ricostruzioni tridimensionali, che hanno permesso di analizzare il contenuto del calco senza danneggiarlo. Lo studio è il risultato di un lavoro interdisciplinare che coinvolge archeologi, antropologi, restauratori, radiologi, numismatici e tecnici della modellazione digitale, restituendo non solo reperti ma anche una storia umana interrotta improvvisamente dall'eduzione. Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtigel, ha sottolineato come la scoperta racconti di un professionista che portava con sé i propri strumenti anche durante la fuga, pronto a ricominciare altrove o ad aiutare altri fino all'ultimo istante.
1: E a proposito di viaggi nel tempo, la rievocazione storica di Potenza, la parata dei turchi, è tutta pronta, infatti è stata presentata l'edizione del 2026.
0: Tradizione, fratellanza e identità cittadina sono questi i temi dell'edizione 2026 della storica parata dei turchi, presentata ieri a Potenza dal sindaco Vincenzo Teleschi e dall'assessore alla cultura Roberto Falotico. L'appuntamento è per venerdì 29 maggio. Il corteo partirà alle 19 dallo stadio Viviani per raggiungere il centro storico fino al largo Duomo. In piazza Matteotti sarà acceso il tradizionale Yakkara, la torcia di canne alta 12 metri, simbolo della festa dedicata a San Gerardo. Saranno oltre 1.100 i figuranti coinvolti nella manifestazione, che quest'anno dedicherà spazio anche ai temi sociali importanti: il ricordo delle donne vittime di femminicidio, l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e il messaggio universale della pace. È prevista inoltre particolare attenzione alle persone con disabilità, con aree riservate e servizi di accompagnamento lungo il percorso. Nel corso della presentazione è stato ricordato anche Alberico Corvino, storico interprete del Gran Turco, insieme ad Agostino Tarulli e Donato Gianfredi, figure storiche della parata scomparse tragicamente. Potenza vive questa festa come un momento di grande appartenenza, ha sottolineato il sindaco Telesca, mentre l'assessore Falotico ha sottolineato il legame profondo tra la parata e la devozione a San Gerardo, simbolo della storia e dell'identità potentina.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito www.italedue2news.it per restare sempre aggiornati per le notizie della provincia di Salerno, della Campania e della Basilicata. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: gratuita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ci troviamo nel Parco del Pollino, un territorio millenario di natura e lavoro, di eccezionale bellezza. Si presenta ancora oggi in gran parte integro e selvaggio, offrendo un'incredibile varietà di paesaggi ed ecosistemi.

Il pino luricato è la specie più rilevante del Parco del Pollino. Una importante presenza si rileva sui monti dell'Orso Marso, sul Monte Alpi e sul Monte Spina, ed è il simbolo del parco. Il pino luricato vive al di sopra della fascia vegetazionale, ha una crescita molto lenta e si adatta a qualsiasi condizione climatica. La sua corteccia è caratterizzata da grandi placche grigio-cenere, di forma che assomiglia quasi a una corazza, da cui il nome luricato. Nel corso dei secoli, le piante hanno aiutato l'essere umano in diverse terapie che giovano al corpo umano. Il pollino può essere considerato l'ambiente ideale per la crescita delle piante medicinali. Il parco pullula di erbe officinali, che nascono spontaneamente nei pianori ad alta quota. Queste piante offrono uno spettacolo sublime in virtù delle loro fioriture dai colori svariati e rilasciano nell'aria un intenso profumo. Questo magico luogo è coronato da alte montagne, coperto da boschi di vago sapore primordiale,

e faggi e abeti bianchi, lussureggianti foreste e caratterizzato da antichi percorsi legati ad un mondo lontano, eppure ancora vivo e presente nella memoria e nelle tradizioni delle sue genti. Luoghi che sono in grado di testimoniare usi e costumi e suscitare emozioni profonde e forti vibrazioni. In questo ameno luogo scorgiamo lo splendido borgo di Rotonda. Il comune di Rotonda si trova nel cuore del Parco del Pollino, nella Valle del Mercure, ad un'altitudine di 580 metri sul livello del mare, all'estremità della provincia di Potenza, al confine della Calabria e sede del parco.

Fin dai tempi più antichi, all'albero e ai boschi veniva attribuita una grande importanza. E già nella primissima epoca romana, gli alberi erano classificati in olimpici, monumentali, divinizzati, eroici, ferali, felici, infausti. I boschi erano suddivisi in sacri, divinizzati e profani. L'origine di questa festività ha radici nel XIII secolo, dove si narra che il santo passò a Rotonda e fece sosta nei boschi del Pollino, accampandosi sotto un abete. Diversi anni dopo, nello stesso punto, un bovaro che stava pascolando i suoi buoi inciampò e cadde in un burrone. La tradizione vuole che il bovaro invocò il santo che gli apparve e lo salvò. Una volta fatto ritorno a casa, raccontò l'accaduto in paese e per rendere omaggio al santo per il miracolo, cominciarono a recarsi annualmente in quel posto per abbattere un abete e offrirlo in onore del santo protettore. Da allora, questa tradizione è ancora viva tutt'oggi. Nella sagra dell'albero di Rotonda ritroviamo i riti e i gesti della tradizione celtica. Unica differenza, al posto del pino, qui l'attenzione si sposta su un abete e un faggio. La rocca e la pitu, la sposa e lo sposo. Nella notte tra l'8 e il 9 giugno, i rocchisti si recano a Terranova di Pollino, dove scelgono gli alberi più belli e robusti. La cima qui si chiama rocca e i cimaioli sono i rocchisti. Abbattono un abete di modeste dimensioni, scelto nella seconda domenica di maggio, e lo portano in località Vacquarro, dove rimarrà in attesa di potersi unire in matrimonio con il faggio. Nella stessa notte i pitaioli si recano nelle vicinanze di Piano Pedarreto, raggiungendo il luogo dove si trova lo sposo, il faggio scelto la prima domenica di maggio. Una volta abbattuto, il tronco è modellato dai maestri d'ascia, lo fanno bello per il matrimonio. L'11 giugno la pitu viene trainato da coppie di buoi, i paricchi, con l'aiuto dei pannulari, uomini così chiamati perché per favorire gli spostamenti del grosso tronco utilizzano le pannule, rami di faggio levigati. Stessa sorte tocca alla rocca, che sotto le direttive del caporale inizia il suo cammino. Il 12 giugno riprende la marcia e si arriva in paese. Il 13 giugno i due alberi si uniranno in un definitivo abbraccio davanti al palazzo comunale. Sarà festa grande e al mattino verrà preparata la chioma dell'abete che verrà innestata, maritata, al faggio, secondo una tecnica particolare e grazie a dei legacci. Dopo si procede al sollevamento a mano e con l'uso delle porfiche, speciali forche di legno di grandi dimensioni. Una volta innalzato l'albero, alcuni fedeli tentano la scalata. Il giorno delle nozze, la fusione tra festa profana e riti sacri sarà totale. Da un lato il matrimonio degli alberi, dall'altro la processione del santo per le vie del paese e una veglia in chiesa fino a notte inoltrata. Questo matrimonio sta a simboleggiare la conseguente fecondità della terra. L'economia di Rotonda si basa principalmente sul turismo, legato al Parco Nazionale del Pollino, e sull'agricoltura, molto fiorente e con prodotti di alta qualità.

vari riconoscimenti dei prodotti tipici di Rotonda, come la melanzana rossa o il fagiolo poverello, contribuiscono alla crescita dell'economia del piccolo centro, riscuotendo un certo successo sui turisti. La melanzana rossa è una pianta d'aspetto simile alla melanzana per portamento, ma il suo frutto arrotondato si colora di rosso intenso come un pomodoro, tanto da essere scambiata per quest'ultimo. La colorazione rossa è data dall'aumento del contenuto di carotene durante la maturazione della bacca, con una tipica consistenza spugnosa e dal sapore lievemente piccante e amarognolo. Il fagiolo poverello si presenta con un baccello di colore giallo chiaro, striato e un seme ovale, bianco senza screziature. È raccolto a mano nei mesi di settembre e ottobre e a seconda del periodo dell'anno si può trovare sul mercato sia fresco in baccello da sgusciare sia secco in granelli. La pianta può raggiungere i 2,60 metri di altezza dal seme ovale di colore bianco privo di screziature. Il peperone di Senise IGP si coltiva nell'area di Senise, piccolo comune della provincia di Potenza, alle pendici del Parco Nazionale del Pollino. Pur ricordando esteticamente il peperoncino piccante per la forma conica e il colore rosso, in realtà ha un sapore dolce e una polpa poco acquosa che lo rende adatto ad essere essiccato. Viene chiamato anche crusco perché una volta cotto diventa croccante. La farina di mischiglio è un prodotto agroalimentare tradizionale della regione Basilicata a marchio PAT. La produzione si circoscrive nella provincia di Potenza, nei comuni di Chiaromonte, Fardella, Teana, Castelnuovo, Carbone e Caldera. Si producono due tipi di farine di mischiglio. La varietà di fave 40% è addizionata a grano carosella 30% e grano cappe 30%. La tradizionale, un mix a base di due tipi di grano, 40% 20 più 20, tenero carosella e duro cappelli, farina di ceci 20%, farina di favino 20% ed orzo 20%. Di antica tradizione, la farina di mischiglio è divenuta un prodotto di nicchia. Nel territorio del Pollino, in particolare nelle aree montane dei comuni di Rotonda, Vigianello e Terranova, continua ad essere prodotto, anche se da pochissimi caseifici, il padraccio, un formaggio di latte di pecora e capra, la cui produzione è strettamente legata alla stagionalità. Il padraccio viene lavorato manualmente, non sottoposto a stagionatura e non salato. Ha un gusto leggermente acidulo, nonché una consistenza morbida e cremosa. Un tempo lo si utilizzava come merce di scambio, come regalo per ricambiare un favore ricevuto. Dopo questa gustosa sosta del palato, ci spostiamo nel comune di Vigianello. Il paese è situato ai piedi del massiccio del Pollino, nella Mercure. Le origini del paese pare sia stato fondato da basiliani del X secolo. Nel paese troviamo un artigiano che lavora con abilità manufatti di vimini. La Basilicata è ancora oggi una regione con una forte tradizione dell'artigianato artistico, che rappresenta una vera e propria ricchezza culturale. Le regole per realizzare un manufatto artigianale spesso non si trovano nei libri, ma si tramandano di generazione in generazione, così spesso capita che dietro alla storia di un laboratorio si celi la storia di un'intera famiglia. Nel caso della Basilicata, poi, l'artigianato artistico è strettamente correlato alla cultura della civiltà contadina pastorale, che, per i lavori quotidiani, necessitava di oggetti ricavati da materiali naturali

il legno, il tufo, l'argilla, la cartapesta, il vimini o la paglia. Qui infatti si realizzano panieri, coperchi, borse e cestini. La danza del falcetto di Viggianello si ripete la terza domenica d'agosto, in onore della festa della Madonna del Carmelo, nella frazione Pedali. La danza del falcetto è una danza a carattere pantomimico, eseguita con la falce. La festa è legata ai luoghi e ai riti dedicati alla mietitura e alla raccolta del grano. Da sottolineare lo strettissimo rapporto tra la popolazione e la natura circostante. La danza segna un momento fortemente simbolico, in cui gli uomini mimano la mietitura al ritmo della tarantella tra suoni di zampogne e organetti. Il rito è da ricondurre al basso medioevo, precisamente al tempo della dominazione aragonese. San Severino Lucano è un caratteristico paese del Parco Nazionale del Pollino, meta ideale per gli amanti della natura e location di innovativi eventi culturali e musicali, ma anche meta di un suggestivo pellegrinaggio. Il suo nome è legato ad una natura incontaminata, impreziosita da numerosi corsi d'acqua, come i torrenti Frido e Peschiera, che solca con il suo scorrere il Bosco Magnano, uno degli ambienti più suggestivi di questo spazio verde. Il Parco Avventura del Pollino è il luogo ideale per vivere un'avventura straordinaria. Un percorso su ponti tibetani, scalette, passerelle, tronchetti ed altre strutture sospese tra i maestosi cerri del Bosco Magnano, nella splendida natura incontaminata del Parco.

Il santuario della Madonna del Pollino è teatro di uno dei più sentiti pellegrinaggi mariani della Basilicata, quello in onore della Madonna del Pollino, statua di Dafne. Proprio l'area del santuario della Madonna del Pollino costituisce uno degli ideali punti di partenza per escursioni alla volta delle vette più alte del Pollino. Il nostro breve viaggio all'interno del parco termina con il suggestivo e famosissimo Volo dell'Aquila, attrattore turistico di San Costantino Albanese. E non possiamo terminare se non con la celeberrima frase di Guy de Maupassant: il viaggio è una porta attraverso la quale si esce dalla realtà nota e si entra in un'altra realtà inesplorata che somiglia al sogno.

le api, una cosa che ho scoperto e che fortunatamente mi sta facendo rimanere in queste valli, in questo territorio, riuscendo a farmi vivere di questo lavoro e riuscendo anche a farmi rimanere in questi splendidi luoghi e vivere una vita abbastanza sana, molto più sana di dove si fa solitamente l'apicoltura intensiva. Queste valli ti offrono delle fioriture scalari, dei pascoli che possono durare a lungo,

Fortunatamente con queste api, in questo ambiente, riusciamo a raccogliere l'essenza di queste valli, di queste montagne, che noi insieme, io e le api, riusciamo a trasformare in una specie di oro, un oro dolce, che dopo riusciamo a intrappolare in un vaso, però il lavoro grosso sarebbe qua dentro. Questo qua è il vero tesoro che abbiamo, le api, le continuiamo a tenere in vita. Le selezioniamo e soprattutto le portiamo in luoghi ancora che non danno fastidio per la vita e la sopravvivenza.

dettato dai ritmi della natura, dal meteo. Non possiamo inventarci niente di meglio di quello che ha fatto la natura fino adesso per noi. Dobbiamo solo riuscire, uno, a preservarla e due, a mantenerla. Non sappiamo fare di meglio noi. L'ambiente qui regala ritmi di vita, per certi punti di vista certa gente lo considera lento, ma invece non è un ritmo lento, è un ritmo scandito dai tempi della natura, dal meteo, dalle ore di luce, da come si muovono le api. Cibiana è un luogo magico, con tutte le difficoltà che ci possono essere a rimanere in un posto così, ma è un rifugio per l'anima, ti fa lavorare senza pensare alle fatiche che stai facendo, nonostante sia un lavoro veramente duro, perché si gira giorno e notte, però farlo in questi boschi, in questi prati, con una vista sempre davanti, ti alleggerisce tutto, per fortuna.

al disgelo le api possono subito trovare degli apporti proteici con la fioritura dell'erica carnea, tarassaco. Contemporaneamente fiorisce anche, incomincia a risvegliarsi tutto il bosco, le piante d'alto fusto con l'acero montano. Si continua con i fiori di prato, formando un ottimo millefiori d'alta quota. Attendendo la partenza delle melate, diabete bianco e diabete rosso. E infine il più atteso e il più pregiato miele di rododendro del Monte Rite e del Col Duro, sopra i 2000 metri. E queste api fortunatamente trovano dei fiori magnifici, il loro nettare, l'essenza di queste montagne, e noi insieme a loro riusciamo a concentrare in questo oro, in questi vasi, tutta l'essenza di queste valli.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere

0: Aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Se il centro-sinistra vincerà le elezioni, approverà una legge contro l'omo, lesbo, bitransfobia e contro l'odio, così come per i matrimoni egualitari e per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali. È l'impegno della segretaria del PD Elly Schlein in occasione del convegno organizzato a Roma dalle associazioni. Domenica infatti si celebrerà la giornata mondiale contro l'omo-lesbo-bitransfobia, appuntamento a cui hanno spiegato le associazioni, l'Italia arriva in uno scenario di diritti fermi da 10 anni e violenze che restano diffuse. Una critica che non ha risparmiato il centro-sinistra ed è stata accolta da Schlein. No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda l'attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme, ha promesso la Dem. Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell'aula della Camera per protesta contro lo stallo in commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dall'acquestore Paolo Trancassini. Resterà in aula finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione. La presidente della commissione, Barbara Floridia, chiede un intervento a Giorgia Meloni affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata. Un traguardo storico, così la premier Giorgia Meloni commenta l'approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello Statuto d'Autonomia del Trentino Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che era l'ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso da tempo atteso. Per Meloni la riforma garantisce un assetto istituzionale più chiaro e il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di un'autonomia che funziona in un quadro di unità e coesione nazionale. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell'ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica. Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti presentate dalla CGIL e una centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della CGIL Maurizio Landini critica la corsa al riarmo quando è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili. Le leggi chiedono un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza.
3: Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente

0: più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabrielli. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale. Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo gestito da Cineca, insieme alla sua estensione LISA. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
1: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Watercult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demirkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in 3 parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Gianluca Carboni e il CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore,

0: produttore discografico e compositore Io sono un cane.
1: A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
2: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
1: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione FOXIV. Decisivi i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5 per 1000 in favore di FOXIV per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi, una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico che si è conclusa 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
3: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
1: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron, in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
3: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
4: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
1: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna FOXIV Abbiamo riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.
5: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi. Sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti

in grado di andare ben oltre le tue aspettative? Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una copertina dedicata a una notizia molto particolare che arriva dal Tusciano, un ritrovamento bellico, l'ennesimo, in provincia di Salerno.
1: Per anni è stato considerato poco più di una leggenda metropolitana tramandata tra racconti locali e testimonianze frammentarie. Oggi però quella storia trova una clamorosa conferma. Nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza a Battipaglia, è stato individuato il relitto di un carro armato Panzer IV risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La scoperta è il risultato di un lungo lavoro di ricerca condotto dalle associazioni Mubat ed Avalanche 1943, da anni impegnate nello studio degli eventi legati all'operazione Avalanche del settembre del 43 con il supporto del comune di Battipaglia. Tutto è partito da una segnalazione relativa alla presenza di un veicolo militare sommerso nell'area del Tusciano. A seguito dell'allarme lo storico Pasquale Capozzolo ha effettuato un primo sopralluogo che ha consentito di identificare alcune parti della torretta e dello scafo del mezzo corazzato. Gran parte del relitto risulta ancora oggi coperto da terreno e cemento. Le successive ricerche archivistiche hanno fornito ulteriori conferme. Presso l'Imperial War Museum di Londra sono infatti conservate fotografie scattate subito dopo i combattimenti dell'operazione, che documentano la presenza del carro armato proprio nell'area del ritrovamento, e già all'epoca il mezzo appariva gravemente danneggiato e privo di diversi elementi strutturali. Secondo quanto spiegato dall'amministrazione comunale di Battipaglia, qualsiasi intervento futuro dovrà essere pianificato con estrema attenzione nel pieno rispetto della tutela del reperto storico e della sua conservazione all'interno del territorio comunale. Le associazioni coinvolte hanno già trasmesso una dettagliata relazione alle autorità competenti. Nel frattempo viene ribadito il divieto assoluto di avvicinarsi al relitto o di compiere azioni che possano alterarne lo stato attuale. Eventuali operazioni di recupero saranno valutate solo in presenza delle necessarie condizioni tecniche, logistiche e conservative. Il ritrovamento rappresenta un importante tassello nella ricostruzione storica degli scontri avvenuti nel settembre del 43, quando il territorio battipagliese fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe inglesi sbarcate con l'operazione Avalanche e le unità tedesche della 16ª divisione Panzer.
0: Davvero una particolarità il ritrovamento che è stato effettuato. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ci occupiamo ora di lavori di bonifica del consorzio di bonifica nel Vallo di Diano con il via dei lavori di svuotamento della vasca Cappuccini a Sassano.
1: Sono ufficialmente cominciati a Sassani i lavori nel cantiere di località Cappuccini per lo svuotamento della vasca e la messa in sicurezza del tratto del fiume Tanagro, intervento atteso da anni per la mitigazione

0: del rischio idraulico. L'opera rientra in un più ampio progetto di riqualificazione ambientale del corso d'acqua finanziato dalla Regione Campania con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. Il piano prevede lo svuotamento della vasca Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni idrauliche dell'alveo a monte con l'obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi di esondazione. I lavori sono affidati al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro in collaborazione con SMA Campania, soggetto attuatore del finanziamento regionale, un intervento che segue analoghe opere già realizzate negli anni scorsi nel territorio di Polla e che punta a rafforzare la sicurezza dell'intero bacino del Calore Tanagro. A sottolineare il valore strategico dell'intervento è anche il presidente del consorzio Beniamino Curcio, che parla di un risultato raggiunto dopo un lungo lavoro amministrativo e tecnico. Il progetto nasce infatti da una programmazione condivisa con la regione chiamata a rispondere a criticità idrauliche che da oltre 20 anni interessano l'area. Secondo quanto riferito, la mancata manutenzione del reticolo fluviale nel tempo avrebbe contribuito ad aumentare la vulnerabilità del territorio rispetto ai fenomeni di piena. L'obiettivo finale è quello di ridurre in modo strutturale il rischio idraulico in un'area considerata strategica per l'intero Vallo di Diano.
1: E per capire meglio questi lavori abbiamo sentito il presidente del consorzio di bonifica del Vallo di Diano, si tratta di Beniamino Curcio, lo ascoltiamo nel prossimo servizio.
2: Siamo qui per onorare un impegno che noi abbiamo preso con il territorio. Anche qui, come a Polla, un risultato storico, perché voglio ricordare che noi parliamo del fiume Calore Tanagro, quindi noi come consorzio di bonifica non abbiamo una specifica competenza sul fiume, però fin da quando io mi sono insediato come presidente mi sono preso a cuore questo problema delle criticità idrauliche che sono presenti lungo l'asta fluviale, siccome da buon abitacolo fino a Polla, questo tratto di fiume è artificializzato perché è contenuto all'interno di argini, ora lasciar fare solo alla natura è impossibile. Oggi mettere mano nei fiumi non dico che è difficile, è veramente impossibile. Solo di carte, di progetti, per avere l'autorizzazione finale ci abbiamo dovuto attendere quasi 2 anni, veramente è stata una grande fatica. Però oggi siamo qui per inaugurare un esempio di collaborazione virtuosa. Virtuosa perché? Perché il progetto l'abbiamo fatto noi come consorzio di bonifica. Questo progetto, perché non è solamente lo svuotamento della vasca, ma è anche la riprofilatura delle scarpate e delle sponde a monte, perché noi dobbiamo togliere materiale anche a monte, dobbiamo ripristinare e consolidare gli argini, dobbiamo sistemare delle briglie, quindi un progetto più complesso del semplice svuotamento delle vasche. Questo progetto, come dicevo prima, è stato poi voluto dalla Regione Campania che ha dato il finanziamento, parliamo di circa 1 milione di euro. Un progetto che è stato sposato da SMA Campania, perché destinatario del finanziamento è SMA Campania. Noi abbiamo avuto la possibilità di fare una convenzione con SMA Campania e siamo come soggetto attuatore.
1: Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo ora di cronaca, di violenza di genere nel Vallo di Diano. Purtroppo i casi non diminuiscono, ma per fortuna ci sono i carabinieri che intervengono.
3: Continuano gli episodi di violenza di genere nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore sono accaduti in 2 comuni del territorio, 2 comuni differenti, e in entrambi i casi i risolutori sono stati gli interventi da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Nel primo caso un uomo è stato allontanato dalla casa familiare su disposizione della procura di Lagonegro per maltrattamenti nei confronti della compagna e dei figli. Una decisione arrivata anche dopo gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione dove il tutto è accaduto. In un altro episodio, in un altro comune a nord del Vallo di Diano, è scattato il braccialetto per una persona per evitare che si avvicinasse a una sua ex fidanzata minacciata più volte. Gli interventi di violenza di genere nel Vallo di Diano sono sempre numerosi, con il centro antiviolenza Aretusa tra i più stimolati da questo punto di vista per tutelare le donne e proteggerle dalla violenza di genere, con centinaia e centinaia di richieste di aiuto negli ultimi anni.
1: Sempre in tema di cronaca e in tema di indagine da parte dei carabinieri, stanno continuando gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per cercare di individuare i ladri del bar tabacchificio di Padula.

0: il bottino è stato circa di 20.000 euro, il colpo è avvenuto due sere fa, inoltre c'è stato anche un arresto a Tramonti per spacci di sostanze stupefacenti, i controlli ovviamente ci sono in tutta la provincia di Salerno, non mancano gli episodi di criminalità. Non mancano gli episodi di criminalità neanche in Basilicata, dove il prefetto ha disposto i controlli della DIA in alcuni cantieri del capoluogo lucano.
1: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto l'accesso del gruppo Interforze Antimafia della prefettura di Potenza all'interno di un cantiere nel territorio provinciale dove è in corso la realizzazione di importanti opere pubbliche. Le operazioni che si svolgeranno sotto il coordinamento della locale sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia serviranno ad acquisire documentazione utile a svelare possibili tentativi di infiltrazione mafiosa e anche la presenza di ditte diverse operanti nel cantiere. Inoltre verranno accertati, secondo quanto riportato da una nota della prefettura di Potenza, il rispetto della normativa in materia di lavoro e le misure adottate a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. È necessario tenere sempre alta la guardia per preservare il sistema economico legale lucano dal rischio di infiltrazioni criminali, ha spiegato il prefetto Campanaro. Per questo il sistema prefettizio della prevenzione antimafia, anche attraverso la misura degli accessi di cantiere, è assolutamente strategico e fondamentale nel garantire l'ordine pubblico economico ed il buon andamento della pubblica amministrazione, grazie al lavoro condotto da ciascun componente del gruppo Interforze Antimafia che opera in prefettura.
0: È arrivato il momento ora di un po' di pubblicità.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, parliamo ancora di un argomento che ormai è diventato una vera e propria telenovela, la Cilentana, la strada che attraversa il Cilento con tutte le sue problematiche e anche una nuova chiusura.
1: Nuova giornata di disagi per la circolazione lungo la Cilentana. È stata infatti disposta una nuova chiusura al traffico tra Futani e Massicelle a causa di un avvallamento del conseguente cedimento del piano viabile che continua a interessare l'arteria. Il provvedimento sarà in vigore nella giornata di giovedì 21 maggio dalle ore 9 alle 17 e interesserà entrambe le corsie di marcia. La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza della carreggiata e alla stabilizzazione del tratto compromesso dove attualmente c'è un impianto semaforico. La problematica si trascina ormai da mesi, già a partire da dicembre del 2025 lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Massicelle, erano emersi i primi segnali di dissesto con lesioni sull'asfalto e un progressivo abbassamento del piano stradale. Una situazione che aveva portato inizialmente alla chiusura di una corsia e l'istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, provocando rallentamenti e lunghe code, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso verso la costa cilentana. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate da ANAS, il movimento franus sarebbe stato provocato da scavi eseguiti a valle del pendio per la realizzazione di un manufatto, interventi che secondo la ricostruzione tecnica sarebbero stati effettuati senza adeguate opere di protezione e a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dal codice della strada, compromettendo così la stabilità del terreno sottostante. Nelle scorse settimane l'ANAS aveva già annunciato l'avvio di un più ampio intervento di consolidamento con lavori previsti per circa 90 giorni. In attesa si rendono però necessari ulteriori interventi puntuali per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire un aggravamento del dissesto. Durante i lavori che saranno eseguiti il 21 maggio il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. Non si escludono disagi e rallentamenti anche sulla viabilità secondaria.
0: Dalla Cilentana ci porta, nel Cilento, ci porta a una iniziativa da parte dei sindaci di quell'area della provincia di Salerno, soprattutto in merito alla tutela della sanità. Infatti gli amministratori hanno presentato un dossier al presidente della regione Fico.
2: Un documento condiviso per chiedere il potenziamento della sanità territoriale nel Cilento è stato consegnato oggi al presidente della regione Campania Roberto Fico durante la Wise Town Network ospitata dalla Fondazione Alario di Ascea. A presentare il dossier è stato il comitato dei 37 sindaci del distretto 70 dell'ASL Salerno, che ha chiesto una maggiore collaborazione tra territori e regione per affrontare le criticità sanitarie delle aree interne e costiere del Cilento. All'incontro hanno preso parte il vicepresidente della provincia Giovanni Guzzi, il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Carmelo Stanziola, i sindaci di Vallo della Lucania e Agropoli, comuni sede dei principali ospedali del territorio, Aldo Luongo, presidente del Comitato dei Sindaci, Stefano Sansone, sindaco di Ascea e presidente della comunità del parco, Stefano Pisani, sindaco di Pollica e presidente regionale ANCI dei 350 piccoli comuni campani e Adriano De Vita, sindaco di Novivelia. Presente anche Angelica Saggese, assessore al lavoro e alla formazione della Regione Campania, che ha ribadito attenzione verso le problematiche sanitarie del territorio cilentano. Nel documento vengono evidenziate le principali criticità del sistema sanitario locale, con particolare riferimento alla carenza di personale medico e sanitario, alle difficoltà di accesso alle cure nei territori più periferici e alla necessità di rafforzare i servizi di emergenza e assistenza nelle aree interne. I sindaci hanno sottolineato inoltre come l'uscita della Regione Campania dal commissariamento della sanità possa rappresentare un'opportunità importante per programmare nuovi investimenti e potenziare la sanità territoriale. Il confronto con il presidente Roberto Fico si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale. Il governatore ha manifestato disponibilità all'ascolto e attenzione verso le richieste avanzate dagli amministratori locali, confermando la volontà di mantenere aperto il dialogo sui temi della sanità pubblica nel Cilento.
0: Una buona notizia di sanità arriva da Salerno, dove è stato asportato un tumore a una donna, un tumore di 10 kg, un tumore allo stomaco, un intervento record e sensazionale avvenuto proprio in una clinica di Salerno, un intervento salvavita davvero delicato. C'è anche quindi la buona sanità che va sempre rimarcata. E va rimarcata un'altra buona notizia, non si tratta di sanità, si tratta di lavoro. 30 dipendenti della ex Ergon, che ora lavorano per un consorzio che si occupa di tutela delle discariche e dismesse, non percepivano lo stipendio da circa 4 mesi. Ebbene, per fortuna lo stipendio è arrivato. Sono arrivati gli stipendi, 4 mesi di arretrati, per i 30 dipendenti del CUB, il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, che lavorano da circa 6 mesi nella discarica dismessa di Costa Cucchiara a Polla. I 30 dipendenti sono tutti originari del Vallo di Diano e lavoravano con la Ergon, compartecipata del Consorzio Centro Sportivo Meridionale, per il ramo dei rifiuti, oramai fallita da tempo. I 30 dipendenti ex Ergon sono stati assorbiti dal CUB e inseriti in vari progetti regionali nel corso del tempo. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello che riguarda la cura delle discariche dismesse, come quella di Costa Cucchiara a Polla. Tuttavia, pur lavorando con difficoltà logistiche, i 30 non avevano ricevuto alcun stipendio nel 2026. Nel caso si è interessato anche il consigliere regionale Corrado Matera, con delega al bilancio, interessato da alcuni operai circa una settimana fa, il quale ha chiesto delucidazioni sul mancato pagamento da parte del CUB, anche se la Regione Campania, come confermato anche dall'assessore Pecoraro, aveva effettuato i vari passi burocratici per effettuare il pagamento degli stipendi. Ora sono arrivati. Occorre anche aggiungere che i dipendenti restano preoccupati per la regolarità dei pagamenti nei prossimi mesi, aspetto fondamentale per proseguire con serenità la propria vita, considerando anche che gli stessi avanzano diversi stipendi dalla Ergon. In questi giorni i 30 hanno anche ricevuto la visita del sindaco di Polla, che ha spiegato che la situazione tra il comune e l'Ergon è stata risolta, e anche la visita di carabinieri e polizia locale interessati al caso. C'è da aggiungere a questa notizia che comunque lo stipendio è sempre un diritto, quindi lottare per averlo sembra quasi un paradosso. Bisogna pagare chi lavora nei momenti e nei tempi giusti, e ovviamente anche nel contributo giusto. Un contributo giusto è la pubblicità che sta arrivando.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica Centro Analisi Cliniche e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica Centro Analisi Cliniche la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato.

0: sofisticato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritrovati, riandiamo in Basilicata perché ora ci occupiamo di danni del maltempo. Arriva l'ok per i lavori urgenti.
1: La Regione Basilicata accelera sugli interventi urgenti per il ripristino della viabilità provinciale danneggiata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio a partire dallo scorso 28 marzo. Con una nota firmata dal Presidente della Regione Basilicata e Commissario Delegato Vito Bardi, le province di Potenza e Matera sono state autorizzate ad avviare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori. Il provvedimento, condiviso con l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe, rientra nell'attuazione dell'ordinanza emanata il 4 maggio 2026 dal capo del Dipartimento della Protezione Civile. Gli interventi saranno inseriti tra le priorità del piano degli interventi urgenti che la Regione Basilicata trasmetterà alla Protezione Civile Nazionale insieme alle opere di somma urgenza già realizzate o segnalate dalle province e dai comuni interessati dall'emergenza. Nel frattempo gli enti provinciali potranno accelerare le procedure operative e predisporre l'avvio dei cantieri anche prima della formale nomina a soggetti attuatori da parte del commissario delegato. Parliamo di opere indispensabili, ha sottolineato Bardi, per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo. In diversi comuni la chiusura e il danneggiamento delle strade provinciali ha prodotto gravi ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti intercomunali. La linea operativa è stata definita durante la riunione dello scorso 7 maggio presso la Direzione Generale Infrastrutture della Regione Basilicata. Per la provincia di Potenza il piano comprende opere già eseguite in somma urgenza e ulteriori lavori su numerose arterie provinciali colpite da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali. Le criticità interessano vaste aree del territorio lucano, dal Vulture Melfese al Lago Negrese, passando per la Val d'Agri e il Potentino. Situazione analoga anche nel Materano, dove sono previsti interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria nei comuni dell'area ionica, della collina materana e dell'entroterra maggiormente colpiti dal maltempo. L'obiettivo è infine spiegato l'assessore Pasquale Pepe, intervenire con rapidità e concretezza per restituire piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite.
0: E ora facciamo un po' di viaggi nel tempo con i prossimi servizi. Il primo riguarda un viaggio nel tempo fino a Pompei con la scoperta del medico dei Fuggiaschi.
1: A Pompei, a oltre 60 anni dallo scavo dell'orto dei Fuggiaschi, una nuova indagine restituisce un'identità professionale a una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Si tratterebbe di un medico sorpreso dalla nube piroclastica mentre tentava la fuga. La scoperta arriva dallo studio di un piccolo astuccio rimasto intrappolato nel calco di una figura umana rinvenuta durante gli scavi del 61, condotti da Amedeo Maiuri, in un'area allora coltivata a vigneto. In quel contesto furono ritrovati i calchi di 14 persone morte nel tentativo di lasciare la città attraverso Porta Nocera. Le recenti analisi sui reperti conservati nei depositi del Parco Archeologico di Pompei hanno riportato alla luce un corredo personale di grande valore, una cassettina con elementi metallici, una borsa contenente monete in bronzo e argento e diversi strumenti compatibili con un kit medico. Le indagini diagnostiche effettuate con radiografie e tomografie hanno individuato all'interno dell'astuccio una lastra in ardesia e piccoli utensili metallici riconducibili ad attività chirurgiche o mediche, rafforzando l'ipotesi che la vittima fosse un medicus. Fondamentale il contributo delle nuove tecnologie, tra cui scansioni TC, intelligenza artificiale e ricostruzioni tridimensionali, che hanno permesso di analizzare il contenuto del calco senza danneggiarlo.

0: Lo studio è il risultato di un lavoro interdisciplinare che coinvolge archeologi, antropologi, restauratori, radiologi, numismatici e tecnici della modellazione digitale, restituendo non solo reperti ma anche una storia umana interrotta improvvisamente dall'eduzione. Il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtigel, ha sottolineato come la scoperta racconti di un professionista che portava con sé i propri strumenti anche durante la fuga, pronto a ricominciare altrove o ad aiutare altri fino all'ultimo istante.
1: E a proposito di viaggi nel tempo, la rievocazione storica di Potenza, la parata dei turchi, è tutta pronta, infatti è stata presentata l'edizione del 2026.
0: Tradizione, fratellanza e identità cittadina sono questi i temi dell'edizione 2026 della storica parata dei turchi, presentata ieri a Potenza dal sindaco Vincenzo Telesca e dall'assessore alla cultura Roberto Falotico. L'appuntamento è per venerdì 29 maggio. Il corteo partirà alle 19 dallo stadio Viviani per raggiungere il centro storico fino al Largo Duomo. In piazza Matteotti sarà acceso il tradizionale Yakkara, la torcia di canne, alta 12 metri, simbolo della festa dedicata a San Gerardo. Saranno oltre 1.100 i figuranti coinvolti nella manifestazione, che quest'anno dedicherà spazio anche ai temi sociali importanti. Il ricordo delle donne vittime di femminicidio, l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e il messaggio universale della pace. È prevista inoltre particolare attenzione alle persone con disabilità, con aree riservate e servizi di accompagnamento lungo il percorso. Nel corso della presentazione è stato ricordato anche Alberico Corvino, storico interprete del Gran Turco, insieme ad Agostino Tarulli e Donato Gianfredi, figure storiche della parata scomparse tragicamente. Potenza vive questa festa come un momento di grande appartenenza, ha sottolineato il sindaco Telesca, mentre l'assessore Falotico ha sottolineato il legame profondo tra la parata e la devozione a San Gerardo, simbolo della storia e dell'identità potentina.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito www.italedue2news.it per restare sempre aggiornati per le notizie della provincia di Salerno, della Campania e della Basilicata. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rossa.

0: manifestazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue

0: tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in una nostra nuova super puntata, tutta naturalmente dedicata a questa super disciplina. Questa sera abbiamo come ospiti due super piloti della scena internazionale del karting che stanno facendo molto molto bene. Tra poco ve li andrò a presentare, prima però naturalmente vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Partiamo con lui, o le vinco o le capoto, Matteo Traini. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo due giovanissimi piloti italiani che i risultati parlano chiaro, quindi faremo una prima parte con Julian Frastelli, la seconda con Emanuele Scognamiglio, nonché campione del mondo 2025, campione italiano. Comunque faremo una bellissima puntata dedicata a questi nostri giovani italiani emergenti.
0: E naturalmente non può mancare Mughini, il nostro Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Niente, non aggiungo altro, ascoltiamo loro e poi ci saranno tante curiosità da parte mia, magari.
0: Matteo Traini ce l'ha già spoilerato. In questa prima parte di puntata abbiamo lui, pilota ufficiale Tony Kart. È con noi Julian Frasnelli. Ciao Julian.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ecco, c'è un go-kart dietro di te.
3: Eh sì, taglia l'erba.
0: Ma non è verde però, come mai?
3: No, no, è nero, è nero.
0: Dovevi farlo verde, scusa.
3: Eh sì, come la Tony Kart.
0: Bene, esatto. Allora, Julian, noi con i nostri ospiti siamo sempre abituati, prima di parlare dei giorni nostri, di fare un piccolo salto nel passato. E vogliamo sapere anche con te i tuoi inizi, come sono avvenuti, insomma.
3: Allora, ho iniziato col go-kart quando ero piccolo piccolo, avevo 3-4 anni, ci ho provato, ma il rumore era troppo, troppo rumoroso e non mi piaceva. Quindi là ho giocato a calcio e poi ci abbiamo riprovato all'età di 8 anni circa e da là è diventato il mio sport preferito
0: Ecco,
3: E da là
0: Giulia,
3: siamo inseparabili.
0: ecco qua vediamo proprio i tuoi inizi. Qua ti tirano con la corda.
3: Sì, con la corda, mio papà che mi teneva la corda, qua c'è mia mamma dietro, ad ala.
0: Quindi anche
3: Questa
0: lei
3: è la pista mia a Bolzano.
0: è anche lei un'appassionata, stavo dicendo, scusa.
3: Ma in realtà no, solo perché ci sono andato io e quindi gli ho chiesto di fare un po' di giri con me.
0: Ah, ok, quindi si è adoperata. E
1: Per i
0: senti,
1: figli si fa tutto, insomma.
0: cosa
1: Sì.
0: Teo?
1: No, dicevo che le mamme per i figli fanno tutto praticamente.
0: Esatto,
1: Ma
0: esatto.
1: io gli volevo chiedere al volo una cosa, Julian. Ma questa passione nasce da tuo padre, che era un ex, perché il nome, cognome Frasnelli, almeno Sauro ai tempi nostri c'era un Frasnelli. Ma adesso non so se è tuo papà.
0: Sì.
3: Sì, era mio papà, è da lui che ho
1: Ah,
3: iniziato,
1: ecco.
3: lui mi ha dato la passione.
0: Martin Frasnelli andava anche bene, me lo ricordo io. Martin, grande Martin. Poi nel 2022 arrivano le prime gare con l'Easy Kart, giusto, Julian?
3: Esatto, era il mio primo anno di corse che è andato anche molto bene, ho fatto seconda in campionato e nel 2023 ho fatto la Rock Cup, anche quella è andata molto bene, però di nuovo seconda in campionato e poi nel 2024 ho iniziato con le WSK, il campionato italiano, ho vinto il campionato italiano nel 2024.
0: Ecco, aspetta,
3: La
0: aspetta,
3: WSK Final Cup.
0: non correre perché abbiamo delle immagini. Allora, quelle che abbiamo visto eri te con la Easy Kart, dove appunto sei arrivato secondo sia nella finale internazionale che nel campionato. E qui sempre secondo nella Rock, sia nel campionato italiano che nella finale internazionale. Giusto?
3: Esatto.
0: Bene. In questo periodo c'è da dire, caro Julian, che conosci una persona nostra amica, un grande campione, che è Gianluca Beggio, giusto?
3: Esatto.
0: Cosa ci dici di Gianluca?
3: Anche dal 2023, quando ho iniziato a far la rock, mi ha fatto da coach e ho imparato tantissimo, è un grande e anche adesso ci parlo tantissimo e mi diverto un sacco.
0: Ecco, sai che abbiamo una sorpresa per te?
3: Eh? Una sorpresa?
0: Sì, abbiamo un suo videomessaggio, ascoltiamolo.
4: Ragazzi, ciao a tutti. Questa volta non sarò qui, velocemente, a parlare delle mie situazioni di me stesso, ma di un pilotino che io ho seguito. Ancora tuttora adesso sto seguendo, non direttamente, però lo sto seguendo tramite consigli e fiducia, diciamo che lui si fida ancora di me per qualsiasi consiglio, per qualsiasi, diciamo, giornata di pista, ed è Julian Frasnelli. Tengo sempre a precisare che lui ha del talento e ha le possibilità sia tecniche e di volontà di arrivare a un determinato punto. Perciò Julian, mi raccomando, e soprattutto mi raccomando che quando arriverai a un determinato punto, a un determinato livello, mi aspetto che tu mi inviti a qualche situazione particolare in pista o in qualche paddock. E niente, ti auguro la più sincera fortuna possibile che tu possa avere nell'ambito delle competizioni, e mi raccomando, rimani sempre te stesso e cerca di fare quello che ti piace. Io sarò sempre disponibile per qualsiasi aiuto e qualsiasi consiglio che ti possa dare, ok? Ciao Julian, ti do un bacione, ti voglio bene, e ragazzi, andate avanti così, ragazzi, io le vinco le capote, andate avanti così perché siete il top. Ciao.
0: Beh, belle parole, Julian, no?
1: Da un personaggio come Beggio, 5 volte campione del mondo.
0: Si aspetta che lo inviti, quando arriverà in Formula 1, si aspetta che lo inviti nel paddock, l'ha detto.
2: Arriverà col bastone, però comunque ci ha.
1: Anche a noi tre, ovviamente.
0: cosa gli vuoi dire a Gianluca dopo che hai ascoltato le sue parole?
3: Lo ringrazio molto e cerco di fare il meglio e ci vediamo in pista.
0: Bene. Allora, stavamo parlando del 2024, che è stata per te un'annata molto molto buona in quanto hai vinto il campionato italiano, giusto Julian, nella GR3?
3: Esatto, ho vinto il campionato.

0: italiano è stato, non è stato facile, però ero molto contento.
1: Ecco, quindi passaggio al team Baby Race e ti sei proiettato non più nei monomarca, quindi Easy Car, Toroc, che hai fatto rispettivamente nel 2022 e nel 2023, ma nel karting internazionale. È stato difficile il passaggio?
0: È stato difficile, però anche la Baby Race mi ha aiutato molto. E non è stato facile, però con Beggio, con tutta la famiglia, non è stato, cioè,
1: È
0: sono
1: stato più
0: riuscito
1: facile,
0: a
1: insomma, ti hanno dato tutti i
0: trovarmi
1: consigli
0: bene.
1: necessari. Scusa?
0: Con i consigli necessari, esatto, mi sono trovato molto bene.
1: Quindi campione italiano e hai vinto anche il WSK, la Final Cup, giusto?
0: Esatto.
1: Bene, bene. Avete qualcosa da chiedergli, ragazzi?
2: No, io gli volevo chiedere, visto che hai detto questa cosa qui, poi interviene Sauro. L'Easy Kart stiamo vedendo che è un campionato molto formativo e che stanno emergendo e sono emersi molti piloti, tra cui Kimi Antonelli, lo stesso Pertuca. Quindi lui ha fatto questo periodo in Easy Kart e poi si è andato ad attendere WSK con un team come Baby Race, che comunque è un team di riferimento. Hai sentito questo sbalzo veramente? Comunque confrontarsi con piloti di tutto il mondo, forse anche la pressione di stare comunque con un team come Baby Race, come l'hai affrontata le prime gare? Avevi un po' di pressione oppure già eri proiettato, avevi già comunque diciamo, il tuo pensiero era già formato?
0: Allora, l'Easy Kart mi sono divertito molto, era molto bello e ha imparato molto. Quando sono andato per la prima gara in Baby Race, ovviamente dicevo, sono forti qua i piloti alla WSK, un po' di pressione ce l'avevo, però dopo un po' mi sono abituato e l'ho presa con più tranquillità ed era molto bello.
1: E i risultati sono arrivati perché campione italiano e vincitore della WSK Final Cup, insomma, al primo anno direi tanta, tanta roba. Tra l'altro, in quel periodo dovete sapere, ragazzi, scusa, Sauro, hai una domanda?
3: No, io ero solo curioso di sapere se, conoscendo Gianluca, che è della mia generazione, e sicuramente che gli ha dato la giusta strada, perciò e ancora lo porta per mano, perché dalle sue parole, bellissime parole, significa che l'ha preso per mano la prima volta, lo sta guidando verso una direzione che potrebbe essere un bellissimo traguardo. Mi piacerebbe sapere da Julian se lui vive di curiosità, nel senso, perché la curiosità è la cosa più bella che c'è. Quando il meccanico lavora, se lui guarda quello che fa il meccanico, se lo aiuta, se pulisce il go-kart, cioè, sono tutte quelle piccolezze che oggi vengono a mancare un po' sui ragazzi giovani. Una volta invece noi osservavamo il meccanico perché quattro occhi era meglio di due, poteva di corsa magari lasciare una vite lenta. Non so se questa, diciamo, formazione da parte di Gianluca sia arrivata, se non è arrivata, sì, curioso te, mi piacerebbe sapere se questo lo fai già oppure no.
0: Sicuro, aiuto molto al meccanico, come hai detto Beggio, mi ha imparato molto anche mio papà, vecchia scuola, diciamo così, quindi quando montiamo il telaio vado a pulire su dopo i turni, eccetera, l'aiuto molto, diciamo così.
1: Beh, questa è una bella cosa, questa è una bellissima cosa che forse negli anni, come diceva giustamente Sauro, era venuta un po' a mancare. Quindi bene che ci siano ancora piloti che aiutano il meccanico, comunque si interessano dei vari lavori che vengono fatti sul proprio mezzo. Dovete sapere che verso fine 2024 Julian è stato uno dei pochissimi a finire sul Washington Post. Vero,
2: Oh.
1: Julian?
3: Però.
0: Sì, allora Franciacorta, una WSK e a Sarno sono venuti ad intervistarmi e anche quella è stata una bella esperienza.
1: Ecco, hanno fatto un paragone tra te e un tuo compagno di squadra, se non andiamo errati, lui miliardario, tu, insomma, famiglia normale, e allora hanno messo in risalto le differenze, giusto?
0: Esatto, perché lui miliardario è un po' e ci hanno detto le differenze, hanno scritto le differenze e
1: Certo.

0: Quindi tante volte i soldi non contano. No, ma Sauro forse non hai ascoltato la sua domanda, comunque si sono sovrapposte le voci. Chiedeva, Sauro, se non sbaglio, che differenze sono venute fuori, giusto?
1: Sì.
2: Lui fa tipo 1.000 giorni di testa l'anno e va là a provare una settimana, invece io arrivo il mercoledì, che 2 giorni sono abbastanza. Tipo lui andava, che mi ricordo, andava là 2 o 3 settimane prima, prendeva gli hotel di lusso, stava là tutti i giorni a provare, poi arrivavamo alla gara e mi arrivava dietro.
0: E prendeva le mazzate, e
1: Quello che
0: prendeva.
1: voglio solo dirti, Julian, ecco, è un po', mi riallaccio un po' alle parole che ha detto Gianluca. Sì, te stesso nella vita,
2: Esatto.
1: sicuramente, ma il talento non si compra. Cioè, tu puoi essere anche miliardario, ma il talento non lo puoi comprare se poi sei un asino. Cioè, questo voglio dire fondamentalmente. Perciò rimani te stesso, impara più che puoi, ruba con gli occhi, ascolta con le orecchie e se puoi imparare più di quello che tu immagini è un bagaglio d'esperienza che ti puoi portare dietro con te. Perciò continua così che la strada è giusta. Il coach è il numero uno, perciò vai benissimo.
3: Però mi allaccio al discorso velocemente, che ha detto una cosa che abbiamo parlato diversamente molte volte in puntata, con lo stesso De Donno. Ha detto lui faceva molti giorni di teste. Mi fa specie, mi fa strano, perché comunque Julian comunque corre in WSK e già solo magari con la Toni tutte le gare che fa gli porta via moltissimo tempo, no ragazzi? Perché sappiamo che teste su teste. Come ti organizzi con la scuola? Perché io avevamo fatto questa domanda perché secondo me molti vanno a scuola privata che non hanno tempo neanche di andare alla scuola normale, insomma, diciamo. Come ti organizzi con la scuola?
2: Allora, visto che io manco spesso, faccio la scuola online, quindi da casa, da computer, perché se manchi così tanto andare a scuola in presenza è difficile. E quindi sto qua a casa e la faccio da computer, che è un
0: Beh,
2: po' più semplice, però comunque devo
0: adeguare.
2: imparare comunque tanto, cioè mi devo, come dico,
0: Cioè, ti devi applicare più dei tuoi compagni perché loro, essendo nei vostri bambini di
2: Esatto.
0: scuola.
2: È
0: Però De
2: normale.
0: Donno ci diceva che alcune volte vanno meglio chi studia online che quelli che vanno in classe.
3: Riccardo, allora Riccardo, sai che noi siamo schietti, no? Anche con Sauro. Non me ne voglia, però io questo discorso qua, visto che comunque siamo molto visti, questa cosa io non... io ho fatto questa domanda apposta, non la condivido. Che poi Julian comunque ha detto che manca meno, no? Di molti piloti. Loro possono dire quello che vogliono perché ognuno tira l'acqua al suo mulino, però andare a scuola secondo me è la cosa essenziale. Si sta perdendo di vista una situazione che secondo me andrà sempre peggio. Ok, scuole private, ok da casa, ma non è la stessa cosa stare in classe con altri ragazzi. Ok, il business, ma bisognerebbe fare qualcosa per questa cosa, soprattutto per i ragazzini, è molto importante. È un punto che io secondo me non andrebbe un po' rivisto da parte mia.
0: Matteo Traini, ti votiamo come sindaco della pubblica istruzione.
3: E poi che io a scuola non è, però io ci andavo lo stesso. Loro, secondo me, sì, vabbè, come diceva lo stesso De Donno, parlano 5-6 lingue, girano, però questa cosa secondo me tocca molto e spero che si riveda qualcosa perché non è proprio una cosa bella, secondo me.
0: Bene. Abbiamo visto delle immagini prima che nel 2025 diventi pilota ufficiale Tony Kart. Un bel peso sulla schiena, no? Essere pilota ufficiale di una delle case costruttrici più importanti al mondo.
2: Sì, quando mio papà ha detto che se vuoi far parte della Tony Kart, gli ha detto immediatamente sì, era troppo bello, non ci credevo, è troppo bello di far parte anche di una casa costruttrice grandissima e non posso ringraziare mio papà, ha fatto un,

0: Cioè, ha fatto troppo per
1: Bene,
0: fare parte di un
1: questa
0: livello.
1: è una bella è una bellissima frase quella che hai detto. E come team manager, a proposito di super campioni, hai il grande Marco Arrigò.
0: Anche lui lo ringrazio molto, sta facendo e ha fatto tantissimo per me e lo ringrazio molto.
1: Bene, tra l'altro, sorpresa delle sorprese, perché non finiscono mai in casa Gocar TV News o le vincole capoto, c'è un videomessaggio anche di Marco. Lo vuoi ascoltare?
0: Sì, grazie.
2: Buonasera ai ragazzi di Olevincoli Capotto. So che avete come ospite questa sera Giulian Frasnelli. Volevo salutarlo. Ciao Giulian. E volevo farti un in bocca al lupo per il proseguo della stagione, visto che stanno arrivando delle date importanti, delle gare importanti come il campionato europeo. E ti voglio dire di continuare a spingere, a cercare di migliorarsi, perché questo è importante per un ragazzo come te, giovane. E niente, vi faccio un saluto a tutti, buona serata.
1: Beh, grande Marco, Julian, no?
0: Lo ringrazio molto per questo messaggio e cercherò di fare il mio meglio per il mondiale, per l'Europeo, per tutte le prossime gare.
1: Bene, esatto, infatti come ha detto lui stanno arrivando delle date molto molto importanti, ma andiamo a ripercorrere un po' il
3: Sauro, però voleva
1: 2026.
3: dire qualcosa, mi sa, poco prima del video, no, Sauro? Te l'ho visto.
4: Guarda, sono curioso solo di sapere, no, Julian, non ti abbattere se tante volte Roberto Robazzi ti arriva dritto nella schiena, nel senso che forse la cosa più bella che ho di ricordi con Roberto è il fatto che lui mi diceva che non riusciva a gestire il mio carattere, perché io ero talmente forte, sono un carattere forte, e perciò quando mi girava per me non c'era nessuno, neanche lui, perciò non ti abbattere, se lui te lo dice è perché ti vuole insegnare. Io mi ricordo la prima esperienza che mi disse: vai a vedere la pista e basta. Io lo guardai e dissi: ma cosa devo vedere la pista? Che poi fondamentalmente la conosco, no? Poi lui mi insiste e mi dice: vai a vedere la pista. E da lì mi si è accesa una lampadina, ho detto, questa domanda mi ronzava nella testa, dico, ma per quale motivo? E ho capito che la pista cambiava, perciò prima, quando la pista si gommava molto, dovevi adeguare la tua guida al cambiamento della pista. Perciò è un insegnante con un'esperienza che va ben oltre quello che, finché uno non ci lavora, va ben oltre proprio all'impossibile. Però a volte arriva dritto, dritto, perciò se c'è il carattere debole non ti abbattere, e lui ti carica, lui ti vuole tirare fuori tutto. Tutto quello che hai dentro per poi metterlo nel momento che sei in pista. Perciò questo è un consiglio, perché lo conosco e lo conosco molto bene.
1: Eh beh, tu hai
0: Grazie.
1: corso sia per Tony che per Cosmic, che è la stessa famiglia, quindi insomma hai passato tanto tempo. Andiamo a ripercorrere un po' il 2026, caro Julian, che è partito da poco, anche se di gare ce ne sono già state tante. Andiamo a vedere qualche frangente di questa annata. Beh,
0: Allora,
1: naturalmente c'è da dire che ti hanno riconfermato dopo il 2025 in casa Tony Kart, ed eccoti qua.
0: super felice di aver fatto parte anche quest'anno del team Tony Kart e siamo riusciti a vincere la prima gara in OKJ alla Conca, il primo round del Champions of the Future.
1: Eccoti qua.
0: Abbiamo fatto dei buoni risultati quest'anno.
1: Eccoti qua che tagli proprio adesso il traguardo vincitore.
0: Abbiamo fatto dei molti buoni risultati quest'anno. E cerchiamo di migliorarci ancora per le prossime gare.
1: Bene, tra l'altro, caro Julian, c'è stato un tuo sorpasso alla Conca che è diventato virale. Lo vogliamo andare a vedere? Aspetta che la regia lo va a, a trovare. Come mai secondo te è diventato virale innanzitutto?
0: È quello della chicane, vero?
1: Sì.
0: Eravamo all'Europeo, il primo round dell'Europeo alla Conca, ero terzo all'ultimo giro, Miron e Priam e io avevamo fatto una battaglia fino all'ultimo sangue e ci ho provato alla chicane, ci siamo un po' toccati però e Miron ci ha incrociati e ci avevo provato ma Priam in qualche modo mi ha risorpassato e ho finito quarto, però ci ho provato e è andata così.
1: Adesso tra un po' arriverà il sorpasso, poi vorrei chiedere a Sauro quanto può essere difficile a Muro Leccese passare alla S Senna.
4: Beh, la S Senna è uno dei punti della pista più difficili, è difficilissimo passare alla S Senna, forse se trovi uno che ha un po' di esperienza non
1: eccolo
4: ti
1: qua, lo, eccolo qua,
4: non ti lascia lo spazio. Lui è stato bravissimo che ci ha provato e deve continuare a provarci, perché poi la S Senna è una di quelle chicane dove tu salti sul cordolo, puoi tagliarla più o meno senza che ti vada a sbilanciare poi il carte, però lui gli ha fatto un bel sorpasso.
1: Oh, ma che duelli che fate, ragazzi!
4: Bellissimi, eh?
1: Bravissimo, lo so.
4: Devo dire la verità, dopo aver visto il campionato, diciamo, la Coppa del Mondo o il campionato del Mondo KZ2 a Franciacorta, qui loro si stanno rispettando molto, molto tra di loro, perciò è molto bello,
1: Qua alla fine è chiuso quarto, Julian.
0: Esatto.
1: Questa è la classifica del campionato, questa è stato la giornata.
0: Anche quello è stato un buon risultato, volevo il podio però ero anche molto soddisfatto e anche per il campionato erano buoni punti e...
4: Ma ti volevo fare una domanda, Julian, la chicane, il sorpasso che tu hai fatto alla chicane, l'avevi già pensato qualche giro prima o ti è venuto spontaneamente?
0: Allora, lui là prima non ha chiuso, però io avevo visto che ha iniziato a chiudere e da là ci ho pensato, la allargo e poi la chiudo e da là ci ho provato. Però un po' lo sapevo già che chiudeva e ci ho provato.
3: E questa è una risposta molto importante che hai dato.
4: Certo.
3: Molto, molto importante.
4: Perché significa che sotto, che dentro il casco c'è un cervello che lavora.
3: Esatto, beh, cosa che magari non tutti fanno. Quindi bravo, Julian, bravo.
1: Meno male. Grazie. E poi c'è da dire che quest'anno hai vinto una gara molto importante al Champion of the Future sempre a Muro Leccese, se non andiamo errati, giusto?
0: Esatto. Abbiamo fatto i test, sono andati molto bene. Non me l'aspettavo di vincere, però siamo riusciti a vincere perché all'inizio pioveva, perché il primo giorno l'hanno annullato per troppa pioggia. Poi il venerdì c'era anche ha piovuto e poi dal sabato e la domenica era asciutta, andavamo molto molto molto forte e siamo riusciti a vincere.
1: Tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, con un bel gap sui tuoi inseguitori.
0: Sì, ogni mancia andavo molto bene e... quel weekend andavo molto, anche all'Europeo sono andato bene e sì, quei due weekend siamo andati molto
1: ascolta,
0: bene.
1: Ascolta Julian, possiamo dire che la pista di Muro Leccese ti è amica, no?
0: Sì, perché ho vinto anche là la mia prima gara in mini, il campionato italiano, e anche la prima gara in junior.
3: E allora?
1: Ti piace? Ti piace come pista?
0: Sì, è la mia pista preferita.
1: Ah, si è visto. Poi dopo quel sorpasso, secondo me, lo è ancora di più.
4: Guarda, posso Riccardo? Vado fuori dal tema, voglio pizzicarlo in un contesto, visto che ho carta e penna, Julian, devo, devo scrivere, no? E quanto metto?

0: percentuale il pilota? Quanto metto in percentuale il telaio o il motore?
1: Allora, secondo me, senza il pilota non vai da nessuna parte. Quindi,
0: Perfetto.
1: secondo me, 70% pilota, 50% il pilota, 25% il motore, no, anzi, 15% il motore e 35% il telaio.
0: Però
1: Perché
0: è
1: se non sei un
0: giusto, eh.
1: pilota buono e il resto va bene, non vinci. Tutto deve essere perfetto.
0: Quindi,
1: Deve essere
0: Giulia, quando
1: perfetto
0: non va
1: il pilota.
0: bene qualcosa, non ce la prendiamo sempre allora come con il telaio, col motore?
1: Quando non va qualcosa, si va a
0: Valuto.
1: guardare, si fa male di guida e si cerca di migliorare.
0: Beh, però da quello che dici tu, se va male qualcosa, il 50% delle volte è colpa tua.
1: Qualche volta è colpa del pilota. E qualche volta pensi di far tutto giusto, ma metti le ruote nel posto sbagliato, invece qualche volta, cioè, ci sarà qualche pista, il telaio scivola, tipo noi a Viva Valencia, il go-kart non era, non è, facevamo un po' di fatica, però ci abbiamo provato
0: Io ti dico
1: ci
0: questa
1: siamo.
0: cosa al volo, visto che adesso da diversi anni si studia molto la telemetria. Te sei più, ok, la telemetria la guardi, ma appena esci dal kart aspetti di vedere i dati oppure magari con il tuo meccanico o con lo stesso Marco Ardigò, se trovi un piccolo problema o qualcosa, già glielo dici. O aspetti
1: Allora,
0: di vedere i dati.
1: finisco il turno, vado in bilancia, e alzo il go-kart, parlo col meccanico, andiamo in tenda, Ardigò, parlo un attimo con Ardigò, gli ingegneri telemetristi scaricano i dati e poi piano piano, quando hanno scaricato tutto, vado a guardare la telemetria
0: Però
1: con
0: diciamo,
1: Marco.
0: se non ti, adesso ti faccio un esempio, sei in pista un turno, non ti inserisci il kart, aspetti però, non lo dici subito, che ti dà la conferma la telemetria, oppure già dici, guarda ragazzi, io ho il davanti che non mi gira. Perfetto.
1: Allora, entra in tenda, quando c'è Ardigò gli dico esattamente tipo il telaio scivola davanti,
0: Oh.
1: dietro, esatto.
0: Bravo. Quanto è importante avere un Marco Ardigò che ti dà i consigli?
1: Importantissimo, importantissimo, perché è veramente, veramente bravo. Anche a mettere a posto il telaio è veramente, veramente bravo e i consigli che dà sono veramente incredibili.
0: Beh, da un 3 volte campione del mondo, un 5 volte campione europeo, insomma, metterei la firma anch'io avercelo sotto la tenda, insomma. Ecco.
1: Sì, sono veramente, lo ringrazio molto che sta facendo un lavoro incredibile.
0: Io non voglio fare paragoni, ma però voglio capire le differenze, quello sì, tra la scuola di Gianluca Beggio e quella di Marco Ardigò.
1: Allora, Beggio ha iniziato un po' prima, i go-kart erano un po' più vecchi, insomma, Ardigò era un po' più nuova generazione, però con tutti e due ho imparato un sacco, proprio senza di loro e la mia famiglia non ce l'avrei fatta. Li ringrazio molto
0: Bene.
1: perché hanno fatto un lavoro e stanno ancora facendo un lavoro incredibile.
0: Che belle parole. Queste sono veramente belle parole e sicuramente vi farà piacere sia a Marco che a Gianluca, che naturalmente salutiamo e ringraziamo. Siamo quasi in chiusura della prima parte. Dopo avremo, come anticipato, Manuel Scognamiglio, campione del mondo 2025. Hai un'amicizia particolare, sappiamo, eh? Con
1: Sì.
0: un super campione, non delle due ruote, ma della racchetta, che è Jannik Sinner. Vi allenate insieme.
1: Esatto. Qualche volta all'anno viene nella pista a girare con i noleggi.

0: ma l'ultima volta che è venuto ha girato con me in go-kart, con i go-kart veloci veloci. È una bravissima persona, anche
1: E gli hai
0: colui.
1: fatto da istruttore.
0: Sì, esatto. Però era anche lui per la prima volta su quei go-kart, andava veramente bene. Però anche lui da persona, come parla, anche da lui ho imparato molto.
1: Beh,
0: E
1: sicuramente
0: anche lui veramente una brava, brava
1: a livello mentale ti puoi insegnare. Qui sei tu
0: persona. Esatto.
1: dietro che insomma li guardi un attimino le traiettorie, quindi se la cava bene anche con le quattro ruote.
0: Esatto.
1: Beh, buona sapersi.
2: Bene.
1: Buona
2: Sì, ma lui
1: sapersi.
2: va spesso a girare Yannick, sia con Giovinazzi che anche con il ciclista. Adesso mi ricordo che poi ci segue, non mi ricordo il nome, vanno spesso a girare con il kart. Quindi questa cosa
0: Esatto.
2: proprio io non la sapevo, che avevi questa amicizia particolare.
1: Bellissimo.
2: Bello.
1: Yannick, se vuoi sponsorizzare le prossime stagioni di Julian, è qua pronto. Scherzi a parte, Julian, cosa ti aspetti dal proseguo della stagione?
0: Devo lavorare sodo, però secondo me riusciremo a fare un bel lavoro per il mondiale, per le prossime gare.
1: Bene, e noi te
0: E
1: l'auguriamo,
0: l'obiettivo è vincere il mondiale.
1: ti vogliamo da qui a fine anno ancora ospite in studio, così ci racconti un po' come sono andate le cose.
0: Esatto, spero, vi ringrazio per tutto
1: Ma figurati, grazie mille a te e ti terremo monitorato. Io vado a ringraziare tantissimo Julian Frasnelli.
0: Grazie. Ci vediamo a
1: In
0: fine
1: pista o comunque durante
0: pista
1: la
0: prima
1: stagione.
0: possibile.
1: Julian, saluta
0: Esatto.
1: papà, eh?
0: Saluto, grazie.
1: Assolutamente. Il grande
0: Grazie.
1: Martin.
2: In bocca
1: Allora,
2: al lupo
1: ragazzi.
2: perché te lo meriti. Bravo ragazzo, veloce, ma non lo conoscevo bene, ma testa veramente dritta e se ne vedono pochi. Quindi tifiamo molto per tutti i nostri italiani, ma per te adesso che abbiamo visto, quindi in bocca al lupo e
0: Grazie.
2: focus. E ci rivediamo
1: Bene.
2: presto.
1: Ragazzi,
0: Grazie.
1: noi andiamo un attimino in pubblicità, al nostro rientro avremo un altro grande campione. A tra poco, ciao Julian! A
3: Ciao Giulia.
0: tra poco, ciao, grazie.
1: rimanete con noi.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: Ancora tanto karting in secondi. Ancora tanto karting.

0: In questa seconda parte di puntata e abbiamo un grandissimo super ospite. È con noi il campione del mondo Manuel Scogliamiglio. Ciao Manuel.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Ma figurati, grazie a te. Allora, anche con te ripercorreremo un po' le fasi clou della tua carriera. Ce ne sono tante, però come con tutti vogliamo partire anche con te dai tuoi inizi. Raccontaci un po' questa prima volta sul go-kart, questo amore scoppiato.
1: Sì, ho iniziato all'età di 4 anni e la passione me l'ha trasmessa mio papà. E diciamo all'inizio ho iniziato con il 50 Top Comer, penso che conoscete. E diciamo ho iniziato in un parcheggio con mio papà che mi aiutava con la corda. E poi da lì ho iniziato a fare alcune gare di regionale, ma sempre a livello basso. E per poi più avanti iniziare a fare gare più importanti, intorno al 2017-2018.
0: Beh, qui comunque si vede già l'aggressività, ragazzi, cosa ne dite
1: Sì,
0: voi?
1: a
0: Poi che accelera. Pista
1: me
0: eri?
1: non me lo ricordo, però penso Aprilia, Latina, quelle piste lì in Lazio.
0: Perché tu, ricordiamo, sei di quelle zone lì, no?
1: No, io sono di Napoli, praticamente, di Torre del Greco, vicino a Napoli.
0: Ah, di Torre del Greco.
1: Sì. E
0: Ok.
1: andavo con mio padre a fare gare, diciamo, di regionale, queste gare qui.
2: Ti piace
0: E
2: più
0: mi ricordo questo
2: Battipaglia o
0: casco qua
2: Sarno?
0: perché eri fissato con Vettel,
1: Sarno.
0: Manuel, che io mi ricordo sto
1: Sì, il
0: casco.
1: casco è copiato da Fette, diciamo, un po' modificato, ma il disegno è quello lì.
0: Ecco, non so se l'avete sentito da casa, Sauro ha chiesto se preferisce Sarno o Battipaglia e Manuel ha risposto Sarno, giusto?
1: Sarno,
0: Perché?
1: sì, Sarno. Ho vinto anche la mia prima gara internazionale mini e vado sempre molto bene lì a Sarno e poi mi piace tanto come pista.
2: Perché ti piace? Cioè, cos'è che ti fa impazzire tanto? Io ti premetto, Manuel, che Sarno l'ho conosciuta, penso che sia la quarta generazione, questa se non sbaglio, se non vado indietro, io l'ho conosciuta da quanto è nata, poi è cambiata, poi ricambiata ancora, poi adesso questa dovrebbe essere la sua quarta barra quinta versione.
1: Sì, a me piaceva tanto la versione, non quella prima ancora, che è quella dove ho iniziato io, e quindi quella là con, diciamo, il pettine, penso che la conoscessi, quella era la mia preferita, e, però diciamo quella che mi piace di Sarno, che anche in mini, cioè dalla mini fino a passare all'OKN, per esempio, tutte le categorie che ho fatto, è una pista che non riesce a scappare, quindi ci sarà sempre del combattimento fino all'ultimo giro. Perché c'è tanta scia, senti tanto l'effetto della scia, quindi puoi combattere tanto.
0: Ecco, seppur la tua giovanissima età, Manuel, hai già un palmarès molto invidiabile. Ci vuoi dire alcuni dei tuoi successi pre-2025?
1: Iniziato nel 2019, appunto, che ero con Gamoto in mini. Ho sfiorato il titolo italiano all'ultima gara a Val di Brada perché la settimana prima nei test ho fatto un incidente, mi sono rotto la clavicola e diciamo che ho partecipato lo stesso alla gara, però perché all'epoca era ancora finale 1, finale 2 e in finale 1 era arrivato quarto, ma mi diedero penalità e lì ho perso il campionato praticamente. E in gara 2 partivo poi primo perché si faceva l'inversione della griglia, era arrivato ottavo con la penalità e sono arrivato secondo, però faccio fatica a guidare, non riuscivo bene.
0: Beh, insomma, e veniamo ai giorni nostri. Vabbè, arriviamo al 2025, soprattutto che è
1: Sì.
0: stato per te un anno veramente straordinario.
1: Sì, vabbè, poi anche nel 2020 ho vinto il campionato italiano con l'X30
0: Sì?
1: Junior e ho vinto vari campionati Yame Series. E quando c'erano tanti piloti nella senior, anche nella junior, c'erano dai 40 ai 70 piloti. Mi ricordo anche alcune gare pre-europeo, arrivavamo a 100 piloti e ho vinto 2 volte il campionato Yame.
0: Esatto, sì, infatti questi qua sono alcuni dei, infatti come dicevamo prima è un palmarès veramente invidiabile, soprattutto vista la tua giovane Nel 2025 arriva un po' l'anno della super consacrazione a livello internazionale.

0: dove hai praticamente vinto tutto. Quando hai capito che sarebbe stata una stagione speciale?
1: Diciamo che l'ho capito già l'anno prima, nel 2024, perché nel 2024 eravamo sempre molto molto veloci, ma siamo stati tanto sfortunati e abbiamo avuto vari problemi tecnici in molte gare e anche lì ho perso l'italiano per problemi tecnici. E l'anno successivo, cioè già a fine 2024, siamo riusciti a vincere due gare di seguito all'Onato, quindi campione italiano e trofeo delle industrie. E poi siamo ripartiti nel 2025 sempre da Lonato, dove sono riuscito a vincere di nuovo subito la prima gara a Lonato, che era il Margutti, nel
0: E
1: 2025.
0: poi te, Manuel, stavi con Tellone, sei stato tanti anni, giusto? Quindi un team privato, sbaglio?
1: Sì, sono stato con Tellone per 4 anni e mezzo.
0: Mi ricordo.
1: Sì.
0: Quindi team
1: Ma
0: privato, non molti come... Però diciamo che comunque avete fatto un grande lavoro, soprattutto il 2025.
1: Sì. Sì, abbiamo fatto un lavoro fantastico.
0: Qui stiamo vedendo proprio le immagini della WSK Series, Euro Series che
1: Eurosies.
0: poi hai vinto. Qui siamo a Cremona, dove
1: Tutte le vinte, mi sembra,
0: vai a
1: Riccardo, eh.
0: vincere. Scusa,
1: Sì.
0: Matteo. No, quello che volevo dire è che in tante gare che io, insomma, ho seguito, che Manuel Scogliamiglio non solo vince, ma vince anche con tanto margine sui suoi inseguitori. Spesso succede.
1: Sì, diciamo che qui l'USK Euro Series ho vinto tutte e due le prove, perché erano due prove l'anno scorso, sia a Viterbo la prima e la seconda a Cremona, appunto. E la prima prova eravamo col Tony, eravamo ancora Tony, poi siamo passati in KR e questa era la prima gara col KR, sempre con Tellone.
0: Che differenza ci hai trovato tra Toni e Capello?
1: È un bel po' diverso, soprattutto col freno, e poi con il Tony, diciamo, avevamo una scocca solamente, cioè quelle standard e basta. Invece con KR hai tante scocche da provare.
0: Vabbè, al di là della standard, la sensazione di una scocca, vai sul tecnico. Cioè, la mia domanda è più tecnica, perciò da uno come te, essendo più maturo, mi aspetto una risposta più tecnica, nel senso che ti posso dire, ti posso dare degli
1: Ho
0: input.
1: capito, ho capito.
0: Una appoggia di più, una appoggia di meno, una più trazione, l'altra gira di più, cioè.
1: Sì, allora, comunque dipende anche da quale scocca usi KR. Quella che ho usato io, la maggior parte, rispetto al Tony, quello che sentivo è che era più anteriore. E aveva molto più inserimento rispetto al Tony. Poi ci sono varie scocche, cioè, quindi magari c'è una scocca che c'ha più appoggio al posteriore, altra meno, cioè dipende. Però quella che ho usato io maggiormente.
0: E dato che sei entrato nel tecnico, giustamente mi piacerebbe farti una domanda un pochino più particolare. Manuel, quando deve fare una scelta, in questo caso telaistica, lasciamo perdere il motore perché anche lì poi c'è una selezione, gli piace più un telaio che gli permette di fare 5 giri forte, poi cala, diciamo, di un paio di decimi, o gli piace un telaio che gli permette di andare più piano magari all'inizio, ma è costante per tutta la gara?
1: Mi piace che è costante per tutta la gara.
0: Sai che devi soffrire, nel senso, però lo devi
1: Sì.
0: gestire.
1: Sì.
0: Perfetto. E infatti, ragazzi, dicevamo prima che entrava dietro le quinte, lui ultime gare, soprattutto quelle del campionato italiano, diciamo, no che soffre all'inizio. Però si vede proprio molto evidente la cosa, che cerca di far lavorare il telaio e poi prende e va, e si vede proprio la
1: Esatto.
0: differenza. E poi dopo vedremo dopo all'ultima prova che diremo alcune cose del campione italiano che ha vinto la Esatto,
1: finale.
0: Teo. Prima di parlare del 2026, con la prima vittoria del campionato italiano, anche perché ci sarà molto da parlare, anche perché erano in più di 100 piloti ai nastri di partenza, quindi un super successo anche per l'AC Karting. Io vorrei arrivare un po' alla gara clou della carriera fino a questo momento, naturalmente, di Manuel Scogliamiglio, ossia la vittoria al mondiale. Sempre a Cremona, quindi pista che non puoi dire che non ti piace, non puoi dirlo.
1: No,
0: Ed è arrivata questa super, super vittoria. Questi qui sono gli attimi prima del semaforo verde.
1: sì,
0: Cosa
1: allora
0: ricordi di questa super giornata?
1: è stata comunque un'emozione indescrivibile, molto bella. Però

0: Arrivavamo dalla settimana prima che avevamo vinto l'italiano, perché è stata settimana una dopo l'altra. Abbiamo vinto l'italiano, c'è cioè il campionato la settimana prima e quindi la settimana dopo abbiamo vinto appunto il mondiale. Quindi sono state 2 settimane, una più bella dell'altra. Però
1: Immagino.
0: ovviamente vincere il mondiale è un'altra sensazione, cioè davvero qualcosa di indescrivibile. C'era tanta ansia già prima della prefinale, ammetto. E sia in prefinale che in finale ho avuto tanta ansia e in finale poi abbiamo fatto la scelta di invertire la griglia, siamo partiti all'esterno perché sapevamo che il terzo e quindi quello dietro di me, William, era molto veloce ed era l'unico forse che poteva un po' infastidirmi e alla fine non è stato così perché ne avevo tanto di più in finale, però è stato un po' rischioso partire all'esterno.
1: Infatti, sai che te la volevo fare questa domanda, perché abbiamo visto che avevi la pole, ma hai deciso di partire esterno, però insomma, ti
0: Sì,
1: ha dato ragione questa scelta.
0: perché diciamo, vedendo le prefinali, ero prefinale A e l'avevo vinta. Nella prefinale B c'era un altro pilota, William Marshall, che era molto molto veloce e ha vinto la sua prefinale con anche distacco, mi sembra. Comunque andava molto forte. E quindi sarebbe partito terzo. Così facendo, diciamo, impedivo di seguirmi e avrebbe perso più tempo a sorpassare gli altri.
1: Beh, c'è stata anche un po' di strategia in casa Tellone, no?
0: Sì, ovviamente è una scelta che abbiamo preso tutti insieme col team.
1: Cosa provi a rivedere questa scritta?
0: È bellissima.
1: immagino.
0: Veramente molto bella. Penso di
1: Abbiamo parlato
0: averla,
1: di mondo, ragazzi.
0: sì, penso di averla rivista almeno 4 volte.
1: Vabbè, immagino. Vincere il mondiale cambia davvero la vita di un pilota?
0: Ma secondo me no, cioè nel senso io ho vinto la settimana dopo, pensavo già alla prossima, a vincere la prossima. Che poi diciamo dopo aver vinto il mondiale ho fatto qualche gara in OK e ho
1: 8 secondi
0: fatto
1: comunque, al secondo, qua leggevo.
0: le ultime. Sì. Che poi la cosa bella è che non ho tirato
1: Immaginavo
0: perché
1: gli ultimi giri.
0: no, dal nono giro io non ho tirato perché perdevo acqua.
1: Ah,
0: Perdevo
1: sì,
0: acqua
1: no.
0: dal. Sì.
1: Ma tu te ne sei accorto? Come, cioè, come vedevi?
0: No, io non avevo capito che perdevo acqua, però mi dicevano di andare piano, da fuori.
1: E la temperatura tu sulle, non so se usate Micron,
0: Sì,
1: Alfano, l'avevi visto che
0: saliva, ma
1: saliva oppure?
0: di qualche grado perché perdevo poca acqua, la perdevo dal tappo.
1: Quindi, ok, sicuramente perché salita di poco era
0: Sì.
1: una perdita, però vedi che delle
0: Meno
1: volte bisogna
0: male.
1: avere anche un pizzico di
0: Meno
1: fortuna.
0: male, meno male.
1: Mannaggia.
0: Sì, infatti poi quando mi hanno detto che ero arrivato in bilancia, che aspettava il mio turno per pesarmi, speravo di non essere sotto
1: Ah, è
0: 20.
1: vero, perché sì, perché perdi anche certo liquido.
0: Infatti, Manuel, dalle immagini abbiamo visto che hai esultato proprio tanto quando ti sei pesato.
2: Esatto, c'avevo un'ansia che non riuscivo ad aspettare.
1: Ma scusa Sauro, poi che range avete voi? Perché so che molti vanno talmente al limite che non considerano queste cose qui, nel senso alla pesa. Quali vi lasciate
0: No,
1: per me? 1 chilo? Molti lavorano su 200-300 grammi, che secondo me è follia.
0: almeno 1 chilo, 1,5 kg in più, di
1: Ecco,
0: solito. Io sono uscito perdendo l'acqua, sono uscito a 600 grammi su, 500-600 grammi su, mi
1: ok.
0: ricordo, sì.
1: Madonna, Madonna.
0: Vai,
1: A
0: Sauro.
1: me mi sarebbe gelato il sangue.
0: Ci credo.
1: Sì. Vai, Sauro.
2: Allora, come la domanda che ho fatto a Julian, ma non è la stessa, eh. Non è che sono vecchio, ma non sono esaurito, eh. Cioè,
1: Questo lo dici tu. Questo lo dici tu.
2: in percentuale, quanto tempo guarda la telemetria, il telefono? O appena finito, o quando è la possibilità di andare a vedere i tuoi rivali in pista?
0: Allora,
1: Per telefono intendiamo anche la gnocca sul telefono,
2: sì,
1: William.
2: no,
1: No.
2: perché i ragazzi di oggi è mirata la cosa, perché da noi,
1: Non
2: quando
1: tutti,
2: correvo
1: eh?
2: io,
1: Non tutti, Sauro, eh? Ci sono anche magari.
2: il telefono non esisteva, perciò era la telemetria per quei pochi dati che erano e soprattutto la cosa visiva della pista. Perciò quando partiva io faccio dei nomi, Bezzo, Manetti, giusto dei nomi dei piloti che erano

0: miei rivali, tante volte Fernando Alonso, Hamilton o quel che sia, tutta questa gente qui che poi mettevano le gomme nuove, io andavo in pista a guardare quando non era nel mio turno, perciò li curavo visivamente. Perciò mi piacerebbe sapere se questo è cambiato, cioè, fondamentalmente.
1: Allora, la telemetria la guardo molto molto poco.
2: Adesso ci devi rispondere, vai. C'è stato la rullata.
1: Ah, ok.
3: Ma infatti non sembra che sia bloccato perché c'ho problemi segnali, sentivo che lui parlava e sotto è andato.
1: Anch'io.
2: Perché la domanda di Sauro è interessante, allora c'è un po' di
1: suspense. Sì. No, allora la telemetria la guardo poco, molto poco.
0: Percentuale?
1: 20%.
3: Questo perché adesso è le percentuali di Mughini questa puntata.
1: No, il telefono pure poco, cioè al massimo preferisco andare a parlare o comunque guardare gli altri turni o parlare con altri miei compagni o rivali, ma uso poco anche il telefono.
0: Perciò mettiamo un 20 anche il telefono?
1: Sì.
0: Perciò è rimasto un 60% di osservazione, diciamo, dei rivali.
1: Sì,
3: te l'ha spiegato al mondiale? Beh, penso che, spero almeno, che quasi tutti della categoria vedono le altre manche o le finali A e B, viceversa, perché spero almeno che almeno quello è rimasto. Però ti ha fatto capire che ha visto che l'altro, come era partito, era preferito.
1: Forte.
3: Esatto, e questo comunque è un segnale che ti fa vincere anche delle gare delle volte.
1: Sì, anche perché il sabato nelle manche che ha piovuto, poi asciugava, c'era velocissima ad asciugare la pista, però pioveva. E c'era un pilota molto molto veloce sul bagnato, che non andava fortissimo sull'asciutto, ma andava fortissimo sul bagnato. E infatti io provavo a capire come faceva ad andare, certo. Così.
2: Ma questa è una bella cosa.
1: Alla fine ci siamo scontrati, ho provato a copiare, ma non ci sono riuscito.
2: Insomma, secondo me dopo questa puntata tutti i piloti non guarderanno più la telemetria perché
0: ma infatti Riccardo sono seriamente preoccupato perché fondamentalmente mi aspettavo per dire non so a tempo perso quando tutto è finito mi guardo la telemetria e capisco se il motore ha un'erogazione giusta se quello che tutto quello che mi serve per migliorare il giorno dopo.
3: Però c'è da puntualizzare una cosa ragazzi che abbiamo due piloti non a caso veloci che sanno il fatto loro e spesso la telemetria serve che ti dà un piccolo aiuto, ma prima le basi te le devi creare te. Magari un 50-60% di altri piloti che hanno più problemi che non capiscono delle situazioni perché, ahimè, non sono tutti bravi, si affidano alla telemetria perché delle volte magari un pilota che non sa se attacca o scivola perché delle volte è stato sentito pure un pilota che scende al meccanico cosa ti fa? Mi fa o addirittura attacca e scivola. Io guardo le cose lì o attacca o scivola, quindi fa anche andare.
2: Ma quei piloti lì, Matteo, non vengono in trasmissione da noi.
3: Momentaneamente ancora no, almeno che non arriva lì. Vanno a Riccardo, controlla ogni tanto che allora facciamo.
0: No, vabbè, però a parte le cavolate, la telemetria.
3: No, non so cavolate, però guarda che è importante.
0: No, giusto, no, nel senso, non volevo dire. Col senno di poi, no, è bello perché loro sono genuini, è bello perché comunque si hanno una sensazione, danno anche delle buone informazioni quando scendono, perciò la telemetria passa anche un filo di secondo piano.
1: Quando
0: la telemetria la vai a utilizzare per trovare delle piccolezze che mancano, magari come erogazione motore e quant'altro, perché il telaio poi. Mi fa piacere invece vedere un 60% che lui va a vedere gli altri rivali dove partono, come girano. Non so se come me si porta, io non mi portavo mai il cronometro, rompevo le palle a tutti quelli che erano sulla rete, gli dicevo prendi quello che è quello che mi interessava a me, quello mi diceva ma io sto prendendo un altro, ma prendi quello che dico io che va più veloce magari, invece lui si porterà il cronometro e eviterà questa situazione
3: e di rompere le scatole è già rimasto.
2: Oggi ormai ci sono c'è il time table,
3: che uno se Sauro sarebbe lì neanche lo guarda rompe le scatole sempre alle persone a fianco. Anche ce l'ha qui davanti, dice me lo fai.
2: Allora il 2025 lo facciamo terminare in questo momento. Perfetto. Allora

0: parlerei del 2026 perché insomma sei partito alla grande a Lonato con questa super. Dobbiamo fare i complimenti alla federazione perché insomma ha portato più di 340 piloti alla
1: Non
0: prima
1: riassumo.
0: prova, più di 100 solamente nella tua categoria. E a vincere però è il campione del mondo in carica, Manuel Scognamiglio. Eccoci qua per
1: Ricordiamo che avevamo
0: la
1: avuto
0: partenza.
1: l'anticipazione di cambio di casacca con Giorgio Bandono, il panno team, che non è uno che prende i piloti così, quindi ci vede bene. E ecco qua.
2: Sì, è stato un bel weekend, è stato un bel weekend. Abbiamo fatto molte, molte manche, perché eravamo 101 piloti, mi sembra. E avevamo il giovedì solo 4 turni da 8 minuti. Considerando che due motori, diciamo, il primo e il secondo motore li devi rodare, quindi fai solamente due turni il giovedì. E poi fai un turno il venerdì, poi fai qualifiche e manche. Quindi abbiamo potuto provare veramente poco. E la settimana prima invece avevamo l'USK, però con altre gomme, quindi diciamo che provi relativamente. E quindi siamo riusciti a trovare subito un buon setup sia per le qualifiche, perché sono riuscito a fare la pole non solo di gruppo, ma anche totale, e anche per le manche, perché diciamo, sì, sono riuscito a vincere tutte le manche, tra cui anche la prefinale e la finale. E la finale è stata un po' più dura, perché
0: Lo stiamo vedendo.
2: Ne avevo un po' meno rispetto alle mance, quindi non sono riuscito a scappare via. Anzi, a un certo punto, nella prima fase di gara, sono sfilato terzo. E poi mi sono rimesso primo dopo qualche giro. C'è stato un po' di bagarre, di combattimento, in cui mi sono dovuto difendere, fino a quando, diciamo, a 4 giri dalla fine circa, si sono un po' presi dietro, hanno fatto bagarre, non so cosa sia successo. Sono dati fastidio, ho preso un po' di margine, allora lì ho iniziato a tirare. E non sono riusciti a prendermi.
1: E lì su questa gara, Manuel, io l'ho rivista, viene fuori i piloti con la P maiuscola, perché chi è al di dentro magari dice ha vinto, però io ci siamo sentiti per telefono, cosa ti ho detto? Ti faccio i miei complimenti perché queste gare qui le vincono in poche persone, perché comunque hai dominato tutto, i primi giri tu comunque, almeno quello che ho visto io, soffrivi sia sulle manche prefinali, poi andavi, la finale io l'ho vista tutta perché è stata una bellissima gara. Il pilota di Lenzo che vediamo qui era molto veloce, però si vedeva che faceva troppi errori. Era molto, a un certo punto era molto veloce. E tu come sei? No, piantato, andavi molto piano, cioè avevi perso
2: Sì, no, c'è
1: molto.
2: stato proprio un momento, diciamo, la prima
1: Un
2: fase
1: momento di
2: che ero.
1: esatto, metà gara, però lì sei stato concentrato, ti sei messo lì, hai attaccato quando era il momento di attaccare, e sono le gare che. Secondo me una gara del genere vale 10 gare perché comunque come l'hai interpretata è da piloti veri comunque. Nella
2: Sì,
1: difficoltà
2: diciamo.
1: sono riuscito a vincere. E ricorda che quello che dico io l'avrà visto anche Giorgio, sta cosa qua.
0: Penso di
1: Bella,
0: sì.
1: scusa,
0: Sì,
1: scusate, è bellissima questa immagine dove un membro della squadra Tellone ti ha abbracciato.
2: lui è, sì, è il papà. Il papà di Tellone, lui è.
0: Ecco, ma ti posso fare una domanda, scusa Manuel. Con Tellone praticamente hai vinto tutto, no? Hai vinto anche un mondiale.
2: Sì.
0: Come mai sei andato via?
2: Beh, perché comunque c'è una proposta molto bella, cioè poi ho sempre stimato Giorgio come pilota, mi piace tanto Giorgio come pilota e ho deciso quindi di accettare, ma sono rimasto comunque in buon rapporto con tutto il team.
3: Che voto ti dai dopo la gara? Eh
2: Ah, cosa, a me?
3: sì, visto che
2: Ah.
3: Matteo ti ha elogiato e hai vinto la gara con la P maiuscola, che voto ti daresti?
2: Questa gara, diciamo, mi do un 8.
3: Vabbè,
2: Sì, perché è
1: ti posso
2: stato.
1: dire, è giusto e modesto, la gara che ha fatto è da 10, no, perché
3: Posso
1: bisogna
3: dire,
1: avere
3: oggi
1: è da 9 in meno.
3: se ne vedono poche, perciò un 8 pieno. Ci sta tutto, se te lo sei dato, te lo meriti alla grande.
2: Sì, è stato più
3: Bravo.
2: soddisfacente di vincere le gare, sai, con distacco, così. Questa è stata una gara
1: La
2: che ho
1: sudata.
2: vinto. Sì, esatto, sudata.
1: C'era un altro ragazzo che non mi ricordo che poi si è toccato con Carinini, che andava pure bene,
2: Giudice.
1: col giudice.
2: Sì.
1: Però non me ne vogliono. Si, su alcune fasi di gara si vede chi ha no, più esperienza, comunque più
0: Beh, sì.
1: fame, cosa più ragionamento.

0: alcuni piloti magari si lasciano andare, questa è la maturità che collegare poi magari acquisisce. E una cosa, Giorgio, cosa ti ha detto?
1: No, Giorgio non ha fatto solo i complimenti per la gara e basta. Lui non c'era lì domenica, quindi il giorno dopo, la mattina seguente, ci siamo sentiti.
2: Beh, una bella cosa, anche una bella sfida per te, perché insomma, lasciare il certo per l'incerto, sei andato in un team
1: Ma
2: super, non è che andavi in
1: sì.
2: un team, però insomma, riconfermarsi con un altro telaio è un po' chi vince il mondiale con la McLaren, l'anno dopo lo vince con la Mercedes, insomma, non è così facile, no?
1: No, vabbè, ma comunque i telai vanno molto bene. Mi sono trovato bene da subito. Già a Viterbo, che era il WSK, che è la prima gara che ho fatto con il Pantano, e andavo molto bene sull'asciutto. Poi sul bagnato, a parte abbiamo avuto un po' di sfortune varie e un po' di rotture anche nelle prove libere, però sull'asciutto, infatti, avevo vinto già le prime, cioè, ho vinto le due manche sull'asciutto, quindi andavo molto bene.
0: Però penso anche per te, Manuel, sia una bella sfida, però una bella soddisfazione, perché comunque Tellone ti ha portato ai vertici è evidente, però da un team che ovviamente non è casa costruttrice, andare comunque dalla Pantano Team, che è casa costruttrice, ti porti anche avanti lo sviluppo e tutto quanto, quindi sono due cose diverse e hai fatto una bella scelta, cioè, ragazzi, quindi passi, comunque sei il pilota ufficiale di una casa costruttrice.
1: Sì, no, infatti sono molto contento, cioè nel senso è stata una bella scelta.
0: Lo sviluppo, chi se ne occupa? Perché sappiamo che delle volte magari se ne occupa solo un pilota, come funziona lì? Raccontaci insomma.
1: No, vabbè, diciamo per l'OKN, quindi per il 125, per i grandi, per adesso io, però ci sono anche altri piloti. Ovviamente ogni pilota magari ha bisogno delle proprie cose, magari un pilota vuole un telaio con più anteriore, con più posteriore, quindi magari si adatta a un telaio, cioè non per forza tutti quanti usiamo lo stesso telaio, cioè se io vado forte con un telaio, non per forza gli altri usano il mio telaio. Cioè, loro riescono ad
0: Certo.
1: adattare i telai per tutti.
2: Bene ragazzi, noi siamo purtroppo in super
0: Beh,
2: chiusura, io
0: scusa
2: devo
0: Ricky,
2: fare.
0: velocissimamente, il programma di Manuel di quest'anno, che almeno così abbiamo fatto con entrambi.
1: E vabbè, sicuramente finiamo il WSK Euro Series, che manca l'ultima prova, mi sembra sia a Cremona, tutto il campionato italiano, e il mondiale OKN, e Trofeo delle Industrie, e forse WSK a fine anno, la Final Cup. E non
2: Bene,
1: so
2: vai.
1: se faremo altro.
2: Io ti volevo solo chiedere velocissimamente, secondo te, cioè, insomma, la pressione, che hai da favorito, se ti carica o ti pesa, insomma, essere in pista col campione del mondo della categoria può essere un vantaggio o uno svantaggio, perché insomma hai tutti gli occhi puntati addosso.
1: Ma secondo me non è né un vantaggio né uno svantaggio. Cioè, io non ci penserò quando faremo il mondiale a questa cosa. Cioè, voglio
2: Ah, ok.
1: vincerlo. E poi un'altra cosa, farò anche gare in Cina io. Cioè, sono stato già ad aprile in Cina, a Macao, e ci andrò questa settimana.
2: Ah,
1: Spero.
2: quindi
1: Bene.
2: ti
1: Sì.
2: facciamo un grande in bocca al lupo.
0: Buon
1: Crepi.
0: viaggio. Quindi avete mandato anche in Cina, Giorgio, diciamo, per correre là.
1: Grazie. No, in Cina per adesso sto
0: Ok.
1: usando KR, però se continuo le prossime gare userò Panther.
2: Bene, ragazzi, che super, super,
0: Bella, bella.
2: super puntata. Io sono contento di aver avuto questi due super giovani talenti del panorama internazionale del karting che portano in alto la nostra bandiera e vado a ringraziare naturalmente i miei compagni di viaggio, Matteo Traini e Sauro Cesetti.
0: Ricky.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi, in
2: Ciao.
1: bocca al lupo.
2: Ciao. E
1: Vediamo la prossima.
2: naturalmente vado a ringraziare e fare i complimenti per sia tutto quello che ha fatto, ma per tutto quello che farà il nostro Manuel Spragnolini.
1: Grazie.
2: Ragazzi, settimana prossima abbiamo un altro ospite, un altro super ospite che
0: E
2: lo
0: noi ci piace
2: diremo.
0: svariare, che non diremo, ma è particolare, un cartista, ex
2: Esatto.
0: cartista, poi ritornato, ma personaggio a 360, veramente a 360 gradi.
2: Sulle pagine di Io le vinco le capoto, naturalmente a breve, nei prossimi giorni saprete il nome, voi continuate a seguirci perché le puntate si sì, vanno in onda su GoTV Channel, ma poi gli spezzoni vengono poi replicati sui nostri social. Grazie mille ancora a tutti, naturalmente continuate a seguire.

0: le nostre frequenze di GoTV. Una buona serata a tutti. Ciao e viva il karting.
1: Ciao. Ciao ragazzi.
2: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione,

0: ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente

0: oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto